0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Buon compleanno, Pinocchio. 140 anni dalla pubblicazione delle avventure del burattino. Dal racconto a puntate alla prima edizione del romanzo nel 1883, storia editoriale del capolavoro di Carlo Collodi e del suo successo internazionale. Di Ilaria Giannini. Era il 7 luglio del 1881 quando sul giornale per bambini, uno dei primi periodici settimanali per l'infanzia che usciva in allegato ogni domenica al quotidiano fiorentino Il Fanfulla, apparve la prima puntata di Storia di un burattino, firmata da Carlo Collodi. Era l'inizio di un personaggio che avrebbe segnato la storia della narrativa per ragazzi, diventando famoso in tutto il mondo. Pinocchio. Oggi, 140 anni dopo la prima edizione, Pinocchio è il libro non religioso più tradotto e venduto al mondo, con circa 280 versioni in tutte le lingue e infiniti adattamenti televisivi e cinematografici. Al classico Disney, edulcorato dagli elementi più paurosi della storia, all'indimenticabile sceneggiato di Luigi Comencini del 1972, fino alla pellicola di Guillermo del Toro del 2022, che ha vinto l'Oscar al miglior film d'animazione. Il Pinocchio a puntate è quel finale da cambiare. All'inizio Pinocchio era appunto solo un racconto a puntate che Collodi, pseudonimo dello scrittore e giornalista fiorentino Carlo Lorenzini, un omaggio al borgo vicino a Pescia dove aveva trascorso le estati dell'infanzia con la famiglia della madre, aveva scritto per divertimento e per necessità di guadagno, senza aspettarsi chissà quale successo. Come scrisse al direttore del giornale dei bambini, Ferdinando Martini, Pinocchio era una bambinata e chiedeva di essere pagato bene per farmi venire voglia di seguitarla. Ma Pinocchio conquistò subito i lettori, grandi e piccoli. Storia di un burattino andò avanti per 15 capitoli, ma la conclusione che Collodi aveva scelto non piacque a nessuno. La vicenda infatti terminava con Pinocchio che moriva impiccato alla Quercia Grande e scontentava tutti. Dopo le proteste inviate dai lettori, la redazione del giornale dei bambini convinse Collodi a continuare il suo racconto. Questa seconda parte venne intitolata Le avventure di Pinocchio ed uscì dal 1882 al gennaio del 1883. La fata dai capelli turchini salvava il burattino e per lui arrivava il lieto fine. Dopo tutte le peripezie vissute, si trasformava in un bambino per bene, serio e ben educato. Dal racconto al romanzo, nascita di un classico. A quel punto, il libraio fiorentino Felice Paggi, con cui Lorenzini aveva già lavorato per un'edizione delle fiabe di Perrault tradotte in italiano, gli propose di trasformare il suo racconto a puntate in un romanzo. Uscì così nel febbraio del 1883, esattamente 140 anni fa, per la libreria editrice Felice Paggi, Le avventure di Pinocchio, il cui sottotitolo era Storia di un burattino, per far capire subito ai lettori che si trattava della versione estesa della storia uscita a puntate. Collodi effettuò da solo la revisione, tagliando le ripetizioni necessarie in un racconto che usciva un poco alla volta e aggiungendo piccoli sommari all'inizio di ogni capitolo. Il piccolo volume con la copertina verde era arricchito dalle illustrazioni del disegnatore fiorentino Enrico Mazzanti, amico di Collodi stesso. È lui che per primo creò l'immagine iconica del burattino, che poi sarà un punto di partenza per tutti i successivi illustratori. Il libro ebbe subito successo, ma soltanto nel Novecento diventò un vero e proprio caso editoriale, raggiungendo i 2 milioni di copie vendute. Oggi è impossibile stimarne il numero, anche perché i diritti d'autore di Lorenzini sono decaduti nel 1940, quindi da allora chiunque ha potuto riprodurne l'opera. Chi volesse ripercorrere la storia di questo intramontabile classico per ragazzi e non solo, può visitare la Biblioteca Collodiana della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, che si trova appunto a Collodi, e con oltre 6.000 volumi collegati alle opere e alla vita di Lorenzini, è la più grande raccolta a lui dedicata, con edizioni rare, italiane e straniere, giornali, riviste e saggi.

0: Amedeo Torti e sua moglie stanno prendendo un caffè in salotto. I bambini sono già andati a letto. I due stanno in silenzio, come succede spesso. All'improvviso lei dice: «Vuoi sapere una cosa? È tutto il giorno che ho una sensazione strana. Sento come se dovesse venire a trovarci a Pacer». «Queste cose non le devi dire neanche per scherzo», risponde il marito infastidito. Tony Apacher, il suo vecchio e intimo amico violinista, è morto da 20 giorni. «Lo so che è orribile», dice lei, «ma non riesco a togliere dalla mente questo pensiero».
1: «Magari, che bello sarebbe poter rivedere il mio caro vecchio amico», mormora il Torti con un senso di profondo rammarico. Scuote il capo e ritorna in silenzio.
0: Sono le 10:15 e di colpo suona il campanello della porta. Un suono lungo e deciso. «Ma chi è a quest'ora?» dice lei. Si sente il passo strascicato di Ines che va ad aprire la porta. Poi un leggero parlottare. La ragazza si affaccia in salotto pallidissima. «Ines, chi c'è?» domanda la signora. La cameriera inizia a balbettare. «Signor Torti, venga un momento di là. Se sapesse...» «Ma chi c'è? Chi c'è?» chiede rabbiosa la signora. Ines si curva come chi deve dire cose segretissime. Le parole escono come un soffio. «C'è... Signor Torti, venga lei. È tornato il maestro Apacher».
1: «Che stupidaggine», dice il Torti infastidito da tutti quei misteri. Poi si rivolge alla moglie. «Vado io, tu resta qui». Esce nel corridoio buio, urta nello spigolo di un mobile e apre la porta che affaccia sull'entrata. E qui vede in piedi, con aria un po' timida, Apacher. Non è proprio il solito Apacher, perché ha un aspetto meno sostanzioso, con i contorni vagamente sfumati. Un fantasma? Forse non proprio un fantasma. Forse non si è ancora liberato del tutto della materia. Un fantasma che ha ancora una certa consistenza. Vestito di grigio, come al solito, con la camicia a righe azzurre, la cravatta rossa e blu e il cappello che fa girare nervosamente fra le mani. Ovviamente si tratta di un vestito fantasma, una camicia fantasma, una cravatta fantasma e così via. Il Torti non è un uomo che si impressiona facilmente, eppure rimane senza fiato. Non è uno scherzo vedere comparire in casa il più caro e vecchio amico che aveva accompagnato 20 giorni prima al cimitero.
2: «Amedeo», dice il povero Apacher sorridendo.
1: Tu qui», dice con un tono di rabbia il Torti, sopraffatto da sentimenti opposti che gli provocano, non si sa come, una carica di collera. Eppure dovrebbe essere una bellissima sorpresa rivedere il suo più grande amico. Per organizzare questo incontro avrebbe speso chissà quanti milioni. Lo avrebbe fatto volentieri, senza pensarci neanche un attimo. E allora perché adesso non è felice? Anzi, perché prova una certa irritazione? Dopo tanta angoscia, dopo aver pianto tanto e dopo tutte le seccature del funerale, adesso deve ricominciare da capo?
2: Sì, sono qui», risponde Apacher, giocherellando ancora più nervosamente con il suo cappello tra le mani. «Spero di non averti disturbato».
1: «Disturbo? E lo chiami disturbo?» dice il Torti ormai trasportato dalla rabbia. «Arrivi in casa mia, non voglio sapere neanche da dove, in queste condizioni e parli di disturbo? Certo che hai proprio un bel coraggio». E poi, come parlando con se stesso, del tutto esasperato, «E adesso io che faccio?»
2: «Senti, Amedeo», dice Apacher, «non arrabbiarti. Dopotutto non è colpa mia. Di là...» fa un gesto vago. «C'è una certa confusione. Hanno problemi. Insomma, mi hanno detto che devo aspettare ancora un mese. E tu sai che la mia casa ormai è abitata da altri inquilini.
1: E allora tu vorresti fermarti qui da me a dormire?»
2: «Dormire? Ma no. Ormai non dormo più. Non si tratta di dormire. Mi basta un angolino. Non darò alcun fastidio. Io non mangio, non bevo e non... Insomma, non ho bisogno del gabinetto. Solo per non dover girare per strada tutta la notte, magari con la pioggia».
1: «Ma la pioggia ti bagna?»
2: «Bagnarmi no, naturalmente», dice Apacher con una risatina. «Però mi dà sempre un fastidio maledetto.
1: E così vorresti passare le notti in casa mia?»
2: se tu me lo permetti. Se te lo permetto, non capisco, una persona intelligente come te, un vecchio amico, uno che ormai ha perso la vita, come fa a non rendersi conto? Già, tu non hai mai avuto una famiglia. Il povero Apache va indietro verso la porta. Scusami, io credevo... E poi si tratta di un mese soltanto.
1: Ma allora non vuoi proprio capire, dice il Torti quasi offeso. Non è per me che mi preoccupo. I bambini,
2: ti sembra una cosa bella per i bambini che non hanno neanche 10 anni avere un fantasma che gira per casa?
1: Perdonami, ma io non lascio uno spettro dove ci sono dei bambini, caro mio.
2: E allora niente?
1: E allora, caro mio, non so cosa dire.
2: Non finisce la frase perché Apache è già sparito. Si sentono solo dei passi veloci giù per le scale.
0: Suona 00:30, quando il maestro Mario Tamburlani, direttore del conservatorio, arriva davanti alla porta del suo appartamento. Mentre gira la chiave nella toppa, sente alle sue spalle un bisbiglio. «Maestro! Maestro!» Si gira di scatto e vede Apache. Tamburlani è famoso per la sua diplomazia e la sua cortesia, la sua grande abilità nel trattare le persone. Grazie a queste sue qualità, piuttosto che per i suoi meriti musicali, ha raggiunto una posizione di prestigio. In pochi istanti valuta la situazione.
2: «Oh, caro, mio carissimo Apache!» mormora con tono affettuosissimo.

0: accorge. «Come? Cosa hai detto?»
1: «Blitz, il mio cane! Farebbe un tale chiasso, si sveglierebbe il custode, e poi chissà!»
0: «E allora non potrei per qualche giorno venire a stare qui da me?»
1: «Ma certo, mio caro Apacher, certo! Figurati se per un amico come te! Però come facciamo con il cane?»
0: L'obiezione lascia Apacher disorientato. Allora tenta la via delle emozioni. «Maestro, ti ricordi come piangevi un mese fa, al cimitero, quando hai tenuto il discorso, prima che mi coprissero di terra? Ti ricordi? Lo sai che io sentivo i tuoi singhiozzi?»
1: «Oh, caro, non dirmelo. Mi viene ancora l'affanno qui.» Si porta una mano sul petto. «Aspetta un attimo. Oh, mio Dio, mi sembra che Blitz...»
0: Dall'interno dell'appartamento arriva un rumore. «Aspetta, caro, entro un momento per tranquillizzare quella bestia insopportabile. Caro, un momento solo.» Lesto scivola dentro come un'anguilla e chiude la porta, sprangandola per bene. Poi il silenzio. Apacher aspetta qualche minuto. Poi bisbiglia.
2: «Tamburlani! Tamburlani!»
0: Dall'altra parte nessuna risposta. Allora batte leggermente alla porta con le nocche. Silenzio assoluto.

0: Gianna è una vecchia prostituta, ma di buon cuore, con la quale a pace è stato molte volte. Abita in un vecchio palazzo popolare, fuori dalla città. Quando a pace arriva sotto la sua casa, sono già passate le 3 di notte. Per fortuna, come succede spesso in questi vecchi palazzoni, il portone di ingresso è socchiuso. Apacher raggiunge il 5° piano con fatica. Ormai è stanco di camminare. Batte più volte alla porta prima di sentire la voce piena di sonno della ragazza. «Chi è? Chi è a quest'ora?» «Sei sola? Apri, sono io, Tony!» «A quest'ora?» ripete lei senza entusiasmo. «Aspetta, adesso vengo!» I passi, lo scatto dell'interruttore della luce, la serratura che gira. «Come mai viene a quest'ora?» dice ritornando verso il letto e lasciando all'uomo il compito di richiudere la porta. Ma all'improvviso la ragazza si ferma, si gira a guardare a Pacer e solo in quel momento il ricordo affiora dalla nebbia della sonnolenza.
1: «Ma tu!»
0: vuole dire «Ma tu sei morto, adesso mi ricordo!» «Fuori, fuori, per carità!» supplica con gli occhi spalancati. Poi emette una specie di urlo. E lui: «Ti prego, Gianna, volevo riposarmi solo per un poco.»
1: «No, no, fuori, come vuoi pensare? Mi vuoi fare impazzire? Fuori, fuori!»
0: Siccome Apacher non si muove, la ragazza, continuando a guardarlo fisso, cerca con le mani sopra la credenza. Sotto le dita sente delle forbici. «Vado, vado», dice lui disorientato. Ma la donna, per la disperazione, lo colpisce con le forbici al petto. Le lame penetrano dolcemente nel fantasma, perché non incontrano nessuna resistenza.
1: «No, no, mi fa il solletico», dice lui.
0: «Oh, Tony, perdonami, non volevo», fa la ragazza spaventata. Di fuori, nel cortile, si sente una voce furibonda.
1: «Ma si può sapere che succede? Sono quasi le 4. Volete piantarla o no?»
0: Apacher sparisce come una folata di vento. E adesso? A chi può chiedere ancora? Al viceparroco di San Callisto? Il bravo Don Raimondo, il suo vecchio compagno di ginnasio che sul letto di morte gli aveva dato gli ultimi conforti religiosi? Chi più di un sacerdote può comprendere meglio la sua difficile situazione?
1: «Indietro! Stai indietro, presenza demoniaca!»
0: Questa è l'accoglienza del sacerdote quando vede il fantasma del violinista.
1: «Ma sono Apacher, non mi riconosci!»
0: «Don Raimondo, fammi stare qui da te. Fra poco è l'alba. Nessuno mi vuole. Gli amici mi hanno rinnegato. Almeno tu!»
2: «Non so chi tu sia», risponde il prete con voce solenne. «Potresti essere il demonio o forse un'illusione della mia mente. Ma se sei veramente Apacher, ecco, entra pure, quello è il mio letto, distenditi e riposa.»
0: «Grazie, grazie, Don Raimondo, lo sapevo.»
3: «Non preoccuparti», prosegue il

0: prete. Non preoccuparti se il vescovo già mi guarda con sospetto. Non preoccuparti se la tua presenza può far nascere gravi complicazioni. Insomma, non importa se sei stato mandato per la mia rovina. Sia fatta la volontà di Dio.
1: Che fai adesso? Che succede? Te ne vai? Ed è per questo che gli spiriti, quando per qualche motivo devono rimanere sulla terra, non vogliono vivere con noi, ma si ritirano nelle case abbandonate, tra i ruderi di antiche torri, nelle cappelle sperdute nei boschi, sulle scogliere solitarie che il mare batte e lentamente consuma.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La vita è come una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita. Forrest Gump.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

Troppa gente si occupa dei sensi unici e dei sensi vietati, senza mai mettersi in cammino. Fabrizio Caramagna.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

siamo fatti anche noi della stessa sostanza di cui sono fatti i sogni, e nello spazio e nel tempo d'un sogno è racchiusa la nostra breve vita. William Shakespeare.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

se dovessimo tollerare negli altri tutto quello che permettiamo a noi stessi, la vita sarebbe insopportabile. George Courtline.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
2: Va ora in onda
3: Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
4: Dalla rivista web Il Mercurio. Il buongiorno e le parole che riportano al lieto fine. Nelle parole c'è un segreto da trovare, oltre all'etimologia, ed è lo stesso per tutte, di Lucia Masetti. Qualche millennio fa, in una terra lontana, un hobbit disse «Buongiorno» e un mago indispettito gli rispose «Che vuoi dire? Mi auguri un buongiorno o vuoi dire che è un buon giorno, che mi piaccia o no? O che quest'oggi ti senti buono? O che è un giorno in cui si deve essere buoni?» Il caro Gandalf è forse un po' pedante, ma apre una questione non da poco. Le parole hanno in sé un grande potenziale che noi spesso utilizziamo solo in minima parte. I saluti sono probabilmente l'esempio più eclatante. Prendiamo il più innocuo di tutti. Ciao. Se proviamo a sgusciarlo, scopriamo che nel suo cuore significa schiavo tuo. Certo, nessuno ci pensa più, ma quel prezioso griglio, quello slancio originario di dedizione, è ancora lì dentro da qualche parte. Del resto le etimologie piacciono a tutti, anche, e forse soprattutto, se non sono accademicamente accuratissime. Perché in fondo vogliamo che le parole significhino qualcosa di più di quello che mostrano. In qualche modo avvertiamo che dentro di loro c'è un segreto da trovare. Non c'è bisogno comunque di riesumare etimologie dimenticate per renderci conto che molto spesso noi navighiamo tra le parole come tra gli iceberg, vedendone soltanto la punta. Per esempio, mi ha sempre lasciata piuttosto perplessa l'abitudine inglese di iniziare ogni conversazione, per quanto occasionale, con la domanda «How are you?», ossia «Come stai?». Una domanda che presuppone un'unica risposta possibile, «Bene?», e alla quale spesso non si risponde nemmeno, perché in fondo nessuno vuole veramente sentire la risposta. Devo dire che questo uso delle parole mi fa una certa tristezza, come pure quegli arrivederci pieni di «ci vediamo, eh? Ci sentiamo presto?», che in realtà non vogliono dire proprio nulla. Sono solo cose che si dicono. Il povero buongiorno è forse il saluto più bistrattato. Spesso è una pura frase formale, magari mangiucchiata in «giorno». Io stessa lo faccio parecchie volte. Ma che differenza quando, per esempio, entro nell'aula studio della mia università e vedo i miei amici intorno al tavolo e mi siedo con loro contenta di fare ciò che faccio. Ecco, allora, quando dico «buongiorno», mi accorgo che la parola è di nuovo viva, vera e presente. Insomma, ha ragione Gandalf. In un buongiorno vero c'è tanto. C'è la gioia di sentire il buono nel mondo e in se stessi. C'è l'esortazione perché anche l'altro gusti questa bontà. E c'è l'augurio che il nostro interlocutore abbia una giornata piena di cose buone. Il filosofo Fabri Sajjadi ci aggiunge anche un tocco metafisico. Per lui nel buongiorno quotidiano è contenuta perfino una promessa di paradiso. La promessa cioè di poter sperimentare prima o poi un giorno veramente e completamente buono. Vale a dire appunto la felicità assoluta ed eterna del paradiso. E cita ad esempio il saluto che Beatrice rivolgeva quotidianamente a Dante, appena accennato nel sorriso e nello sguardo. Un nulla, eppure sufficiente perché nell'ordinario si intuisse una promessa straordinaria, dalla quale è nato peraltro l'incredibile capolavoro della Divina Commedia. A ben guardare però la tensione al bene non è un'esclusiva dei saluti. In effetti, a detta dello scrittore Luigi Santucci, tutte le parole contengono una spinta al positivo, alla felicità. Perciò quel segreto che ci sembra di intuire in loro ha un nome ben preciso: speranza. Ma lasciamo la parola a Don Pasqua, personaggio dell'Orfeo in Paradiso, cui appartiene questa eccentrica teoria. Mi spiegherò con qualche esempio. Ecco, porta. Poco fa tu hai spinto quella per entrare da me. Bene, perché varchi una porta? Tu dietro quelle porte vai a cercare ogni volta un bene, se no non le varcheresti. Sarà un bene piccolissimo tornare a prendere il cappello che hai dimenticato. O uno grande, che so, rivedere tua madre dopo un lungo viaggio. Questo riguarda la cosa, mi dirai tu, ma la parola che c'entra? Eh no, c'entra. La cosa è sorda, passiva, resta quella che è. La parola invece è capace di assorbire il sentimento di ottimismo che hai verso la porta, la tua, come dirò, speranza nelle porte. In queste sillabe porta è dunque inclusa la volontà dell'uomo, il senso che l'uomo dà a quella cosa, che è sempre il senso di una vita migliore davanti a sé, anche se chi parla, bada, è un pessimista. In ogni parola c'è un pezzetto del paradiso perduto e insieme di colpo riconquistato. Che dire però, obietta giustamente un altro personaggio, delle parole negative? Anche loro contengono una speranza, risponde Don Pasqua, la speranza di evitare il male. Malato, per esempio, significa uno che aspira a tornare sano. Nemico è un amico degenere che si vorrebbe riportare all'amicizia con la forza. Perfino morte è per Don Pasqua un vocabolo frainteso che significa esattamente l'opposto di quanto si pensa. In conclusione, ogni parola, anche sfavorevole, ha addosso, nell'amore di vita di chi la pronuncia, il suo antidoto. Lascia fare a loro, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine. Certo, questa fiducia può sembrarci un po' eccessiva, e tuttavia la tesi di Don Pasqua trova conferma nel contesto più impensabile, il più crudo e disumano che si possa immaginare. Un luogo dove la materialità divora l'astrazione e quindi, si direbbe, fa precipitare la parola in fondo alla lista delle priorità. In un episodio giustamente famoso di «Se questo è un uomo», Primo Levi racconta il dialogo avuto ad Auschwitz con un altro prigioniero, Jean il Piccolo. I due sono incaricati di trasportare la zuppa dalle cucine al campo e questo compito gli concede un'ora di relativa tranquillità, in cui eccezionalmente possono chiacchierare da uomini di cose normali. Ricordano la propria famiglia, il proprio paese. Poi Piccolo chiede a Levi di insegnargli un po' di italiano e lui, con una improvvisa ispirazione, si mette a recitare il canto di Ulisse dell'Inferno dantesco. Un testo non molto utile per insegnare la lingua in verità, ma più Levi procede nella spiegazione, più si rende conto che quelle parole hanno per lui un'importanza vitale. Si dispera per le lacune che la sua memoria scolastica non gli permette di ricostruire, finché arriva ad affermare: «Darei la zuppa di oggi per poter saldare, non ne avevo alcuna, col finale». Considerando che i pasti forniti ai prigionieri non erano neppure sufficienti a coprire il fabbisogno giornaliero, questa affermazione suona come una spropositata esagerazione. Eppure Levi stesso la conferma in «Sommersi e salvati a 40 anni di distanza». «Non mentivo e non esageravo. Avrei dato veramente pane e zuppa, cioè sangue, per salvare dal nulla quei ricordi». Perché queste parole sono così importanti per Levi? Probabilmente perché esse gli restituiscono la dignità del suo essere uomo e ridanno un senso al suo dolore. Infatti, arrivato alla famosa terzina, «Considerate la vostra semenza, fatti non foste per viver come bruti, ma per seguire virtute e conoscenza». Levi commenta: «È come se anch'io lo sentissi per la prima volta, come uno squillo di tromba, come la voce di Dio. Per un momento ho dimenticato chi sono e dove sono. Per un istante, cioè, Levi ritrova la propria umanità in tutta la sua estensione, sfidando l'opera di disumanizzazione intrapresa dai tedeschi. E gli sembra che anche Piccolò abbia ricevuto il messaggio. Ha sentito che lo riguarda, che riguarda tutti gli uomini in travaglio, e noi in specie. E che riguarda noi due, che usiamo ragionare di queste cose con le stanghe della zuppa sulle spalle». Più avanti, Levi recita la morte di Ulisse che sprofonda in mare come altrui piacque. E in quella terribile frase, in cui si concentra tutto il mistero del male, il prigioniero coglie all'improvviso qualcosa di gigantesco. Forse il perché del nostro destino, del nostro essere oggi qui. Ecco, la parola e la letteratura in specie fa questo. Non offre soluzioni all'enigma della vita. Spesso non dà neppure conforto in senso stretto, però richiama l'uomo a se stesso, alla propria dignità, impedendo che diventi un oggetto tra gli altri. Inoltre, come spiega il poeta Mario Luzzi, la parola ci aiuta a orientarci nel mondo frammentato e crudo con cui abbiamo a che fare. Dà un senso a ciò che sembra non più averne. Ritrova un po' la ragione del nostro esserci e del nostro soffrire. Da conversazione. Interviste 1953-1998. Attribuisce dunque alle cose un significato e un ordine, e perciò è strettamente connessa al pensiero, alla ragione. Infatti, il greco logos indica entrambi i concetti. Inoltre, la parola crea relazioni, come appunto l'amicizia tra Levi e Jean. E tanto la relazione quanto la ragione sono caratteristiche fondamentali dell'umano. Perciò, sia che ci piaccia considerare l'uomo un animale razionale, sia che preferiamo descriverlo come animale sociale, la parola è nel cuore di tutte le sue definizioni. Torniamo allora alla domanda di partenza. Che fare? Beh, naturalmente è importante fare delle proprie parole il miglior uso possibile, sfruttarne le sfumature lessicali, dosarle con precisione grammaticale e terminologica. Ma, a mio modo di vedere, questo imperativo poggia su una legge più generale che poi è sempre quella famosa di Sant'Agostino. «Ama e fa ciò che vuoi». Usare bene le parole implica anzitutto amarle, ossia sperare in loro. guardarle appunto come piccoli semi che possono dare frutti anche nelle circostanze più impensate. Solo se abbiamo questa speranza potremo coltivarle con tutta la cura che meritano, e così auspicabilmente fruttificheranno in noi stessi prima ancora che negli altri. Insomma, come diceva il bravo Don Pasqua dell'Orfeo in Paradiso, abbi fede in loro e ti riporteranno al lieto fine.
3: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Perché è importante conoscere il proprio gruppo sanguigno? Perché è collegato al sistema immunitario, che, se non lo riconosce, produce anticorpi che possono innescare reazioni pericolose o addirittura letali. Eppure, quasi la metà di noi, occidentali, non sa a quale gruppo appartiene. Di Rossana Rossi. Tutti sappiamo che i gruppi sanguigni esistono, eppure molto spesso non conosciamo il nostro. Non è così strano. Secondo le più recenti statistiche, infatti, non ne è al corrente una quota compresa tra il 35 e il 50% degli occidentali, benché sia una delle principali caratteristiche del fluido vitale che scorre nel nostro sistema circolatorio. Ce ne sono quattro

senza o assenza, sulla membrana dei globuli rossi, di specifiche proteine, gli antigeni. Gli antigeni sono di due tipi, A e B, e originano quindi i gruppi A e B. Può succedere che una persona li abbia entrambi o non ne abbia nessuno. Nel primo caso si parla del gruppo AB, nel secondo del gruppo 0. Tale classificazione è importante perché il nostro organismo riconosce come proprie solo le sostanze da esso prodotte, mentre combatte quelle estranee. Il sistema immunitario, infatti, reagisce alla presenza di sangue che non riconosce come proprio, mediante la produzione di anticorpi che possono legarsi a particolari antigeni. Questa reazione può causare l'agglutinazione dei globuli rossi e la loro distruzione. È dunque fondamentale che in caso di trasfusione di sangue o di trapianto d'organo, il sangue del donatore e quello del ricevente siano compatibili. Il fattore Rhesus. A differenziare ulteriormente i gruppi sanguigni concorre un altro elemento, individuato nel 1940 dallo stesso Landsteiner, con l'aiuto dell'immunologo statunitense Alexander Wiener. Il fattore Rh. Presso il Rockefeller Institute for Medical Research di New York, due ricercatori avevano condotto una serie di test sul siero di conigli immunizzati con globuli rossi delle scimmie Macacus rhesus. Scoprirono così, nel sangue di questo primate, la presenza di uno specifico antigene, che chiamarono fattore rhesus, o più semplicemente Rh. Nel torrente circolatorio dell'uomo, indipendentemente dal gruppo sanguigno, l'antigene Rh può esserci o essere del tutto assente. Nel primo caso si parla di sangue Rh positivo, nel secondo di sangue Rh negativo. Scoprire a quale si appartenga è essenziale, non solo per stabilire la perfetta compatibilità delle trasfusioni, ma anche per evitare la cosiddetta malattia emolitica del neonato. L'emolisi si verifica, per esempio, quando il feto possiede sangue Rh positivo e la madre Rh negativo. Di conseguenza, il sistema immunitario di quest'ultima riconosce i globuli rossi del feto come estranei e produce anticorpi. Attraverso la placenta, gli anticorpi della madre possono passare dal suo sangue a quello del nascituro e attaccare i suoi globuli rossi, la cui rapida distruzione ha inizio quando il feto è ancora nell'utero e continua dopo il parto, inducendo anemia grave, ittero e ingrossamento del fegato e della milza. Qual è la loro origine? Per molto tempo gli scienziati hanno dibattuto sulla possibile origine dei gruppi sanguigni. Un recente studio condotto da un team del Dipartimento di Genetica Umana dell'Università di Chicago sembra aver fatto chiarezza in proposito, analizzando i gruppi sanguigni dell'uomo e di diverse specie di primati. I ricercatori hanno scoperto che sono comparsi per la prima volta in un antico antenato comune. Da questo progenitore, poi, il sistema AB0 si sarebbe tramandato alle diverse specie, giustificando così la notevole somiglianza osservata tra gli esseri umani e altri primati. Per esempio, il fatto che i due amminoacidi responsabili del gruppo A e B sono identici in esseri umani, oranghi, gibboni, macachi e babuini. Una delle ipotesi principali è che il primo gruppo a originarsi sia stato AB. Poi, per mutazione, sarebbero comparsi anche i gruppi A e B, infine lo zero. Questo cammino evolutivo avrebbe oggi portato ad alcune strane parentele di sangue. Nel piccolo tratto del genoma che decide l'appartenenza al gruppo sanguigno, per esempio,
Il sangue di un

0: uomo del gruppo A risulta più simile a quello di un gibbone di gruppo A che a quello di un altro uomo di gruppo B. Questa scoperta mette quindi in dubbio la teoria secondo la quale i gruppi sanguigni si sarebbero evoluti in modo indipendente in ciascuna specie di primati, fino a convergere e mostrare le attuali similitudini. La diffusione nel mondo. I gruppi sanguigni non sono tutti ugualmente espressi nelle varie zone del mondo. Alcuni sono frequenti, altri rari. Questo è probabilmente dovuto al fatto che nel corso dei millenni l'uomo ha dovuto adattarsi a diverse condizioni climatiche, ambientali e alimentari, capaci di indurre grandi cambiamenti nel sistema immunitario e determinare la diversificazione degli antigeni nel sangue. Il più diffuso è il gruppo 0. Si stima lo possieda oltre il 63% della popolazione mondiale e il 40% di quella italiana. Considerato il donatore universale nelle trasfusioni, perché non avendo antigeni, non viene attaccato dal sistema immunitario del ricevente. Sembra possedere un'altra caratteristica importante, come dimostrerebbero due studi condotti all'Università della Danimarca Meridionale e all'Università canadese del British Columbia. Indagini condotte in modo indipendente dai ricercatori su centinaia di pazienti affetti da Covid-19 hanno infatti rivelato che le persone del gruppo 0 hanno meno probabilità di incorrere in gravi complicazioni a polmoni e reni, anche se mancano ancora dati sugli effetti della malattia in altri organi vitali. Anche il gruppo B sembra offrire maggiore protezione rispetto ai gruppi A e AB, ma si tratta di lievi differenze che richiedono ulteriori approfondimenti e non garantiscono alcuna immunità. Secondo per diffusione, il gruppo A si trova con maggior frequenza in Europa continentale e settentrionale, in Australia e in Nord America, ma è praticamente assente in Sud America. Caratterizza popolazioni come gli indigeni australiani e i Lapponi della Scandinavia, in cui è condiviso da oltre metà degli individui. Il gruppo B è invece molto diffuso nel continente asiatico ed è presente in altre concentrazioni anche in Africa equatoriale e Madagascar. Quanto al gruppo AB, non solo è il più raro, è infatti presente in meno del 5% della popolazione, ma è anche l'unico a non possedere le agglutinine, sostanze che hanno la capacità di indurre i globuli rossi ad ammassarsi l'uno con l'altro, impedendo la corretta circolazione del sangue. Tale caratteristica lo rende un ricettore universale, in grado cioè di ricevere trasfusioni da qualsiasi altro gruppo sanguigno. I gruppi sanguigni sono circa 30. In aggiunta agli antigeni AB0 e rhesus, che rappresentano il sistema di classificazione più diffuso, i recenti progressi nelle tecnologie di ricerca hanno permesso di identificare nuovi sistemi di gruppi sanguigni. La Società Internazionale delle Trasfusioni di Sangue ne riconosce oggi una trentina. Tali sistemi, per la maggior parte basati sulla presenza di antigeni secondari collocati nella parte più superficiale dei globuli rossi, sono però presenti solo in esigue frazioni della popolazione mondiale. È il caso degli ultimi arrivati in famiglia. Langerhans e Junior, identificati nel 2012, e Vell, scoperto nel 2013, così chiamati dal nome dei pazienti nei quali sono stati individuati per la prima volta. In noi scorrono da 4 a 6 litri di sangue. Il sangue è un tessuto liquido prodotto dal midollo osseo, composto da plasma e da elementi corpuscolati. Il plasma è un liquido formato prevalentemente da acqua, ma contenente anche proteine e nutrienti. Gli elementi corpuscolati, invece, sono globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, I globuli rossi trasportano l'ossigeno alle cellule dell'organismo e ne rimuovono l'anidride carbonica. I globuli bianchi sono parte del sistema immunitario, mentre le piastrine hanno un ruolo importante nella coagulazione. Il sangue assolve compiti importanti. Trasporta l'ossigeno agli organi e ai tessuti, oltre agli elementi nutritivi, al calore, agli ormoni, ai segnali che regolano le nostre funzioni, le nostre energie, il sonno e l'umore. Si occupa di liberarsi degli scarti, ripulendo il corpo dall'anidride carbonica e da altri elementi indesiderati, combatte le infezioni e respinge gli invasori esterni. Nel corpo umano ne scorrono dai 4 ai 6 litri. L'apparato circolatorio che ne costituisce il serbatoio si estende per poco meno di 100.000 chilometri, vale a dire più di 2 volte la circonferenza terrestre, e per la maggior parte è fatto di capillari, minuscoli vasi sanguigni che raggiungono quasi ogni cellula del corpo.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus. L'America divisa. La guerra civile che tra il 1861 e il 1865 vide nordisti e sudisti su due fronti opposti contribuì a costruire gli Stati Uniti e non fu solo colpa della schiavitù. Di Gastone Breccia. Era il 12 aprile 1865, un mattino piovoso, non lontano dal villaggio di Appomattox Courthouse, Virginia. I circa 28.000 superstiti della gloriosa armata confederata del generale Robert Lee lasciavano l'accampamento per arrendersi ai loro vecchi nemici dell'unionista armata del Potomac. Era l'epilogo della guerra di secessione americana, scoppiata 4 anni prima, il 12 aprile 1861. Quegli uomini ormai sconfitti attraversarono il fiume in perfetto ordine. Pochi minuti dopo, la testa della colonna stava giungendo all'altezza delle brigate unioniste, immobili, schierate lungo la strada. Sopra i reparti in marcia sventolavano per l'ultima volta le rosse bandiere della Confederazione. Tanto assottigliati erano i ranghi che gli stendardi stavano uno a ridosso dell'altro e una sola striscia rossa pareva sovrastare l'intera armata, ha scritto lo storico militare Raimondo Luraghi in quello che è diventato un classico sull'argomento, Storia della guerra civile americana, edito da Einaudi. Non si udiva che il passo ritmico dei confederati. Il generale Joshua Chamberlain, al comando delle truppe dell'Unione, si chinò e mormorò un ordine. Un attimo, reggimento dopo reggimento, gli unionisti scattarono sul present arm. Il generale degli Stati Confederati d'America, John Brown Gordon, che cavalcava in testa alla colonna, levò il capo e subito anche dalle sue labbra uscì un comando. Rispondendo al saluto, i veterani dell'armata della Virginia settentrionale sfilarono davanti ai ranghi serrati dei veterani unionisti dell'armata del Potomac. Era la resa. Il sud cedeva al nord. I soldati confederati deposero a terra i moschetti con le baionette inastate. Molti avevano i volti rigati di lacrime. Tutti o quasi erano laceri e affamati. Dalle file unioniste vennero lanciati 3 urrà in loro onore. Secondo i termini della resa, concordati alcuni giorni prima, non ci sarebbero stati campi di prigionia. Soldati e ufficiali erano liberi di tornare alle loro case sulla parola, mentre ai cavalleggeri e agli artiglieri era stato persino concesso di tenere i propri cavalli necessari al lavoro nei campi. La guerra civile era finita. Erano stati anni terribili. Più di 600.000 uomini avevano sacrificato la vita, battendosi su 2 fronti, con tenacia e valore entrati nella leggenda. Ora gli stati del Sud erano in ginocchio, economicamente e moralmente. Una ferita difficile da rimarginare. Ma il 12 aprile del 1865, con la capitolazione dei soldati di Lee e il commosso onore delle armi tributato loro, Nasceva una nazione nuova, destinata a diventare nello spazio di mezzo secolo la più potente del mondo. La guerra di secessione americana è stata senza dubbio il più importante evento nella storia degli Stati Uniti. Ebbe origine da un fondamentale disaccordo tra gli stati del sud e quelli del nord riguardo la questione del mantenimento della chattel slavery, ovvero la schiavitù in catene. Come ha scritto lo storico britannico Brian Oldenreid, senza di essa non ci sarebbe stato alcun conflitto e l'enfasi posta dai sudisti sui diritti degli stati era essenzialmente un modo per mascherare la difesa della schiavitù. La causa immediata della guerra fu la vittoria alle presidenziali del novembre 1860 di Abraham Lincoln, il candidato repubblicano abolizionista, ottenuta senza aver conquistato un solo voto elettorale negli stati del sud. Tra il dicembre del 1860 e il febbraio successivo, 7 stati si separarono dall'Unione, votando una propria costituzione, ovviamente favorevole alla schiavitù, e un proprio presidente, Jefferson Davis, che giurò a Montgomery, in Alabama, capitale provvisoria della Confederazione. Ai primi 7 stati secessionisti, Texas, Alabama, Mississippi, Florida, Louisiana, South Carolina e Georgia, se ne aggiunsero presto altri 4, Virginia, Tennessee, North Carolina e Arkansas. Potevano contare nell'insieme su un territorio vastissimo, ma su risorse umane e materiali decisamente inferiori rispetto ai 20 stati del Nord rimasti fedeli al governo di Washington e al presidente Lincoln. Dei 31.443.000 abitanti censiti nel 1860 nell'intero paese, soltanto 8.726.000 vivevano al sud, di cui 3.953.000 erano però schiavi non arruolabili. Questo significava che gli stati ribelli avrebbero potuto mobilitare, nella migliore delle ipotesi, poco più di 1 milione di uomini in grado di portare le armi contro i 4 milioni degli Stati Uniti. Situazione che peggiorava ancora dal punto di vista della produzione industriale, perché il Massachusetts e la Pennsylvania da soli producevano più manufatti dell'intera Confederazione. Le cose non andavano molto meglio nel settore vitale delle comunicazioni interne. Nonostante la grande estensione degli stati secessionisti, meno di un terzo delle linee ferroviarie esistenti nel 1860 si trovavano al sud. Un fattore che avrebbe avuto conseguenze di grande rilievo nel corso delle operazioni militari, permettendo agli unionisti di spostare truppe da un teatro di guerra all'altro in maniera più rapida dei loro avversari. I confederati potevano illudersi di godere di un vantaggio determinante soltanto per ciò che riguardava la qualità dei combattenti. I giovani del sud, affermavano molti fautori della secessione, erano più abituati all'uso delle armi e alla vita all'aria aperta, più forti e coraggiosi dei loro avversari unionisti, i quali da parte loro commisero però l'errore di sottovalutare la capacità di resistenza dei ribelli e la loro tenace, eroica dedizione a una causa che sembrava persa in partenza. Quando vennero sparati i primi colpi di cannone a Fort Sumter in South Carolina il 12 aprile 1861, gli stati della Confederazione avevano mobilitato solo poche migliaia di miliziani ed erano drammaticamente impreparati a un conflitto su vasta scala. Anche l'esercito regolare degli Stati Uniti contava poche decine di migliaia di effettivi, in buona parte dispersi nelle guarnigioni dei territori dell'Ovest. Il presidente Lincoln corse ai ripari, emanando un decreto con cui chiamava alle armi 75.000 volontari per 3 mesi, convinto che sarebbero bastati a domare la ribellione. Ma l'illusione della guerra breve tramontò quasi subito, perché nella battaglia di Bull Run, 21 luglio 1861, i sudisti respinsero con successo la prima offensiva nemica verso Richmond, la nuova e strategicamente troppo esposta capitale degli Stati Confederati d'America. La guerra proseguì per 4 anni, durissima, e per molti aspetti si trattò di un conflitto combattuto sul confine incerto tra 2 epoche della storia militare. Vi furono infatti attacchi alla baionetta in stile napoleonico, stroncati con perdite terribili dal fuoco dei moschetti che impiegavano le nuove pallottole tipo Minier, efficaci fino a 900 metri di distanza. La cavalleria ormai troppo vulnerabile in campo aperto, finì relegata in ruoli secondari come la ricognizione o le incursioni nelle retrovie nemiche. Furono le ferrovie, utilizzate per la prima volta per aumentare la mobilità degli eserciti, a diventare la chiave del successo o del fallimento di molte campagne. Comparvero estese fortificazioni campali che diedero ad alcune battaglie una dimensione da assedio in campo aperto, raramente sperimentata nelle epoche precedenti. Vi fu il primo impiego in combattimento di navi corazzate con propulsione a vapore e addirittura dei primi sommergibili. Infine, con il solo precedente della guerra di Crimea, acquistarono grande importanza per il fronte interno i corrispondenti di guerra e la diffusione delle notizie dal fronte, accompagnate da immagini fotografiche. All'inizio del conflitto, il generale Winfield Scott, l'anziano comandante in capo dell'esercito federale, aveva proposto a Lincoln una grande strategia volta a strangolare la Confederazione isolandola dal mondo esterno. Il piano di Scott, poi denominato Anaconda, era stato rifiutato dal presidente perché l'opinione pubblica unionista chiedeva una soluzione rapida e aggressiva del conflitto. Iniziarono così una serie di offensive culminate in grandi battaglie campali, vinte e perdute, nessuna delle quali risultò decisiva. Alla fine, la Confederazione venne sconfitta soprattutto a causa della propria struttura sociale ed economica, basata quasi solo sull'agricoltura. Che cosa fu determinante? Il collasso del sistema ferroviario meridionale, per cui gli eserciti erano a razione mentre le derrate marcivano nel profondo sud, conseguenza inevitabile della primitività e dell'arretratezza dell'industria sudista, spiegava Raimondo Luraghi. Quali che fossero le qualità militari dei suoi capi e l'indubbio valore dei suoi soldati, la Confederazione non poteva sostenere una guerra prolungata. Ma la vittoria nordista non arrivò grazie al lento soffocamento pianificato da Scott nel 1861. Fu piuttosto una coltellata al petto, perché nell'autunno del 1864 l'Unione portò un esercito nel cuore del territorio nemico, devastandolo spietatamente. Proprio quello che la strategia di Winfield Scott avrebbe voluto evitare a ogni costo. Quando le avanguardie del generale William Sherman entrarono a Savannah il 21 dicembre 1864, il Sud era ormai in ginocchio, anche se la guerra civile sarebbe finita soltanto con la resa dell'armata della Virginia settentrionale ad Appomattox Courthouse nell'aprile successivo. Robert Lee e gli altri capi militari confederati, dimostrando un grande senso di responsabilità, si rifiutarono di incoraggiare i propri soldati a prolungare la lotta come partigiani. Anche l'assassinio di Lincoln il 15 aprile 1865 a Washington non ebbe alcuna conseguenza. A una guerra terribile seguì una pace difficile, ma solida e duratura.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dal sito La Repubblica Viaggi. Emilia Romagna. Monasteri, castelli e musei insoliti. 9 siti segreti da scoprire. Da Bobbio a Reggio Emilia, da Modena a Rimini. Una serie di suggerimenti per un viaggio a tema o un itinerario on the road di Giuseppe Ortolano. Alla scoperta di 9 gemme nascoste in Emilia-Romagna. Accanto alle mete famose e conosciute, la regione è capace di stupire i turisti più curiosi con piccole chicche custodite in castelli antichi, architetture avanguardiste e monumenti di archeologia industriale restituiti a nuova vita. 9 i luoghi che vi proponiamo di visitare lungo la Via Emilia, da Piacenza a Rimini, passando per le valli di Comacchio e le colline di Longiano. Il nostro viaggio parte dal monastero di San Colombano a Bobbio, uno dei più importanti centri monastici d'Europa, fondato nel 614, che oggi ospita il Museo Mazzolini, dove si possono ammirare 27 sculture e 872 dipinti dei maggiori autori italiani, da De Chirico a Carrà, da Fontana a Manzoni. Sempre in provincia di Piacenza, Nel sottotetto del duecentesco castello di San Pietro in Cerro si visita il MIM, Museum in Motion, che nell'antico camminamento di Ronda e nel granaio raccoglie 1600 opere di autori contemporanei, come Bonalumi, Crippa, Dova e Plessi. Spostandoci a Gattatico, nel Reggiano, è d'obbligo una sosta al Museo Cervi, che conserva i cimeli della famiglia partigiana Cervi e 200 opere di pittura, scultura e grafica, che testimoniano l'impegno antifascista di tanti artisti, tra i quali Renato Guttuso, Renzo Grazzini ed Ernesto Treccani. L'originale casa studio dell'architetto Cesare Leonardi a Modena rappresenta il primo villaggio artigiano in Italia. Qui, tra scaffali in legno giallo, sono conservati disegni di architettura, composizioni fotografiche, plastici in legno, sculture, oggetti di arredo e prototipi del celebre architetto scomparso nel 2021. Nel centro storico della vicina Sassuolo sorge la settecentesca cavallerizza ducale, sede del Museo Bertozzi e Casoni, l'iconico collettivo dei due artisti che utilizzano esclusivamente la ceramica a fini scultorei. Ospita rare opere come Composizione non finita infinita, presentata alla Biennale di Venezia nel 2009, Sedia elettrica con farfalle e Regeneration, esposta a Londra nel 2012. Anche Bologna ha il suo gioiello nascosto. È la raccolta L'Ercaro, che comprende i lavori di Giacomo Manzù, Arturo Martini, Francesco Messina, Mimmo Paladino, Giacomo Balla, Filippo De Pisis, Renato Guttuso, Giorgio Morandi e Adolfo Wildt, che dialogano con alcune pregevoli opere antiche. La modesta casa immersa nel verde della Pineta di Comacchio, scelta come soggiorno estivo dal maestro Remo Brindisi, ospita un piccolo museo che documenta molte delle principali correnti artistiche internazionali del Novecento, con particolare attenzione sulla Milano degli anni 50-70. Il Castello Malatestiano di Longiano, nel centro della Romagna, accoglie la Fondazione Tito Balestra, che ospita l'originale collezione dell'enigmatico poeta, grande amante dell'arte, con oltre 2000 opere di artisti italiani e stranieri, da Maffei a Rosai, da De Pisis a Sironi, Chagall, Goya e Matisse. Ultima tappa, Rimini, dove all'interno del seicentesco Palazzo Buonadrata ha recentemente aperto la Galleria Buonadrata, che propone al pubblico oltre 75 dipinti firmati da pittori del 5-600, come Marco Palmezzano da Forlì, Bernardino Zaganelli da Cotignola e Guido Cagnacci. E proprio qui, sulle rive dell'Adriatico, termina il nostro viaggio tra piccoli e suggestivi gioielli dell'Emilia-Romagna.
4: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Racconti di viaggio, il travel podcast di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. La puntata numero 24 vi metterà fame. Con Emanuele Silvia, blogger di foodtripandmore.com, faremo un viaggio di gusto tra le prelibatezze della Puglia. Tra panzerottini, burratine, bombette, scopriremo un sacco di indirizzi assolutamente imperdibili. Buon ascolto e buon appetito!
3: Emanuele, ciao Silvia, benvenuti a Racconti di Viaggio.
4: Ciao Nadia.
5: Ciao Nadia, grazie.
3: Allora, con voi oggi andremo alla scoperta della Puglia, una località, una regione che amo tanto, anche perché poi sono tornata proprio da pochissimi giorni da un bellissimo viaggio in Puglia. Quello che vi vorrei chiedere è di raccontarvi un po' questa terra che conoscete molto bene, poi diremo anche perché, e di raccontarla come fate, come vi piace fare sul vostro blog, soprattutto dal punto di vista enogastronomico. E credo proprio che in Puglia di cose buone da mangiare e da bere ce ne siano abbastanza.
4: Esatto Nadia, infatti non sarà semplicissimo andarle a scoprire proprio tutte, però oggi sicuramente qualche chicchetta, qualcosa poco conosciuta o che si conosce un po' meno dalle solite rotte enogastronomiche pugliesi la tireremo sicuramente fuori. Quindi siamo pronti a partire con te in questo viaggio in Puglia.
3: Però prima di partire in questo viaggio molto gustoso, voi siete due ragazzi che abitate nelle Marche, noi ci conosciamo, ci vediamo anche spesso per tanti eventi qui nelle Marche, ma ci volete raccontare perché conoscete così bene la Puglia?
4: Sì, allora, io in realtà sono pugliese, quindi sono di Brindisi, ho vissuto fino a 19 anni in Puglia, poi un po' sono venuto a studiare nelle Marche, a Urbino. Da lì mi sono un po' spostato Milano, Spagna, Olanda e poi sono ritornato nelle Marche perché appunto ho conosciuto a Milano Silvia e quindi è iniziata
3: marchigiana
4: questa
5: che io sono appunto molto marchigiana e ora viviamo qua, ma ogni anno andiamo in Puglia 2 o 3 volte perché ovviamente è un po' per andare a trovare la famiglia di Emanuele, un po' per fare i nostri giri alla scoperta delle varie specialità pugliesi.
3: Perché, diciamolo un attimo velocemente a chi ci ascolta, nel vostro blog Food Trip and More voi raccontate ovviamente i viaggi ma con un occhio molto attento alla parte enogastronomica. Da dove è nata questa passione per il cibo?
4: Ma guarda, è una passione. Il progetto Food Trip and More è nato quando lavoravamo in un'agenzia di comunicazione a Milano. E io e Silvia da sempre abbiamo avuto questa super passione per perderci un po' tra i vicoli della città, cercare qualcosa di diverso, magari senza andare nemmeno girando con le solite guide. Quindi cercavamo sempre, in base a quello che ci ispirava di più in giro, a trovare insomma l'alimentare giusto, il ristorantino giusto, il posto dove fare l'aperitivo. E da lì abbiamo detto perché non mettiamo insieme insomma questa passione in un blog. E da lì insomma è iniziata
5: l'avventura Food Trip and More, che poi adesso portiamo avanti, diciamo, raccontando un po' tutti i nostri viaggi, no? Che siano in Italia o ecco fino a poco tempo fa anche ovviamente in Europa e nel mondo, sia per un weekend o per magari una settimana o più giorni, insomma non perdiamo mai occasione di andare alla scoperta e trovare appunto qualche chicca enogastronomica.
4: Diciamo che poi soprattutto i nostri viaggi quasi sempre sono organizzati. Diciamo che partiamo prima da quello che dobbiamo mangiare bene.
5: E poi costruiamo l'itinerario, quindi diciamo che funzionerà un po' così.
3: E mi sembra un buon modo per organizzare il viaggio. Poi ovviamente ricordiamo che tutti, sia i link del vostro sito e dei vostri canali social, poi di anche alcuni articoli di cui probabilmente parleremo, li trovate tutti quanti nelle note per approfondire nel dettaglio quello di cui parliamo. Però veniamo ora alla Puglia, perché di cose da dire ce ne sono veramente veramente tante. Prima di parlare subito dell'aspetto però enogastronomico, vorrei chiedervi: quali sono le cose che secondo voi sono imperdibili in Puglia? So che è una domanda difficilissima.
4: È difficilissima, infatti, ma super difficile. Allora, le cose da non perdere in Puglia,
3: cioè quelle che amate di più ogni volta che tornate, che vi fa stare a casa, dai, mettiamola così.
5: Vabbè, iniziamo bene da una cosa che va al di là del lato enogastronomico, ovviamente, le spiagge e il mare, no? Perché là ovviamente c'è questo mare bellissimo, e in più si può anche scegliere tra spiaggia, quindi sabbia, o scogli. Quindi c'è chi è appassionato dell'uno e chi dell'altro.
3: Ma voi siete più ionio o più adriatico?
4: Allora, io vabbè, sono di Brindisi, quindi sono adriatico, però devi sapere che i pugliesi si muovono e vanno al mare in base al vento. Quindi quando c'è scirocco si va sull'Adriatico, quando sull'Adriatico c'è tramontana si va sullo Ionio, quindi ci muoviamo col vento per andare al mare.
5: E proprio sullo Ionio, visto che stiamo parlando di questo, abbiamo scoperto una spiaggia, ormai è una delle spiagge che preferiamo, che è quella delle dune di Campomarino, quindi abbiamo queste spiagge di sabbia finissima e poi tutti i cespugli di origano profumati. Quindi è molto molto bella, l'acqua bellissima, e siamo nella zona di Taranto, quindi se capitate da quelle parti segnatela, perché è da non perdere.
3: Ci volete dire un'altra cosa che assolutamente non deve mancare in un viaggio in Puglia, poi andiamo a parlare di cibo?
4: Allora, sicuramente i borghi sul mare, quindi dei borghi sul mare come Polignano a Mare, come Trani, come Otranto, che sono appunto delle perle della Puglia. E poi ci possiamo mettere tutta la parte anche della Valle d'Itria, il Salento, quindi due zone completamente diverse. La Valle d'Itria, diciamo, con un piccolo pianura e piccoli promontori che poi danno ovviamente sul mare. E il Salento invece la terra, diciamo, quella un po' più viva, con tradizioni ancora fortissime, dove possiamo trovare sicuramente dei bellissimi borghi barocchi, e poi insomma queste spiagge stupende sia dal lato dell'Adriatico che dal lato del Mar Ionio.
3: Io prima di partire per la Puglia, e come dicevo sono tornata da poco, e vi avevo chiesto ovviamente dei consigli, e confermo tutte le cose che state dicendo, sono bellissimi. Il Salento l'ho visto poco, però mi dicevi prima che sul Salento avete scritto, se non sbaglio, una guida molto interessante.
4: Esatto, abbiamo pubblicato proprio in questi giorni una guida dove abbiamo raccolto, l'abbiamo chiamata una piccola guida per viaggiatori affamati e curiosi, quindi ci sono ben 40, diciamo, indirizzi, e anche che continueremo ad aggiornare poi nel corso del tempo, suddivisi per diciamo delle categorie, quindi dove mangiare, dove bere dei cocktail o fare degli aperitivi insomma particolari, le gite fuori porta e le cantine da non perdere, tutta la parte dedicata alle pasticcerie, ai caffè, alle gelaterie in Salento, e anche delle botteghe tipiche dove fare shopping, insomma, e tornare con qualche souvenir interessante salentino.
5: Ad esempio, tra questi indirizzi delle botteghe per fare un po' di shopping salentino, abbiamo inserito anche i produttori delle luminarie della sfilata di Dior, no? Che è appena stata fatta, perché siamo andati proprio a conoscerli poi l'anno scorso, quindi in tempi ancora non sospetti. È una realtà bellissima di artigiana, e siamo stati nel loro laboratorio dove appunto realizzano queste tutte le luminarie che vediamo sia nelle feste pugliesi, sia ormai anche, ecco, appunto ad eventi, o anche addirittura come complementi d'arredo della casa, perché ormai si utilizzano un po' anche così, e sono molto belle.
3: Sì, anche poi l'ho visto io a forma di fico d'India, molto carino.
5: Esatto, esatto. Sì, carinissime, sì, sì.
3: Si può. Devo dire che hai toccato un tasto un po' dolente, perché mi hai parlato della sfilata di Dior e io ero lì 2 giorni prima e quindi la piazza del Duomo di Lecce non l'ho potuta vedere perché era tutto quanto blindato. Strano, perché c'era la Ferragni entrata e a me non mi hanno fatto entrare. Cosa? Vabbè, esatto. Me la segnerò.
4: Va bene.
3: Quindi poi ovviamente il link anche di questa guida assolutamente imperdibile con tutti gli indirizzi la mettiamo nelle note. Prima di partire, quando vi ho chiesto di darmi qualche indirizzo, la cosa che più mi ha incuriosito era la questione dei fornelli dei macellai, perché da marchigiana questa cosa è un po' dissonante, no Silvia? Da noi non, cioè, il macellaio fa il macellaio.
4: Esatto, il fornello
3: spiegaci,
4: diciamo,
3: un attimo questa cosa fantastica.
4: Guarda, tu solamente quando dici fornello a me viene la pelle d'oca, perché mi ricordo i profumi, insomma, dei fornelli. I fornelli, diciamo, sono un modo, un rito della bassa murgia pugliese, quindi parliamo della zona, soprattutto il territorio che va da Bari, prende parte della provincia di Taranto e la Valle d'Itria. La carne del fornello fondamentalmente è un modo di cuocere la carne, quindi nel passato, diciamo, le macellerie, non appena hanno aperto, diciamo, i supermercati, hanno sofferto un po', no? La crisi dei grandi supermercati. Quindi che cosa hanno pensato questi macellai qui? Hanno pensato di adibire le loro macellerie a ristorante, quindi tu praticamente entri in una macelleria e puoi scegliere la carne
5: di bancone, esatto. No? Con tutte le carni, eccetera.
4: Puoi scegliere da questo bancone le loro carni, che soprattutto in alcuni posti che poi vi consiglieremo provengono da masserie locali, quindi carne prodotta lì vicino. Puoi scegliere la carne e fartela cuocere appunto in questi fornelli, che sono appunto un metodo di cottura, sono dei forni prodotti molto spesso con della pietra leccese, che proviene soprattutto da Maglie, dove la carne viene appunto cotta in verticale, quindi viene infilata in questi spiedi e viene fatta una cottura indiretta. In questo modo, diciamo, i grassi della carne non vanno, diciamo, a bruciarsi, e quindi la carne rimane molto più profumata, molto più morbida, e c'ha poi questa crosticina sopra che è una meraviglia.
5: Ah. E da mangiare assolutamente, i fornelli sono le bombette.
3: Sì, è vero.
4: Esatto.
3: Però aspetta, quindi diciamo che diteci un attimo cosa sono le bombette, perché quando io poi ho postato la foto di un panino con le bombette, qualcuno mi ha chiesto: ma cosa sono le bombette? Non so poi se lo spiegate
4: allora,
3: bene. Quindi
4: le bombette sono delle fettine praticamente di carne di maiale arrotolate in pancetta o capocollo, con all'interno della provola o del caciocavallo pugliese, insomma, quindi come se fossero dei piccoli involtini. Poi all'esterno c'è chi mette anche del pane grattugiato, quindi quando vanno in cottura all'interno di questi fornelli diventano croccantissime, e c'è invece chi non mette nulla. Cioè, questi sono quelli originali, poi sono nate migliaia di versioni delle bombette, però diciamo queste sono di origine le bombette.
3: E dov'è il posto migliore dove assaggiarle?
4: Allora, il posto migliore dove assaggiarle ce ne sono diverse. Noi ovviamente diamo quelle dove noi le abbiamo assaggiate, dove noi ci sono piaciute di più, e sicuramente sono a Cisternino. C'è un posto a cui siamo molto legati, io anche personalmente, perché sono nato sin da quando sono piccolo, che è questa macelleria che si trova proprio al centro di Cisternino, sotto un arco in una piazza centrale.
3: L'ho
4: di Cisternino.
3: L'ho fotografata, chiama... non ci sono potuta andare perché non ci stavamo coi tempi del pranzo, ma l'ho fotografata e mi ho pensato.
4: Esatto, questa si chiama Zio Pietro. Per me ancora oggi rimane uno dei migliori fornelli dove poter andare. Nato negli anni 50, si tramandano ancora la tradizione di famiglia in famiglia, e la carne è ancora locale, quindi certificata di super qualità.
3: Ok, quindi a Cisternino ci andiamo a prendere le bollette e le bombette, scusate, andiamo verso Pietro. Nelle zone vicine invece, esatto, che cos'altro si consigliate nei paesi della Valle d'Itria?
4: Allora, Valle d'Itria ovviamente si può andare tutta nella parte, insomma, Locorotondo, Martina Franca, Fasano, quindi, esatto, tutti i paesini veramente, veramente bellissimi, e imperdibili, sia insomma da visitare, da perdersi nelle viuzze, che insomma da dove andare a mangiare. Ci sono diversi posti.
5: Abbiamo anche un indirizzo molto interessante proprio a Fasano per i panzerotti, che non si può non andare in Puglia senza fare il pieno, no? Una serata dedicata ai panzerotti. Si chiama il bar Tony Bar, anzi, scusatemi, e si trova proprio a Fasano.
4: Sì, speciale di Fasano, un paesino lì vicino. È un baretto, fondamentalmente un bar piccolino con una parte esterna molto ampia, e la specialità, loro fanno solo ed esclusivamente panzerotti. Quindi vai lì,
3: che bello,
4: e mangi il panzerotto. Loro lo fanno nella versione, diciamo così, come si fa in quella parte lì della Puglia, perché poi ci sono diverse, c'è una differenza tra panzerotti e fritte, poi magari dopo, se abbiamo tempo, ne parliamo. È un panzerotto piccolino di forma non molto grande, con questa pasta molto fine. All'interno c'è insomma mozzarella e pomodoro nella versione classica, c'è chi ci mette anche un'olio verde oppure del prosciutto, però questo è assolutamente consigliato. Poi di ristoranti ce ne sono veramente talmente tanti che adesso

0: È un salume pregiato, soprattutto per il metodo in cui viene realizzato. Io adesso, vivendo nelle Marche, ovviamente sono una terra di super salumi. La Puglia, diciamo che questo è il salume principale, no? che viene realizzato, forse è l'unico di cui vale veramente la pena raccontare. La differenza tra ad esempio una lonza marchigiana e il processo di affumicatura e il processo di marinatura, perché il capogollo di Martina Franca viene affumicato con la corteccia di fragno e il mallo di mandorla, quindi proprio per essere proprio precisi, e invece viene marinato con il vino cotto che si usa poi anche nelle Marche tantissimo, quindi viene preso questo pezzo di carne, viene marinato nel vino cotto e poi lasciato insomma ad affumicare e poi a stagionare insomma, per un determinato periodo.
1: Qua abbiamo anche un altro super indirizzo da consigliare, che è quello del salumificio Santoro. Se siete a Cisternino non potete non passare nella macelleria Santoro, che è appunto di proprietà del salumificio Santoro, che preparano questo capogollo che è spaziale davvero.
0: Sì, super, veramente, ce ne sono varie versioni, è veramente da provare. Poi in macelleria, anche se andate direttamente in macelleria o un'azienda, in macelleria potete trovare anche le bombette, gli gnu marietti, che sono un'altra specialità di quella zona, e tante altre carni insomma locali.
2: Allora, il nostro menù, in realtà la lista del nostro menù è ancora molto lunga, perché abbiamo parlato un po' dei panzerotti, quindi mi volevo legare un po' alla parte dei farinaci, chiamiamoli così, perché dobbiamo parlare poi anche del pane e della focaccia.
0: Pane alla focaccia,
2: un po' più a nord, vero?
0: Esatto. Sì, ma diciamo che tradizioni del pane e della focaccia ce l'abbiamo un po' in tutta la Puglia, ovviamente ognuno in maniera differente. Si parte magari dalla zona di Bari, dove c'è questa focaccia barese super croccante, alta, con questi pomodorini freschi direttamente messi dentro. È un super indirizzo, in questo caso il panificio Fiore di Bari, un panificio storico bellissimo, anche da vedere, perché hanno questi forni antichissimi e la focaccia è qualcosa di spettacolare, è veramente da togliere.
1: Si trova poi a Bari Vecchia, che merita sicuramente una visita, perché è molto caratteristica, soprattutto se si va quando il sole non è più molto forte, no? E quindi verso tardo pomeriggio, e le signore che vivono a Bari Vecchia escono fuori lungo la strada e si mettono a preparare le orecchiette, piuttosto che magari a friggere qualcosa. È davvero davvero bellissimo.
0: Le case ovviamente sono aperte, quindi magari poi entri, scambi due chiacchiere, ti mangi il panzerotto e poi insomma vai
1: via. Acquistare le orecchiette, insomma, è molto carino.
2: Ospitalità proprio ai massimi livelli, veramente.
0: Esatto. E poi invece, sempre per la focaccia, vabbè, poi andiamo sempre su nella parte invece più giù della Puglia, ma anche comunque nel Barese abbiamo queste focacce ripiene, quindi la focaccia con la cipolla, che è il mio chiodo fisso quando torno in Puglia, quindi viene fatta con le cipolle rosse o anche bianche, lasciata macerare, poi si mette il cappero, magari meglio se raccolto direttamente a mare, l'olivetta nera, un po' di pomodoro, ed è spaziale. E noi pugliesi ci abbiamo un problema con i farinati, perché Silvia questo lo può confermare, quando andiamo al mare, prima di andare al mare c'è tappa fissa al forno, si fa il rifornimento e poi si va.
1: Questa secondo me ormai è una delle, diciamo, tradizioni che preferisco della Puglia, cioè per lo più si va al mare in spiagge non organizzate, no? Quindi queste spiagge libere, è abbastanza selvagge e lontano da quindi bar o altro, e quindi bisogna partire ovviamente ben organizzati, con tutto il necessario per il mangiare, le provviste per la giornata. E quindi prima di partire si passa in un forno e si fa scorta, di solito si parte almeno con una ruota di focaccia, quindi una focaccia intera, no? Che ha la forma di ruota, e quindi giù da loro si chiama ruota di focaccia. E poi si possono prendere ovviamente queste focacce ripiene, sempre per rimanere molto leggeri, no?
2: Dai, giusto, infatti al mare è l'ideale.
0: Esatto. E poi c'è un'altra cosa importante sempre la parte di farinace. Abbiamo le frise che ormai sono conosciute, sono conosciute da, in tutta Italia, quindi questi, diciamo, questi pezzi di pane tostati di orzo

0: consulenze di orzo di grano, che sono abbastanza secchi, e poi noi utilizziamo il termine sponzare nel mio dialetto, quindi si prende la frisa, si bagna un po' nell'acqua in modo da ammorbidirla, e poi sopra insomma la si condisce un po' come si vuole. Adesso ovviamente sono venute fuori anche queste versioni gourmet delle frise, quindi col pesce crudo e quant'altro, però inizialmente si condivano semplicemente con dei pomodorini, dell'olio extravergine pugliese, un po' di origano, e insomma la mangiavi così in maniera semplice.
1: E questo, il gesto di sponzare la frisa, no? Quindi di prepararla, di bagnarla così, è talmente importante in Puglia che hanno creato addirittura una ceramica proprio dedicata a farlo, e che si trova nel quartiere delle ceramiche di Grottaglie, che è bellissimo, anche là è una tappa che consigliamo tutti di fare, che sei stata, secondo me è uno dei posti che preferisco sicuramente della Puglia, perché ha questo fascino così artistico anche, no? È colorato, perché ovviamente sono tutti i colori delle ceramiche, è molto bello, e là si può trovare proprio questa ceramica dove
0: che si chiama Sponza Frisa, tra l'altro,
2: bellissimo.
1: È troppo carina, perché è composta da due parti, una su quella superiore, su cui con dei fori, quindi su cui appoggiare poi la frisa bagnata a scolare, no? Perché bisogna, ovviamente deve avere la giusta quantità di acqua, no?
0: E invece per il pane, sponza frisa è tanta carino. Roba. Invece per il pane, diciamo, vabbè, ci sono tantissime versioni di pane, come un po' in tutta Italia, però le due tipologie di pane magari un po' più tipiche sono queste. Andiamo più nel Salento, abbiamo la puccia salentina, che può essere fatta o diciamo con le olive o senza olive, e si usa da noi l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, si fanno queste pucce super farcite dentro. Ci abbiamo sempre noi in Salento soprattutto questo abbinamento tra salumi, pesce e formaggio, che molti può sembrare molti
2: mare monti sembrare, quindi
0: sì, e molti può sembrare un'eresia. Silvia infatti quando l'assaggiavi per la prima volta diceva: ma che voi mangiate?
1: Invece le prime volte gli devo dire che sarà
0: invece diciamo super super utilizzato, quindi si fa questo panino con il tonno, con i capperi, il formaggio e diverse altre cose, poi ognuno ha la sua versione. E un altro invece pane tipico sono i pizzi, in dialetto si chiamano i pizzi leccesi, che è questo panino dove all'interno c'è il pomodoro, c'è la zucchina, c'è la cipolla, e sono così un po' da spezzafame, quindi si portano anche al mare, noi intanto li compriamo per portarli al mare, e sono molto molto buoni.
1: E poi i tarallini, non possiamo un attimo non citare i tarallini, perché ovviamente sono questi anelli croccanti, no? Che penso ormai tutti conoscono, e sono molto buoni.
2: Si trovano anche da noi, ma non sono buoni come quelli che mangiamo ovviamente.
0: No. E poi di tarallini pure là ce ne stanno 8000 versioni differenti, quindi veramente tutti da scoprire.
2: C'è una cosa di cui ancora non abbiamo parlato: la burrata.
0: È là un delirio. Sì, la burrata, diciamo, noi pugliesi abbiamo anche lì diverse tipologie di formaggio, molto spesso soprattutto fresche rispetto a quelli stagionati. Quelli stagionati lascio a voi marchigiani, insomma, sempre il primato. E su quelli diciamo freschi, la burrata è la regina, no? E noi la versione che amiamo di più è la burrata affumicata, che è qualcosa di sempre la forma della burrata, insomma, questo involucro in cui all'interno c'è la stracciatella, poi fondamentalmente stracciata, oppure la ricotta, c'è chi quindi all'interno la riempie con la ricotta fresca, e poi viene insomma affumicata anche questa qui, ed è qualcosa di
1: molto buona,
0: qualcosa di straordinario. Indirizzo per in questo caso mangiare della buona burrata, in questo caso andiamo a Ceglie, cioè via Messapica, un altro comune insomma molto carino della provincia di Brindisi, interno molto bello da visitare, dove c'è questa masseria, insomma, che ha questo allevamento di mucche, insomma, e produce poi i formaggi, ed è la masseria Seppunnisi, molto carina, anche perché insomma è composta da diversi coni, quindi diversi trulli, all'interno potete andare a degustare insomma i loro formaggi, e la burrata, insomma, è uno dei loro topic, quindi da assolutamente da non perdere. Poi ci saranno mozzarelline, troverete mozzarelline, stracciatella, il caciocavallo, insomma, che fanno, e anche un altro formaggio molto interessante che difficile da trovare anche in altre zone, e questo noi lo chiamiamo formaggio ricotta, perché è un misto tra un formaggio e una ricotta fresca, è leggermente stagionata, si trova soprattutto nel periodo primaverile estivo, insomma, e noi la utilizziamo per la, diciamo, per condirci le orecchiette col pomodoro fresco. Quindi l'estate il piatto tipico è orecchietta pomodoro fresco, questa spruzzata, insomma, sopra di ricotta, di formaggio ricotta, esatto.
2: E magari un po' di olio extravergine d'oliva.
0: Sì, ma quello lo metti magari nel sughetto, poi sopra noi già esageriamo con l'olio.
2: Vabbè, se ce n'è tanto è buono. Allora, il nostro menù sta arrivando un pochino alla fine, quindi abbiamo il dolce, ma anche lì bisogna tenersi un po' di spazio per i dolci, mi sa.
0: Sì, dolce, soprattutto nella colazione, soprattutto alla colazione.
1: Allora, per iniziare la giornata, poi intervengo io perché sono una fan proprio sfegatata del caffè con latte di mandorla. Quindi è tradizione iniziare la giornata magari con un caffè freddo, viste anche le alte temperature, no? Che di solito ci sono in Puglia, ovviamente d'estate, e quindi si versa il caffè nel ghiaccio e poi si aggiunge il latte di mandorla.
0: Questa è errore, ricominciamo.
1: Ah, ricominciamo.
2: Quindi allora, prima il caffè o prima il latte di mandorla?
1: Prima va il latte di mandorla, sì. E poi dopo si aggiunge, ovviamente aggiunto quindi al ghiaccio, ai cubetti di ghiaccio, e poi si aggiunge il caffè.
2: Perfetto.
1: E poi ovviamente bisogna girare prima di berlo, ma è buonissimo, perché in pratica il latte di mandorla fa un po' da sostituto allo zucchero, ma diventa proprio quindi un caffè profumato, è davvero buono.
0: E abbiamo anche un indirizzo qua per un vero latte di mandorla, perché molto spesso in giro si trovano surrogati, sciroppi, cose insomma un po' strane, che non sono. Quindi se siete in Puglia, qua andiamo in provincia di Brindisi, San Vito dei Norbanni, c'è questa piccola azienda agricola che si chiama Scarafile, che fa dei prodotti assolutamente straordinari con le loro mandorle, e li potete trovare anche se siete in Puglia nel mercatino del gusto di Maglie, che si tiene quasi sempre ad agosto, è un mercatino del gusto di Slow Food, e questa azienda è quasi sempre presente, quindi vi consigliamo assolutamente di provare il loro latte di mandorle, perché è tanta roba.
1: E magari poi, oltre al latte di mandorla per la colazione, un altro pezzo forte è il cornetto crema amarena, quindi doppia farcitura, e la particolarità è che questo cornetto si mangia, si prende caldo, insomma, perché loro hanno queste vetrine riscaldate, no? Quindi si mangia direttamente caldo, oppure il mitico pasticciotto.
2: Sì, che ha un peso specifico più o meno del piombo,
1: certo.
2: No?
1: Ok, sì. Bello, è per iniziare la giornata in leggerezza anche questo.
0: E poi anche sul dolce, vabbè, tutta la parte della pasta di mandorle, ovviamente, che viene fatta in Puglia, però c'è un, diciamo, possiamo chiamarlo fratello o cugino del pasticciotto, non lo conoscono in tantissimi, però noi salentini ne andiamo abbastanza pazzi, che è il fruttone, si chiama il fruttone salentino, quindi è simile esternamente al pasticciotto, però poi all'interno, invece di avere la crema, abbiamo della marmellata, molto spesso una marmellata di amarene oppure una marmellata di altri frutti. La particolarità però è che nella parte superiore questo fruttone viene immerso nel cioccolato, una cioccolata fondente, quindi si avrà questo nella parte sopra, questo cioccolato diciamo croccante, e poi l'impasto come quello del pasticciotto è all'interno, diciamo, la freschezza della marmellata, soprattutto di frutta, quindi è da provare.
2: Assolutamente, mi avete fatto venire a fame, ragazzi, guarda, quindi ok. Allora, noi siamo giunti un po' alla fine del nostro menù, ovviamente vi ringrazio per tutte le cose che ci avete raccontato, e sicuramente ci avete fatto venire una fame indicibile. La domanda che faccio sempre a chi passa da questo podcast è che sono comunque viaggiatori, e quindi anche voi in quanto viaggiatori, che cosa non manca mai nella vostra valigia?
0: Che bella domanda.
2: Che tipo tipo di valigia avete? Piccola oppure non vi regolate?
1: Allora, no, viaggiamo sempre con la con una valigia piccola. Diciamo che siamo molto anche pratici di solito. Quello che non manca mai è sicuramente la guida slow wine, che sarebbe la guida di slow food dedicata al vino, perché quello ci permette sempre di trovare delle piccole cantine, no, che da passare a trovare, quelle magari meno conosciute, no, e quindi di scoprire, di fare sempre delle scoperte nuove.
2: Ottimo consiglio, vedi, questa non la conoscevo, sai, conoscevo ovviamente la più famosa di slow food e non quella delle piccole cantine.
1: Questa è molto, sì, questa è molto interessante, perché poi raccontano proprio bene ogni cantina, quindi simpatica.
2: Non abbiamo parlato del vino, ok,
0: esatto,
2: anche lì.
0: Esatto.
2: Dai, concludiamo
1: una bella parentesi,
2: Concludiamo con un vino che assolutamente va assaggiato. Lo so che è difficile perché uno solo è possibile, però...
0: Allora, la Puglia, esatto, fino adesso finalmente riesce ad esprimere un po' la qualità dei vini. Prima facevamo vini per arricchire i vini della Toscana, quindi producevamo uva da tavola e uva per i grandi vini toscani. Adesso finalmente sono 15-20 anni che la Puglia ha iniziato un percorso di qualità anche sui vini. Terra ovviamente di rossi importanti, quindi Primitivo, Negramaro, terra di bianchi interessanti tipo la Verdega o il Bombino Bianco, che sono due vitigni diciamo autoctoni molto interessanti, ma per me la Puglia rimane sempre una terra di rosati, quindi...
1: Anche per me ormai,
2: sono guarda, vi lo confermo... Perché anche noi l'abbiamo assaggiati un po' così a sorpresa, perché appunto pensavamo dei che ci proponesse dei grandi rossi, invece siamo andati molto con i rosati e devo dire che è stata veramente una bella scoperta, quindi siamo
0: stati
2: sorpresi.
0: I rosati sicuramente sono il punto forte dei vini, insomma, dei vini pugliesi. Per una cantina da consigliarvi, qua anche questa è una cantina del cuore di cui io sono innamorato. È una piccola cantina che si trova proprio in pieno Salento, si chiama Michele Calò e Figli, loro sono a Tuglie, un paese veramente all'interno della provincia di Lecce. È un'azienda particolare, la storia è anche molto particolare, perché Tuglie è un paese della provincia di Lecce dove se tu giri ancora oggi c'è gente che ha l'accento milanese. Ed è una roba stranissima, dici come in pieno Salento trovare questi qua che parlano l'accento milanese. Però è una storia particolare perché appunto ci fu un dopoguerra dove diciamo molti degli abitanti di questo paese partirono tutti quanti in massa in Lombardia per andare a lavorare. E poi sono ritornati diciamo negli anni 80-90 in Puglia, hanno ripreso insomma le terre che avevano, hanno iniziato a coltivarlo, a trovare,
2: e riportandosi l'accento quindi milanese,
0: portandosi l'accento milanese, ed è una cosa che voi noterete anche quando andate insomma
1: in questa
0: cantina dove trovate il signor Giovanni, che conosco personalmente,
1: che salutiamo
0: anche in questo podcast se ci ascolterà, che insomma ha questo accento del nord Italia molto molto strano. Il vino che vi consiglio assolutamente di bere, anzi i due vini che sono i due rosati insomma di questa cantina, sono il Cerasa e il Miere. Il Cerasa in particolar modo è veramente una super
1: già
0: una
1: il nome super la dice lunga, no? Perché Cerasa in dialetto salentino, correggimi se sbaglio, sì, significa ciliegia, quindi ha questo colore proprio
0: esatto,
1: intenso,
0: esatto. colore delle ciliegie, proviene da uve Negramaro, quindi una raccolta fatta a mano, e viene presa solo la parte migliore appunto dell'uve e poi viene fatta insomma, viene trasferito 5-6 mesi per un 20% in piccole botti di rovere francese, quindi è un rosato anche abbastanza intenso da accompagnare con piatti di pesce comunque belli importanti, la cucina mediterranea, piatti dove ci sono insomma acciughe, peperoni, capperi, olive, proprio un rosato importante, quindi che è una specie di rosso, però rimane comunque molto fresco, che vi consiglio di provare.
2: Ragazzi, io non so come ringraziarvi per il bellissimo viaggio di intenso livello di sapori, ma soprattutto anche di profumi, perché immagino che chi ci sta ascoltando avrà avuto la testa piena di immagini visive, ma anche olfattive, di quello che ci avete raccontato. E questo è stato proprio il bello di questo viaggio che abbiamo fatto con voi in Puglia.
0: Sì, non è stato semplicissimo, però speriamo insomma di avervi dato qualche consiglio. La Puglia è lunga, è grossa.
1: Sì, sono tante cose da raccontare, ma abbiamo fatto un bel riassunto che per una vacanza insomma ti hanno diversi spunti interessanti.
2: E speriamo che possa essere utile per riscoprirla anche in quest'estate, ma anche per i prossimi mesi. Io, Emanuele e Silvia, vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti.
0: Ciao, grazie a te,
1: grazie
0: Nadia.
1: Grazie a te, Nadia, è stato un piacere.
2: Ringrazio voi che ci avete ascoltati e vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
3: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi. O fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni, www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Cerca di recuperare, recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea,

0: Come non ricordare, con le parole indimenticabili di Paolo Rosi, l'epilogo di una delle più grandi prestazioni dell'atletica leggera. Un successo diventato storia, che ancora oggi rimane scolpito non solo nella memoria di chi poté assistere alla prima Olimpiade in mondovisione, ma anche in quella di tutti coloro che nel corso degli anni hanno potuto rivedere quelle immagini epiche. Questa è la storia di una delle più grandi imprese dello sport italiano, ma soprattutto è la storia di un atleta che con perseveranza e voglia di vincere, tra grandi sacrifici ed allenamenti durissimi, ha toccato il cielo con un dito, con quel suo indice diventato leggenda. Pietro Mennea nacque in una modesta famiglia di Barletta. Il padre era sarto e la mamma casalinga. Aveva 3 fratelli e una sorella. Dopo le medie si iscrisse a ragioneria. Suo padre gli creò i suoi primi pantaloncini da corsa e gli comprò le scarpe da gara di una misura superiore, perché allora non esisteva né la posturologia e né la riflessologia plantare, e comprare un paio di scarpe chiodate costava notevoli sacrifici e soprattutto dovevano durare. Ma lui, Pietro Mennea, era un campione. E come un campione usava presentarsi al traguardo con quella espressione di rabbia, forza e decisione espressi così bene dai muscoli del collo, tesi come elastici, da quegli occhi sgranati quasi a volere incenerire quel traguardo e con quel braccio ed indice sollevato come a brandire una spada. Chi si intende di medicina applicata allo sport avrebbe sentenziato che quello smilzo ragazzo del profondo sud era per obiettive carenze ereditarie di radice morfologica condannato a restare dietro le quinte del grande palcoscenico dello sport. Dice Giuseppe Pulvirenti, fisiatra e amico di Mennea.
1: Si presentava male, sgraziato, la prima volta che l'ho visto. Io ho detto, forse anche i piedi piatti. Ma lo dovevi vedere poi in pista. Non era quello che sembrava. Le qualità neurofisiologiche non sono solo legate all'aspetto puramente organico, cioè, voglio dire, la qualità muscolare non basta. Il muscolo, per poter esplodere, ci deve essere un qualcosa che innesca la miccia e lui ha un sistema nervoso esplosivo.
0: In realtà sembrava impossibile che il ragazzino notato dall'insegnante di educazione fisica, il professor Mascolo, per gli scatti che faceva durante le ore di un intervallo in quel cortile di una scuola di Barletta, potesse aspirare a qualcosa di più che una modesta gloria regionale. Dal punto di vista tecnico, Mennea, come in seguito Carl Lewis, aveva una partenza dei blocchi relativamente lenta, ma progressivamente accelerava, riuscendo a raggiungere velocità di punta superiori a qualunque atleta. Questa partenza lenta ha relativamente penalizzato le sue prestazioni sui 100 metri, dove comunque ha primeggiato a livello europeo, mentre le gare sui 200 si concludevano spesso con rimonte ai limiti del prodigioso, come la finale delle Olimpiadi di Mosca. Sempre grazie alla sua eccezionale velocità di punta, le ultime frazioni e le relative rimonte di Mennea nella 4%, nelle quali partiva lanciato, erano impressionanti per la superiorità sugli altri atleti. Un curioso aneddoto racconta che all'età di 15 anni, su uno stradone di Barletta, sfidò in velocità una Porsche e un Alfa Romeo 1750 a motore spento e chiavi nel cruscotto sui 50 metri, battendo entrambe e guadagnando le 500 lire per pagarsi un biglietto d'ingresso al cinema o un panino. Successivamente proseguì gli studi all'ISEF di Cassino, provincia di Frosinone. Si laureò a Bari una prima volta in scienze politiche, conseguì poi anche le lauree in giurisprudenza, scienze motorie e sportive e lettere.

0: Pietro Mennea iniziò la sua carriera sportiva con l'Avis Barletta, seguito dal professor Franco Mascolo, prima di approdare a Formia nel 1971, dove con Carlo Vittori costruirà un legame indissolubile. Dice Mennea: «Io non credo nella predestinazione. I risultati si ottengono solo con molto lavoro. Nella mia carriera sportiva mi sono allenato 5-6 ore al giorno, tutti i giorni, per 365 giorni l'anno, tra gare e allenamenti per quasi 20 anni. Nello stesso anno fece il suo debutto internazionale agli Europei di Helsinki, conquistando una medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 metri, ma soprattutto il sesto posto nei 200 metri. La disciplina che lo renderà grande tra i grandi. La sua prima Olimpiade, delle 5 disputate, che rappresentano un record per un velocista con 4 finali consecutive dal 1972 al 1984, è quella di Monaco, appunto, del 72. Il ventenne barlettano vinse il bronzo dietro al fortissimo sovietico Valery Borzov, che si era aggiudicato anche i 100 metri, e allo statunitense Larry Black. Il primo grande successo, quindi, lo conquista nel 1974 agli Europei di Roma, titolo che confermerà 4 anni dopo, a Praga, nel 1978.
1: Ed ecco il via, in questo momento sono scattati. Ecco Mennea prodursi in un allungo in curva. Lo vediamo correre davanti. In seconda corsia, sulla diretta d'arrivo si presenta in testa Ommer, si distende Mennea in una magnifica galoppata, una galoppata rampante che gli dà la vittoria. Mennea vince davanti a Ommer, terzo e Bombach, 20-6 risultato, magnifica vittoria, mentre esplode lo stadio per questo successo che il giovane velocista di Barletta, la Freccia del Sud, ha voluto regalarci con autorevolezza. Avete visto una vittoria.
0: Alla vigilia della sua seconda Olimpiade, nel 1976 a Montreal, dopo alcuni risultati non all'altezza delle sue aspettative, decise di non partecipare, ma la spinta dell'opinione pubblica lo convinse a cambiare idea. Fu una delusione. Quarto posto ad 11 centesimi dal podio. Il titolo olimpico andò al giamaicano Don Quarry, che precedette gli statunitensi Millard Hampton e Dwayne Evans. 3 anni dopo, però, la grande svolta. Mennea partecipa alle Universiadi di Città del Messico del 1979, in quanto iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche e c'entra la finale senza troppi patemi. Pietro Mennea racconta la storia del suo record del mondo. Era l'anno in cui Iannacci cantava «Messico e nuvole». Mennea allora aveva 27 anni. Per la sua gara, i 200 metri, gli era stata assegnata la corsia 4. La pista era vecchia e consumata. Inoltre, nei giorni precedenti, era comparsa nei tabelloni la scritta «Petro Mennea», il suo nome storpiato. Errata anche la nazionalità, francese. Pietro racconta:
2: ero alla ricerca di un tempo troppe volte perduto. Pensai fosse la volta buona. Remai un po' in curva, controllai la sbandata all'entrata del rettilineo, non smisi di spingere. Stavo andando a 36 km all'ora con le mie gambe. Corsi i primi 100 in 10:34 e i secondi in 9:38. Arrivai con 6 metri di vantaggio, il pubblico urlò, ma io non ero sicuro della vittoria, ero confuso. Non c'erano tabelloni elettrici allora. Mi girai, l'unico cronometro era la partenza, guardai le cifre, 19:72, e subito pensai che forse avevano sbagliato l'anno. Eravamo nel 79, non nel 72, mi vennero tutti addosso. Ci fu una gran confusione, non riuscivo più a respirare. La gioia fu immensa.
0: Ascoltiamo la voce di Mennea dopo questo straordinario record.
3: Sono 11 15 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona a cui non volevo toglierlo, cioè a favoloso Tommy Smith. Quello ha detto che questo sport è umile e io sono partito con umiltà e è venuto fuori storia.
0: Mennea si laureò l'uomo più veloce del mondo, infrangendo quel monopolio che voleva solo gli atleti di colore americani, grazie alla loro altezza e prestanza muscolare, realizzare al meglio questa tipologia di performance. Ricorda Pietro Mennea: ero in forma, affrontavo tutti, battevo gli americani, che fisicamente erano il doppio di me. Una prestazione incredibile, che resisterà per 16 anni e 324 giorni, fino ai trials americani del 1996, quando Michael Johnson fermò il cronometro a 19,66. Alla sua terza Olimpiade, invece, raggiunse il culmine di una carriera a cui mancava solo il sigillo olimpico. Il suo carattere e il peso della tensione che lo vedeva tra i favoriti ad un certo punto rischiarono di mandarlo in cortocircuito. Il suo vero nemico, come diceva Vittori, il suo allenatore, era se stesso. Il 25 luglio 1980, stadio Lenin di Mosca, giochi della 22esima Olimpiade. Venne eliminato a sorpresa nella semifinale dei 100 metri. Un colpo durissimo, che la stampa ebbe modo di criticare. Il suo grande avversario, lo scozzese Alan Wells, vinse la medaglia d'oro. A quel punto Mennea mise in dubbio la sua partecipazione ai 200 metri, ma Vittori lo spronò, cercando di liberarlo da quella responsabilità che lo sovrastava. La prova dei 200 metri si svolse in due giornate. Nella prima i 63 partecipanti affrontarono le batterie eliminatorie e successivamente i quarti di finale. Mennea si impose in entrambe superando rispettivamente l'ungherese Ferenc Kiss e il sovietico Nikolaj Sidorov. Il giorno seguente, nelle semifinali che qualificavano gli 8 candidati alle medaglie, Mennea con il tempo di 20,70 sopravanzò il campione uscente Quarry. Di lì la grande attesa. L'immagine che resta e che resterà per sempre scolpita nella memoria è quella del 28 luglio 1980. Arrivò la sera in quella interminabile giornata, mentre gli atleti, intorno alle ore 20, iniziavano ad avvicinarsi ai blocchi di partenza. La temperatura era di 23 gradi, con assenza di vento e con una umidità superiore al 50%. Pochi attimi dalla partenza ai cubi.

0: si posizionò ai blocchi, mentre un giudice di gara, con giacca gialla e guanti neri, gli sussurrò qualcosa. La tensione era alle stelle. Il colpo dello starter decretò la partenza. All'imbocco della curva Mennea e Wells erano appaiati, ma poi lo scozzese allungò e sembrò quasi imprendibile, mentre Leonard e Quarry avevano almeno 2 metri di vantaggio. Nel rettilineo l'azzurro sembrava cedere, ma proprio in quel momento di difficoltà, quando tutto sembrava perduto, iniziò una progressione incredibile. Una reazione rabbiosa che lo portò a recuperare metro dopo metro, fino a vincere con 2 centesimi di vantaggio sul grande rivale britannico e con 10 su Quarry, che precedette Leonard. Ascoltiamo il commento di Paolo Rosi durante questa meravigliosa impresa.
1: E Pietro Mennea ora sembra più consapevole della responsabilità di questa prova. E in questi 20 secondi è racchiusa appunto la risposta a speranza e timore coltivate in tanti anni di durissimi sacrifici. È un discorso che vale per Mennea, ma che probabilmente vale per tutti gli altri concorrenti. Ed eccoci alla prova più attesa di questa giornata, perlomeno per quanto ci riguarda. Mennea in 8ª corsia. Ecco, buono l'avvio. Parte più svelto Wells nei confronti di Mennea, che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta a lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea. È al comando attualmente l'inglese, poi ci distendente Quarry. Mennea cerca di recuperare, recupera, ha vinto! Straordinaria impresa di Mennea, che sembrava battuto sui 100 metri, ha recuperato prodigiosamente in una gara vibrante, straordinaria, stupenda gara, con un tempo anche di grande valore 20:19. Ed ecco, vediamo sollevare il braccio tradizionalmente in segno di giubilo da parte dell'atleta barlettano, e sembra giungerci qui a tanti chilometri, a migliaia di chilometri di distanza, l'eco, l'esplosione di gioia che avrà accompagnato sicuramente questa stupenda, straordinaria impresa del più grande atleta, forse dell'atletica.
0: Pietro il Grande conquistò Mosca, ma soprattutto il cuore degli sportivi, con una rimonta incredibile, quella della resistenza alla velocità, la sua grande dote. E quell'indice al cielo, in segno di vittoria, si trasformò in oro, come il ricordo di un campione inimitabile, unico e straordinariamente vero. A Formia era sempre il primo ad arrivare e l'ultimo a lasciare il centro. Ed a proposito del doping, lui stesso racconta che, invitato ad un convegno in Germania e parlando dei suoi carichi di lavoro, indicò le serie della sua preparazione giornaliera. 25 volte i 60 metri, 10 volte i 150 metri. I tecnici presenti, sbigottiti, dissero che al massimo i loro atleti facevano 6 volte i 150 metri. E lì, per Pietro Mennea, ci fu la conferma che il doping aveva vinto. Non riusciva a capire per quale motivo quegli atleti riuscivano ad ottenere prestazioni migliori delle sue, allenandosi 3 volte meno di lui. E quando il professor Vittori, grande preparatore atletico, descriveva nei convegni i programmi di lavoro giornalieri e i tecnici gli chiedevano: «Scusi professore, ma chi ha fatto queste cose poi è morto?» Ma ritorniamo alla sua carriera. Nel 1981 annunciò il suo ritiro concedendosi più tempo per lo studio. Successivamente ritornò sui suoi passi e l'anno dopo prese parte agli europei, gareggiando però solo nella 4x100 metri, in cui arrivò quarto. Successivamente partecipò alla prima edizione dei campionati mondiali di atletica leggera del 1983, che si svolse ad Helsinki, dove vinse la medaglia di bronzo nei 200 metri e quella d'argento con la staffetta 4x100. Un anno dopo scese in pista nella sua 4ª finale olimpica consecutiva dei 200 metri piani, primo atleta al mondo a compiere tale impresa. In questa occasione

terminò al settimo posto e a fine stagione si ritirò dalle competizioni per la seconda volta. Mennea fece il suo ritorno alle gare e gareggiò nelle sue quinte Olimpiadi a Seul nel 1988, sempre nei 200 metri, dove si ritirò dopo aver superato il primo turno delle batterie. In questa edizione dei giochi fu alfiere portabandiera della squadra azzurra durante la cerimonia di apertura. In un'intervista al quotidiano italiano La Repubblica del 1987, ha detto che durante i giochi olimpici di Los Angeles 1984, un fisioterapista americano, il professor Kerr, gli propose un trattamento di doping. Tornato in Italia, si sottopose a 2 iniezioni di ormone della crescita umana, ma la crisi di coscienza che ne scaturì fu tale da indurlo a ritirarsi dall'attività agonistica. Dice Mennea: «Ho capito che nella mia vita stavo cercando tutto tranne che quello». Sia chiaro, anche se l'uso di tale sostanza è vietato nelle competizioni odierne, non lo era all'epoca per i regolamenti della Federazione Mondiale di Atletica Leggera. 2 aneddoti sull'uomo Mennea. L'incontro con Muhammad Ali, che lo vede e gli dice: «Sei tu Mennea?» «Ah, ma non sei nero?» E lui gli rispose: «Sì, sono nero dentro». Bello il parallelo con il velocista e primatista di colore Tommy Schmidt, ma lui, l'eroe del Messico 68, lo incontrò veramente. E ancora, quando Pertini disse: «Facciamolo commendatore», «Ma, presidente, Mennea non ha ancora 30 anni». «E allora cambiamo le regole», disse Pertini. Ma Pietro Mennea non era solo un uomo di sport, era anche uomo di cultura. Ha conseguito 5 lauree: ISEF, Scienze Motorie, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Lettere. Ha scritto molti saggi e libri, tra i quali La corsa non finisce mai e Inseguendo Bolt lungo un percorso che conosco, scritti insieme al giornalista Daniele Menarini. Nella sua vita ha lavorato come avvocato, commercialista, revisore contabile, agente di calciatori, giornalista pubblicista, insegnante universitario. Inoltre è stato deputato al Parlamento europeo dal 1999 al 2004. È stato insignito del titolo di cavaliere e di grande ufficiale della Repubblica Italiana per meriti sportivi. E dal termine della sua carriera e della sua vita racconta questo aneddoto. «Ogni tanto c'è qualcuno nel parco che mi chiede: "E tu che fai?" Vorrei avere abbastanza fiato per rispondere: "Ho già fatto 5.482 giorni di allenamento, 528 gare, un oro e 2 bronzi olimpici, più il resto che è tanto". Dice Mennea: «A 60 anni non ho rimpianti, rifarei tutto, anzi, di più, e mi allenerei 8 ore al giorno. La fatica non è mai sprecata. Soffri, ma sogni».

Pietro Mennea è morto il 21 marzo 2013, a 60 anni e 9 mesi, in una clinica di Roma, per un male incurabile. È la constatazione razionale, ma venata di amarezza, che un'epoca è finita, e con essa la vita concessa al nostro Mercurio di Puglia, sempre in corsa tra tormento ed estasi.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Perché l'intelligenza umana ha dei limiti e la stupidità no? George Courtlin.
2: Three months, no savings, no trust fund, no chauffeur, no hiding from the rent.

0: The Civic Immersion, an economic reality program.
1: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30 e 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
6: Dalla rivista Focus. A bocca aperta. Lo facciamo tutti, circa 8 volte al giorno. Sbadigliare mantiene in allerta e comunica empatia. Indica anche fame o noia. È un segnale che ha molte funzioni, alcune ancora da indagare. Di Raffaella Procenzano. Innanzitutto, non spaventatevi se durante la lettura di questo articolo vi verrà più volte da sbadigliare. È perfettamente normale. Non state crollando dal sonno e, almeno speriamo, non è perché questo articolo sia incredibilmente noioso. È tutta colpa della caratteristica più strana dello sbadiglio, quella che lo rende più misterioso. Spalancare la bocca e contrarre i muscoli proprio in quel modo è contagioso perché è un segnale sociale che la scienza sta ancora studiando. Istinto insopprimibile. E non si sbadiglia solo per contagio. Lo facciamo anche quando siamo completamente soli. Per sonno, per noia, per fame. Non a caso gli studiosi distinguono due tipi di sbadiglio. Quello fisiologico, che segnala un'esigenza del nostro corpo, il sonno o la fame, appunto, e quello psicologico dettato dalla noia o dall'imitazione di qualcuno che sbadiglia. Una spinta così forte che non serve osservare bene una bocca che si spalanca per essere portati a fare lo stesso. Le ricerche hanno dimostrato che basta vedere uno sbadigliatore di profilo e perfino solo ascoltarlo per essere indotti a imitarlo. Non importa se tiene la mano davanti alle labbra. È stato addirittura provato che si ottengono più sbadigli leggendo un testo che parla di sbadiglio rispetto a uno che parla di singhiozzi, che invece non fa singhiozzare. Insomma, persino la parola sbadiglio ha un potere sbadigliogeno. E anche se non è l'unico segnale che ci capita di imitare da altre persone, succede di canticchiare la stessa melodia, grattarsi la fronte o il naso, toccarsi i capelli come chi ci sta di fronte, è il più difficile da controllare. Di più, gli studi dimostrano che nei momenti di socialità lo sbadiglio viene più ricambiato di un sorriso. Del resto si tratta di un segnale pressoché impossibile da nascondere. Anche chi è abile nel fare questo gesto a bocca chiusa viene tradito dall'intensa contrazione dei muscoli del collo e di quelli che circondano la bocca, inevitabile per impedire alle mascelle di aprirsi. Tutti i presenti, insomma, capiscono che si tratta di uno sbadiglio. Secondo gli studi, uno sbadiglio dura tra i 3 e i 10 secondi, mediamente 6 secondi, e ognuna delle fasi può andare tra 1 e 4 secondi. La frequenza media degli sbadigli umani è 7-8 volte al giorno, ma c'è una variabilità enorme tra individuo e individuo. Si va da 0 a ben 28-30 sbadigli nell'arco della giornata. E non ci sono differenze tra maschi e femmine, mentre in alcune specie animali, soprattutto scimmie, i maschi sbadigliano di più. Esistono però momenti della giornata in cui gli sbadigli sono al picco. Uno studio condotto negli Stati Uniti sulla distribuzione di questo fenomeno nelle 24 ore ha dimostrato che alle 23 si sbadiglia di più in assoluto, e che gli altri due momenti in cui ci si lascia andare facilmente allo sono le 18 e il risveglio, con alcune differenze tra le persone che si definiscono allodole, quelle che non hanno difficoltà a svegliarsi ed essere attive già la mattina presto, e i cosiddetti gufi, le persone che carburano solo verso sera. In effetti, a sbadigliare si comincia già prima di nascere, tra le 12 e le 14 settimane di età gestazionale, ma in questo caso non c'è un legame con il sonno. Il bambino non ha ancora acquisito il ritmo sonno-veglia. Nelle ecografie però si osservano chiaramente lente aperture della bocca contemporanee a un abbassamento della lingua che occupano il 50-75% dello sbadiglio. La bocca resta completamente aperta per 2-8 secondi, per poi ritornare lentamente in posizione di riposo. Nei feti che crescono poco, perché arriva loro meno nutrimento, sono stati osservati molti sbadigli in sequenza, tanto che alcuni studiosi hanno ipotizzato che questo meccanismo aumenti il ritorno di sangue al cuore. Dopo la nascita, però, cambia tutto. Secondo una teoria, gli sbadigli del lattante e del bimbo un po' più grande avrebbero soprattutto lo scopo di stringere legami con gli adulti che se ne prendono cura, inducendoli a imitarli. Funzione controversa. Insomma, perché si sbadiglia? Sembra incredibile, ma dopo secoli di studi, già Ippocrate diceva che così si scaccia l'aria cattiva dei polmoni, la risposta a questa domanda è ancora controversa. Una cosa è certa. Non serve a fornire ossigeno al cervello come si ipotizzava fino a qualche decennio fa, spiega Gianluca Ficca, direttore del laboratorio del sonno del Dipartimento di Psicologia dell'Università della Campania. Quest'ipotesi è stata definitivamente smontata da un celebre esperimento condotto nel 1987. Alcune persone hanno inalato aria con livelli di CO2 più alti del normale, circa 8 volte di più. Risultato: la frequenza respiratoria dei soggetti è aumentata, ma non hanno sbadigliato. Allo stesso modo, se i partecipanti inalavano ossigeno, lo sbadiglio spontaneo non veniva inibito, il che significa che non si tratta di un riflesso fisiologico per migliorare l'ossigenazione cerebrale. Allora, che cos'è? Probabilmente un riflesso di attivazione del cervello. Dopo che si sbadiglia, di solito si diventa più attenti, un po' come quando si sbattono e si stringono gli occhi, ammiccamento. Non a caso, quest'ultimo segnale attiva i sistemi montati sulle auto più moderne che avvisano il guidatore che è il momento di fare una pausa, continua Ficca. Però non si sa se sia lo sbadiglio a svegliare il cervello o piuttosto sia il cervello che, svegliandosi, produce lo sbadiglio. Io propendo per la prima ipotesi. La verifica sperimentale che lo Mantenga il cervello più sveglio anche di fronte a un compito noioso è di pochi anni fa. A un piccolo gruppo di persone è stato fatto indossare sul polso un apparecchio detto actigrafo che misura il livello di attività della persona, quanto si muove. Nei 15 minuti che seguivano, ognuno dei 747 sbadigli osservati, la motilità aumentava. C'è però chi afferma che sbadigliare sia più il segno di un imminente cambiamento di stato piuttosto che un segnale di stanchezza. In effetti si spalanca la bocca quando si passa dal sonno alla veglia, dalla sazietà alla fame, dalla noia all'attenzione. Tant'è vero che le persone che si aspettano che accada qualcosa di nuovo si abbandonano allo sbadiglio di frequente. È stato osservato, per esempio, che i paracadutisti che stanno per lanciarsi tendono a farlo. Lo si vede anche negli animali. Nei gelada, scimmie simili ai babbuini, si sbadiglia a denti sia scoperti sia coperti, ma sono entrambi segni di un passaggio. Nel primo caso si segnala aggressività, nel secondo invece desiderio di essere più in sintonia con gli altri membri del gruppo. E in questo caso lo sbadiglio è contagioso, fa notare Elisabetta Palagi, docente di etologia all'Università di Pisa. Il mistero più intrigante riguarda appunto la contagiosità di questo atto. Di recente abbiamo scoperto che tra i leoni, se un individuo sbadiglia, un altro fa lo stesso. Poi il primo leone si alza e si incammina in una direzione. Il secondo leone, qualche attimo dopo, fa lo stesso, seguendo pure un'identica traiettoria. Insomma, i due individui si sintonizzano tra loro. E così fanno molte altre specie di mammiferi che vivono in gruppo, continua Palagi. Nell'uomo il meccanismo non è molto diverso. Ci sono ormai molte prove del fatto che la contagiosità dello sbadiglio ha a che fare con la capacità di entrare in empatia con gli altri, sottolinea Ficca. Secondo le ricerche dello psicologo evoluzionista statunitense Steven Platek, che ha a lungo studiato questo aspetto, la suscettibilità allo sbadiglio contagioso è infatti associata all'attivazione delle regioni del cervello implicate nei processi cognitivi sociali. Il che significa che chi riesce a mettersi meglio nei panni degli altri si fa anche contagiare di più dagli sbadigli rispetto a chi resta abbastanza indifferente alle emozioni altrui. Lo sbadiglio è quindi un collante sociale. Non a caso i bambini cominciano a imitarlo solo dopo i 2 anni, quando acquisiscono la capacità detta teoria della mente, che consiste appunto nell'immaginare che cosa stanno pensando gli altri.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito scienzenotizie.it. Ecco perché un bicchiere di acqua fredda può alleviare lo stress. Di Angelo Petrone. Stress, stanchezza e ansia possono essere mitigate con un piccolo trucco: bere un po' di acqua ghiacciata. Il breve shock interno causato dal liquido è in grado di attivare il nervo vago e generare alcuni miglioramenti, compresa la frequenza cardiaca. Tuttavia, la stimolazione del nervo vago non è assolutamente magica. È solo l'applicazione di una conoscenza sul meccanismo fisiologico del corpo e sul comportamento del nervo vago. Il nervo vago è il più lungo dei nervi cranici che hanno origine nel cervello, estendendosi fino all'addome. In questo percorso passa attraverso il cuore, i polmoni e persino alcuni organi dell'apparato digerente. Quando il nervo vago è attivo e tonificato, aiuta il corpo a svolgere diverse funzioni, come la deglutizione, la respirazione, il mantenimento della frequenza cardiaca, la digestione, la regolazione delle emozioni e il controllo del dolore, spiega Hélène Rouoy, neurologa del Mount Sinai Sud Hospital Nusau, negli Stati Uniti. Il segreto del nervo vago per poter essere coinvolto in così tante operazioni sta nel suo collegamento diretto con il sistema nervoso centrale. In effetti è questo nervo che trasmette informazioni sensoriali sullo stato di questi organi. In pratica è in grado di sapere quando è pieno lo stomaco di un individuo. Ora, quando il nervo vago smette di svolgere le sue funzioni, la comunicazione tra il cervello e il corpo ne risente. Ciò implica alcune conseguenze neurologiche, come spossatezza, nebbia centrale, ansia e cattivo umore, in relazione di cui è difficile conoscere la causa e l'origine. Gli stress quotidiani provocano anche l'indebolimento del nervo vago, come spiega Paul Spector, psichiatra e direttore dell'organizzazione Pantheon Medicine. D'altra parte, introducendo l'organismo ad un livello di stress moderato, controllato e puntuale, è in grado di neutralizzare gli effetti negativi associati all'indebolimento del nervo vago. È il caso del bere acqua fredda, che costringe il corpo ad adattarsi positivamente a questo fattore di stress, normalizzando e regolando la temperatura interna. Questo meccanismo è noto come ormesi. In risposta allo stress termico, il nervo vago si attiva e parallelamente i livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, diminuiscono nel sangue a causa dell'attività comandata dal sistema nervoso. Alla ricerca di modi per abbassare la frequenza cardiaca, i ricercatori della National Yang Ming University di Taiwan hanno chiesto a più di 50 volontari di bere 250 millilitri, un bicchiere, di acqua ghiacciata. La misura molto semplice è stata efficace nel ridurre l'attività del cuore e parte della spiegazione sta nell'attivazione del nervo vago. Lo studio rivela inoltre che l'attività del nervo vago è aumentata del 39% nelle persone che hanno bevuto un bicchiere di acqua ghiacciata. L'ipotesi più probabile è che l'acqua fredda attivi le terminazioni nervose nell'esofago, attivando il nervo, e a sua volta porti a una riduzione della frequenza cardiaca. Questo induce una sensazione di più calma e meno stress.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Airone. Arrabbiarsi poco e spesso fa bene al cervello. Mentre covare rabbia costantemente o a lungo danneggia la nostra qualità di vita e anche la salute, qualche scoppio d'ira può essere addirittura benefico. Il nostro cervello si attiva e si potenzia, indicandoci ciò che ci fa male e facendoci trovare più rapidamente delle soluzioni. Di Paola Scacca Barozzi. Fiduciati, spaventati, ma soprattutto rancorosi e molto, molto arrabbiati. Questo è il quadro poco confortante emerso dall'ultimo rapporto Censis disponibile, 2018, sulla percezione che gli italiani hanno di se stessi. Un nostro connazionale su tre è arrabbiato perché troppe cose non vanno bene e nessuno fa niente per cambiarle. La rabbia dunque, da emozione momentanea, è diventata pervasiva e connota il nostro modo di vivere, diventando ancora più evidente nei momenti di crisi o difficoltà. Un esempio? La recente epidemia da coronavirus ha messo in luce una rabbia diffusa, scatenando atteggiamenti talvolta raccapriccianti. Un'emozione utile. La rabbia è un fenomeno fisiologico, un'emozione che svolge una funzione adattativa, ossia utile alla nostra stessa esistenza, perché ci permette di reagire di fronte a ciò che ci crea un disagio, spiega Alberto Siracusano, direttore del Dipartimento Clinico di Neuroscienze del Policlinico Tor Vergata, presidente della Società Italiana di Psicopatologia, autore del libro

Jackman aveva studiato le espressioni di tristezza, rabbia, felicità o disgusto in diverse popolazioni, arrivando alla conclusione che le espressioni facciali risultavano praticamente identiche, confrontando le popolazioni più primitive e isolate dal resto del mondo, come ad esempio la tribù Fore della Papua Nuova Guinea con l'uomo occidentale. Vennero così individuate in maniera scientifica le espressioni corrispondenti alle 7 emozioni di base, fino ad arrivare, nel 2002, a un vero e proprio sistema di codifica delle espressioni facciali, il Facial Action Coding System, FACS. Si tratta del primo e tuttora unico atlante anatomico del volto che costituisce il punto di riferimento per tutti gli studiosi. L'atlante permette di identificare ciascun movimento facciale relativo a una determinata emozione. E la rabbia si esprime attraverso gli occhi, le sopracciglia e la bocca. Le sopracciglia sono abbassate e convergenti e formano rughe verticali sopra il naso. Lo sguardo è fisso e le palpebre superiori e inferiori sono tese. Le labbra possono invece assumere due posizioni differenti, aperte con una forma quadrata o rettangolare, oppure serrate con il bordo che si assottiglia. Un altro segno identificativo di un attacco di rabbia è la mascella serrata e protesa. Ma non finisce qui. Tutto il corpo risponde allo stimolo di questa emozione. In particolare la voce, prosegue Siracusano. Imprecare, urlare, strepitare sono tutte espressioni vocali universalmente riconosciute come elementi del linguaggio rabbioso. Urlare è ritenuta una delle manifestazioni più tangibili di aggressività e rabbia in moltissime culture. Oltre a esprimere ira, però, la voce può fungere da strumento per sedarla. L'American Psychological Association suggerisce infatti in caso di rabbia di ripetere a se stessi parole o frasi come rilassati o calmati. Soprattutto perché ci sentiamo costantemente minacciati, spiega Andrea Fossati, preside della Facoltà di Psicologia dell'Università Vita Salute San Raffaele, e perché percepiamo l'incertezza economica e la precarietà delle relazioni sociali in un momento in cui le famiglie si sfaldano e le comunità tendono a essere sempre meno coese. Ciò determina un profondo senso di solitudine che si trasforma in frustrazione e quindi rabbia nei confronti di noi stessi, degli altri e più in generale del mondo. Il passo successivo è che questo sentimento di frustrazione diventa il motore scatenante di episodi di intolleranza, razzismo e violenza di genere. Una catena poco virtuosa alla quale contribuisce, secondo il filosofo tedesco contemporaneo Peter Sloterdijk, il fatto che oggi la rabbia non trova più una valvola di sfogo nelle cosiddette banche dell'ira, ossia istituzioni come la Chiesa o i partiti politici che nel passato la incanalavano in un modo virtuoso. In base a questa riflessione, quindi, la rabbia è sempre esistita, assumendo sembianze diverse e trovando, nel corso del tempo, vari luoghi pronti a raccoglierla. Ciò che occorre quindi è canalizzarla nella giusta direzione, in modo tale che si trasformi in un sentimento utile per migliorarci. La prima ricerca sugli effetti positivi della rabbia, partendo dallo studio del cervello, risale al 2010. Condotta presso l'Università di Utrecht e pubblicata su Psychological Science, aveva messo in evidenza che attiva un'area dell'emisfero sinistro del cervello associata a diverse emozioni positive, in grado di motivare le persone a ottenere qualcosa. In termini di evoluzione, non è complicato comprendere che se, per esempio, nell'ambiente c'è scarsità di cibo, coloro che associano il cibo alla rabbia e la convertono in una risposta di attacco per ottenerlo, hanno più probabilità di sopravvivere. Studi successivi, come quello condotto nel 2019 dai ricercatori dell'Università Autonoma

0: autonoma del Messico. UNAM hanno messo però in evidenza che arrabbiarsi fa bene a patto che la rabbia duri pochi istanti. La ragione sta nel fatto che quando ci arrabbiamo parte un impulso neurochimico che determina una maggiore produzione di dopamina, un neurotrasmettitore che rende il cervello attivo e brillante. Se invece la rabbia diventa frequente e supera i 30 o 40 minuti quotidiani, resta in circolo a lungo il cortisolo, l'ormone dello stress, una delle sostanze responsabili dei problemi di ipertensione e dell'aumento di peso. La rabbia che rovina i legami è quella che mette in discussione la sicurezza del legame stesso e fa prevalere sentimenti di angoscia, separazione e perdita, spiega Siracusano. Il confronto vivace tra persone affettivamente legate, che siano amici o amanti, può avere al contrario un ruolo di ginnastica mentale, un allenamento a mettersi nei panni dell'altro per comprendere le sue richieste e alla fine capire meglio anche se stessi. Attenzione però alle aspettative personali. Per non cadere nel tranello di una rabbia che appartiene esclusivamente a noi stessi, ossia a nostre problematiche interiori irrisolte, prosegue Lucio Bonafiglia, psicoterapeuta e sessuologo di Roma, non dobbiamo proiettare sull'altro aspettative che non potranno mai essere esaudite, appunto perché riguardano il rapporto con noi stessi. Il rischio è quello di avanzare richieste destinate a restare deluse, che porteranno solo frustrazione e rancore. Capita molto spesso, spiega Maria Giovanna Luini, oncologa e autrice de La via della cura Mondadori 2020, che le persone a cui è stato diagnosticato un tumore, una malattia grave o che abbiano dovuto fare i conti con un lutto, affermino con convinzione che non hanno mai provato sentimenti di rabbia. Ciò accade perché la rabbia costituisce un gigantesco tabù, sinonimo nella nostra cultura di debolezza. Dunque la si nega, anche se in determinate situazioni sarebbe la reazione più naturale e comprensibile. Peccato che poi sia destinata a riemergere mesi o anni dopo in modo molto più esplosivo, rispetto a chi ha un approccio più sano ed equilibrato. Una rabbia a lungo repressa può essere la concausa di una malattia fisica. Numerosi sono gli artisti che hanno fatto appello alla rabbia per esprimersi. Da Vincent van Gogh a Paul Klee, dagli espressionisti fino agli artisti della body art, da Marina Abramovic a Gina Pane, per non parlare delle pennellate rabbiose di Jackson Pollock e dei disegni di Bransky. D'altra parte, la rabbia e il desiderio di contrastarla sono stati da sempre motori emotivi anche nella società. Celeberrimo è il pensiero di Malcolm X, 1925-1965, attivista nella difesa dei diritti degli afroamericani. Di solito gli uomini, quando sono tristi, non fanno niente. Si limitano a piangere sulla propria situazione, ma quando si arrabbiano, allora si danno da fare per cambiare le cose. La rabbia ai tempi di Internet, come controllarsi in rete. Da un'indagine condotta 2 anni e mezzo fa da Kaspersky Lab, azienda russa specializzata in software per la sicurezza informatica, è emerso che la rete e, in particolare, i social determinino in molte persone sentimenti negativi e rabbia. La caccia ai like innescherebbe un processo di risentimento in coloro che non ne ricevono quanti ne attendono. Il 42% delle persone intervistate ammette di provare invidia nei confronti degli amici che hanno più successo. Che le manifestazioni di rabbia in rete siano all'ordine del giorno, del resto, non è un mistero. Proprio per questo motivo è nato nel 2017 un manifesto della comunicazione non ostile, un vademecum contro l'odio sul web, declinato successivamente in ogni ambito, scientifico, politico, amministrativo, sportivo. Ecco i punti principali. Virtuale e reale. Dietro ciò che posti ci sei tu. Se insulti chi non la pensa come te, sei intollerante. Le parole hanno conseguenze. Ciò che dici può essere un'arma o una carezza. Sta a te scegliere se ferire l'altro o rassicurarlo. Condividere è una responsabilità. Quando rilanci un post, ne aumenti la visibilità. Accertati che sia vero e non alimenti l'odio. Rispetta chi non la pensa come te. Se qualcuno ha un'opinione diversa dalla tua, puoi dirgli che non sei d'accordo senza offenderlo. Gli insulti non sono argomenti. Non usarli e rifiutarli, anche quando sono a favore della tua tesi. Anche il silenzio comunica. Non è detto che si debba avere un'opinione su tutto. Se scegli di tacere su un post, dici lo stesso la tua.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia. Non uno di meno. L'impresa di Ernest Shackleton, che nel 1915 tentò la traversata dell'Antartide, fallì e rischiò di morire, ma l'epico salvataggio di tutto il suo equipaggio valse più della gloria. Di Paolo Colombo. Ernest Shackleton, 1874-1922, quanto a eroismo, non aveva nulla da invidiare a Ulisse. Partito nel 1914 con la nave Endurance per una spedizione che si prefiggeva di attraversare l'Antartide, l'esploratore di origine irlandese rimase bloccato per oltre un anno tra i ghiacci insieme al suo equipaggio, ma dopo aver superato innumerevoli ostacoli e traversie, riportò tutti a casa sani e salvi. È questa avventura che lo storico Paolo Colombo racconta nel suo ultimo libro, Lo sguardo del capitano, di cui pubblichiamo un estratto che ricostruisce la drammatica traversata che riportò Shackleton alla base di partenza, da dove organizzò i soccorsi per il resto del suo equipaggio. L'Endurance ieri e oggi. L'obiettivo dell'esploratore era attraversare l'Antartide dalla baia di Vahsel, sul lato orientale del mare di Weddell, fino al mare di Ross, dalla parte opposta del continente, passando per il polo sud, raggiunto nel 1911 dal norvegese Roald Amundsen. Ma all'inizio del 1915, dopo 6 settimane di navigazione tra il pack e a un solo giorno di vela dalla meta, il ghiaccio si chiuse attorno all'Endurance, portandola alla deriva per mesi e infine stritolandola. Gli uomini si avventurarono allora sulla banchisa per molte interminabili settimane, ma quando il ghiaccio cominciò a sciogliersi, raggiunsero a bordo di 3 scialuppe Elephant Island nell'arcipelago delle Shetland meridionali. E qui rimasero altri 4 mesi, fino a quando Shackleton e un pugno di uomini tornarono a salvarli dopo aver affrontato una traversata disperata in un tratto di mare infernale e aver scritto una delle pagine più eroiche della storia dell'esplorazione. All'inizio di quest'anno, l'associazione britannica Falklands Maritime Heritage Trust ha organizzato una spedizione, chiamata Endurance 22, con l'obiettivo di localizzare il relitto della nave. Ebbene, il 9 marzo scorso è stato trovato in ottimo stato di conservazione e fotografato a circa 3.000 metri di profondità nel mare di Weddell. Le sue immagini hanno fatto il giro del mondo. L'impresa cominciò il 24 aprile 1916 con la partenza di Shackleton e cinque membri dell'equipaggio: Frank Worsley, Tim McCarty, Tom Crean, John Vincent e Harry McNish, a bordo della lancia di salvataggio James Caird, una barca di 7 metri sulla quale affrontarono la traversata dall'isola Elephant all'isola della Georgia Australe, 1200 chilometri in 2 settimane sull'oceano più tempestoso del mondo, avendo come obiettivo un'isola con larghezza massima di 25 miglia, praticamente un punto nel nulla. Questo il racconto della loro avventura. Per 2 giorni percorrono 128 miglia in condizioni quasi ideali. Ideali? Solo a patto di trascurare alcuni dettagli. Le onde si frangono costantemente a prua e inondano la James Caird, che deve essere svuotata di continuo dall'acqua. I marinai portano vestiti logori, adatti al limite a un clima freddissimo, ma secco. Non sono impermeabili e quindi i 6 vivono ininterrottamente fradici. Per preparare il cibo servono 3 uomini. Uno tiene fermo il fornello, gli altri 2 proteggono la pentola che deve essere sollevata ogni volta che il movimento della barca minaccia di rovesciarla. Ma occorre anche proteggere il fuoco dagli spruzzi d'acqua continui. In ogni caso, tutto ciò che mangiano è salato. Dormono a prua, in uno spazio strettissimo, che bisogna raggiungere strisciando sulle pietre della zavorra nel sottocoperta, per poi trovare un modo di infilarsi nei sacchi a pelo. E le pietre fanno da materasso, ovviamente. Con le 128 miglia fatte, hanno superato i paralleli dal 69° al 61° e i cosiddetti 60 stridenti, un nome che risulta esplicito quanto alle pessime condizioni atmosferiche che intende descrivere. Ma li hanno superati. Tutto bene, no? Certo che no. Lì iniziano le acque dello stretto di Drake. A quello non l'hanno neanche trovato un soprannome. Praticamente il più temuto braccio di mare del mondo. Un posto dove la natura dimostra quel che sa fare. Ogni 90 secondi circa le vele della James Caird si afflosciano inerti, mentre un'onda di una 15 metri la sovrasta a prua, minacciando di sommergerla. Poi, quasi per miracolo, la barchettina risale l'onda, arriva in cima e precipita giù dall'altra parte. Facendo 2 rapidi conti, quel miracolo si manifesta circa 1000 volte al giorno. I peli di renna, che costituiscono l'imbottitura dei sacchi a pelo ormai semidecomposti, fuoriescono e finiscono ovunque, nel cibo, nell'acqua, nella pompa della sentina, intasandola, sulla faccia e sulle mani, dove si appiccicano o ghiacciano, nel naso e in bocca. 2 sacchi a pelo su 6 vengono buttati a mare perché oramai inutilizzabili e disgustosamente maleodoranti, tanto i marinai devono alternarsi nei turni di riposo, ne possono bastare 4. I piedi di tutti, sempre a mollo e in mancanza di moto, si fanno bianchi e gonfi. La pelle delle gambe è irritata ovunque, le mani sono piene di vesciche e il freddo vi si addentra in profondità, impedendo che si rimarginino. Il 30 aprile arriva vento da sud, forte, la barca si fa ingovernabile, devono ammainare le vele e affidarsi all'ancora galleggiante. La temperatura scende drasticamente, tutto gela, vele comprese, si rischia di nuovo l'affondamento per il troppo peso che si accumula. La James Caird pesca almeno 10 centimetri di troppo e pare più un relitto semiallagato che una barca in grado di navigare. Bisogna spaccare continuamente la crosta di ghiaccio che la mattina dopo quasi li blocca in uno spessore di almeno 15 centimetri. Gli uomini stessi stanno congelando. Si stringono l'un l'altro. ma con un minimo risultato. Sotto coperta pendono lunghi ghiaccioli. Accendono la stufetta da campo, riescono a fare un po' di caldo. Il ghiaccio prende lentamente a sciogliersi, lavorano strenuamente a romperlo e a buttare acqua fuori bordo. Il 4 maggio riescono a calcolare di avere percorso 450 miglia. La Georgia Australe comincia a diventare non un semplice nome, ma una reale possibilità. Ma a sole 90 miglia dal traguardo, il mare si fa così burrascoso che devono ammainare le vele. Tocca aspettare. Al mattino, niente. Eppure dovrebbero esserci. Passano i minuti, poi le ore, e niente. L'hanno mancata. L'hanno mancata, maledizione. Poi alghe. E due uccelli marini, che pare il racconto dell'arrivo di Cristoforo Colombo a San Salvador. Shackleton è l'unico che parla. Dice solo: «Ce l'abbiamo fatta». Hanno centrato il loro minuscolo bersaglio. Per di più, sono all'incirca dove avevano calcolato di essere. Il fatto è che hanno fatto i calcoli senza conoscere le condizioni di approdo. I marosi di Capo Horn vengono proprio lì a suicidarsi. Si lanciano con una potenza inaudita su scogliere che nessuno si è mai preso la briga di descrivere fino ad allora. Tentare di prendere terra equivale a morte certa. La carta di cui dispongono indica due punti di approdo sicuri e non troppo distanti, ma per ragioni diverse nessuno dei due è raggiungibile prima del buio. A malincuore Shackleton ordina di riprendere il largo per trascorrere la notte lontano dal pericolo degli scogli. Provano a mangiare, ma l'acqua, ormai raccolta dal fondo del barile e piena di peli di renna, è imbevibile. Il cibo è quasi immangiabile. Alle 20 comincia a piovere. Alle 22 il ticchettio sul ponte. Grandina. Inizia a tempestare e la barca è sbattuta di qua e di là, incontrollabile. Alla mattina vento fortissimo, marosi di una dozzina di metri, visibilità ridotta quasi a zero. L'aria è talmente satura di pioggia e neve che si fatica a respirare. Quando le nuvole si aprono per qualche minuto, i sei si accorgono di essere a un miglio dalla costa, troppo vicini. Le onde li stanno spingendo sugli scogli. Unica soluzione: alzare la vela e allontanarsi al più presto. Ma sono controvento. Si allontanano centimetro dopo centimetro, colpiti ogni 20 secondi da un'ondata sulla prua e sulla fiancata, per ore e ore. Il fasciame aggiunto alla murata di prua si apre e sembra dover cedere a ogni colpo, così come l'albero maestro. Entra acqua dappertutto. La prua punta verso il mare aperto, ma il vento li spinge all'indietro. L'unica rotta che possono tenere è laterale, verso sinistra, invece che avanti. Ma a sinistra la carta mostra una barriera di scogli e poi la minuscola isola di Anenkov, praticamente un altro altissimo scoglio. Inaccessibile. Non è possibile virare in nessun modo. Ormai il buio incombe e li ossessiona il rombo delle onde sulla vicina scogliera. Raggiungono l'isola di Anenkov. La sfiorano di un nulla, al punto che devono inarcare il collo per guardarla da sotto in su. Non sapranno mai quale miracoloso risucchio della marea li abbia tenuti lontano dalla barriera di scogli appena quanto basta per sorpassarla. E quel che succede a quel punto è davvero difficile da definire, perché è come se i due contendenti, i sei uomini sulla loro barchetta da una parte e il mare e la tempesta dall'altra, siano a quel punto entrambi spossati. Shackleton e i suoi, scoraggiati, sentono le forze venire meno, ma si potrebbe pensare che al vento succeda la stessa cosa, perché si placa quasi di colpo. L'equipaggio, così, lavora tutta la notte per svuotare e alleggerire la barca in modo da renderla più governabile e potersi concedere dei turni di riposo. La sete è una tortura. All'alba l'isola è sempre lì, un supplizio di Tantalo anche quello, a una decina di miglia. Oltre la scogliera arrivano a vedere acque relativamente calme, ma per raggiungerle dovrebbero infilare uno stretto passaggio fra costa e scogli e vanno troppo lenti per farcela prima del buio. Un'altra notte in mare, però, nessuno si sente di affrontarla. Decidono di giocarsi il tutto per tutto. Alzano le vele e provano a infilare il passaggio di sopravvento. Per 4 volte tentano e sempre falliscono. Ogni volta devono riprovarci prendendo il largo, mirando e cercando di guidare quel guscio di noce contro vento. Sono ormai le 16:30. Portano la James Caird più a sud, cercando di indovinare la rotta giusta e di prendere il vento ancora più di traverso. È l'ultimo tentativo possibile. Virano di bordo e stavolta passano. Calano subito le vele e si mettono ai remi. Infilano un passaggio talmente stretto che devono poi ritirarli a bordo per riuscire a passare. La scialuppa, sollevata da un'onda, si arena sulla ghiaia. È praticamente buio. Sono le 17 del 10 maggio 1916. Hanno finalmente raggiunto l'isola da cui erano partiti 522 giorni prima. Altro che Itaca. La prima cosa che sentono è il gorgoglio di un rivolo d'acqua che scende da un ghiacciaio vicino. Un attimo dopo, tutti e sei, in ginocchio, bevono. Tutti e sei in ginocchio. A vederli da lontano, avresti detto che stanno pregando. E in un certo senso, penso di poter dire che bere quell'acqua è come farlo. Shackleton scrisse: «Fu un momento stupendo». L'avventura non finisce qui. I nostri sono approdati sulla costa opposta a quella dove sorge la base baleniera alla quale chiedere aiuto. Avventurarsi di nuovo in mare è fuori discussione. Decidono allora di attraversare l'isola a piedi, impresa non meno ardita. Basti leggere la descrizione di quelle terre ignote. Denti di una gigantesca sega sparsi a caso fra montagne e ghiacciai, che calano caoticamente verso il mare. Eppure riescono a raggiungere la base, ottengono una nave dal governo del Cile e tornano sull'isola dove hanno lasciato i compagni. E li salvano, tutti. Shackleton morirà in Antartide nel 1922. Incredibilmente, volle tornarci per una nuova spedizione. Arrivò proprio a Grytviken, nella Georgia australe, dove aveva attraccato con l'Endurance nel 1914. Ma a quel punto gli venne un attacco di cuore e chiuse gli occhi per sempre. Aveva 48 anni.
3: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Esperienze di volo di Pierluigi Ricci, Romena Editore 2007, letto da Lorenzo Tardì. I grandi temi del nostro quotidiano, rappresentati con l'occhio sensibile e intuitivo di un educatore di lunga data, estremamente attento ai rapporti umani, al loro bisogno di svilupparsi e di evolversi. Le sue esperienze di volo sono legate a tante questioni che riguardano il nostro quotidiano, le relazioni familiari, le crisi, i cambiamenti, gli atteggiamenti nei confronti della vita. Il suo modo di affrontarle non è quello del maestro, ma del compagno di viaggio che mette a disposizione il suo bagaglio di esperienze e di incontri.

0: Buon ascolto.
1: Quando hai degli amici che appena ti vedono ti chiedono di fare una cosa, hai solo due scelte. Potresti cercare di evitarli, sapendo che sarà vano ogni tentativo di negarti alla loro richiesta, oppure sapendo già dentro di te che prima o poi capitolerai, puoi cercare di far finta di non capire e provare a rimandare il più possibile. Così ho fatto per quasi 2 anni, perché l'idea di scrivere un libro mi appariva come scalare una montagna. All'inizio mi preoccupava davvero il pensiero di cimentarmi in questa avventura ed ero come preso dall'idea che forse avrei potuto correre il rischio di trasmettere in queste pagine lo stato d'animo che stavo provando. E non c'è niente di peggio, pensavo, di colui che magari per dare una mano a qualcuno ti trasferisce pesantezza e tanto senso del dovere. Quindi ho atteso il giorno in cui, dalla testa ai piedi, mi fossi sentito preso dal vortice del piacere. E quel giorno è arrivato. E vi racconto come. La cosa che mi preoccupava, forse più di quella che vi ho appena descritto, era questa. Io non ho un pensiero mio da rappresentare. Non sono un fondatore di una scuola filosofica, un ricercatore o che altro, tale da permettermi il lusso di dire «Signori, ecco il frutto delle mie ricerche». Sono un educatore. Ho sempre lavorato tanto e soprattutto con i ragazzi. Ma ho imparato tutto dagli altri, cercando il meglio di ciò che c'era ed approfondendo quello che mi piaceva di più. E lo uso nei seminari, nei corsi, nelle giornate di approfondimento. Spesso sento come la necessità di citare da chi l'ho preso. Mi pare giusto e corretto dire che l'ho imparato da qualcun altro. Ho avuto dei maestri fantastici e ho sempre pensato che loro dovrebbero scrivere libri, non io. Qualcuno lo fa, ma non tutti. E davvero vorrei che lo facessero. Guardando la fila di block notes di tutti gli appunti che prendo alle lezioni e ai corsi che frequento, aumentava in me quel senso di illegittimità di questa operazione che mi era proposta. Un giorno però ebbi modo di scorgere in mezzo a tutto quel materiale 2 foglietti staccati. Contenevano delle osservazioni che avevo scritto all'indomani di una lezione. Pensai che forse ce ne potessero essere degli altri. Cercando ed esplorando anche all'interno dei miei libri, potei però recuperarne solo altri 3 o 4, ed erano davvero pochi. Ma quelli fecero scattare una molla. Ho un'infinità di foglietti sparsi, pensai. So bene di averli. Sono i miei appunti di viaggio, piccoli racconti delle mie esperienze. Appunti non presi sul banco di scuola, ma creati così, di getto, durante le mie giornate, mentre guido e sono solo, oppure la sera, quando tutto tace in casa mia. Ma non ne ho scritti altri, a parte quei 3 o 4. Non scrivo mai niente, e questo me lo sono rimproverato un sacco di volte. E sono anche di scarsa memoria. Ma ci sono tutti, anche quelli che non ricordo, perché ognuno masticato forse ha contribuito alla nascita dell'altro. Quindi eccomi qua, con piacere, per questa opera di assemblaggio degli appunti di viaggio. Sono le mie esperienze. Sono anche il mio modo di masticare i pensieri degli altri. quelli che mi sono piaciuti e che mi hanno toccato in qualche modo, per farli diventare miei. Forse è il mio modo di imparare e devo dire che mi piace davvero sorprendermi, a volte, magari durante una giornata abitudinaria, ad osservare, collegare, riascoltare, o a ripensare ad una situazione, ad una lezione, ad un libro. In quel momento è come se scrivessi un foglietto. Poi lo leggo a qualcuno e lo butto via. Purtroppo è così. È per questo che le esperienze di cui vi parlo sono tutte abbastanza recenti, anche se tra le righe forse ci sono ancora tante cose che la memoria non ha trattenuto, ma che hanno lasciato in me un segno. I piccoli episodi che racconto sono tutti veri, e veri sono anche i nomi. Tanto, ho pensato, non dico niente di offensivo per nessuno. Sono grato alle persone che hanno stimolato, in un modo o nell'altro, qualche riflessione in me, e li rammento proprio per gratitudine. La stesura, vedrete, è fatta così, di getto, ma riflette il modo con cui parlo a me stesso, con cui cioè accumulo i miei appunti di viaggio. Mi sono accorto che spesso ci sono spazi vuoti, cioè pensieri e considerazioni non concluse, ed ho preferito lasciarle così, perché lo spazio vuoto stimola una riflessione in chi ascolta o legge. È come se, per disegnare un ponte, uno ne traccia solo mezzo. A chi osserva viene la voglia di disegnare la parte mancante. Mi piacerebbe davvero ottenere questo effetto, che la lettura di questi appunti potesse davvero suscitare qualche riflessione in più, e in qualcuno la voglia di scrivere i propri appunti di viaggio. Così, al prossimo giro, il libro toccherà scriverlo a qualcun altro. Sei vivo finché chiedi. Ricordo ancora gli occhi vivi di quel ragazzo, che sembravano trascinare un corpo ormai andato e una mente con la quale non riuscivo quasi più a trovare contatto. Lo avevo portato il giorno prima dallo psichiatra che seguiva i ragazzi della comunità in cui lavoravo, pensando che ormai per lui non ci fosse quasi più niente da fare. L'uso di sostanze, unito al disturbo mentale, spegne ogni vitalità e sembra creare un percorso senza ritorno. Continuai a pensare queste cose di lui fino alla telefonata del medico il giorno dopo. «Ti ho visto un po' scoraggiato», mi disse. «Stai più tranquillo. Ancora c'è tanta vita in lui. Si fa molte domande e fin tanto che continuerà ad interrogarsi e ad interrogare, c'è speranza». Avevo sempre pensato che nella vita contassero le risposte, non le domande. E quell'episodio mi fece pensare molto. Volevo rendermi conto di quanto fosse vera questa cosa, se poteva nascondere un'illusione, o se davvero rappresentava. Notavo che nel tempo le sue domande cambiavano. Cambiavano intensità e mutavano direzione. Dai primi sospirati non riesco a capire perché, passava più spesso a dire: «Che ne dici se io...» Poi: «Puoi darmi... forse ho bisogno di...» Non so oggi se quel ragazzo abbia trovato le sue risposte, ma so che sta meglio, che si è ripreso. E mi rendo conto anche che, di risposte compiute alla sua vicenda umana, Forse non ce ne sono e non ce ne saranno mai. Ma resterà vivo, almeno fin tanto che in lui ci saranno domande. Nella mia vita non ero mai stato abituato a pormi questo dilemma, se contassero più le domande o le risposte. Perché era chiaro, le risposte contano. E le domande servono per averle. E ricordo anche di aver pensato come ad una disgrazia il fatto che di fronte ai grandi dilemmi della vita risposta non ci sia. Credo che sia per la paura dell'insicurezza e della fragilità che l'essere umano voglia risposte, spesso tenendosi aggrappato a quelle poche che ha, ed altre volte pretendendole, arrabbiandosi se non arrivano. Ma è paura. In fondo è sempre per quella incancellabile paura della morte, della solitudine e dell'ignoto che si cerca stabilità e sicurezza, che si vorrebbero sempre le idee chiare, le certezze. E che si elaborano i manuali. Ognuno di noi, quando è in difficoltà, sa che non esiste un manuale per uscirne, eppure lo cerca, lo inventa, lo pretende. Ma nella risposta a volte c'è una cosa che inganna: l'appagamento. Che spesso però sancisce la fine di un discorso, di una ricerca, e forse illude, assicurandosi quel riposo che sa di abitudine e di morte. Nella domanda, invece, c'è quello che cerchi. Ci sono i tuoi orientamenti, le tue aspettative. C'è tutto uno spazio per l'opportunità, che magari non conosci ancora, ma di cui già immagini i contorni. Ed è in questa perenne incompiutezza che l'essere umano comincia a vivere, a realizzarsi. La domanda ti obbliga a guardare avanti, a cercare oltre. Ed è come riconoscere che la realtà non è data dal presente, ma dal divenire. L'essere umano ha bisogno di significati per vivere, ma questi non stanno nelle risposte che uno si dà. La conoscenza non è statica. Il significato sta nella domanda. In ciò che chiedi, nel come lo chiedi. Ciò che salva è la relazione. Mi è sempre colpito un aspetto della cultura ebraica, così come la narrazione biblica ce la rappresenta. Ed è il suo aspetto peculiare che la differenzia, per esempio, dalla cultura greca, così fortemente connotata da grandi sistemi di pensiero. Si potrebbe dire da grandi manuali di risposte. Nella cultura ebraica non esistono risposte. Esiste una storia, la narrazione di una storia, che ti lascia a volte a bocca aperta, perché non c'è mai terreno sicuro sotto i piedi. Non si sa dove si va a finire. Ci sono più domande che sicurezze. Uno dei personaggi che meglio ne interpreta lo spirito è Abramo. Lui parte e non sa per dove e non sa se ci arriverà mai. E infatti non ci arriva, ma non è importante. La sua vita e la sua grandezza staranno infatti tutte in quel suo partire e cercare, nel suo interrogarsi. Ed interrogare. Non è che la cultura greca non abbia prodotto storia, ma è un'altra storia, un altro tipo di vita e di rapporti. C'è una bellezza statica che sa a volte di appagamento. C'è la solitudine dell'uomo di fronte al proprio destino. Il racconto biblico appare sconcertante se lo leggi non come libro religioso, ma come chiave di vita per l'essere umano. Non ci sono risposte compiute e spiegazioni, o meglio, poi una risposta appare ed arriva chiara, anche se non sembra tale. E la risposta è un'alleanza, dice la Bibbia, un rapporto, un'amicizia. Oggi la psicologia moderna direbbe la relazione, che non è di fatto la risposta razionale alle tue domande, ma è la condizione che risolve. Nella relazione magari le risposte che tu cercavi non ci sono. Tu continui a saperne quanto prima, ma non ti interessa più, perché hai già quello che ti serve. Sembra un paradosso, ma non lo è affatto. Oggi più che mai, infatti, questa verità appare con un'evidenza così sconcertante ed inconfutabile, come non lo era mai stata in nessun'altra epoca. Ogni sistema di riferimento, infatti, è andato in crisi. Sembra che non ci siano più strade sicure ed uguali per tutti. E questo potrebbe non essere una disgrazia, perché ci obbliga a riflettere, a farci domande, a cercare nuove soluzioni e nuove forme di relazione. Questa prospettiva appare carica di

la situazione, poi i sensi di colpa. Il manuale sembrava già terminato, e loro in procinto di rinunciare a tutto. Assestandosi dietro al convincimento che si trattasse di cose normali a 16 anni, e che col tempo, forse, tutto sarebbe passato. Feci loro notare che con tutto il loro darsi da fare, si erano comunque resi più vicini al loro figlio. Erano davvero lì con lui, anche in quel momento, e che forse questa cosa andava esplicitata, resa più chiara, a loro stessi e al loro ragazzo. Si trattava forse di abbattere delle barriere, non di innalzarle, rendendo possibile un contatto tra di loro. Forse questa era la strada, la soluzione. Fategli delle domande. Chiedetegli come sta, suggerii loro. Ma mi raccomando, non rispondete niente quando deciderà di aprirsi, altrimenti non lo farà più. Basta un cenno di affetto. Sapevo che avrebbe funzionato. Mi sono capitate tante volte situazioni così. La relazione a volte risolve tante cose, scioglie tanti nodi, ma è difficile. È un'arte che va imparata. Non puoi starci dentro con le frasi fatte, impartendo rimproveri, insegnamenti, raccomandazioni. Puoi parlare di te, aprirti, in maniera sincera, ma non tanto di più. Penso che con i nostri figli si possa fare molto, soprattutto suscitando domande ed imparando ad ascoltarli. E questo può davvero essere tutto. Mi stupisce sempre tanto questa cosa, anche perché leggo libri, articoli, vado ai convegni, ascolto gli esperti e tutti ritornano lì. Ciò che salva è la relazione. Questa però non la inneschi con le risposte, ma con le domande. Perché la relazione è ricerca. Desiderio dell'altro che non conosci, di cui sai poco, anche se è con te da una vita. Perché l'altro o l'altra cambia di giorno in giorno, e tu non puoi saperlo se non glielo chiedi, se non ci parli. Ed è una dimensione reciproca. Gli altri possono non sapere come stai, cosa ti serve, cosa ti aspetti, se non glielo dici e se non impari a chiedere. Occorre creare degli spazi aperti. Le più belle domande sono quelle semplici, quelle per cui non occorre aver studiato. Vengono da sé, se si desidera incontrare l'altro. Eppure spesso sono proprio quelle che ci sfuggono, perché la relazione spaventa e preferiamo mantenere le distanze. Mi vengono in mente mille situazioni che a tutti di sicuro è successo di vivere. Un gruppo di persone, per esempio, che discute di qualche problema sociale o familiare. Tutti hanno gli esperti in sociologia. Tutti già sanno i perché. Tutti sono sempre pronti ad assegnare colpe e responsabilità e in genere, guarda caso, agli altri. È rarissimo sentire qualcuno che si interroghi sulle cause. E questo è già diverso che parlare di colpe. Qualcuno che parli di come percepisce il problema, che indaghi sul da farsi. Eppure, queste sono le domande giuste.

A volte, forse ingenuamente, ancora mi stupisco del perché di fronte, per esempio, al disagio giovanile, non si riesca a chiedersi che cosa ci stanno dicendo i nostri ragazzi, del perché fanno tanto caos e cosa stiano cercando. Eppure sono domande urgenti, alle quali le famiglie, la Chiesa, le istituzioni non devono rispondere. Se le devono fare. Senza fare gli esperti, senza scappare. Sono i ragazzi, semmai, che dovrebbero rispondere. Se si creassero insieme a loro le condizioni e se si aprissero dei nuovi spazi. Fare domande a volte sconcerta. Perché se l'altro percepisce che c'è interesse e non pura curiosità, spesso risponde, si racconta e questo crea intesa, comprensione, scioglie pregiudizi e malintesi e talvolta suggerisce strade nuove. Mi stupisce sempre tanto quanto la gente oggi, e forse è sempre stato così, abbia voglia e bisogno di parlare di sé. Il nostro dolore non ha bisogno di pastiglie, ma di parole, recitava il sottotitolo di un convegno di psichiatria di qualche anno fa, di cui potei leggere gli atti. Ho sempre benedetto quei medici, quegli educatori, quei genitori che non suggeriscono calmanti, che non usano anestesie, ma che invitano a parlare. Anche un regalo può essere un'anestesia. Anche offrire una montagna di consigli può servire per tappare la bocca. E così anche avere le risposte pronte. Mi è capitato un sacco di volte di raccogliere i racconti di alcuni giovani che mi confidavano di detestare l'alcol. O lo sballo. Poi, parlando, cominciavano a rendersi conto che in fondo avevano cominciato a bere per la difficoltà di dire sto male. E questo anche rafforzato dal fatto di non sentire vicino nessuno a cui poterlo dire. Se è così, mi sono detto più volte, non è un problema solo di quei ragazzi. Credo che chi non riesce a dire ad un altro come stai, in fondo forse non riesca neppure a chiederlo a se stesso. Ricorderò sempre quel giovane che un giorno, mentre si parlava dei suoi sballi del sabato sera, mi disse: faccio il bravo, sopporto, ingollo fino a venerdì, il sabato per favore, lasciami stare. Allora capì che era inutile mettere a tema il sabato, ma che bisognava parlare di lunedì, martedì, che bisognava recuperare il quotidiano, a volte fatto di vuoti, o di cose ingollate per forza, comunque di tante dimenticanze. Il vuoto è una parola magica, evoca le paure, ma anche le possibilità. Esprime le mancanze, ma anche i bisogni. Può essere morte e può far scattare la vita. Dipende. Sì, dipende da te. Dipende dalle domande che ti fai.

Avete ascoltato un estratto da Esperienze di volo di Pierluigi Ricci, Romena Editore 2007, letto da Lorenzo Tardì.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

Sono certo, certissimo, che una persona che legge poesia si fa sconfiggere meno facilmente di una che non la legge. Josif Brodsky.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il nostro errore più grave è quello di cercare di destare in ciascuno proprio quelle qualità che non possiede, trascurando di coltivare quelle che ha. Marguerite Yourcenar.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Buon compleanno, Pinocchio. 140 anni dalla pubblicazione delle avventure del burattino. Dal racconto a puntate alla prima edizione del romanzo nel 1883, storia editoriale del capolavoro di Carlo Collodi e del suo successo internazionale, di Ilaria Giannini. Era il 7 luglio del 1881 quando sul giornale per bambini, uno dei primi periodici settimanali per l'infanzia che usciva in allegato ogni domenica al quotidiano fiorentino Il Fanfulla, apparve la prima puntata di Storia di un burattino, firmata da Carlo Collodi. Era l'inizio di un personaggio che avrebbe segnato la storia della narrativa per ragazzi, diventando famoso in tutto il mondo. Pinocchio. Oggi, 140 anni dopo la prima edizione, Pinocchio è il libro non religioso più tradotto e venduto al mondo, con circa 280 versioni in tutte le lingue e infiniti adattamenti televisivi e cinematografici. Al classico Disney, edulcorato dagli elementi più paurosi della storia, all'indimenticabile sceneggiato di Luigi Comencini del 1972, fino alla pellicola di Guillermo del Toro del 2022, che ha vinto l'Oscar al miglior film d'animazione. Il Pinocchio a puntate e quel finale da cambiare. All'inizio Pinocchio era appunto solo un racconto a puntate che Collodi, pseudonimo dello scrittore e giornalista fiorentino Carlo Lorenzini, un omaggio al borgo vicino Pescia dove aveva trascorso le estati dell'infanzia con la famiglia della madre, aveva scritto per divertimento e per necessità di guadagno, senza aspettarsi chissà quale successo. Come scrisse al direttore del giornale dei bambini, Ferdinando Martini, Pinocchio era una bambinata e chiedeva di essere pagato bene per farmi venire voglia di seguitarla. Ma Pinocchio conquistò subito i lettori, grandi e piccoli. Storia di un burattino andò avanti per 15 capitoli, ma la conclusione che Collodi aveva scelto non piacque a nessuno. La vicenda infatti terminava con Pinocchio che moriva impiccato alla Quercia Grande e scontentava tutti. Dopo le proteste inviate dai lettori, la redazione del giornale dei bambini convinse Collodi a continuare il suo racconto. Questa seconda parte venne intitolata Le avventure di Pinocchio ed uscì dal 1882 al gennaio del 1883. La fata dai capelli turchini salvava il burattino e per lui arrivava il lieto fine. Dopo tutte le peripezie vissute, si trasformava in un bambino per bene, serio e ben educato. Dal racconto al romanzo, nascita di un classico. A quel punto, il libraio fiorentino Felice Paggi, con cui Lorenzini aveva già lavorato per un'edizione delle fiabe di Perrault tradotte in italiano, gli propose di trasformare il suo racconto a puntate in un romanzo. Uscì così nel febbraio del 1883, esattamente 140 anni fa, per la libreria editrice Felice Paggi, Le avventure di Pinocchio, il cui sottotitolo era Storia di un burattino, per far capire subito ai lettori che si trattava della versione estesa della storia uscita a puntate. Collodi effettuò da solo la revisione, tagliando le ripetizioni necessarie in un racconto che usciva un poco alla volta e aggiungendo piccoli sommari all'inizio di ogni capitolo. Il piccolo volume con la copertina verde era arricchito dalle illustrazioni del disegnatore fiorentino Enrico Mazzanti, amico di Collodi stesso. È lui che per primo creò l'immagine iconica del burattino, che poi sarà un punto di partenza per tutti i successivi illustratori. Il libro ebbe subito successo, ma soltanto nel Novecento diventò un vero e proprio caso editoriale, raggiungendo i 2 milioni di copie vendute. Oggi è impossibile stimarne il numero, anche perché i diritti d'autore di Lorenzini sono decaduti nel 1940, quindi da allora chiunque ha potuto riprodurne l'opera. Chi volesse ripercorrere la storia di questo intramontabile classico per ragazzi e non solo, può visitare la Biblioteca Collodiana della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, che si trova appunto a Collodi, e con oltre 6.000 volumi collegati alle opere e alla vita di Lorenzini, è la più grande raccolta a lui dedicata, con edizioni rare, italiane e straniere, giornali, riviste e saggi.

Amedeo Torti e sua moglie stanno prendendo un caffè in salotto. I bambini sono già andati a letto. I due stanno in silenzio, come succede spesso. All'improvviso lei dice: «Vuoi sapere una cosa? È tutto il giorno che ho una sensazione strana. Sento come se dovesse venire a trovarci a Pacer». «Queste cose non le devi dire neanche per scherzo», risponde il marito infastidito. Tony Ampacher, il suo vecchio e intimo amico violinista, è morto da 20 giorni. «Lo so che è orribile», dice lei, «ma non riesco a togliere dalla mente questo pensiero». «Magari, che bello sarebbe poter rivedere il mio caro vecchio amico», mormora il Torti con un senso di profondo rammarico. Scuote il capo e ritorna in silenzio. Sono le 10:15 e di colpo suona il campanello della porta. Un suono lungo e deciso. «Ma chi è a quest'ora?» dice lei. Si sente il passo strascicato di Ines che va ad aprire la porta, poi un leggero parlottare. La ragazza si affaccia in salotto pallidissima. «Ines, chi c'è?» domanda la signora. La cameriera inizia a balbettare. «Signor Torti, venga un momento di là, se sapesse». «Ma chi c'è? Chi c'è?» chiede rabbiosa la signora. Ines si curva come chi deve dire cose segretissime. Le parole escono come un soffio. «C'è... Signor Torti, venga lei. È tornato il maestro Apacher». «Che stupidaggine», dice il Torti infastidito da tutti quei misteri. Poi si rivolge alla moglie. «Vado io, tu resta qui». Esce nel corridoio buio, urta nello spigolo di un mobile e apre la porta che affaccia sull'entrata. E qui vede in piedi, con aria un po' timida, Apacher. Non è proprio il solito Apacher, perché ha un aspetto meno sostanzioso, con i contorni vagamente sfumati. Un fantasma? Forse non proprio un fantasma. Forse non si è ancora liberato del tutto della materia. Un fantasma che ha ancora una certa consistenza. Vestito di grigio, come al solito, con la camicia a righe azzurre, la cravatta rossa e blu e il cappello che fa girare nervosamente fra le mani. Ovviamente si tratta di un vestito fantasma, una camicia fantasma, una cravatta fantasma e così via. Il Torti non è un uomo che si impressiona facilmente, eppure rimane senza fiato. Non è uno scherzo vedere comparire in casa il più caro e vecchio amico che aveva accompagnato 20 giorni prima al cimitero. «Amedeo», dice il povero Apacher sorridendo. Tu qui, dice con un tono di rabbia il Torti, sopraffatto da sentimenti opposti che gli provocano non si sa come una carica di collera. Eppure dovrebbe essere una bellissima sorpresa rivedere il suo più grande amico. Per organizzare questo incontro avrebbe speso chissà quanti milioni. Lo avrebbe fatto volentieri, senza pensarci neanche un attimo. E allora perché adesso non è felice? Anzi, perché prova una certa irritazione? Dopo tanta angoscia, dopo aver pianto tanto e dopo tutte le seccature del funerale, adesso deve ricominciare da capo? Sì, sono qui», risponde Apacher, giocherellando ancora più nervosamente con il suo cappello tra le mani. «Spero di non averti disturbato». «Disturbo? E lo chiami disturbo?» dice il Torti ormai trasportato dalla rabbia. «Arrivi in casa mia, non voglio sapere neanche da dove, in queste condizioni e parli di disturbo? Certo che hai proprio un bel coraggio». E poi, come parlando con se stesso, del tutto esasperato, «E adesso io che faccio?» «Senti, Amedeo», dice Apacher, «non arrabbiarti. Dopotutto non è colpa mia. Di là...» fa un gesto vago. «C'è una certa confusione. Hanno problemi. Insomma, mi hanno detto che devo aspettare ancora un mese. E tu sai che la mia casa ormai è abitata da altri inquilini. E allora tu vorresti fermarti qui da me a dormire?» «Dormire? Ma no. Ormai non dormo più. Non si tratta di dormire. Mi basta un angolino. Non darò alcun fastidio. Io non mangio, non bevo e non... Insomma, non ho bisogno del gabinetto. Solo per non dover girare per strada tutta la notte, magari con la pioggia. Ma la pioggia ti bagna?» «Bagnarmi no, naturalmente», dice Apacher con una risatina. «Però mi dà sempre un fastidio maledetto. E così vorresti passare le notti in casa mia?»
se tu me lo permetti. Se te lo permetto, non capisco. Una persona intelligente come te, un vecchio amico, uno che ormai ha perso la vita, come fa a non rendersi conto? Già, tu non hai mai avuto una famiglia. Il povero Apacer va indietro verso la porta. Scusami, io credevo... E poi si tratta di un mese soltanto. Ma allora non vuoi proprio capire, dice il Torti quasi offeso. Non è per me che mi preoccupo. I bambini, ti sembra una cosa bella per i bambini che non hanno neanche 10 anni avere un fantasma che gira per casa? Perdonami, ma io non lascio uno spettro dove ci sono dei bambini, caro mio. E allora niente? E allora, caro mio, non so cosa dire. Non finisce la frase perché Apacer è già sparito. Si sentono solo dei passi veloci giù per le scale. Suona 00:30, quando il maestro Mario Tamburlani, direttore del conservatorio, arriva davanti alla porta del suo appartamento. Mentre gira la chiave nella toppa, sente alle sue spalle un bisbiglio. «Maestro! Maestro!» Si gira di scatto e vede Apacer. Tamburlani è famoso per la sua diplomazia e la sua cortesia, la sua grande abilità nel trattare le persone. Grazie a queste sue qualità, piuttosto che per i suoi meriti musicali, ha raggiunto una posizione di prestigio. In pochi istanti valuta la situazione. «Oh, caro, mio carissimo Apacer!» mormora con tono affettuosissimo e allunga le braccia verso di lui, facendo molta attenzione a mantenere almeno 1 metro di distanza. «Se tu sapessi il vuoto...» «Come? Come?» dice l'altro. «Dovete sapere che i fantasmi hanno i sensi attenuati, per cui Apacer è un po' sordo. Abbi pazienza, ma non ci sento più come una volta», dice il fantasma. «Oh, lo capisco, caro, ma non posso urlare. Di là c'è Ada che dorme. Scusa, ma non potresti farmi entrare un momento? Cammino da molte ore». «No, no, per carità, guai se Blitz se ne accorge». «Come? Cosa hai detto?» «Blitz, il mio cane, farebbe un tale chiasso, si sveglierebbe il custode, e poi chissà». «E allora non potrei per qualche giorno venire a stare qui da me?» «Ma certo, mio caro Apacer, certo, figurati se per un amico come te. Però come facciamo con il cane?» L'obiezione lascia Apacer disorientato. Allora tenta la via delle emozioni. «Maestro, ti ricordi come piangevi 1 mese fa, al cimitero, quando hai tenuto il discorso prima che mi coprissero di terra? Ti ricordi? Lo sai che io sentivo i tuoi singhiozzi?» «Oh, caro, non dirmelo. Mi viene ancora l'affanno qui». Si porta una mano sul petto. «Aspetta un attimo. Oh mio Dio, mi sembra che Blitz...» Dall'interno dell'appartamento arriva un rumore. «Aspetta, caro, entro un momento per tranquillizzare quella bestia insopportabile. Caro, un momento solo». Lesto scivola dentro come un'anguilla e chiude la porta, sprangandola per bene. Poi il silenzio. Apacer aspetta qualche minuto. Poi bisbiglia. «Tamburlani! Tamburlani!» Dall'altra parte nessuna risposta. Allora batte leggermente alla porta con le nocche. Silenzio assoluto.

Gianna è una vecchia prostituta, ma di buon cuore, con la quale a pace è stato molte volte. Abita in un vecchio palazzo popolare, fuori dalla città. Quando a pace arriva sotto la sua casa, sono già passate le 3 di notte. Per fortuna, come succede spesso in questi vecchi palazzoni, il portone d'ingresso è socchiuso. Apacer raggiunge il 5° piano con fatica. Ormai è stanco di camminare. Batte più volte alla porta prima di sentire la voce piena di sonno della ragazza. «Chi è? Chi è a quest'ora?» «Sei sola? Apri, sono io, Tony!» «A quest'ora?» ripete lei senza entusiasmo. «Aspetta, adesso vengo!» I passi, lo scatto dell'interruttore della luce, la serratura che gira. «Come mai viene a quest'ora?» dice ritornando verso il letto e lasciando all'uomo il compito di richiudere la porta. Ma all'improvviso la ragazza si ferma, si gira a guardare a pace e solo in quel momento il ricordo affiora dalla nebbia della sonnolenza. «Ma tu!» vuole dire «Ma tu sei morto, adesso mi ricordo!» «Fuori, fuori, per carità!» supplica con gli occhi spalancati. Poi emette una specie di urlo. E lui: «Ti prego, Gianna, volevo riposarmi solo per un poco.» «No, no, fuori, come vuoi pensare? Mi vuoi fare impazzire? Fuori, fuori!» Siccome a Pacer non si

0: sapere che succede? Sono quasi le 4. Volete piantarla o no?
1: Apacher sparisce come una folata di vento. E adesso? A chi può chiedere ancora? Al viceparroco di San Callisto? Il bravo Don Raimondo, il suo vecchio compagno di ginnasio, che sul letto di morte gli aveva dato gli ultimi conforti religiosi? Chi più di un sacerdote può comprendere meglio la sua difficile situazione?
0: «Indietro! Stai indietro, presenza demoniaca!»
1: Questa è l'accoglienza del sacerdote quando vede il fantasma del violinista. «Ma sono Apacher, non mi riconosci! Don Raimondo, fammi stare qui da te. Fra poco è l'alba. Nessuno mi vuole. Gli amici mi hanno rinnegato. Almeno tu!»
2: «Non so chi tu sia», risponde il prete con voce solenne. «Potresti essere il demonio o forse un'illusione della mia mente. Ma se sei veramente Apacher, ecco, entra pure, quello è il mio letto, distenditi e riposa.»
1: «Grazie, grazie, Don Raimondo, lo sapevo.»
3: «Non preoccuparti», prosegue il prete, «non preoccuparti se il vescovo già mi guarda con sospetto. Non preoccuparti se la tua presenza può far nascere gravi complicazioni. Insomma, non importa se sei stato mandato per la mia rovina. Sia fatta la volontà di Dio.»
1: «Che fai adesso? Che succede? Te ne vai?» Ed è per questo che gli spiriti, quando per qualche motivo devono rimanere sulla terra, non vogliono vivere con noi, ma si ritirano nelle case abbandonate, tra i ruderi di antiche torri, nelle cappelle sperdute nei boschi, sulle scogliere solitarie che il mare batte, batte e lentamente consuma.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non esistono grandi scoperte, né reale progresso, finché sulla Terra esiste un bambino infelice. Albert Einstein.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna come se dovessi vivere per sempre. Vivi come se dovessi morire oggi. James Dean.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus Storia. Senza esclusione di colpi. Nella Grecia di 2500 anni fa, la rivalità fra due personaggi di spicco contraddistinse la politica di Atene per decenni. Poi la guerra contro i persiani cambiò tutto. Temistocle e Aristide insieme fecero svoltare la civiltà greca. Di Osvaldo Baldacci. Un duello senza esclusione di colpi potrebbe aver dato una spinta decisiva alla nascita della civiltà occidentale. Il teatro dell'azione è l'Atene del V secolo a.C. e lo scenario è il contrasto politico vivissimo che imperversava nella città sulla quale incombeva l'ombra dell'invasione persiana. Aristide, detto il Giusto, e Temistocle, futuro vincitore della battaglia di Salamina. Secondo i pettegolezzi dello storico Plutarco, la scintilla della rivalità sarebbe scaturita da una contesa amorosa per il giovane Stesileo di Ceo. Certo è che presto divenne una questione squisitamente di affermazione personale e di visione politica. Si trattava di due personaggi di primissimo piano, praticamente coetanei. Aristide contribuì al rovesciamento del tiranno Ippia, 510 a.C., e fu uno dei 10 comandanti greci che a Maratona sconfissero il potente esercito persiano di Dario, 490 a.C. Temistocle apparteneva all'antica famiglia dei Licomidi, ma aveva madre Acarnana o Tracia, e verso il 494 a.C. aveva fatto costruire le mura di Atene e del porto del Pireo. Secondo Plutarco, i due crebbero insieme, rivelando fin da subito le loro differenze e contrapposizioni. La tradizione ci descrive un Temistocle più abile politicamente e nella dialettica, in grado di ottenere il supporto delle eterie, le associazioni e fazioni politiche più o meno temporanee che si riunivano sotto un capo in vista di un progetto più che di un programma. Una frase celebre ed esemplare di Temistocle sarebbe stata: «Non vorrei mai sedermi in un tribunale da cui gli amici non avessero da me miglior trattamento degli estranei». Al contrario, Aristide sarebbe stato più solitario e moralmente rigoroso, al limite dell'intransigenza. Se si vuole trovare una ragione personale alla rivalità dei nostri, basta leggere le dinamiche dei singoli casi in cui si trovarono su posizioni opposte. A fronte di un Temistocle in piena ascesa, Aristide agiva spinto non tanto opponendosi ai singoli provvedimenti, quanto dal bisogno di arginare il rivale affinché non diventasse troppo potente. Gli antichi storici raccontano più di un episodio dove a trionfare in assemblea fu Aristide, il quale però all'ultimo ammetteva che la propria proposta non era affatto la migliore, solo che riteneva pericoloso per Atene lasciar vincere Temistocle, anche quando aveva ragione. Di fronte a una contrapposizione di questa natura c'era poco da fare. Non restava che lasciare la parola al popolo. Era stato infatti da poco istituito il primo sistema referendario della storia. Ciascun cittadino di Atene, maggiorenne, maschio e libero, poteva votare il nome di una persona che voleva mettere al bando scrivendolo su un coccio, ostracon. E chi avesse vinto questa nomination sarebbe finito in esilio. Era il cosiddetto ostracismo. Nel 482 a.C., dopo tante baruffe politiche, Temistocle riuscì a coagulare il consenso necessario per esiliare Aristide. È noto un aneddoto di quella circostanza. Un cittadino analfabeta chiese a un passante di scrivere per lui il nome di Aristide sul coccio, senza sapere che il suo interlocutore era proprio Aristide. Quest'ultimo gli domandò perché volesse ostracizzare Aristide. Il cittadino rispose: «Non mi ha fatto nulla, né lo conosco, ma sono stanco di sentirlo chiamare dappertutto il giusto». Aristide prese il coccio e scrisse il proprio nome. Perse il referendum e fu esiliato, mentre Mitocle riuscì a far bandire anche altri rivali: Parco, Megacle l'Alcmeonide, Santippo, restando quasi da solo a dominare la scena. Fu un bene. Lo scontro fra Temistocle e i suoi avversari, infatti, investiva la politica navale di Atene, politica che avrebbe segnato le sorti del mondo greco e non solo. Atene aveva accumulato quello che oggi si chiamerebbe un extragettito, un tesoretto dovuto allo sfruttamento delle miniere d'argento. Aristide e i suoi alleati volevano che questo tesoro venisse diviso fra tutti i cittadini. Temistocle invece aveva una visione diversa. La sua proposta era investire l'eccedenza nella costruzione di una flotta ateniese, portando così le triremi ateniesi da 70 a oltre 200, dando con questa mossa lavoro a moltissimi ateniesi come carpentieri e poi come rematori, garanzia di consenso. Riuscì a realizzarla giusto in tempo, cioè prima che nel 480 a.C. i persiani di Serse tentassero di invadere la Grecia. Questa emergenza spinse i due protagonisti a comportarsi da veri statisti. Fu varata un'amnistia che permise agli ostracizzati di tornare ad Atene e Aristide e Temistocle si misero a collaborare per sconfiggere il nemico comune. Temistocle, che pure non aveva condiviso questa strategia, partecipò alla difesa greca tra le Termopili e Capo Artemisio, che fu una vittoria navale greca. Poi tornò ad Atene e osò l'impossibile. Basandosi su un oracolo che diceva che la città dovesse essere difesa da un muro di legno e non di pietra, riuscì a convincere la cittadinanza a evacuare Atene per affidarsi alla sola flotta. Non deve essere stato facile né per Temistocle né per Aristide vedere la propria città bruciare fino alle fondamenta sotto i colpi dell'invasore persiano. Ma gli ateniesi persistettero nella linea stabilita e questo benché gli alleati e soprattutto gli spartani optassero per una ulteriore ritirata anche delle navi verso il Peloponneso. Temistocle, eletto stratego, comandante supremo della flotta, aveva un piano: attirare i persiani nelle acque strette presso l'isola di Salamina, dove la superiorità della flotta persiana, di numero e di stazza, sarebbe stata più un ostacolo che un vantaggio. Fu Aristide, dopo aver attraversato le linee persiane, a presentarsi nella tenda del rivale dicendo: «Iniziamo ora una rivalità salvatrice e nobile, rinunciando alla vuota e giovanile contesa, gareggiando per salvare la Grecia». Fu quindi lui a convincere tutti che ormai allontanarsi dalla baia era impossibile e che bisognava dare battaglia lì. Il trionfo della flotta ateniese pose le basi della supremazia marittima dei decenni a venire. I persiani l'anno successivo vennero sconfitti anche sulla terraferma nella battaglia di Platea, alla quale Aristide partecipò in un ruolo di comando. Poi, finita l'emergenza, i due politici ricominciarono a farsi la guerra. Temistocle fece ricostruire le mura di Atene e promosse una politica antispartana e filodemocratica. Per qualche anno prevalse, considerato pubblicamente un eroe, grazie alle sue qualità militari. Ma Aristide, ora supportato da un altro leader, Cimone, figlio del vincitore di Maratona, la star Milziade, predicava invece l'amicizia con Sparta e la continuazione del conflitto con la Persia. Alla fine fu lui a prevalere, tanto da riuscire a rendere la pariglia al rivale. Nel 471-70 toccò a Temistocle essere colpito da ostracismo. Gli ateniesi lo condannarono persino a morte in contumacia su pressione degli spartani, che temevano la sua presenza nel Peloponneso e lo accusavano di tramare con i persiani. Temistocle si rifugiò a Magnesia sul Meandro, in territorio persiano, dove nel 462 morì, forse suicida. Aristide continuò ad avere un ruolo di rilievo ad Atene, ma paradossalmente gli toccò farsi erede proprio della politica navale avviata dal rivale. Partecipò alla fondazione della Lega di Delo, strumento della supremazia ateniese, e a lui, in quanto giusto, venne affidato il compito di stabilire il contributo economico dovuto da ogni città. La sua morte, qualche anno dopo, confermò la fama di politico morigerato. Aristide era così povero che il funerale lo pagò la città. Gli eterni rivali erano usciti di scena, ma non furono certo dimenticati. A loro si deve la grandezza di Atene e, di riflesso, la fortuna della civiltà occidentale.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Al cuore si comanda. Dopo un infarto, seguire i corretti stili di vita e assumere con regolarità i farmaci è essenziale per prevenire un secondo evento. Di Elena Meli. Un grande spavento, poi il sollievo di essere ancora vivi dopo un infarto o un ictus. Oggi, grazie a cure tempestive ed efficaci, un numero sempre maggiore di persone supera un evento cardiovascolare. Tanti però lo dimenticano ben presto e non fanno granché per evitare di star male di nuovo. Stando ai dati della Società Europea di Cardiologia, un infarto su due capita chi ne aveva già avuto uno in passato. Eppure la prevenzione secondaria dopo gli eventi cardiovascolari potrebbe fare la differenza. Cambiare abitudini e seguire con scrupolo le terapie possono ridurre efficacemente il rischio che si verifichi un nuovo evento. In pochi percepiscono quanto sia importante la prevenzione secondaria. Un'indagine recente del University Medical College di Amsterdam, Olanda, ha per esempio rilevato che solo il 7% di chi ha avuto un infarto rispetta gli obiettivi di rischio legati allo stile di vita, smettendo di fumare, facendo abbastanza attività fisica, modificando la dieta per perdere peso. Inoltre, come sottolinea Ciro Indolfi, direttore del Centro di Ricerche Malattie Cardiovascolari dell'Università Magna Grecia di Catanzaro e presidente della Federazione Italiana di Cardiologia, solo il 66% segue le terapie prescritte, per tanti motivi. Oltre alla mancata accettazione della malattia, pesano elementi come un numero elevato di farmaci, la complessità della cura, una scarsa relazione medico-paziente e a volte anche limitazioni fisiche, cognitive o economiche. Eppure il 10% dei casi di aterosclerosi dipende proprio dalla mancata aderenza alle cure. Seguire i pazienti in centri cardiologici specializzati aumenta la possibilità di una prevenzione secondaria adeguata, ma c'è ancora molto da fare per migliorarla. Per esempio, potenziando e facilitando l'accesso alle terapie cardiovascolari innovative e più efficaci, e prevedendo screening nazionali e campagne di sensibilizzazione per aumentare la consapevolezza del pericolo. Infarti e ictus sono ancora la prima causa di morte in Italia, in entrambi i sessi. La campagna di informazione di Novartis, da cuore con la Q a cuore, patrocinata dall'Associazione Italiana Scompensati Cardiaci e dalla Fondazione Italiana per il Cuore, è pensata proprio per correggere gli errori di chi trascura il rischio o la gestione di un infarto. L'iniziativa, che sostiene il progetto educativo Ascolta il tuo battito, punta a far capire a chi ha avuto già un infarto che il suo è un cuore indebolito, che però può essere corretto con le giuste attenzioni e terapie. Prime fra tutte quelle che mirano a tenere sotto controllo il colesterolo LDL, perché, come puntualizza Indolfi, il colesterolo cattivo non è solo un fattore di rischio, ma la causa dell'infarto. Valori alti aumentano il pericolo, soprattutto se mantenuti per molto tempo. Ridurli invece lo diminuisce. In chi ha avuto un infarto, è stato sottoposto a un'angioplastica o ha una malattia significativa di coronario o carotidi, i livelli di colesterolo LDL dovrebbero essere inferiori a 55 mg su decilitro. In chi è ad altissimo rischio dovrebbero scendere sotto i 40 mg su decilitro. Ancora oggi, però, l'80% dei pazienti ad alto rischio non arriva al proprio obiettivo, spesso perché smette di prendere i farmaci. Le terapie a disposizione sono tante, come per esempio il più recente Inclisiran, un farmaco basato sul meccanismo dell'interferenza dell'RNA che, come spiega Indolfi, è molto potente e sicuro e si somministra ogni 6 mesi per via sottocutanea, aumentando così l'aderenza alla terapia. In qualche caso, però, anche chi riesce ad abbassare a sufficienza il colesterolo LDL ha un secondo infarto. Sono i pazienti in cui può prendere il sopravvento un fattore di rischio diverso, come accade anche se si verifica un primo evento in chi non ha ancora 50 anni. Per spiegare questi casi, i cardiologi stanno puntando l'attenzione sulla lipoproteina A, una particella composta da una molecola di LDL legata a una porzione di apolipoproteina A. Il risultato è una sostanza che favorisce l'aterosclerosi, come il colesterolo LDL, e anche la formazione di trombi, proprietà conferita dalla apolipoproteina A, spiega Rossella Marcucci, direttore della struttura di malattie aterotrombotiche dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi a Firenze.

0: Si stima che circa il 20% della popolazione abbia livelli elevati di lipoproteina A. Sebbene ancora non ci siano mezzi per ridurla, conoscere i propri valori conta perché è un elemento di pericolo elevato che si aggiunge agli altri e può servire come sprone a essere ligi alle terapie e a controllare con ancora maggiore attenzione gli altri elementi di rischio, osserva Marcucci, in attesa di farmaci che possano ridurre la produzione di lipoproteina A e che, nelle prime fasi degli studi, hanno già dimostrato di riuscire a diminuirne i livelli fino al 90%.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Airone. Padre Kolbe offrì ai nazisti la sua vita in cambio di quella di un padre di famiglia. 80 anni fa il sacerdote polacco Massimiliano Kolbe moriva ad Auschwitz, dove era stato deportato. Un prigioniero del campo di sterminio era fuggito e i nazisti avevano deciso di uccidere per rappresaglia 10 prigionieri. Uno aveva moglie e figli e Kolbe si offrì di prenderne il posto. Di Monica Morandi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Nel Vangelo di Giovanni, Gesù identifica il sacrificio di sé per i fratelli come il grado supremo dell'amore. San Massimiliano Maria Kolbe l'ha pienamente raggiunto, offrendosi volontariamente di sostituire un compagno di prigionia, padre di famiglia, che era stato condannato a morire di fame e di sete nel campo di concentramento di Auschwitz. In occasione della sua beatificazione, avvenuta nel 1971, Papa Paolo VI l'ha definito martire dell'amore per il suo gesto eroico e per l'amore incondizionato che aveva speso a beneficio di tutti i prigionieri fra le atrocità del lager. Padre Kolbe è un esempio di dedizione totale alla causa del Regno di Dio, un modello di Vangelo vissuto fino al martirio, una luce in un'epoca di guerre, distruzione e false dottrine. Padre Kolbe, al battesimo Raymond, nasce nel 1894 a Zduńska Wola, vicino a Łódź, Polonia. I suoi genitori sono Maria Dabrowska, una levatrice, e Julius Kolbe, patriota, ferventi cristiani e genitori di altri 4 figli. Compie gli studi presso i frati minori conventuali di Leopoli e nel settembre del 1910, affascinato dall'ideale di San Francesco d'Assisi, inizia il noviziato come francescano conventuale, prendendo il nome di frate Massimiliano. Nel 1914, in occasione della professione solenne del voto, aggiunge anche il nome di Maria in onore della Madonna. Nel 1915 consegue la laurea in filosofia presso l'Università Gregoriana di Roma. Qui, un giorno, mentre gioca a palla in campagna, comincia a perdere sangue dalla bocca. Sono i primi sintomi della tubercolosi che lo affliggerà per tutta la vita, ma non rinuncia a quella che sente come la sua vocazione, operare per la difesa e l'affermazione del Regno di Dio. Il 16 ottobre 1917, assieme a 6 compagni, fonda la Milizia di Maria Immacolata. È un gruppo di cavalieri che con dedizione e coraggio scelgono di appartenere alla Madonna e di diffonderne la devozione, unendola allo spirito d'amore del Vangelo e al servizio francescano ai fratelli. Il 28 aprile 1918 viene ordinato sacerdote e nel 1919 si laurea in teologia. Tornato in Polonia, è impossibilitato alla predicazione a causa dell'aggravarsi della tubercolosi. Dal 1922 si dedica quindi interamente alla pubblicazione della rivista Ryerz Niepo Kalamei,

0: il cavaliere dell'Immacolata, che dalle prime copie stampate in una vecchia officina passerà a una tiratura di milioni di copie con macchinari per la stampa tecnicamente avanzati. Negli anni seguenti si aggiungeranno altre pubblicazioni. Nel 1927, nei pressi di Varsavia, fonda il convento di Niepo Kalanov, città dell'Immacolata, che durante il secondo conflitto mondiale darà rifugio ai soldati e ai feriti della campagna di Polonia. Estende il suo apostolato mariano anche in Giappone, dove fonda il convento di Mugenzai no Sono, giardino dell'Immacolata, a Nagasaki, e stampa il Cavaliere dell'Immacolata in lingua giapponese. Rientrato in Polonia per ragioni di salute l'8 dicembre 1939, festa dell'Immacolata, inaugura la stazione radio SP3 RN, stazione polacca 3 radio Niepo Kalanov, per diffondere il suo messaggio anche via radio. Nel settembre 1939 la Polonia viene invasa dai nazisti. A ciò seguono lo scioglimento forzato di Niepa Kalanov, bombardata e saccheggiata, la dispersione dei frati e la deportazione di alcuni di loro nelle prigioni e nei campi di concentramento. Padre Massimiliano Kolbe viene rinchiuso in quello di Auschwitz, dove lo uccideranno il 14 agosto 1941. Nel campo di sterminio di Auschwitz gli viene assegnato il numero di matricola 16670. Deve sopportare le mansioni più umili e atroci, come quella di trasportare i cadaveri ai forni crematori. Ma non basta. Nel lager vige la regola che per ogni prigioniero evaso ne vengono condannati 10 a morire di fame e di sete in un sotterraneo. Alla fine di luglio un internato riesce a evadere dal lager. Così come rappresaglia, 10 compagni dello stesso blocco vengono destinati al bunker della fame. Uno dei condannati, il giovane sergente polacco Francesco Gajowniczek, si dispera perché ha moglie e due figli. Con un gesto eroico, padre Kolbe si offre di prendere il suo posto nel sotterraneo della morte. Discende insieme ad altri 9 condannati che assiste e consola nei giorni dell'agonia. Stremato, ma ancora in vita, il 14 agosto 1941, vigilia della festa dell'Assunzione di Maria, viene finito con una iniezione letale. Il suo corpo viene bruciato in un forno crematorio, le sue ceneri sparse al vento. Nel porgere il braccio al boia gli dice: «Lei della vita non ha capito nulla». Le sue ultime parole sono: «Ave Maria». Padre Massimiliano Kolbe viene beatificato da Papa Paolo VI il 7 ottobre 1971 e canonizzato il 10 ottobre 1982 da Papa Giovanni Paolo II, polacco come lui, che lo definisce martire della carità e santo martire, patrono speciale per i nostri difficili tempi e patrono del nostro difficile secolo. Alla cerimonia è presente anche Francesco Gajowniczek, da lui salvato ad Auschwitz. La Chiesa Cattolica lo ricorda il 14 agosto, giorno della sua scomparsa. Il 17 agosto nel rito ambrosiano, perché il 14 la Chiesa ambrosiana ricorda San Simpliciano, grande vescovo successore di Sant'Ambrogio, dato che poco prima della deportazione aveva conseguito la patente di radioamatore con call sign SP3RN. San Massimiliano Kolbe è il protettore dei radioamatori.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista F. Storie di donne. Marilyn Monroe. Cercasi amore disperatamente. 100 anni. Li compirebbe il 1 giugno 2026 Marilyn Monroe, la più celebre bionda di tutti i tempi, se la sua storia non fosse finita in una notte d'agosto del 1962, a 36 anni, nuda nel letto e la cornetta del telefono ancora in mano. Forse suicida, forse no. Mistero, questo, che ha concorso a formare l'ultimo tassello del suo mito. Quella cosa che va al di là dell'assenza, del tempo e perfino dello spazio. Non a caso, in occasione di questo centenario, dolce e sfrontata nella bellezza dei suoi 30 anni, Marilyn splende ovunque senza esserci. Da Londra a Roma, passando per Los Angeles, Parigi e il resto del mondo, le celebrazioni si inseguono globali da mesi con mostre, film, retrospettive e biografie. 64 anni dopo la sua morte, insomma, Marilyn continua a essere il sogno che il mondo non smette di sognare. Lei, che non credeva in sé, avevo spesso la sensazione di prendere in giro qualcuno, ma non so chi, forse me stessa, forse gli altri, e che era rimasta incatenata al palcoscenico fino al massacro perché, sosteneva, non era mai appartenuta a niente e a nessuno se non al pubblico e al mondo, e perché era la fame d'amore il suo tarlo infinito. Una fame che affondava nelle ferite profonde dell'infanzia. Non ero orfana, ma sono cresciuta come tale, e di una vita iniziata in bianco e nero. Da una famiglia all'altra. Norma Jane, questo il suo vero nome, era stata una bambina non voluta. La madre Gladys, affetta da schizofrenia e incapace di prendersi cura di lei, il padre era sparito, dopo rimbalzi tra zie, amiche e case famiglia. L'aveva affidata a una coppia di vicini in cambio di $5 alla settimana. Norma era cresciuta con loro fino a quando sua madre era stata ricoverata in un ospedale psichiatrico. Venuto a mancare il piccolo compenso, i due non avevano esitato a scaricarla in orfanotrofio. Qui non c'è posto per una bocca in più. Norma aveva 7 anni e oltre a quella che per lei era stata una famiglia, in istituto perse perfino il nome. Diventai un numero. La 3463. Da una coppia affidataria all'altra, oramai Norma non riusciva a pensare ad altro che al giorno in cui sarebbe uscita nel mondo a cercare quella felicità che non aveva mai conosciuto e che non riusciva nemmeno a immaginare. Nel frattempo, il suo corpo, sbocciato morbido e latteo, stava diventando quello che tutti gli uomini del mondo avrebbero desiderato. A 16 anni ne aveva intuito il potere e per non tornare in orfanotrofio o finire in affido, l'aveva usato per sedurre un ragazzo appena conosciuto, Jimmy Dougherty, 21 anni, e farsi sposare. Senza vergogna e senza ipocrisie, conscia, fin dalla prima notte con lui, che la loro storia non avrebbe avuto futuro. Infatti, 6 mesi dopo, ognuno andava per la propria strada. Sotto la gonna, tutto. Quando aveva incontrato Joe DiMaggio, il più grande campione di baseball d'America, Norma Jane Baker era già Marilyn Monroe. Una star al culmine del successo, una sex bomb eternamente circondata da uomini che beveva la vita come una spugna. Marilyn si aspettava che quel bel ragazzo alto e riservato ci provasse con lei, subito, come tutti gli altri. Ma che? Non per disinteresse, anzi. Il colpo di fulmine c'era stato, solo che Joe, sangue orgogliosamente siciliano, aveva subito visto in Marilyn la madre dei suoi figli e questo l'aveva indotto a procedere con rispetto. Si erano sposati dopo qualche mese. In Corea, durante la luna di miele, l'accoglienza riservata a Marilyn da 13.000 soldati americani aveva fatto ribollire il sangue del neomarito. Inutile spiegargli che suo corpo apparteneva agli Stati Uniti, Joe non intendeva sentire ragioni. Marilyn era fatalmente diversa dall'ideale di moglie che lui si era costruito. La goccia che aveva fatto traboccare il vaso era stata la famosa scena di «Quando la moglie è in vacanza», quella gonna bianca sollevata fino all'inguine dal vento della metropolitana che aveva reso Marilyn eterna. Erano volate botte e insulti e lei aveva chiesto immediatamente il divorzio per motivi di crudeltà mentale. «Lo amo ancora, anzi, ci amiamo ancora», aveva dichiarato, «ma non posso smettere di essere me stessa per salvare questo matrimonio». Lacrime nero mascara. Intatta e splendente nei suoi 30 anni, Marilyn era di nuovo sola, ma pronta a riprovare. Il successo non lo era mai bastato, è come il caviale, fantastico, ma a mangiarlo tutti i giorni mette la nausea. Voleva essere amata, compresa, rispettata. Voleva crescere, studiare, leggere, imparare, non essere soltanto un pezzo di carne. Sentivo la mancanza del mio talento come se internamente portassi abiti da 4 soldi. L'iscrizione all'Actor Studio l'aveva portata fra le braccia dell'uomo che sarebbe diventato il suo terzo marito, Arthur Miller, intellettuale e drammaturgo di gran nome che per Marilyn rappresentava il riscatto culturale. «È la prima volta che mi innamoro davvero», raccontava. Per lui si era convertita alla religione ebraica e si era trasferita nel Connecticut. Soggiogata dalla sua cultura e dall'intelligenza, ho per marito un re, diceva. Però il matrimonio andò in pezzi alla scoperta della relazione di Miller con la fotografa Inge Morath, nata sotto gli occhi di Marilyn durante le riprese di Gli Spostati, l'ultimo film che lui aveva scritto per lei. A questo ennesimo dolore, Marilyn reagì pubblicamente con ironia. Mai piangere per un uomo, ti si sbava il trucco e il mio mascara vale molto di più. L'amore in diretta TV. Professionalmente Marilyn aveva raggiunto la vetta, ma i suoi tormenti interiori l'avevano portata in terapia psichiatrica. Il 20 gennaio 1961, mentre divorziava da Miller, John Kennedy giurava sulla Bibbia. A metà degli anni 50 con lui c'era stato un flirt. Doveva diventare qualcosa di più, pensò Marilyn. Infatti, la relazione ricominciò a ritmi preoccupanti per lo staff presidenziale, fino al compleanno di John Kennedy al Madison Square Garden. A mezzanotte, Marilyn entrò a sorpresa insieme alla torta, con un abito di seta trasparente color carne cucito sul corpo nudo per cantare Happy Birthday al suo presidente. Il giorno dopo, i giornali scrivevano che Marilyn ha fatto l'amore con il presidente in diretta TV davanti a 40 milioni di americani, il culmine e la fine della loro storia. Marilyn si era illusa che John lasciasse Jackie per lei, ma il giorno dopo venne invece liquidata brutalmente da Peter Lafford, cognato di Kennedy. «Sei solo una delle tante scopate di Jack», le aveva detto. Mentre Bob, che aveva diviso con il fratello i suoi favori, le inviò degli emissari intimandole di non dire una parola su una storia che tutti conoscevano e sulla quale i giornali non avevano mai osato scrivere. La croce che devo portare in cambio della fama è essere un simbolo dell'amore e non essere amata, fu il commento di Marilyn. Una frase che in fondo ne riassume la vita. Finita, come sappiamo, nemmeno 3 mesi dopo, in solitudine, in una torrida notte d'agosto.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Avvenire. Trovata a Zippalanda, la mitica città santa degli Ittiti. Sarebbero quasi certamente dell'antico centro religioso gli enigmatici resti emersi dalla più che decennale campagna di scavi dell'Università di Pisa in Anatolia, di Roberto Italo Zanini. Un grande enigma archeologico potrebbe essere giunto a soluzione. In attesa della conferma finale, sembra proprio che il sito archeologico nei pressi dell'attuale Usakli Hohyuk in Anatolia centrale sia la mitica, tanto cercata e per ora introvabile, Zippalanda, l'antica città santa degli Ittiti, centro del culto a un potente dio della tempesta, sede di un santuario e di una residenza reale menzionata in diverse feste a cui prendeva parte il re. La sedicesima campagna della missione archeologica italiana in Turchia, guidata dall'Università di Pisa, ha fatto emergere infatti nuovi e importanti elementi sull'uso rituale delle strutture di epoca ittita ritrovate nella zona nord di Usakli, proprio intorno alla singolare struttura circolare rinvenuta nel 2022. Il lavoro degli archeologi negli anni passati aveva già permesso di far riemergere i resti di edifici monumentali e frammenti di tavolette con iscrizioni in cuneiforme, contribuendo alla ricostruzione di un periodo di primaria importanza per il vicino Oriente e il bacino orientale del Mediterraneo, quando gli Ittiti, popolazione che parlava una lingua appartenente alla famiglia delle lingue indoeuropee, fecero la loro comparsa tra i protagonisti della grande storia, costituendo il potente regno di Hatti. Le architetture e i materiali avevano mostrato inoltre che questo sito era stato occupato in maniera estesa, a partire dalla fine del bronzo antico fino all'epoca romano-bizantina, con sporadiche tracce più recenti che arrivano sino al periodo ottomano. Gli scavi condotti hanno portato alla luce reperti e resti animali che confermerebbero la tesi che ci si trovi di fronte a un vasto sito di epoca ittita destinato al culto religioso. Siamo ancora in attesa dei risultati dello studio archeozoologico, ha spiegato Anacleto D'Agostino dell'Università di Pisa, che dirige gli scavi. Ma il ricco repertorio di resti faunistici, principalmente pecore e capre, consegni di una lavorazione molto particolare, diversa da quella ordinariamente utilizzata per l'uso di cucina, sembra confermare una sua interpretazione in chiave rituale. Ipotesi realistica, vista anche la sua vicinanza al tempio della Città Bassa, emerso negli scavi del 2013. Allo stesso modo, l'ampliamento dello scavo sulla corte lastricata vicino alla struttura circolare trovata lo scorso anno, che continua a suscitare interrogativi, ha fatto riemergere gli scheletri parziali di due bambini nei pressi di un focolare, tra un accumulo di cenere, ossa animali e frammenti di contenitori ceramici. Un ritrovamento enigmatico, ma che rafforza ulteriormente l'ipotesi sulla specificità del contesto che stiamo scavando, che si inquadra nell'ambito rituale e delle attività connesse, verosimilmente, con la sfera religiosa. Tra i reperti che rafforzano l'ipotesi, anche alcuni frammenti di intonaco dipinto a fresco, con raffigurazioni e motivi geometrici di colore rosso e nero, del tutto simili ad altri analoghi rinvenimenti in templi di epoca ittita, oltre ai pezzi di due particolari vasi fatti a forma di avambraccio e con la parte terminale, quella della mano, a coppella, usati per le libagioni. Nel corso della 16ª campagna di scavo, l'attività del gruppo internazionale di archeologi guidato dall'Università di Pisa si è concentrata anche in altre zone della città. In particolare è proseguito lo scavo della necropoli individuata lo scorso anno, sul limite della parte pianeggiante del sito, mettendo in luce tombe di epoca tardo-romana e bizantina, risultate importanti per la ricostruzione delle pratiche funerarie e lo studio delle paleopatologie e del DNA, in una regione che vedeva in quel periodo importanti variazioni sociodemografiche. Sulla pendice sud-orientale del sito, inoltre, è stato aperto un nuovo scavo per approfondire la conoscenza del sistema di terrazzamento della cittadella dell'età del ferro. Proseguono infine le analisi dei resti vegetali condotti su campioni di terreno precedentemente raccolti e setacciati e delle ossa animali che stanno fornendo importanti informazioni sugli usi alimentari. D'Agostino ha precisato che i resti di cibo e degli animali abbattuti, i specifici contenitori ceramici in uso, permettono di ricostruire aspetti importanti relativi alle pratiche di cottura e sfruttamento delle risorse via via a disposizione, dando nuovo impulso alla ricostruzione del paesaggio antico, a definire aspetti quotidiani legati alle ricorrenti crisi che lo hanno riguardato e alle risposte che la società ha saputo trovare nel corso del tempo. In particolare, le ricerche di paleobotanica, archeozoologia e paleoantropologia hanno permesso l'acquisizione di importanti dati ambientali che oggi ci permettono di comprendere come l'uso del territorio e le abitudini alimentari si siano trasformate nel corso dei secoli in risposta anche alle trasformazioni sociali, etniche, culturali e politiche prodotte dalla fine delle organizzazioni centralizzate e delle economie a esse legate. Il progetto archeologico della Missione Archeologica Italo-Turca in Anatolia Centrale, iniziato nel 2008 e in cui è impegnato l'Ateneo Pisano, è l'unico a direzione italiana che opera su un insediamento ittita, nell'area che fu centro del regno prima e poi dell'impero.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Here's another one.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
3: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
4: Racconti di viaggio, il travel podcast di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. La puntata numero 24 vi metterà fame. Con Emanuele Silvia, blogger di foodtripandmore.com, faremo un viaggio di gusto tra le prelibatezze della Puglia. Tra panzerottini, burratine, bombette, scopriremo un sacco di indirizzi assolutamente imperdibili. Buon ascolto e buon appetito!
5: Emanuele, ciao Silvia, benvenuti a Racconti di Viaggio.
6: Ciao Nadia.
7: Ciao Nadia, grazie.
5: Allora, con voi oggi andremo alla scoperta della Puglia, una località, una regione che amo tanto, anche perché poi sono tornata proprio da pochissimi giorni da un bellissimo viaggio in Puglia. Quello che vi vorrei chiedere è di raccontarvi un po' questa terra che conoscete molto bene, poi diremo anche perché, e di raccontarla come fate, come vi piace fare sul vostro blog, soprattutto dal punto di vista enogastronomico. E credo proprio che in Puglia di cose buone da mangiare e da bere ce ne siano abbastanza.
6: Esatto Nadia, infatti non sarà semplicissimo andarle a scoprire proprio tutte, però oggi sicuramente qualche chicchetta, qualcosa poco conosciuta o che si conosce un po' meno dalle solite rotte enogastronomiche pugliesi la tireremo sicuramente fuori. Quindi siamo pronti a partire con te in questo viaggio in Puglia.
5: Però prima di partire in questo viaggio molto gustoso, voi siete due ragazzi che abitate nelle Marche, noi ci conosciamo, ci vediamo anche spesso per tanti eventi qui nelle Marche, ma ci volete raccontare perché conoscete così bene la Puglia?
6: Sì, allora, io in realtà sono pugliese, quindi sono di Brindisi, ho vissuto fino a 19 anni in Puglia, poi sono venuto a studiare nelle Marche, a Urbino. Da lì mi sono un po' spostato Milano, Spagna, Olanda e poi sono ritornato nelle Marche perché appunto ho conosciuto a Milano Silvia e quindi è iniziata questa...
7: Io sono appunto molto marchigiana e ora viviamo qua, ma ogni anno andiamo in Puglia 2 o 3 volte perché ovviamente è un po' per andare a trovare la famiglia di Emanuele, un po' per fare i nostri giri alla scoperta delle varie specialità pugliesi.
5: Perché, diciamolo un attimo velocemente a chi ci ascolta, nel vostro blog Food, Trip and More voi raccontate ovviamente i viaggi ma con un occhio molto attento alla parte enogastronomica. Da dove è nata questa passione per il cibo?
6: Ma guarda, è una passione. Il progetto Food Trip More è nato quando lavoravamo in un'agenzia di comunicazione a Milano. E io e Silvia da sempre abbiamo avuto questa super passione per perderci un po' tra i vicoli della città, cercare qualcosa di diverso, magari senza andare nemmeno girando con le solite guide. Quindi cercavamo sempre, in base a quello che ci ispirava di più in giro, a trovare insomma l'alimentare giusto, il ristorantino giusto, il posto dove fare l'aperitivo, e da lì abbiamo detto perché non mettiamo insieme insomma questa passione in un blog. E da lì insomma è iniziata
7: l'avventura Food Trip & More, che poi adesso portiamo avanti, diciamo, raccontando un po' tutti i nostri viaggi, no? Che siano in Italia o, ecco, fino a poco tempo fa anche ovviamente in Europa e nel mondo, sia per un weekend o per magari una settimana o più giorni. Insomma, non perdiamo mai occasione di andare alla scoperta e trovare appunto qualche chicca enogastronomica.
6: Diciamo che poi soprattutto i nostri viaggi quasi sempre sono organizzati. Diciamo che partiamo prima da quello che dobbiamo mangiare bene.
7: E poi costruiamo l'itinerario, quindi diciamo che funziona un po' così.
5: E mi sembra un buon modo per organizzare il viaggio. Poi ovviamente ricordiamo che tutti, sia i link del vostro sito, dei vostri canali social, poi di anche alcuni articoli di cui probabilmente parleremo, li trovate tutti quanti nelle note per approfondire nel dettaglio quello di cui parliamo. Però veniamo ora alla Puglia, perché di cose da dire ce ne sono veramente veramente tante. Prima di parlare subito dell'aspetto però enogastronomico, vorrei chiedervi quali sono le cose che secondo voi sono imperdibili in Puglia. So che è una domanda difficilissima
6: infatti, ma super difficile. Allora, le cose da non perdere in Puglia,
5: cioè quelle che amate di più ogni volta che tornate, che vi fa stare a casa, dai, mettiamola così.
7: Iniziamo bene da una cosa che va al di là del lato enogastronomico, ovviamente le spiagge e il mare, no? Perché là ovviamente c'è questo mare bellissimo, e in più si può anche scegliere tra spiaggia, quindi sabbia, o scogli. Quindi c'è chi è appassionato dell'uno e chi dell'altro.
5: Ma voi siete più ionio o più adriatico?
6: Allora, io sono di Brindisi, quindi sono adriatico, però devi sapere che i pugliesi si muovono e vanno al mare in base al vento. Quindi quando c'è scirocco si va sull'Adriatico, quando sull'Adriatico c'è tramontana si va sullo Ionio, quindi ci muoviamo col vento per andare al mare.
7: E proprio sullo Ionio, visto che stiamo parlando di questo, abbiamo scoperto una spiaggia, ormai è una delle spiagge che preferiamo, che è quella delle dune di Campomarino. Quindi abbiamo queste spiagge di sabbia finissima e poi tutti i cespugli di origano profumati. Quindi è molto molto bella, l'acqua bellissima, e siamo nella zona di Taranto, quindi se capitate da quelle parti segnatela, perché è da non perdere.
5: Ci volete dire un'altra cosa che assolutamente non deve mancare in un viaggio in Puglia, poi andiamo a parlare di cibo?
6: Allora, sicuramente i borghi sul mare, quindi dei borghi sul mare come Polignano a Mare, come Trani, come Otranto, che sono appunto delle perle della Puglia. E poi ci possiamo mettere tutta la parte anche della Valle d'Itria, il Salento, quindi due zone completamente diverse. La Valle d'Itria, diciamo, con un piccolo pianura e piccoli promontori che poi danno ovviamente sul mare. E il Salento invece, la terra, diciamo, quella un po' più viva, con tradizioni ancora fortissime, dove possiamo trovare sicuramente dei bellissimi borghi barocchi, e poi insomma queste spiagge stupende sia dal lato dell'Adriatico che dal lato del Mar Ionio.
5: Io prima di partire per la Puglia, e come dicevo sono tornata da poco, e vi avevo chiesto ovviamente dei consigli, e confermo tutte le cose che state dicendo, sono bellissimi. Il Salento l'ho visto poco, però mi dicevi prima che sul Salento avete scritto, se non sbaglio, una guida molto interessante.
6: Esatto, abbiamo pubblicato proprio in questi giorni una guida dove abbiamo raccolto, l'abbiamo chiamata una piccola guida per viaggiatori affamati e curiosi, quindi ci sono ben 40, diciamo, indirizzi, e anche che continueremo ad aggiornare poi nel corso del tempo, suddivisi per diciamo delle categorie, quindi dove mangiare, dove bere dei cocktail o fare degli aperitivi insomma particolari, le gite fuori porta e le cantine da non perdere, tutta la parte dedicata alle pasticcerie, ai caffè, alle gelaterie in Salento e anche delle botteghe tipiche dove fare shopping, insomma, tornare con qualche souvenir interessante salentino.
7: Ad esempio, tra questi indirizzi delle botteghe per fare un po' di shopping salentino, abbiamo inserito anche i produttori delle luminarie della sfilata di Dior, no? Che è appena stata fatta, perché siamo andati proprio a conoscerli poi l'anno scorso, quindi in tempi ancora non sospetti. È una realtà bellissima di artigiana e siamo stati nel loro laboratorio dove appunto realizzano queste tutte le luminarie che vediamo sia nelle feste pugliesi sia ormai anche, ecco, appunto ad eventi o anche addirittura come complementi d'arredo della casa, perché ormai si utilizzano un po' anche così e sono molto belle.
5: Sì, anche poi l'ho visto io a forma di fico d'India, molto carino.
6: Esatto,
5: no?
6: Esatto.
7: Sì, carinissime, sì.
5: Si può. Devo dire che hai toccato un tasto un po' dolente, perché mi hai parlato della sfilata di Dior e io ero lì due giorni prima e quindi la piazza del Duomo di Lecce non l'ho potuta vedere perché era tutto quanto blindato. Strano, perché c'era la Ferragni entrata e a me non mi hanno fatto entrare. Me la segnerò.
6: Va bene.
5: Quindi poi ovviamente il link anche di questa guida assolutamente imperdibile con tutti gli indirizzi la mettiamo nelle note. Prima di partire, quando avevo chiesto di darmi qualche indirizzo, la cosa che più mi ha incuriosito era la questione dei fornelli dei macellai, perché da marchigiana questa cosa è un po' dissonante, no Silvia? Da noi non, cioè, il macellaio fa il macellaio.
6: Esatto, il fornello
5: spiegaci,
6: diciamo,
5: un attimo,
6: è uno...
5: questa cosa fantastica.
6: Guarda, tu solamente quando dici fornello a me viene la pelle d'oca, perché mi ricordo i profumi, insomma, dei fornelli. I fornelli, diciamo, sono un modo, un rito della bassa Murgia pugliese, quindi parliamo della zona, soprattutto il territorio che va da Bari, prende parte della provincia di Taranto e la Valle d'Itria. La carne del fornello fondamentalmente è un modo di cuocere la carne, quindi nel passato, diciamo, le macellerie, non appena hanno aperto, diciamo, i supermercati, hanno sofferto un po', no? La crisi dei grandi supermercati. Quindi che cosa hanno pensato questi macellai qui? Hanno pensato di adibire le loro macellerie a ristorante, quindi tu praticamente entri in una macelleria e puoi scegliere la carne
7: di bancone, esatto. No? Con tutte le carni eccetera,
6: puoi scegliere da questo bancone le loro carni, che soprattutto in alcuni posti che poi vi consiglieremo provengono da masserie locali, quindi carne prodotta lì vicino. Puoi scegliere la carne e fatela cuocere appunto in questi fornelli, che sono appunto un metodo di cottura, sono dei forni prodotti molto spesso con della pietra leccese, che proviene soprattutto da Maglie, dove la carne viene appunto cotta in verticale, quindi viene infilata in questi spiedi e viene fatta una cottura indiretta. In questo modo, diciamo, i grassi della carne non vanno, diciamo, a bruciarsi e quindi la carne rimane molto più profumata, molto più morbida, e c'ha poi questa crosticina sopra che è una meraviglia.
7: Ah. E da mangiare assolutamente i fornelli sono le bombette.
5: Sì, è vero.
6: Esatto.
5: Però aspetta,
6: quindi diciamo che
5: diteci un attimo cosa sono le bombette, perché quando io poi ho postato la foto di un panino con le bombette, qualcuno mi ha chiesto: ma cosa sono le bombette? Non so poi se lo spiegate bene. Quindi
6: le bombette sono delle fettine praticamente di carne di maiale arrotolate in pancetta o capocollo, con all'interno della provola o del caciocavallo pugliese, insomma, quindi come se fossero dei piccoli involtini. Poi all'esterno c'è chi mette anche del pane grattugiato, quindi quando vanno in cottura all'interno di questi fornelli diventano croccantissime, e c'è invece chi non mette nulla. Cioè, questi sono quelli originali, poi sono nate migliaia di versioni delle bombette, però diciamo queste sono the original bombette.
5: E dov'è il posto migliore dove assaggiarle?
6: Allora, il posto migliore dove assaggiarle ce ne sono diverse. Noi ovviamente diamo quelle dove noi le abbiamo assaggiate, dove noi ci sono piaciute di più, e sicuramente sono a Cisternino. C'è un posto a cui siamo molto legati, io anche personalmente, perché sono nato sin da quando sono piccolo, che è questa macelleria che si trova proprio al centro di Cisternino, sotto un arco, in una piazza centrale di Cisternino.
5: L'ho fotografata, non ci sono potuta andare perché... perché non ci stavamo coi tempi del pranzo, ma l'ho fotografato e mi ho pensato.
6: Esatto, questa si chiama Zio Pietro. Per me ancora oggi rimane uno dei migliori fornelli dove poter andare. Nato negli anni 50, si tramandano ancora la tradizione di famiglia in famiglia, e la carne è ancora locale, quindi certificata di super qualità.
5: Ok, quindi a Cisternino ci andiamo a prendere le bollette e le bombette, scusate, andiamo verso Pietro. Nelle zone vicine invece, esatto, che cos'altro si consigliate nei paesi della Valle d'Itria?
6: Allora, Valle d'Itria ovviamente si può andare tutta nella parte, insomma, Locorotondo, Martina Franca, Fasano,
5: bellissime.
6: Quindi, esatto, tutti i paesini veramente, veramente bellissimi e imperdibili, sia insomma da visitare, da perdersi nelle viuzze, che insomma da dove andare a mangiare. Ci sono diversi posti.
7: Abbiamo anche un indirizzo molto interessante proprio a Fasano per i panzerotti, che non si può non andare in Puglia senza fare il pieno, no? Una serata dedicata ai panzerotti. Si chiama il Bar Tony Bar, anzi, scusatemi, e si trova proprio a Fasano.
6: Sì, speciale di Fasano, un paesino lì vicino. È un baretto, fondamentalmente un bar piccolino con una parte esterna molto ampia, e la specialità, loro fanno solo ed esclusivamente panzerotti. Quindi vai lì,
5: che bello,
6: e mangi il panzerotto. Loro lo fanno nella versione, diciamo così, come si fa in quella parte lì della Puglia, perché poi ci sono diverse, c'è una differenza tra panzerotti e fritte, poi magari dopo, se abbiamo tempo, ne parliamo. È un panzerotto piccolino di forma non molto grande, con questa pasta molto fine. All'interno c'è insomma mozzarella e pomodoro, nella versione classica c'è chi ci mette anche un'oliva verde oppure del prosciutto, però questo è assolutamente consigliato. Poi di ristoranti ce ne sono veramente talmente tanti che adesso non mi soffermerei a raccontarli tutti.
5: Abbiamo parlato allora delle macellerie. Quando sono stata in zona, io poi ho dormito proprio a Martina Franca, un'altra cosa che ci hanno consigliato e che mi sono riportata è stato il capocollo, che
6: esatto,
5: è un po' diverso rispetto alle Marche, nel senso che noi forse la chiamiamo in un'altra maniera, la chiamiamo lonza, lonzino.
6: Sì, cioè, sì,
5: qual è la differenza?
6: La lonza. Allora sì, il capocollo è un salume tipico appunto della parte della Valle d'Itria, soprattutto la zona di Martina Franca. E lo chiamano, molti lo chiamano Sua Maestà il capocollo di Martina Franca, perché effettivamente è un salume pregiato. Sì, è un salume pregiato, soprattutto per il metodo in cui viene realizzato. Da io adesso, vivendo nelle Marche, ovviamente sono una terra di super salumi, la Puglia, diciamo che questo è il salume principale, no? che viene realizzato, forse è l'unico di cui vale veramente la pena raccontare. La differenza tra ad esempio una lonza marchigiana e il processo di affumicatura e il processo di marinatura, perché il capocollo di Martina Franca viene affumicato con la corteccia di fragno e il mallo di mandorla, quindi proprio per essere precisi, e invece viene marinato con il vino cotto che si usa poi anche nelle Marche tantissimo, quindi viene preso questo pezzo di carne, viene marinato nel vino cotto e poi lasciato insomma ad affumicare, poi a stagionare insomma, per un determinato periodo.
7: Qua abbiamo anche un altro super indirizzo da consigliare,
5: vai.
7: È quello del salumificio Santoro. Se siete a Cisternino non potete non passare nella macelleria Santoro, che è appunto di proprietà del salumificio Santoro, che preparano questo capocollo che è spaziale davvero.
6: Sì, super, veramente, ce ne sono varie versioni, è veramente da provare. Poi in macelleria, anche se andate direttamente in macelleria o un'azienda, in macelleria potete trovare anche le bombette, gli gnummarietti, che sono un'altra specialità di quella zona, e tante altre carni insomma locali.
5: Allora, il nostro menù, in realtà la lista del nostro menù è ancora molto lunga, perché abbiamo parlato un po' dei panzerotti e quindi mi volevo legare un po' alla parte dei farinacei, chiamiamoli così, perché dobbiamo parlare poi anche del pane e della focaccia.
6: Pane e la focaccia.
5: Siamo un po' più a nord, vero?
6: Esatto. Sì, ma diciamo che tradizioni del pane e della focaccia ce l'abbiamo un po' in tutta la Puglia, ovviamente. ognuno in maniera differente. Si parte magari dalla zona di Bari, dove c'è questa focaccia barese super croccante, alta, con questi pomodorini freschi direttamente messi dentro, e un super indirizzo, in questo caso il panificio Fiore di Bari, un panificio storico, bellissimo anche da vedere, perché hanno questi forni antichissimi e la focaccia è qualcosa di spettacolare, è veramente da togliere.
7: Si trova poi a Bari Vecchia, che merita sicuramente una visita perché è molto caratteristica, soprattutto se si va quando il sole non è più molto forte, no? E quindi verso tardo pomeriggio, e le signore che vivono a Bari Vecchia escono fuori lungo la strada e si mettono a preparare le orecchiette piuttosto che magari a friggere qualcosa. È davvero davvero bellissimo.
6: Le case ovviamente sono aperte, quindi magari poi entri, scambi due chiacchiere, ti mangi il panzerotto e poi insomma vai
7: via. Acquistare le orecchiette, insomma, è molto carino.
5: Ospitalità proprio ai massimi livelli, veramente.
6: Esatto. E poi invece, sempre per la focaccia, vabbè, poi andiamo sempre su nella parte invece più giù della Puglia, ma anche comunque nel Barese abbiamo queste focacce ripiene, quindi la focaccia con la cipolla, che è il mio chiodo fisso quando torno in Puglia, quindi viene fatta con le cipolle rosse o anche bianche, lasciata macerare, poi si mette il cappero, magari meglio se raccolto direttamente a mare, l'olivetta nera, un po' di pomodoro, ed è spaziale. E noi pugliesi ci abbiamo un problema con i farinati, perché Silvia questo lo può confermare, quando andiamo al mare, prima di andare al mare c'è tappa fissa al forno, si fa il rifornimento e poi si va.
7: Questa secondo me ormai è una delle, diciamo, tradizioni che preferisco della Puglia, cioè per lo più si va al mare in spiagge non organizzate, no? Quindi queste spiagge libere è abbastanza selvagge e lontano da quindi bar o altro, e quindi bisogna partire ovviamente ben organizzati con tutto il necessario per il mangiare, le provviste per la giornata.

0: diciamo questi pezzi di pane tostati di orzo, possono essere di orzo o di grano, che sono abbastanza secchi, e poi noi utilizziamo il termine sponzare nel mio dialetto. Quindi si prende la frisa, si bagna un po' nell'acqua in modo da ammorbidirla, e poi sopra, insomma, la si condisce un po' come si vuole. Adesso ovviamente sono venute fuori anche queste versioni gourmet delle frise, quindi col pesce crudo e quant'altro, però inizialmente si condivano semplicemente con dei pomodorini, dell'olio extravergine pugliese, un po' di origano, e insomma la mangiavi così in maniera semplice.
1: E questo, il gesto di sponzare la frisa, no? Quindi di prepararla, di bagnarla così, è talmente importante in Puglia che hanno creato addirittura una ceramica proprio dedicata a farlo, e che si trova nel quartiere delle ceramiche di Grottaglie, che è bellissimo, anche là è una tappa che consigliamo a tutti di fare, che sei stata, eh? Secondo me è uno dei posti che preferisco sicuramente della Puglia, perché ha questo fascino così artistico anche, no? È colorato, perché ovviamente sono tutti i colori delle ceramiche, molto bello. E là si può trovare proprio questa ceramica dove, che è
0: Si chiama
1: composta da...
0: Sponza Frisa, tra
1: Ecco,
0: l'altro.
1: è troppo carina perché è composta da due parti, una su quella superiore su cui con dei fori, quindi su cui appoggiare poi la frisa bagnata a scolare, no? Perché bisogna ovviamente, deve avere la giusta quantità di acqua, no?
0: E invece per
1: Sponza
0: il
1: frisa
0: pane,
1: bellissimo,
0: sponda
1: cioè
0: frisa è
1: molto
0: tanta
1: carino.
0: roba. Invece per il pane, diciamo, vabbè, ci sono tantissime versioni di pane, come un po' in tutta Italia, però le due tipologie di pane magari un po' più tipiche sono, queste andiamo più nel Salento, abbiamo la puccia salentina, che può essere fatta o diciamo con le olive o senza olive, e si usa da noi l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, si fanno queste pucce super farcite dentro. Ci abbiamo sempre noi in Salento soprattutto questo abbinamento tra salumi, pesce e formaggio, che
1: È vero, confermo.
0: molti può
1: Maremonti,
0: sembrare
1: quindi.
0: sì, e molti può sembrare un'eresia. Silvia infatti quando l'assaggiai per la prima volta diceva: ma che voi mangiate?
1: Per prima volta ti devo dire che sarà
0: Invece, diciamo, super super utilizzato, quindi si fa questo panino con il tonno, con i capperi, il formaggio e diverse altre cose, ognuno ha la sua versione. E un altro invece pane tipico sono i pizzi, in dialetto si chiamano i pizzi leccesi, che è questo panino dove all'interno c'è il pomodoro, c'è la zucchina, c'è la cipolla, e sono così un po' da spezzafame, quindi si portano anche al mare, noi intanto li compriamo per portarli al mare, e sono molto molto buoni.
1: E poi i tarallini, non possiamo un attimo non citare i tarallini perché ovviamente sono questi anelli croccanti, no? Che penso ormai tutti conoscono e sono molto buoni.
2: Si trovano anche da noi, ma non sono buoni come quelli che mangi tu,
1: No,
0: ovviamente.
1: no.
0: E poi di tarallini pure là ce ne stanno 8.000 versioni differenti, quindi veramente tutti da scoprire.
2: C'è una cosa di cui ancora non abbiamo parlato, la burrata.
0: È là un delirio. Sì, la burrata, diciamo, noi pugliesi abbiamo anche lì diverse tipologie di formaggio, molto spesso, soprattutto freschi rispetto a quelli stagionati. Quelli stagionati lascio a voi marchigiani, insomma, sempre il primato. E su quelli, diciamo, freschi, la burrata è la regina, no? E noi la versione che amiamo di più è la burrata affumicata, che è qualcosa di sempre la forma della burrata, insomma, questo involucro in cui all'interno c'è la stracciatella, poi fondamentalmente stracciata, oppure la ricotta, c'è chi quindi all'interno la riempie con la ricotta fresca, e poi viene insomma affumicata. Anche questa qui è
1: Molto buona, da provare.
0: qualcosa di straordinario. Indirizzo per, in questo caso, mangiare della buona burrata, in questo caso andiamo a Ceglie, Ceglie Messapica, un altro comune insomma molto carino della provincia di Brindisi, interno, molto bello da visitare, dove c'è questa masseria, insomma, che ha questo allevamento di di mucche, insomma, e produce poi i formaggi, ed è la masseria Seppunnisi, molto carina, anche perché insomma è composta da diversi coni, quindi diversi trulli. All'interno potete andare a degustare insomma i loro formaggi, e la burrata insomma è uno dei loro topic, quindi

0: da assolutamente da, da non perdere. Poi ci saranno mozzarelli, ma troverete mozzarelline, stracciatella, il caciocavallo, insomma, che fanno, e anche un altro formaggio molto interessante che è difficile da trovare anche in altre zone, e questo noi lo chiamiamo formaggio ricotta, perché è un misto tra un formaggio e una ricotta fresca, è leggermente stagionata, si trova soprattutto nel periodo primaverile estivo, insomma, e noi la utilizziamo per la, diciamo, per condirci le orecchiette col pomodoro fresco. Quindi l'estate il piatto tipico è orecchietta pomodoro fresco e questa spruzzata, insomma, sopra di ricotta, di formaggio ricotta, esatto.
1: E magari un po' di olio extravergine d'oliva.
0: Eh sì, ma quello lo metti magari nel sughetto, poi sopra noi già esageriamo con l'olio.
1: Vabbè, se ce n'è tanto è buono. Allora, il nostro menù sta arrivando un pochino alla fine, quindi abbiamo il dolce, ma anche lì bisogna tenersi un po' di spazio per i dolci, mi sa.
0: Eh sì, sì, dolce, soprattutto nella colazione, soprattutto la colazione.
2: Allora, per iniziare la giornata, qua intervengo io perché sono una fan proprio sfegatata del caffè con latte di mandorla. Quindi è tradizione iniziare la giornata magari con un caffè freddo, viste anche le alte temperature, no? Che di solito ci sono in Puglia ovviamente d'estate, e quindi si versa il caffè nel ghiaccio e poi si aggiunge il latte di mandorla.
0: Questa errore, ricominciamo.
2: Ah, ricominciamo.
1: Quindi allora, prima il caffè o prima il latte di mandorla?
2: Prima va il latte di mandorla, sì. E poi dopo si aggiunge, ovviamente aggiunto quindi al ghiaccio, ai cubetti di ghiaccio, e poi si aggiunge il caffè.
1: Perfetto.
2: E poi ovviamente bisogna girare prima di berlo, ma è buonissimo, perché in pratica il latte di mandorla fa un po' da sostituto allo zucchero, ma diventa proprio quindi un caffè profumato, è davvero buono.
0: E ci abbiamo anche un indirizzo qua per un vero latte di mandorla, perché molto spesso in giro si trovano surrogati, sciroppi, cose insomma un po' strane, che non sono. Quindi se siete in Puglia, qua andiamo in provincia di Brindisi, San Vito dei Norbanni, c'è questa piccola azienda agricola che si chiama Scarafile, che fa dei prodotti assolutamente straordinari con le loro mandorle, e li potete trovare anche se siete in Puglia nel mercatino del gusto di Maglie, che si tiene quasi sempre ad agosto, è un mercatino del gusto di Slow Food, e questa azienda è quasi sempre presente, quindi vi consigliamo assolutamente di provare il loro latte di mandorle, perché è tanta roba.
2: E magari poi, oltre al latte di mandorla per la colazione, un altro pezzo forte è il cornetto crema amarena, quindi doppia farcitura, e la particolarità è che questo cornetto si mangia, si prende caldo, insomma, perché loro hanno queste vetrine riscaldate, no? Quindi si mangia direttamente caldo, oppure il mitico pasticciotto.
1: Sì, che ha un peso specifico più o meno del Piombo,
0: certo,
1: no?
0: Perché certo,
1: sì,
0: certo.
2: Bello, è per iniziare la giornata in leggerezza anche questo.
0: E poi anche sul dolce, vabbè, tutta la parte della pasta di mandorle, ovviamente, che viene fatta in Puglia, però c'è un, diciamo, possiamo chiamarlo fratello o cugino del pasticciotto, non lo conoscono in tantissimi, però noi salentini ne andiamo abbastanza pazzi, che è il fruttone, si chiama il fruttone salentino, quindi è simile esternamente al pasticciotto, però poi all'interno, invece di avere la crema, abbiamo della marmellata, molto spesso una marmellata di amarene, oppure una marmellata di altri frutti. La particolarità però è che nella parte superiore questo fruttone viene immerso nel cioccolato, una cioccolata fondente, quindi si avrà questo nella parte sopra, questo cioccolato diciamo croccante, e poi l'impasto come quello del pasticciotto, e all'interno, diciamo, la freschezza della marmellata, soprattutto di frutta, quindi è da provare.
1: Assolutamente, mi avete fatto venire la fame, ragazzi, guarda, quindi ok. Ora allora, siamo giunti un po' alla fine del nostro menù, ovviamente vi ringrazio per tutte le cose che ci avete raccontato, sicuramente ci avete fatto venire una fame indicibile. La domanda che faccio sempre a chi passa da questo podcast è che cosa, che sono comunque viaggiatori e quindi anche voi in quanto viaggiatori, che cosa non manca mai nella vostra valigia?
0: Che bella domanda.
1: Che tipo di valigia avete? Piccola oppure non vi regolate?
2: Allora, no, viaggiamo sempre con la con una valigia piccola. Diciamo che siamo molto anche pratici di solito. Quello che non manca mai è sicuramente la guida Slow Wine, che sarebbe la guida di Slow Food dedicata al vino, perché quello ci permette sempre di trovare delle piccole cantine, no, che da passare a trovare, quelle magari meno conosciute, no, e quindi di scoprire, di fare sempre delle scoperte nuove.
1: Ottimo consiglio, vedi, questa non la conoscevo, sai, conoscevo ovviamente la più famosa di Slow Food e non quella delle piccole cantine.
2: Questa è molto, sì, questa è molto interessante, perché poi raccontano proprio bene ogni cantina, quindi simpatica.
1: Abbiamo parlato guida... del vino, vabbè, ok,
0: esatto,
1: anche lì.
0: Esatto.
1: Dai, concludiamo con
2: una bella parentesi,
1: Concludiamo con un vino che assolutamente va assaggiato. Lo so che è difficile perché uno solo è possibile, però...
0: Allora, la Puglia, esatto, fino adesso finalmente riesce ad esprimere un po' la qualità dei vini. Prima facevamo vini per arricchire i vini della Toscana, quindi producevamo uva da tavola e uva per i grandi vini toscani. Adesso finalmente sono 15-20 anni che la Puglia ha iniziato un percorso di qualità anche sui vini. Terra ovviamente di rossi importanti, quindi Primitivo, Negramaro, terra di bianchi interessanti tipo la Verdega o il Bombino Bianco, che sono due vitigni diciamo autoctoni molto interessanti, ma per me la Puglia rimane sempre una terra di rosati, quindi...
2: Anche per me ormai, sono
1: guarda, ve lo confermo... Che anche noi l'abbiamo assaggiati un po' così a sorpresa, perché appunto pensavamo che ci proponesse dei grandi rossi, invece siamo andati molto con i rosati e devo dire che è stata veramente una bella scoperta, quindi siamo stati sorpresi.
0: I rosati sicuramente sono il punto forte dei vini, insomma, dei vini pugliesi. Per una cantina da consigliarvi, qua anche questa è una cantina del cuore di cui io sono innamorato. È una piccola cantina che si trova proprio in pieno Salento, si chiama Michele Calò e Figli, loro sono a Tuglie, un paese veramente nell'interno della provincia di Lecce. È un'azienda particolare, la storia è anche molto particolare, perché Tuglia è un paese della provincia di Lecce dove se tu giri ancora oggi c'è gente che ha l'accento milanese. Ed è una roba stranissima, dici come in pieno Salento trovare questi qua che parlano l'accento milanese. Però è una storia particolare perché appunto ci fu un dopoguerra dove diciamo molti degli abitanti di questo paese partirono tutti quanti in massa in Lombardia per andare a lavorare. E poi sono ritornati diciamo negli anni 80-90 in Puglia, hanno ripreso insomma le terre che avevano, hanno iniziato a coltivarlo, a trovare,
1: e riportandosi l'accento quindi milanese
0: ed è una cosa che voi noterete anche quando andate insomma in questa cantina dove trovate il signor Giovanni, che conosco personalmente,
2: che salutiamo
0: anche in questo podcast se ci ascolterà, che insomma ha questo accento del nord Italia molto molto strano. Il vino che vi consiglio assolutamente di bere, anzi i due vini che sono i due rosati insomma di questa cantina, sono il Cerasa e il Miere. Il Cerasa in particolar modo è veramente una super
2: già
0: una
2: il nome la dice lunga, no? Perché Cerasa in dialetto salentino, correggimi se sbaglio, Emanuele, significa ciliegia, quindi ha questo colore proprio
1: intenso.
0: Colore delle ciliegie, proviene da uve Negramaro, quindi una raccolta fatta a mano, e viene presa solo la parte migliore appunto dell'uve e poi viene fatta insomma, viene trasferito 5-6 mesi per un 20% in piccole botti di rovere francese, quindi è un rosato anche abbastanza intenso, da accompagnare con piatti di pesce comunque belli importanti, la cucina mediterranea, piatti dove ci sono insomma acciughe, peperoni, capperi, olive, proprio un rosato importante, quindi che è una specie di rosso, però rimane comunque molto fresco, che vi consiglio di provare.
1: Ragazzi, io non so come ringraziarvi per il bellissimo viaggio di intenso livello di sapori, ma soprattutto anche di profumi, perché immagino che chi ci sta ascoltando avrà avuto la testa piena di immagini visive, ma anche olfattive, di quello che ci avete raccontato. E questo è stato proprio il bello di questo viaggio che abbiamo fatto con voi in Puglia.
0: Sì, non è stato semplicissimo, però speriamo insomma di avervi dato qualche consiglio. La Puglia è lunga, è grossa.
2: Sì, tante cose da raccontare, ma abbiamo fatto un bel riassunto che per una vacanza insomma ti hanno diversi spunti interessanti.
1: E speriamo che possa essere utile per riscoprirla anche in quest'estate, ma anche per i prossimi mesi. Io, Emanuele e Silvia, vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti.
0: Ciao, grazie a te,
2: Nadia. Grazie a te, Nadia, è stato un piacere.
1: Ringrazio voi che ci avete ascoltati e vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

L'omicidio è sempre un errore. Non si deve mai fare niente di cui non si possa poi parlare dopo cena. Oscar Wilde.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921831202 83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Cerca di recuperare, recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea,

0: Come non ricordare, con le parole indimenticabili di Paolo Rosi, l'epilogo di una delle più grandi prestazioni dell'atletica leggera. Un successo diventato storia, che ancora oggi rimane scolpito non solo nella memoria di chi poté assistere alla prima Olimpiade in mondovisione, ma anche in quella di tutti coloro che nel corso degli anni hanno potuto rivedere quelle immagini epiche. Questa è la storia di una delle più grandi imprese dello sport italiano, ma soprattutto è la storia di un atleta che con perseveranza e voglia di vincere, tra grandi sacrifici ed allenamenti durissimi, ha toccato il cielo con un dito, con quel suo indice diventato leggenda. Pietro Mennea nacque in una modesta famiglia di Barletta. Il padre era sarto e la mamma casalinga. Aveva tre fratelli e una sorella. Dopo le medie si iscrisse a ragioneria. Suo padre gli creò i suoi primi pantaloncini da corsa e gli comprò le scarpe da gara di una misura superiore, perché allora non esisteva né la posturologia e né la riflessologia plantare, e comprare un paio di scarpe chiodate costava notevoli sacrifici e soprattutto dovevano durare. Ma lui, Pietro Mennea, era un campione. E come un campione usava presentarsi al traguardo con quella espressione di rabbia, forza e decisione espressi così bene dai muscoli del collo, tesi come elastici, da quegli occhi sgranati quasi a volere incenerire quel traguardo e con quel braccio ed indice sollevato come a brandire una spada. Chi si intende di medicina applicata allo sport avrebbe sentenziato che quello smilzo ragazzo del profondo sud era per obiettive carenze ereditarie di radice morfologica condannato a restare dietro le quinte del grande palcoscenico dello sport. Dice Giuseppe Pulvirenti, fisiatra e amico di Mennea.
1: Si presentava male, sgraziato, la prima volta che l'ho visto. Io ho detto, forse anche i piedi piatti. Ma lo dovevi vedere poi in pista. Non era quello che sembrava. Le qualità neurofisiologiche non sono solo legate all'aspetto puramente organico, cioè, voglio dire, la qualità muscolare non basta. Il muscolo, per poter esplodere, ci deve essere un qualcosa che innesca la miccia e lui ha un sistema nervoso esplosivo.
0: In realtà sembrava impossibile che il ragazzino notato dall'insegnante di educazione fisica, il professor Mascolo, per gli scatti che faceva durante le ore di un intervallo in quel cortile di una scuola di Barletta, potesse aspirare a qualcosa di più che una modesta gloria regionale. Dal punto di vista tecnico, Mennea, come in seguito Carl Lewis, aveva una partenza dei blocchi relativamente lenta, ma progressivamente accelerava, riuscendo a raggiungere velocità di punta superiori a qualunque atleta. Questa partenza lenta ha relativamente penalizzato le sue prestazioni sui 100 metri, dove comunque ha primeggiato a livello europeo, mentre le gare sui 200 si concludevano spesso con rimonte ai limiti del prodigioso, come la finale delle Olimpiadi di Mosca. Sempre grazie alla sua eccezionale velocità di punta, le ultime frazioni e le relative rimonte di Mennea, nella 4%, nelle quali partiva lanciato, erano impressionanti per la superiorità sugli altri atleti. Un curioso aneddoto racconta che all'età di 15 anni, su uno stradone di Barletta, sfidò in velocità una Porsche e un Alfa Romeo 1750 a motore spento e chiavi nel cruscotto, sui 50 metri, battendo entrambe e guadagnando le 500 lire per pagarsi un biglietto d'ingresso al cinema o un panino. Successivamente proseguì gli studi all'ISEF di Cassino, provincia di Frosinone. Si laureò a Bari una prima volta in scienze politiche, conseguì poi anche le lauree in giurisprudenza, scienze motorie e sportive e lettere.

0: Pietro Mennea iniziò la sua carriera sportiva con l'Avis Barletta, seguito dal professor Franco Mascolo, prima di approdare a Formia nel 1971, dove con Carlo Vittori costruirà un legame indissolubile. Dice Mennea: «Io non credo nella predestinazione. I risultati si ottengono solo con molto lavoro. Nella mia carriera sportiva mi sono allenato 5-6 ore al giorno, tutti i giorni, per 365 giorni l'anno, tra gare e allenamenti per quasi 20 anni. Nello stesso anno fece il suo debutto internazionale agli Europei di Helsinki, conquistando una medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 metri, ma soprattutto il sesto posto nei 200 metri, la disciplina che lo renderà grande tra i grandi. La sua prima Olimpiade, delle 5 disputate, che rappresentano un record per un velocista con 4 finali consecutive dal 1972 al 1984, è quella di Monaco, appunto, del 72. Il ventenne barlettano vinse il bronzo dietro al fortissimo sovietico Valery Borzov, che si era aggiudicato anche i 100 metri, e allo statunitense Larry Black. Il primo grande successo, quindi, lo conquista nel 1974 agli Europei di Roma, titolo che confermerà 4 anni dopo, a Praga, nel 1978.
1: Ed ecco il via, in questo momento sono scattati. Ecco Mennea prodursi in un allungo in curva. Lo vediamo correre davanti in seconda corsia, sulla diretta d'arrivo si presenta in testa Ommer, si distende Mennea in una magnifica galoppata, una galoppata rampante che gli dà la vittoria. Mennea vince davanti a Ommer, terzo, e Bombach, 20-6 il risultato, magnifica vittoria, mentre esplode lo stadio per questo successo che il giovane velocista di Barletta, la Freccia del Sud, ha voluto regalarci con autorevolezza. Avete visto una
0: alla vigilia della sua seconda Olimpiade nel 1976 a Montreal, dopo alcuni risultati non all'altezza delle sue aspettative, decise di non partecipare, ma la spinta dell'opinione pubblica lo convinse a cambiare idea. Fu una delusione, quarto posto ad 11 centesimi dal podio. Il titolo olimpico andò al giamaicano Don Quarry, che precedette gli statunitensi Millard Hampton e Dwayne Evans. 3 anni dopo, però, la grande svolta. Mennea partecipa alle Universiadi di Città del Messico del 1979, in quanto iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche, e c'entra la finale senza troppi patemi. Pietro Mennea racconta la storia del suo record del mondo. Era l'anno in cui Iannacci cantava Messico e nuvole. Mennea allora aveva 27 anni. Per la sua gara, i 200 metri, gli era stata assegnata la corsia 4. La pista era vecchia e consumata. Inoltre, nei giorni precedenti, era comparsa nei tabelloni la scritta Petro Mennea, il suo nome storpiato. Errata anche la nazionalità, francese. Pietro racconta:
2: ero alla ricerca di un tempo troppe volte perduto. Pensai fosse la volta buona. Remai un po' in curva, controllai la sbandata all'entrata del rettilineo, non smisi di spingere. Stavo andando a 36 km all'ora con le mie gambe. Corsi i primi 100 in 10:34 e i secondi in 9:38. Arrivai con 6 metri di vantaggio, il pubblico urlò, ma io non ero sicuro della vittoria, ero confuso. Non c'erano tabelloni elettrici allora. Mi girai, l'unico cronometro era la partenza. Guardai le cifre, 19:72, e subito pensai che forse avevano sbagliato l'anno. Eravamo nel 79, non nel 72. Mi vennero tutti addosso. Ci fu una gran confusione. Non riuscivo più a respirare. La gioia fu immensa.
0: Ascoltiamo la voce di Mennea dopo questo straordinario record.
3: Sono 11 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona in cui, a cui non volevo toglierlo, cioè a favoloso Tommy Smith, il quale ha detto che questo sport è umile. E io sono partito con umiltà e è venuto fuori sto re.
0: Mennea si laureò l'uomo più veloce del mondo, infrangendo quel monopolio che voleva solo gli atleti di colore americani, grazie alla loro altezza e prestanza muscolare, realizzare al meglio questa tipologia di performance. Ricorda Pietro Mennea: ero in forma, affrontavo tutti, battevo gli americani, che fisicamente erano il doppio di me. Una prestazione incredibile, che resisterà per 16 anni e 324 giorni. Fino ai trials americani del 1996, quando Michael Johnson fermò il cronometro a 19,66. Alla sua terza Olimpiade, invece, raggiunse il culmine di una carriera a cui mancava solo il sigillo olimpico. Il suo carattere e il peso della tensione, che lo vedeva tra i favoriti, ad un certo punto rischiarono di mandarlo in cortocircuito. Il suo vero nemico, come diceva Vittori, il suo allenatore, era se stesso. Il 25 luglio 1980, stadio Lenin di Mosca, giochi della 22esima Olimpiade. Venne eliminato a sorpresa nella semifinale dei 100 metri. Un colpo durissimo, che la stampa ebbe modo di criticare. Il suo grande avversario, lo scozzese Alan Wells, vinse la medaglia d'oro. A quel punto Mennea mise in dubbio la sua partecipazione ai 200 metri, ma Vittori lo spronò, cercando di liberarlo da quella responsabilità che lo sovrastava. La prova dei 200 metri si svolse in due giornate. Nella prima i 63 partecipanti affrontarono le batterie eliminatorie e successivamente i quarti di finale. Mennea si impose in entrambe superando rispettivamente l'ungherese Ferenc Kiss e il sovietico Nikolaj Sidorov. Il giorno seguente, nelle semifinali che qualificavano gli otto candidati alle medaglie, Mennea con il tempo di 20,70 sopravanzò il campione uscente Quarry. Di lì la grande attesa. L'immagine che resta e che resterà per sempre scolpita nella memoria è quella del 28 luglio 1980. Arrivò la sera in quella interminabile giornata, mentre gli atleti, intorno alle ore 20, iniziavano ad avvicinarsi ai blocchi di partenza. La temperatura era di 23 gradi, con assenza di vento e con una umidità superiore al 50%. A pochi attimi dalla partenza, i cubani Silvio Leonard ed Osvaldo Lara, i polacchi Voronin e Danetz, il tedesco orientale Hoff e il giamaicano Quarry erano alla ricerca della massima concentrazione. Mennea, cui la sorte non regalò nulla, partiva dall'ottava corsia, quella che di solito viene riservata alle lepri, ma soprattutto senza punti di riferimento. Wells, invece, era in settima. L'azzurro era tiratissimo, il suo corpo avvolto da un fascio di nervi. Si posizionò ai blocchi, mentre un giudice di gara, con giacca gialla e guanti neri, gli sussurrò qualcosa. La tensione era alle stelle. Il colpo dello starter decretò la partenza. All'imbocco della curva Mennea e Wells erano appaiati, ma poi lo scozzese allungò e sembrò quasi imprendibile, mentre Leonard e Quarry avevano almeno 2 metri di vantaggio. Nel rettilineo l'azzurro sembrava cedere, ma proprio in quel momento di difficoltà, quando tutto sembrava perduto, iniziò una progressione incredibile. Una reazione rabbiosa che lo portò a recuperare metro dopo metro, fino a vincere con 2 centesimi di vantaggio sul grande rivale britannico e con 10 su Quarry, che precedette Leonard. Ascoltiamo il commento di Paolo Rosi durante questa meravigliosa impresa.
4: E Pietro Mennea ora sembra più consapevole della responsabilità di questa prova. E in questi 20 secondi è racchiusa appunto la risposta a speranza e timore coltivate in tanti anni di durissimi sacrifici. È un discorso che vale per Mennea, ma che probabilmente vale per tutti gli altri concorrenti. Ed eccoci alla prova più attesa di questa giornata, perlomeno per quanto ci riguarda. Mennea in ottava corsia. Ecco, buono l'avvio. Parte più svelto Wells nei confronti di Mennea, che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta a lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea. È al comando attualmente l'inglese, poi ci distendente Quarry. Mennea cerca di recuperare, recupera, ha vinto! Straordinaria impresa di Mennea, che sembrava battuto sui 100 metri, ha recuperato prodigiosamente in una gara vibrante, straordinaria, stupenda gara, con un tempo anche di grande valore 20:19. Ed ecco, vediamo sollevare il braccio tradizionalmente in segno di giubilo da parte dell'atleta Parlettano, e sembra giungerci qui a tanti chilometri, a migliaia di chilometri di distanza, l'eco, l'esplosione di gioia che avrà accompagnato sicuramente questa stupenda, straordinaria impresa del più grande atleta, forse dell'atletica.
0: Pietro il Grande conquistò Mosca, ma soprattutto il cuore degli sportivi, con una rimonta incredibile, quella della resistenza alla velocità, la sua grande dote. E quell'indice al cielo, in segno di vittoria, si trasformò in oro, come il ricordo di un campione inimitabile, unico e straordinariamente vero. A Formi era sempre il primo ad arrivare e l'ultimo a lasciare il centro. Ed a proposito del doping, lui stesso racconta che, invitato ad un convegno in Germania e parlando dei suoi carichi di lavoro, indicò le serie della sua preparazione giornaliera. 25 volte i 60 metri, 10 volte i 150 metri. I tecnici presenti, sbigottiti, dissero che al massimo i loro atleti facevano 6 volte i 150 metri. E lì, per Pietro Mennea, ci fu la conferma che il doping aveva vinto. Non riusciva a capire per quale motivo quegli atleti riuscivano ad ottenere prestazioni migliori delle sue, allenandosi 3 volte meno di lui. E quando il professor Vittori, grande preparatore atletico, descriveva nei convegni i programmi di lavoro giornalieri e i tecnici gli chiedevano: «Scusi professore, ma chi ha fatto queste cose poi è morto?» Ma ritorniamo alla sua carriera. Nel 1981 annunciò il suo ritiro concedendosi più tempo per lo studio. Successivamente ritornò sui suoi passi e l'anno dopo prese parte agli europei, gareggiando però solo nella 4x100 metri, in cui arrivò quarto. Successivamente partecipò alla prima edizione dei campionati mondiali di atletica leggera del 1983, che si svolse ad Helsinki, dove vinse la medaglia di bronzo nei 200 metri e quella d'argento con la staffetta 4x100. Un anno dopo scese in pista nella sua quarta finale olimpica consecutiva dei 200 metri piani, primo atleta al mondo a compiere tale impresa. In questa occasione terminò al 7° posto e a fine stagione si ritirò dalle competizioni per la seconda volta. Mennea fece il suo ritorno alle gare e gareggiò

di doping. Tornato in Italia, si sottopose a 2 iniezioni di ormone della crescita umana, ma la crisi di coscienza che ne scaturì fu tale da indurlo a ritirarsi dall'attività agonistica. Dice Mennea: «Ho capito che nella mia vita stavo cercando tutto tranne che quello». Sia chiaro, anche se l'uso di tale sostanza è vietato nelle competizioni odierne, non lo era all'epoca per i regolamenti della Federazione Mondiale di Atletica Leggera. 2 aneddoti sull'uomo Mennea. L'incontro con Mohamed Ali, che lo vede e gli dice: «Sei tu Mennea?» «Ah, ma non sei nero?» E lui gli rispose: «Sì, sono nero dentro». Bello il parallelo con il velocista e primatista di colore Tommy Schmidt, ma lui, l'eroe del Messico 68, lo incontrò veramente. E ancora, quando Pertini disse: «Facciamolo commendatore», «Ma, presidente, Mennea non ha ancora 30 anni». «E allora cambiamo le regole», disse Pertini. Ma Pietro Mennea non era solo un uomo di sport, era anche uomo di cultura. Ha conseguito 5 lauree: ISEF, scienze motorie, giurisprudenza, scienze politiche e lettere. Ha scritto molti saggi e libri, tra i quali La corsa non finisce mai e Inseguendo Bolt lungo un percorso che conosco, scritti insieme al giornalista Daniele Menarini. Nella sua vita ha lavorato come avvocato, commercialista, revisore contabile, agente di calciatori, giornalista pubblicista, insegnante universitario. Inoltre è stato deputato al Parlamento europeo dal 1999 al 2004. È stato insignito del titolo di cavaliere e di grande ufficiale della Repubblica Italiana per meriti sportivi. E dal termine della sua carriera e della sua vita racconta questo aneddoto. «Ogni tanto c'è qualcuno nel parco che mi chiede: "E tu che fai?" Vorrei avere abbastanza fiato per rispondere. Ho già fatto 5.482 giorni di allenamento, 528 gare, un oro e 2 bronzi olimpici, più il resto che è tanto». Dice Mennea: «A 60 anni non ho rimpianti, rifarei tutto, anzi, di più, e mi allenerei 8 ore al giorno. La fatica non è mai sprecata. Soffri, ma sogni».

Pietro Mennea è morto il 21 marzo 2013, a 60 anni e 9 mesi, in una clinica di Roma, per un male incurabile. È la constatazione razionale, ma venata di amarezza, che un'epoca è finita, e con essa la vita concessa al nostro Mercurio di Puglia, sempre in corsa tra tormento ed estasi.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.

0: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: L'uomo è nato per vivere, non per prepararsi a vivere. Boris Pasternak.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
5: Va ora in onda
6: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
7: Dalla rivista Nuovo. Esami di maturità. Le regole per un ripasso efficace e le astuzie per superare l'ansia. Di Simona Lovati. Si avvicina la data del 18 giugno, quando oltre 500.000 studenti italiani sosterranno la prima prova scritta dell'esame di maturità. Ansia da prestazione, paura di avere un blocco mentale, di non avere abbastanza tempo per studiare, ma anche di fare brutta figura con insegnanti e compagni, sono i sentimenti che accompagnano i ragazzi. Spiega a tuo figlio che ci sono strategie supportate da evidenze scientifiche che lo aiuteranno a ripassare bene e a prepararsi a esporre l'argomento davanti alla commissione d'esame con sicurezza, spiega la professoressa Francesca Conte, ricercatrice del Dipartimento di Psicologia all'Università della Campania Luigi Vanvitelli di Caserta. Ridursi all'ultimo è sempre un errore. Ritmi biologici e di studio. Il picco di vigilanza per l'attenzione si attesta attorno alle 5 del pomeriggio. Ciascuno, poi, ha il proprio orologio interno. È certo, però, che un ritmo sonno-veglia regolare è fondamentale per studiare e ricordare al meglio. Il sonno aiuta a consolidare ciò che è stato appreso durante la giornata e per questo le nottate sui libri sono controproducenti, commenta la specialista. Il sonno, inoltre, prepara l'apprendimento del giorno dopo, stimola il ragionamento e la connessione tra i vari argomenti. Senza dimenticare che dormire bene dà una mano a tuo figlio a gestire le emozioni. È stato dimostrato che non riposare a sufficienza amplifica l'ansia. Meglio distribuire. Le maratone di studio non sono utili per la memoria. In prima battuta perché, in teoria, lo studio per la maturità dovrebbe essere un ripasso. In secondo luogo perché l'apprendimento definito distribuito, per esempio 3-4 ore al giorno per 10 giorni, è più efficace di uno studio massivo di 8 ore consecutive concentrate in pochi giorni. Il confronto. Si chiama testing effect ed è una tecnica di recupero attivo dell'informazione in base alla quale se una persona viene testata su un determinato argomento, invece di accontentarsi di una lettura passiva, riuscirà a ricordare di più ciò che ha acquisito. Il test può essere orale o scritto, a risposta aperta oppure chiusa. L'importante è avere un riscontro corretto dal libro o da un'altra persona. Un altro metodo è il writing. Il ragazzo, dopo aver studiato, deve scrivere i concetti appresi. Se la concentrazione se ne va. Si chiama brain fog o nebbia mentale ed è la difficoltà a rimanere concentrati. Spiega a tuo figlio che in questi casi è inutile rimanere sui libri e sforzarsi. È meglio fare una pausa e dedicarsi ad altre attività, consiglia la psicologa. Quando il ragazzo tornerà sui libri con maggiore lucidità, riuscirà a recuperare in fretta. A questo scopo può essere utile una passeggiata all'aria aperta. Ricorda che la luce naturale del sole stimola la produzione di serotonina, un neurotrasmettitore che stimola il buon umore, e il verde della natura attenua ansia e stress. Sì, anche a un'uscita con gli amici o a un po' di sport moderato. La comprensione dona sicurezza. Frasi tabù. Mai fare paragoni con altri compagni oppure con te stesso. Il confronto rende ancora più insicuri. I genitori evitino di pressarlo o di mettergli paura dicendogli che se non studia abbastanza prenderà un voto basso, compromettendo magari l'ammissione all'università o peggio che lo bocceranno. Quando sale l'agitazione, l'ansia va normalizzata. Un po' di ansia, infatti, aiuta ad affrontare le situazioni più impegnative. Di a tuo figlio che l'esito dell'esame di maturità non serve a dare un voto alla persona e gli insegnanti terranno conto di tutto il percorso. Prova ad abbracciarlo. Il gesto dell'affetto di una persona cara abbassa la soglia di panico, conclude la professoressa Conte.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Donare il sangue non è solo un atto generoso, fa anche bene. Chiunque goda di buona salute può fare una donazione. Prima, però, è sottoposto a un'attenta visita medica per verificare le sue condizioni e quindi la sua idoneità. Nel nostro paese, quasi ogni città ha un centro dove effettuare in sicurezza questo nobile gesto. Eppure, i donatori sono in calo e le banche del sangue spesso si trovano in situazioni di emergenza. Di Emanuele Vescovo. Ci sono situazioni in cui l'unica speranza di salvarsi non dipende da un farmaco, ma da qualcosa di ancora più prezioso e che infatti non ha prezzo, il sangue. Non è raro in natura. Ognuno di noi ne possiede 4-5 litri, ma è prezioso. La sua disponibilità è infatti legata esclusivamente a una donazione volontaria. Chiunque, a patto che goda di buona salute, può donare sangue. È un gesto di buona volontà, semplice e non richiede particolare impegno. Eppure oggi in Italia i donatori di sangue sono sempre meno e talvolta le banche del sangue si trovano a fronteggiare situazioni di estrema emergenza. Prima ancora di venire al mondo, nel nostro corpo il cuore batte e mette in circolo il sangue, una sostanza incredibilmente complessa alla base della nostra sopravvivenza, e che costituisce circa il 5-7% del volume corporeo. È piuttosto denso ed è composto da una parte liquida, costituita dal plasma, e da una definita cellulare, che rappresenta circa il 45% del totale e racchiude gli elementi più importanti per il suo funzionamento. Stiamo parlando dei globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. I primi, noti come eritrociti o emazie, trasportano l'ossigeno immesso nell'organismo con la respirazione per mezzo dei polmoni fino ai tessuti più periferici. Allo stesso tempo, hanno anche il compito di rimuovere l'anidride carbonica, ossia il prodotto di scarto del metabolismo. Privi di nucleo e con gli antigeni di un gruppo sanguigno sulla loro superficie, sono quindi gli elementi essenziali per il trasporto del gas vitale. Senza di loro, i tessuti deperirebbero in pochi minuti. I globuli bianchi, invece, sono anche conosciuti come leucociti, e rappresentano la prima barriera di difesa del corpo umano. Volendo semplificare, entrano in azione quando viene rilevata una sostanza estranea nel nostro corpo. si attivano producendo anticorpi specifici e sono suddivisi in granulociti, linfociti e monociti. I primi sono responsabili di distruggere batteri e altri microorganismi invasori. I linfociti, invece, possono essere a loro volta suddivisi in cellule T, cellule B e cellule definite natural killer o NK. Le cellule T, in particolare, sono coinvolte nella distruzione diretta di cellule infette. Le B producono anticorpi, mentre le NK intervengono per distruggere cellule anomale come quelle tumorali. La cosa importante è che molti linfociti hanno una cosiddetta memoria immunologica che permette loro di dare una risposta più rapida alle infezioni già incontrate. I monociti, infine, sono le cellule più grandi tra i globuli bianchi e svolgono un ruolo fondamentale nel fagocitare, ossia inglobare e distruggere, batteri, virus, cellule morte e altri detriti cellulari. Le piastrine, invece, sono cruciali per la coagulazione del sangue. In pratica è grazie alla loro azione se e quando ci si taglia, poco dopo il sangue cessa di uscire dalla ferita e questa si rimargina. Il plasma, infine, come si è detto in precedenza, rappresenta la componente liquida del sangue e permette la circolazione delle cellule sanguigne in tutto il corpo attraverso vene e capillari. È costituito prevalentemente da acqua, che da sola rappresenta oltre il 90% del totale, a cui si aggiungono proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione. Perché bisogna donare? In Italia la vendita del sangue è vietata per legge. Ne consegue che per alimentare i centri trasfusionali presenti nei vari presidi ospedalieri è indispensabile fare affidamento sulla generosità dei donatori. Ma non basta. In Italia la donazione deve essere anche anonima. Ciò significa che non è possibile destinare il sangue donato a una persona specifica, neppure un parente stretto. È esclusivamente responsabilità del centro trasfusionale che la sacca giusta arrivi al paziente giusto, dato che nell'assegnazione del sangue devono essere considerati i parametri come l'età del paziente e le sue particolari condizioni. Le donazioni, volontarie e altruistiche, nel nostro paese sono coordinate dal Centro Nazionale Sangue, che è l'ente responsabile della pianificazione e del controllo delle attività trasfusionali. La donazione avviene attraverso i cosiddetti servizi trasfusionali, ossia centri attrezzati che si trovano in ospedali e strutture sanitarie, dove i donatori sono preventivamente sottoposti a una serie di controlli per garantire la sicurezza del sangue. Questi controlli comprendono visite, esami del sangue e test per malattie infettive trasmissibili. Grazie alla donazione, gli ospedali hanno un approvvigionamento costante di sangue e di emocomponenti, come piastrine e plasma fresco, da utilizzare a scopo terapeutico. Sangue ed emocomponenti, in particolare, vengono utilizzati durante gli interventi chirurgici, in caso di incidenti, nei trapianti e nella cura di malattie gravi, tumori, leucemie e anemie croniche. Non basta. Il plasma è fondamentale anche per la produzione di particolari medicinali plasma derivati, preziosi salvavita come l'albumina, utilizzata per trattare malattie del fegato e dei reni, le immunoglobine, che intervengono nel trattamento di problemi immunologici e patologie autoimmunitarie, e i fattori della coagulazione, essenziali per pazienti affetti da emofilia. Oggi l'Italia è ai primi posti in Europa per la quantità di plasma raccolto, nonostante i numeri siano costantemente in calo. Esistono diverse tipologie di donazione e la più comune è quella di sangue intero. In alternativa si può donare solo il plasma o le piastrine. Nel primo caso si parla di plasmaferesi, nel secondo di piastrinoaferesi. Le donazioni di sangue sono effettuate prevalentemente la mattina dopo una leggera colazione. Si compila un questionario che serve a raccogliere informazioni importanti sullo stato di salute del donatore, eventuali comportamenti a rischio, viaggi recenti e altri fattori che potrebbero influire sulla sicurezza del sangue che sta per donare. Quindi un medico verifica le risposte del questionario e sottopone il donatore a una visita di controllo. A quel punto può avere inizio la donazione vera e propria che dura circa 15 minuti. Il donatore viene fatto accomodare su una poltrona e ha inizio il prelievo. Il sangue prelevato confluisce in una sacca sterile, mantenuta in costante movimento. In genere vengono raccolti circa 450 millilitri di sangue, che prima di poter essere utilizzato va sottoposto a rigorosi controlli e scomposto nelle sue tre componenti principali, ossia globuli rossi, plasma e piastrine, che verranno utilizzate separatamente. Dopo la donazione, il donatore riposa alcuni minuti e, prima di lasciare il centro trasfusionale, fa una ricca colazione. Anche se la donazione del sangue è considerata una pratica assolutamente sicura, può comportare piccoli rischi, leggeri mal di testa o vertigini che si risolvono spontaneamente in pochi minuti. Occasionalmente può anche insorgere una leggera sensazione di debolezza che di solito svanisce quando il donatore fa colazione. Solo in casi molto rari la donazione può provocare complicanze più gravi, come reazioni allergiche, infezioni o trombosi. Come tutti gli elementi, anche il sangue ha una data di scadenza, ed è questo il motivo per cui la programmazione delle banche del sangue è particolarmente complessa, soprattutto per evitare sprechi. Inoltre, la conservazione del sangue è un processo molto delicato e varia a seconda del tipo di componente. I concentrati di globuli rossi, in particolare, vengono conservati tra i più 2 e i più 6 gradi centigradi per un massimo di 40 giorni. Solo in alcuni casi particolari possono essere conservati anche a una temperatura di meno 18 gradi per un periodo di tempo molto più lungo. Le piastrine, invece, sono mantenute a temperatura ambiente per un massimo di 5 giorni, mentre il plasma viene congelato rapidamente e può essere conservato fino a 24 mesi a temperature inferiori ai 25 gradi sotto zero. La legge che regola tutto il processo trasfusionale, dalla donazione alla distribuzione, è il decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015, disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. La corretta conservazione del sangue, gli accurati controlli a cui vengono sottoposti i donatori prima del prelievo e le analisi successive alla donazione senza cui la sacca non può essere utilizzata, hanno permesso di rendere oggi il sangue un elemento estremamente sicuro. In Italia, infatti, le statistiche dicono che da ormai oltre 10 anni non si verificano infezioni trasmesse tramite trasfusione. Insomma, sicura per chi dona ed essenziale per i malati, la donazione è un atto di generosità che tutti dovrebbero compiere. Non ci sono scuse.
6: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. A che cosa serve ridere? Raramente lo facciamo in risposta a una battuta. Il più delle volte usiamo la risata per entrare in comunicazione con chi ci circonda, e non importa se non c'è nulla di divertente. Di Elisa Benco. In genere pensiamo che le persone ridano per una battuta, un gioco di parole o qualche situazione comica. Ma la risata non serve affatto a manifestare il proprio senso dell'umorismo. Lo dimostrano i neonati, che iniziano a ridere già a 3 mesi di vita, prima cioè di acquisire il linguaggio. Lo scopo della risata è soprattutto quello di entrare in comunicazione con gli altri. Secondo Robin Dunbar, antropologo dell'Università di Oxford, nella nostra specie ha la stessa funzione della toelettatura, ossia l'atto di spulciarsi a vicenda che i primati effettuano anche per manifestarsi fiducia e vicinanza. Man mano che le comunità preumane si allargavano, la risata sarebbe servita per cementare i legami tra i membri di un gruppo che non avevano più abbastanza tempo per la toelettatura. Il fatto che questo atto presupponga la fiducia negli altri spiegherebbe perché nei bambini il solletico provoca risate solo se a toccarli è qualcuno che conoscono. Al contrario, se sollecitato da un estraneo, un bambino urla di paura. In effetti la risata si manifesta soprattutto in compagnia. Gli studi attestano che davanti a un cartone animato i bambini tra 2 anni e mezzo e 4 anni ridono 8 volte di più quando sono con un coetaneo anziché soli, e gli adulti arrivano fino addirittura a 30 volte di più. E la natura sociale della risata trova conferma nella costanza delle sue caratteristiche. Quasi sempre una risata inizia con uno scoppio per poi calare di intensità, probabilmente per il venir meno della riserva d'aria nei polmoni. L'ipotesi è che la ripetitività di questo schema acustico sia necessaria per far decifrare il segnale. Se ognuno ridesse in un modo diverso, gli altri non sarebbero in grado di riconoscere il significato pacifico di questa emissione sonora. Secondo i biologi evoluzionisti David Sloan Wilson e Matthew Jervis dell'Università dello Stato di New York, esistono in realtà 2 tipi di risate, ognuna con un ruolo

sarebbe diventata parte di una strategia sociale. Si sarebbe trasformata, cioè, in un gesto che comunica amicizia e appartenenza, ma che viene usato pure per manipolare gli altri o per denigrare se stessi in modo da farsi accettare. Il comico americano Rodney Dangerfield ha costruito la sua intera carriera su questo meccanismo di autosvalutazione, con battute come «La settimana scorsa ho detto al mio psichiatra: continuo a pensare al suicidio. Mi ha risposto che d'ora in poi devo pagare in anticipo». Il risultato più sorprendente emerso dagli studi sulla risata, però, è che essa in realtà si verifica molto di rado in reazione a un contesto di comicità, come una barzelletta. Illustra Alberto Dionigi, psicologo, ricercatore e co-direttore di RISU, rivista italiana di studi sull'umorismo. Lo dimostra l'analisi di migliaia di risate prodotte da vari gruppi di persone che ha condotto Robert Provine, uno psicologo dell'Università del Maryland. Le statistiche indicano che la maggior parte degli scoppi di ilarità si registra in risposta a frasi banali come «Ehi, dove sei stato? Eccola qui!». Più precisamente, ridiamo nell'84% dei casi dopo un'affermazione, nel 16% dopo una domanda. Il dopo è rilevante perché una risata cade come un punto in una frase. È qualcosa, cioè, che succede in una pausa di uno scambio verbale, mentre quasi mai ridiamo mentre l'altro sta ancora parlando. Tuttavia, rispetto a una conversazione spontanea in cui il numero ottimale di persone che possono interagire è di 4 individui, secondo gli studiosi il numero ottimale di persone per condividere una risata è leggermente inferiore, con una media di 3,35 individui. Ha senso perché, per ridere, le persone hanno bisogno di capire una battuta e in un gruppo numeroso questo è un compito più difficile. La risata, dunque, è più di una semplice risposta a qualcosa percepito come umoristico. Come ha notato lo sceneggiatore Jacopo Cirillo, autore di «L'animale che ride», Harper Collins, il riso è l'unica manifestazione incontrollata del nostro corpo che vuol sempre dire qualcosa. Questa forma di comunicazione, tuttavia, presenta una certa ambiguità. Infatti, come detto più sopra, una risata può promuovere i legami sociali, ma anche escludere ferocemente coloro che vengono denigrati. Che pensare di una battuta come «Tua mamma è così grassa che se ti passa davanti mentre guardi un telefilm ne perdi 5 puntate». Molto divertente, ma ride solo chi non è il bersaglio. Ancora, un motto di spirito può rafforzare le regole interne a un gruppo, ironizzando su chi si discosta dalla norma, ma anche sovvertire le gerarchie bersagliando i potenti. Basta pensare a Renzi per un Matteo Renzi vestito da Fonzi. Una risata può ribadire la situazione esistente, ma anche provare a scardinare le norme affermando le divergenze in modo indiretto, evitando ai ribelli gli scontri e pure di esporsi troppo. Nella risata, riassume il critico letterario inglese Terry Eagleton, in breve «Storia della risata», il saggiatore, possiamo cogliere i piaceri della ribellione e al tempo stesso rinnegarli. Dopo tutto si tratta solo di una battuta. E così, se l'altro esprime una resistenza, basta dire «scherzavo». Il contenuto della comunicazione risata dipende anche dagli stadi di crescita. Un bambino si diverte per concetti brevi e semplici come una barzelletta, per le sorprese e per battute in cui sono presenti le funzioni corporee, come fare la cacca, che per lui sono mezzi di esplorare l'ambiente. Gli adolescenti ridono più spesso delle battute incentrate

0: su sesso, cibo, e temi che gli adulti con loro di solito considerano off-limits, il cui contenuto trasgressivo rafforza l'unione tra coetanei. Una battuta di questo tipo, peculiare per il linguaggio da lezione di geometria, è: la donna è un insieme di curve che fanno raddrizzare un segmento, del comico Raul Cremona. L'umorismo degli adulti, invece, è solitamente più sottile e incentrato sui problemi quotidiani, come se ridere fosse una sorta di integratore per resistere alle difficoltà. Ad esempio, chi ogni giorno deve vedersela con le pastoie della burocrazia può trovare parziale consolazione in un lazzo del regista Woody Allen. La mafia ha questo vantaggio, che ha pochissime spese di cancelleria. Entro questi confini comuni però incidono le distinzioni di genere. La psicologa Mary Crawford dell'Università del Connecticut ritiene che l'umorismo femminile serva a creare solidarietà e intimità e quello maschile sia utilizzato come forma di competizione. Le donne, insomma, preferiscono scherzare coinvolgendo piccoli gruppi di amici, mentre gli uomini tendono a farlo con un pubblico più ampio. Inoltre, gli uomini raccontano spesso storielle oscene o a sfondo razzista, mentre le donne preferiscono battute o giochi di parole. In ogni caso, più risate facciamo con altri, più si rafforzano i legami all'interno del gruppo, afferma l'antropologo culturale Mahathef Apt dell'Università di Valencia. Il nesso tra la coesione di gruppo e la risata spiega perché essa sia spesso contagiosa, come se derivasse da uno sforzo comune. Man mano poi che i membri di un gruppo si abituano a un certo tipo di umorismo, questo spirito ne diviene un elemento caratterizzante, un segno distintivo. Ne consegue la creazione di una cultura comica, ossia di un set di riferimenti umoristici condivisi come base per future interazioni. Basta pensare allo humor degli inglesi, abbastanza diverso dal nostro, o a certe sitcom americane che in USA spopolano ma a noi sembrano eccessive e annoiano. A prescindere dalla cultura di appartenenza, comunque, come dimostrato da uno studio del 2016, le persone sono in grado di distinguere una risata spontanea da una finta dal solo suono. Davanti a questi risultati, l'ipotesi è che l'istinto di ridere appartenga a una sfera molto precoce dell'evoluzione umana, quando per sopravvivere era essenziale saper rilevare se qualcuno stava autenticamente vivendo un'emozione positiva e quindi era innocuo o fingeva. Quando non sappiamo chi ci troviamo di fronte, la reazione a una battuta fa capire come l'altro la pensi. In fondo, sosteneva il comico danese Victor Borge, una risata è la distanza più breve tra due persone.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dal sito futuroprossimo.it. Un nuovo vetro ferma il caldo ma non la luce. Fine dei condizionatori? Di Gianluca Riccio. Pochi giorni e già si intuisce che sarà un'estate caldissima, con le nostre case che si trasformano in forni. Per combattere il caldo, si sa, ricorreremo ai condizionatori, mostriciattoli energivori che contribuiscono alle emissioni di CO2. Ma se esistesse un modo per mantenere gli ambienti freschi senza impattare sull'ambiente? È una sfida che ogni anno cerca possibili soluzioni. Ed è quella che ha raccolto anche un team dell'Università di Notre Dame negli Stati Uniti. La loro soluzione è tanto semplice quanto geniale. Un vetro intelligente che blocca il calore lasciando passare la luce. Vediamo insieme come funziona questa invenzione. I rivestimenti per finestre convenzionali sono per lo più progettati per avere una resa ottimale quando la radiazione solare li attraversa con un angolo di 90 gradi. Purtroppo l'incidenza della luce naturale cambia costantemente in base alle ore e alle stagioni. Questo significa, in parole povere, che queste soluzioni hanno i loro limiti. Per superare questo problema, il professor Teng Fei Luo e i suoi colleghi hanno creato un rivestimento per finestre composto da strati ultrasottili di silice, allumina e ossido di titanio su una base di vetro. Come se non bastasse, hanno aggiunto all'insieme un polimero di silicio dello spessore di un micrometro per restituire meglio la radiazione termica nel vuoto, cioè all'esterno dell'edificio. Sfruttando l'informatica quantistica, i ricercatori sono riusciti a determinare la configurazione ottimale per massimizzare la penetrazione della luce, attenuando al contempo l'esposizione alle lunghezze d'onda che generano calore. Grazie a simulazioni, il team ha scoperto che il loro rivestimento trasparente potrebbe ridurre le temperature interne da 5,4 a 7,2 gradi centigradi, indipendentemente dall'angolo di penetrazione della luce solare. Fatto interessante, oltre a poter rivoluzionare il settore edile, questa nuova tecnologia potrebbe essere estesa al mondo dell'automobile. In concreto, il rivestimento potrebbe essere integrato nei finestrini delle auto. L'invenzione dell'Università di Notre Dame rappresenta un passo avanti significativo nella lotta al riscaldamento globale e alle emissioni di CO2. Grazie a questo vetro magico, potremmo presto limitare o addirittura evitare il ricorso ai condizionatori energivori e alle bollette salate, senza rinunciare al comfort delle nostre case. Ma i benefici non si fermano qui. Questa tecnologia potrebbe trovare applicazione anche in altri settori, come quello automobilistico, contribuendo a ridurre il consumo di carburante e le emissioni nocive. Certo, la strada verso una diffusione su larga scala di queste finestre intelligenti è ancora lunga. Serviranno ulteriori ricerche e investimenti per rendere il prodotto accessibile a tutti. Nel mentre c'è la conferma che, a volte, le soluzioni più geniali si nascondono nei dettagli invisibili, come le lunghezze d'onda della luce.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Bell'Italia. Musica antica tra calli e canali, di Vannina Patanè. Nel sestiere di San Polo, spingendosi fra calli meno conosciute, si incontra uno dei tanti piccoli, solo nelle dimensioni, tesori di Venezia. Il palazzetto Bruzzane, nascosto fra la scuola grande di San Giovanni Evangelista e Campo San Stin. La sua vocazione attuale, all'insegna della musica, è coerente con la storia dell'edificio, che fu costruito nell'ultimo decennio del Seicento come luogo di svago per la ricca famiglia veneziana degli Zane, proprietaria dell'adiacente Cazzane, oggi diventata la scuola Livio Sanudo. All'epoca, fra le famiglie più eminenti in Laguna, era diffusa la prassi di realizzare accanto alle proprie dimore dei casini dove dedicarsi ai piaceri della vita. Dal gioco d'azzardo, passione molto diffusa nella Venezia del 6 e del 700, alla musica, ma anche semplicemente alle chiacchiere, in un clima di grande rilassatezza e informalità. Dopo una serie di passaggi di proprietà, fra 8 e 900 sul palazzo erano calati il silenzio e uno strato di polvere, ma con il XXI secolo è tornata a risuonare la musica, grazie al mecenatismo. Il restauro dell'edificio è opera della Fondazione Bru, creata dalla volontà di Nicole Bru, medico e imprenditrice che cercava a Venezia una dimora antica da recuperare in memoria del marito Jean Bru, con il quale aveva condiviso una grande passione per la città lagunare e per la musica. Un obiettivo realizzato nel 2006 con l'acquisto del palazzetto, messo all'asta dal Comune di Venezia. Il suo recupero e la sua trasformazione nella sede del Centre de Musique Romantique Francaise, dedicato alla scoperta della musica romantica francese, il periodo che va dal 1780 al 1920. Il progetto di restauro, realizzato fra il 2007 e il 2009, è stato predisposto dallo studio dell'architetto veneziano Marco Zordan, che spiega: «L'intero progetto è stato un'operazione imprenditoriale curata in ogni dettaglio, dal restauro degli ambienti ai nuovi allestimenti e agli arredi su misura, e realizzata in modo rapido e sempre condiviso con la soprintendenza». L'obiettivo è stato quello, pur nel massimo rispetto degli elementi storico-artistici, di non imbalsamare l'edificio, riuscendo invece a fargli recuperare la sua originaria funzione, un luogo restituito alla musica e alla fruizione musicale aggiornata ai nostri tempi. Al termine dei lavori di recupero, il centro è entrato in attività e ormai da 15 anni organizza stagioni regolari di concerti. Ospitati nell'elegante salone centrale, l'ex sala da musica della famiglia Zane, dotata di un'ottima acustica. Oltre che in occasione delle esibizioni, nel corso dell'anno il palazzetto può essere scoperto con visite guidate che permettono di ammirare in tutta tranquillità i suoi ambienti in stile rococò, ricchi di fascino ed interessanti testimonianze artistiche. Nella sua storia, infatti, compaiono alcuni grandi nomi delle arti veneziane a cavallo fra 6 e 700. Il progetto dell'edificio è dell'architetto Antonio Gaspari, che fu convinto assertore e propagatore in ambiente veneziano del barocco nella sua versione più tipicamente romana, anche se filtrata e contaminata dalla tradizione lagunare. Alla sua morte, i lavori furono conclusi sotto la direzione dell'architetto Domenico Rossi. Costruito in fondo al giardino della casa e di dimensioni contenute, il palazzetto era composto da un blocco principale quadrato, poco più di 800 metri quadrati in tutto, distribuiti su tre livelli e affacciati da un lato sul canale di San Giacomo d'Allorio e dall'altro sul Verde, e da un'ala lunga e stretta, non sopravvissuta, destinata a ospitare la biblioteca. L'atmosfera intima e raccolta degli ambienti si coniugava con la raffinatezza della loro decorazione. Allo scultore bellunese Andrea Brustolon e alla sua bottega, molto attivi nelle chiese e nei palazzi veneziani, si deve l'esuberante balaustra in legno intagliato del ballatoio, che sovrasta e segue per intero il perimetro del salone, l'ambiente principale del casino.

0: Alzando gli occhi, lo sguardo sale al grande soffitto a padiglione, dove spiccano gli affreschi che in tempi recenti sono stati attribuiti a Sebastiano Ricci, artista di fama internazionale e principale promotore dell'orientamento chiarista che portò in Laguna il gusto rococò, dando vita a quello che fu il barocchetto veneziano. La sua pittura è caratterizzata da fisionomie dolci, disegno sciolto, colori chiari e linee fluide, tutti elementi evidenti guardando il soffitto del salone. Al centro sta un grande dipinto che rappresenta Ercole tra la fama e la virtù, mentre nei quattro angoli della volta sono collocati dei medaglioni accoppiati dipinti a griselle che raffigurano alcune divinità dell'Olimpo, simboli dei quattro elementi terra, acqua, aria e fuoco. A dare un tocco di leggerezza ci sono poi i festosi putti dipinti che popolano quattro grandi cornici a stucco a forma di conchiglia al centro dei lati della volta. Secondo gli storici, l'esecuzione dell'intero ciclo si colloca attorno al 1698, quando Ricci era appena rientrato a Venezia dalle sue peregrinazioni fra Parma, Roma e Milano, e rappresenta la prima testimonianza documentata in patria del suo talento per la pittura a fresco. Sempre a Ricci è stato attribuito anche l'affresco «Il tempo rapisce la verità», sulla volta della scala che collega i diversi livelli dell'edificio, abbellita anche da dipinti a trompe-l'œil dal quadraturista bolognese Ferdinando Fochi. Il restauro ha anche portato alla luce un palinsesto di pittura a fresco in altri ambienti del palazzetto, sottolinea Zordan. Un altro elemento di gran pregio della decorazione interna sono gli stucchi che circondano le pitture e sottolineano gli elementi architettonici dei diversi ambienti. Finemente modellati sono opera di un artista all'epoca esordiente a Venezia, il giovane ticinese Abbondio Stazio, che si rivelò un virtuoso della tecnica e negli anni successivi fu molto ricercato dall'aristocrazia cittadina, desiderosa di abbellire i propri palazzi. La grazia e la bellezza dominano anche all'esterno del palazzetto, nel piccolo e delizioso giardino, ciò che rimane di quello originario di collegamento col palazzo principale, che nel corso del tempo è stato in parte occupato da costruzioni successive.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Focus Storia, La spina nel fianco, di Riccardo Michelucci. Per molti fu un'eroina, una pioniera dei diritti umani, una donna capace di cambiare le sorti di un intero popolo. Altri invece la considerarono una traditrice dell'impero britannico, calunniandola e denigrandola perché aveva osato denunciare l'esistenza dei campi di concentramento di Sua Maestà, nei quali trovarono una morte orrenda decine di migliaia di boeri. L'Inghilterra vittoriana si divise a lungo di fronte a Emily Hobhouse, pacifista, militante politica, infermiera e missionaria laica nel Sudafrica, dilaniato dalle guerre anglo-boere. Ma ancora oggi la sua straordinaria eredità umana e politica è poco nota e la sua figura è confinata nelle note a piedi pagina dei libri di storia britannica. In Sudafrica, invece, Hobhouse è considerata un esempio di coraggio e un simbolo nazionale. Fu la prima a scoprire e a denunciare le terribili condizioni di vita di uomini, donne e bambini rinchiusi nei campi di internamento. Nata nel 1860 a St. Eve, in Cornovaglia, figlia di un pastore anglicano, Emily Hobhouse iniziò a svolgere attività assistenziali negli Stati Uniti, portando aiuti ai minatori emigrati dal suo paese. Tornata in Inghilterra, cominciò a impegnarsi contro lo sfruttamento dell'infanzia, denunciando le conseguenze della sottoalimentazione e del sovraffollamento sulla vita e la salute dei bambini. Nel 1900 fu una delle animatrici della Grande Assemblea contro la Seconda Guerra Anglo-Boera, 1899-1902, che si tenne nella Queen's Hall di Londra, dove, alla presenza di centinaia di donne del movimento delle suffragette, fu condannata la politica repressiva del governo inglese, affermando che l'unico obiettivo del conflitto nel Transvaal e dello Stato libero dell'Orange era quello di soffocare l'indipendenza delle due repubbliche boere. Mentre si susseguivano le notizie di fattorie, magazzini, forni e mulini abbattuti e incendiati per cancellare l'economia agricola del Sudafrica, Hobhouse non si limitò a organizzare le proteste e a schierarsi contro il potere imperiale britannico, ma iniziò anche a raccogliere fondi per aiutare le vittime civili, spiega la studiosa Elsabeth Britz, autrice della recente biografia Rebel English Woman, The Remarkable Life of Emily Hobhouse. Non appena sentì parlare dell'esistenza dei campi di concentramento inglesi a Port Elizabeth e in altre località del Sudafrica, si imbarcò alla volta di Città del Capo, dove si scontrò con una realtà peggiore del previsto. Quando iniziò a indagare, scoprì che i campi attivi erano già una cinquantina, da Johannesburg a Springfontein, da Norwalspond a Kroonstad, da Potchefstroom a Kimberley, fino a Bloemfontein, dove erano imprigionate circa 2000 persone, in gran parte donne e bambini. Emily riuscì a entrare in molti di questi campi. Era la prima volta che un civile visitava quei luoghi di tortura e di morte, dove si moriva di fame e di stenti. Rimase in Sudafrica per 4 mesi, raccogliendo prove sulle terribili condizioni igieniche degli internati, i corpi abbandonati sotto il sole cocente, decomposti e gettati in fosse comuni. «Di fronte a quello che ho visto», scrisse da Bloemfontein, «sento che il denaro non serve a niente e che è meglio fare ritorno al più presto per rivelare la nuda realtà e chiedere di porre fine a questo orrore». A Città del Capo, Hobhouse incontrò Sir Alfred Milner, alto commissario britannico per il Sudafrica e governatore della colonia del Capo, e cercò di sensibilizzare il governo inglese rendendo pubblici gli esiti spaventosi delle sue indagini. Ma fu inutile. Londra scaricò le colpe sui boeri, ritenendoli colpevoli di non essersi arresi. L'alto commissario riaffermò la legittimità della deportazione di donne e bambini, definendola una misura necessaria di carattere strettamente militare. Emily Hobhouse cercò allora di coinvolgere l'opinione pubblica per fare pressione sul Parlamento britannico. Nel giugno del 1901 iniziò a far circolare il suo rapporto sui campi di donne e bambini nelle colonie del Capo e del fiume Orange, all'interno di piccole tende dall'odore nauseabondo, prive di letti e materassi, vivono fino a 12 persone che quasi non possono muoversi, prive di sapone e con un approvvigionamento idrico totalmente insufficiente, scrisse. Per potersi scaldare, donne e bambini devono andare a raccogliere gli arbusti nelle colline circostanti. A causa della fame, delle privazioni e del diffondersi delle più gravi malattie, nei campi muoiono già circa 50 bambini al giorno e in 18 mesi sono state spazzate via oltre 26.000 vite umane, circa 24.000 delle quali sono giovani di età inferiore ai 16 anni. I giornali inglesi cominciarono a parlarne e l'opinione pubblica venne a conoscenza del dramma dei boeri internati nei campi. Ma l'ostruzionismo del governo di Londra divenne sempre più tenace, spiega Elsabeth Britz. A Emily Hobhouse fu impedito di parlare in pubblico e di divulgare informazioni sempre più imbarazzanti per il paese. Joseph Chamberlain, ministro delle colonie del Regno Unito dal 1895 al 1903, l'attaccò definendola una minaccia per l'impero britannico, ma lei non si perse d'animo. Trovò il modo di tenere decine di conferenze, sfidando anche una feroce campagna di stampa che la definì una bugiarda nemica del suo popolo. Il Times spiegò che i campi di concentramento sudafricani erano stati creati per motivi umanitari, allo scopo di proteggere la popolazione, e che l'alto tasso di mortalità infantile era causato dall'incapacità e dalla scarsa igiene delle donne boere. Persino alcuni tra i più grandi intellettuali inglesi dell'epoca avvalorarono queste affermazioni. Uno di essi fu lo scrittore Arthur Conan Doyle. L'inventore di Sherlock Holmes difese l'operato del governo britannico e definì inattendibile il rapporto della Hope House. Secondo il futuro primo ministro Winston Churchill, infine, la deportazione delle donne boere era giustificata, perché esse fornivano cibo, aiuto e informazioni ai ribelli. Intanto, mentre a Londra infuriava il dibattito, in Sudafrica la mortalità cresceva a ritmi spaventosi. I comizi, le conferenze e le denunce di Emily Hope House non suscitarono nell'opinione pubblica una reazione tale da far cambiare rotta al governo. Anzi, le fu proibito di fare il ritorno in Sudafrica in veste ufficiale. Ancora una volta non si perse d'animo. Si imbarcò in un viaggio estenuante che durò 3 settimane, ma al suo arrivo a Città del Capo fu arrestata e riportata in Inghilterra con la forza. Il governo aveva deciso di vendicarsi di quella donna maledetta che stava lottando quasi da sola per denunciare gli orrori compiuti in Sudafrica in nome dell'impero britannico. Neanche stavolta però riuscì a fermarla. Al suo ritorno in patria, la Hope House iniziò a raccogliere nuove testimonianze e fotografie sulle guerre boere e sulle brutalità compiute dall'esercito britannico. Nel 1902 dette alle stampe «The Brunt of the War and Where It Fell», «Il peso della guerra e le sue conseguenze», una denuncia rigorosa e pionieristica in cui affermò che le guerre del futuro avrebbero fatto vittime sempre più numerose tra la popolazione civile e si domandò se l'odioso sistema dei campi di concentramento, inaugurato proprio dall'Inghilterra in Sudafrica, non avrebbe costituito un tragico precedente. La Hope House fece ritorno in Sudafrica soltanto dopo la fine della guerra, per partecipare alla ricostruzione del paese e al processo di riconciliazione. Riuscì a migliorare le condizioni di vita nei campi, facendo inviare convogli ferroviari e camion carichi di viveri e beni di prima necessità. Portò con sé anche i macchinari per insegnare l'arte della filatura e della tessitura alle boere sopravvissute alla deportazione, conclude la studiosa. Per cercare di dar loro un futuro, avviò oltre 20 scuole nel Transvaal e nello Stato Libero dell'Orange. Fu allora che conobbe Gandhi, con il quale strinse una collaborazione che poi l'avrebbe avvicinata alla causa dell'indipendenza indiana. Emily Hope House morì a Londra nel 1926, all'età di 66 anni. La sua morte passò quasi inosservata in Inghilterra, ma fu un evento in Sudafrica dove migliaia di persone parteciparono ai funerali di Stato più solenni mai concessi a un cittadino straniero.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Esperienze di volo di Pierluigi Ricci, Romena Editore 2007, letto da Lorenzo Tardì. I grandi temi del nostro quotidiano, rappresentati con l'occhio sensibile e intuitivo di un educatore di lunga data, estremamente attento ai rapporti umani, al loro bisogno di svilupparsi e di evolversi. Le sue esperienze di volo sono legate a tante questioni che riguardano il nostro quotidiano, le relazioni familiari, le crisi, i cambiamenti, gli atteggiamenti nei confronti della vita. Il suo modo di affrontarle non è quello del maestro, ma del compagno di viaggio che mette a disposizione il suo bagaglio di esperienze e di incontri.

0: Buon ascolto.
1: Quando hai degli amici che appena ti vedono ti chiedono di fare una cosa, hai solo due scelte. Potresti cercare di evitarli, sapendo che sarà vano ogni tentativo di negarti alla loro richiesta, oppure sapendo già, dentro di te, che prima o poi capitolerai, puoi cercare di far finta di non capire e provare a rimandare il più possibile. Così ho fatto per quasi 2 anni. Perché l'idea di scrivere un libro mi appariva come scalare una montagna. All'inizio mi preoccupava davvero il pensiero di cimentarmi in questa avventura ed ero come preso dall'idea che forse avrei potuto correre il rischio di trasmettere in queste pagine lo stato d'animo che stavo provando. E non c'è niente di peggio, pensavo, di colui che magari per dare una mano a qualcuno ti trasferisce pesantezza e tanto senso del dovere. Quindi ho atteso il giorno in cui, dalla testa ai piedi, mi fossi sentito preso dal vortice del piacere. E quel giorno è arrivato. E vi racconto come. La cosa che mi preoccupava, forse più di quella che vi ho appena descritto, era questa. Io non ho un pensiero mio da rappresentare. Non sono un fondatore di una scuola filosofica, un ricercatore o che altro, tale da permettermi il lusso di dire «Signori, ecco il frutto delle mie ricerche». Sono un educatore. Ho sempre lavorato tanto e soprattutto con i ragazzi. Ma ho imparato tutto dagli altri, cercando il meglio di ciò che c'era ed approfondendo quello che mi piaceva di più. E lo uso nei seminari, nei corsi, nelle giornate di approfondimento. Spesso sento come la necessità di citare da chi l'ho preso. Mi pare giusto e corretto dire che l'ho imparato da qualcun altro. Ho avuto dei maestri fantastici e ho sempre pensato che loro dovrebbero scrivere libri, non io. Qualcuno lo fa, ma non tutti. E davvero vorrei che lo facessero. Guardando la fila di block notes di tutti gli appunti che prendo alle lezioni e ai corsi che frequento, aumentava in me quel senso di illegittimità di questa operazione che mi era proposta. Un giorno però ebbi modo di scorgere in mezzo a tutto quel materiale, 2 foglietti staccati. Contenevano delle osservazioni che avevo scritto all'indomani di una lezione. Pensai che forse ce ne potessero essere degli altri. Cercando ed esplorando, anche all'interno dei miei libri, potei però recuperarne solo altri 3 o 4, ed erano davvero pochi. Ma quelli fecero scattare una molla. Ho un'infinità di foglietti sparsi, pensai. So bene di averli. Sono i miei appunti di viaggio, piccoli racconti delle mie esperienze. Appunti non presi sul banco di scuola, ma creati così, di getto, durante le mie giornate, mentre guido e sono solo, oppure la sera, quando tutto tace in casa mia. Ma non ne ho scritti altri, a parte quei 3 o 4. Non scrivo mai niente, e questo me lo sono rimproverato un sacco di volte. E sono anche di scarsa memoria. Ma ci sono tutti, anche quelli che non ricordo, perché ognuno masticato forse ha contribuito alla nascita dell'altro. Quindi eccomi qua, con piacere, per questa opera di assemblaggio degli appunti di viaggio. Sono le mie esperienze. Sono anche il mio modo di masticare i pensieri degli altri. quelli che mi sono piaciuti e che mi hanno toccato in qualche modo, per farli diventare miei. Forse è il mio modo di imparare e devo dire che mi piace davvero sorprendermi, a volte, magari durante una giornata abitudinaria, ad osservare, collegare, riascoltare, o a ripensare ad una situazione, ad una lezione, ad un libro. In quel momento è come se scrivessi un foglietto. Poi lo leggo a qualcuno e lo butto via. Purtroppo è così. È per questo che le esperienze di cui vi parlo sono tutte abbastanza recenti, anche se tra le righe forse ci sono ancora tante cose che la memoria non ha trattenuto, ma che hanno lasciato in me un segno. I piccoli episodi che racconto sono tutti veri, e veri sono anche i nomi. Tanto, ho pensato, non dico niente di offensivo per nessuno. Sono grato alle persone che hanno stimolato, in un modo o nell'altro, qualche riflessione in me, e li rammento proprio per gratitudine. La stesura, vedrete, è fatta così, di getto, ma riflette il modo con cui parlo a me stesso, con cui, cioè, accumulo i miei appunti di viaggio. Mi sono accorto che spesso ci sono spazi vuoti, cioè pensieri e considerazioni non concluse, ed ho preferito lasciarle così. Perché lo spazio vuoto stimola una riflessione in chi ascolta o legge. È come se, per disegnare un ponte, uno ne traccia solo mezzo. A chi osserva viene la voglia di disegnare la parte mancante. Mi piacerebbe davvero ottenere questo effetto, che la lettura di questi appunti potesse davvero suscitare qualche riflessione in più, e in qualcuno la voglia di scrivere i propri appunti di viaggio. Così al prossimo giro il libro toccherà scriverlo a qualcun altro. Sei vivo finché chiedi. Ricordo ancora gli occhi vivi di quel ragazzo, che sembravano trascinare un corpo ormai andato e una mente con la quale non riuscivo quasi più a trovare contatto. Lo avevo portato il giorno prima dallo psichiatra che seguiva i ragazzi della comunità in cui lavoravo, pensando che ormai per lui non ci fosse quasi più niente da fare. L'uso di sostanze, unito al disturbo mentale, spegne ogni vitalità e sembra creare un percorso senza ritorno. Continuai a pensare queste cose di lui fino alla telefonata del medico il giorno dopo. «Ti ho visto un po' scoraggiato», mi disse. «Stai più tranquillo. Ancora c'è tanta vita in lui. Si fa molte domande e fin tanto che continuerà ad interrogarsi e ad interrogare, c'è speranza». Avevo sempre pensato che nella vita contassero le risposte, non le domande. E quell'episodio mi fece pensare molto. Volevo rendermi conto di quanto fosse vera questa cosa, se poteva nascondere un'illusione, o se davvero rappresentava. Notavo che nel tempo le sue domande cambiavano. Cambiavano intensità e mutavano direzione. Dai primi sospirati non riesco a capire perché passava più spesso a dire «Che ne dici se io...» Poi «Puoi darmi... Forse ho bisogno di...» Non so oggi se quel ragazzo abbia trovato le sue risposte. Ma so che sta meglio, che si è ripreso. E mi rendo conto anche che, di risposte compiute alla sua vicenda umana, Forse non ce ne sono e non ce ne saranno mai. Ma resterà vivo, almeno fin tanto che in lui ci saranno domande. Nella mia vita non ero mai stato abituato a pormi questo dilemma, se contassero più le domande o le risposte. Perché era chiaro, le risposte contano. E le domande servono per averle. E ricordo anche di aver pensato come ad una disgrazia il fatto che di fronte ai grandi dilemmi della vita risposta non ci sia. Credo che sia per la paura dell'insicurezza e della fragilità che l'essere umano voglia risposte, spesso tenendosi aggrappato a quelle poche che ha, ed altre volte pretendendole, arrabbiandosi se non arrivano. Ma è paura. In fondo è sempre per quella incancellabile paura della morte, della solitudine e dell'ignoto che si cerca stabilità e sicurezza, che si vorrebbero sempre le idee chiare, le certezze. E che si elaborano i manuali. Ognuno di noi, quando è in difficoltà, sa che non esiste un manuale per uscirne, eppure lo cerca, lo inventa, lo pretende. Ma nella risposta a volte c'è una cosa che inganna: l'appagamento. Che spesso però sancisce la fine di un discorso, di una ricerca, e forse illude, assicurandosi quel riposo che sa di abitudine e di morte. Nella domanda, invece, c'è quello che cerchi. Ci sono i tuoi orientamenti, le tue aspettative. C'è tutto uno spazio per l'opportunità, che magari non conosci ancora, ma di cui già immagini i contorni. Ed è in questa perenne incompiutezza che l'essere umano comincia a vivere, a realizzarsi. La domanda ti obbliga a guardare avanti, a cercare oltre. Ed è come riconoscere che la realtà non è data dal presente, ma dal divenire. L'essere umano ha bisogno di significati per vivere, ma questi non stanno nelle risposte che uno si dà. La conoscenza non è statica. Il significato sta nella domanda. In ciò che chiedi, nel come lo chiedi. Ciò che salva è la relazione. Mi ha sempre colpito un aspetto della cultura ebraica, così come la narrazione biblica ce la rappresenta. Ed è il suo aspetto peculiare che la differenzia, per esempio, dalla cultura greca, così fortemente connotata da grandi sistemi di pensiero. Si potrebbe dire da grandi manuali di risposte. Nella cultura ebraica non esistono risposte. Esiste una storia, la narrazione di una storia, che ti lascia a volte a bocca aperta, perché non c'è mai terreno sicuro sotto i piedi. Non si sa dove si va a finire. Ci sono più domande che sicurezze. Uno dei personaggi che meglio ne interpreta lo spirito è Abramo. Lui parte e non sa per dove, e non sa se ci arriverà mai. E infatti non ci arriva, ma non è importante. La sua vita e la sua grandezza staranno infatti tutte in quel suo partire e cercare, nel suo interrogarsi. Ed interrogare. Non è che la cultura greca non abbia prodotto storia, ma è un'altra storia, un altro tipo di vita e di rapporti. C'è una bellezza statica che sa a volte di appagamento. C'è la solitudine dell'uomo di fronte al proprio destino. Il racconto biblico appare sconcertante se lo leggi non come libro religioso, ma come chiave di vita per l'essere umano. Non ci sono risposte compiute e spiegazioni, o meglio, poi una risposta appare ed arriva chiara, anche se non sembra tale. E la risposta è un'alleanza, dice la Bibbia, un rapporto, un'amicizia. Oggi la psicologia moderna direbbe la relazione, che non è di fatto la risposta razionale alle tue domande, ma è la condizione che risolve. Nella relazione magari le risposte che tu cercavi non ci sono. Tu continui a saperne quanto prima, ma non ti interessa più, perché hai già quello che ti serve. Sembra un paradosso, ma non lo è affatto. Oggi più che mai, infatti, questa verità appare con un'evidenza così sconcertante ed inconfutabile, come non lo era mai stata in nessun'altra epoca. Ogni sistema di riferimento, infatti, è andato in crisi. Sembra che non ci siano più strade sicure ed uguali per tutti. E questo potrebbe non essere una disgrazia, perché ci obbliga a riflettere, a farci domande, a cercare nuove soluzioni e nuove forme di relazione. Questa prospettiva appare carica di importanti implicazioni, sia a livello personale che sociale. Ripenso ad una coppia di genitori che ho incontrato qualche mese fa. Erano alle prese con l'ingarbugliata situazione riguardante il loro figlio sedicenne. Un momento così difficile per lui ed anche per loro, che non sapevano più che fare. Avevano già provato di tutto. Le maniere forti, come si dice, poi le regole, poi il cercare di alleggerire la situazione, poi i sensi di colpa. Il manuale sembrava già terminato e loro in procinto di rinunciare a tutto. Assestandosi dietro al convincimento che si trattasse di cose normali a 16 anni e che col tempo, forse, tutto sarebbe passato. Feci loro notare che con tutto il loro darsi da fare, si erano comunque resi più vicini al loro figlio. Erano davvero lì con lui, anche in quel momento, e che forse questa cosa andava esplicitata, resa più chiara, a loro stessi e al loro ragazzo. Si trattava forse di abbattere delle barriere, non di innalzarle, rendendo possibile un contatto tra di loro. Forse questa era la strada, la soluzione. Fategli delle domande. Chiedetegli come sta, suggerii loro. Ma mi raccomando, non rispondete niente quando deciderà di aprirsi. Altrimenti non lo farà più. Basta un cenno di affetto. Sapevo che avrebbe funzionato. Mi sono capitate tante volte situazioni così. La relazione a volte risolve tante cose, scioglie tanti nodi, ma è difficile. È un'arte che va imparata. Non puoi starci dentro con le frasi fatte, impartendo rimproveri, insegnamenti e raccomandazioni. Puoi parlare di te, aprirti, in maniera sincera, ma non tanto di più. Penso che con i nostri figli si possa fare molto, soprattutto suscitando domande ed imparando ad ascoltarli. E questo può davvero essere tutto. Mi stupisce sempre tanto questa cosa, anche perché leggo libri, articoli, vado ai convegni, ascolto gli esperti e tutti ritornano lì. Ciò che salva è la relazione. Questa però non la inneschi con le risposte, ma con le domande. Perché la relazione è ricerca, desiderio dell'altro che non conosci, di cui sai poco, anche se è con te da una vita. Perché l'altro o l'altra cambia di giorno in giorno, e tu non puoi saperlo se non glielo chiedi, se non ci parli. Ed è una dimensione reciproca. Gli altri possono non sapere come stai, cosa ti serve, cosa ti aspetti, se non glielo dici e se non impari a chiedere. Occorre creare

senso di vivere. Un gruppo di persone, per esempio, che discute di qualche problema sociale o familiare. Tutti hanno gli esperti in sociologia. Tutti già sanno i perché, tutti sono sempre pronti ad assegnare colpe e responsabilità, e in genere, guarda caso, agli altri. È rarissimo sentire qualcuno che si interroghi sulle cause, e questo è già diverso che parlare di colpe. Qualcuno che parli di come percepisce il problema, che indaghi sul da farsi. Eppure, queste sono le domande giuste. A volte, forse ingenuamente, ancora mi stupisco del perché di fronte, per esempio, al disagio giovanile, non si riesca a chiedersi che cosa ci stanno dicendo i nostri ragazzi, del perché fanno tanto caos e cosa stiano cercando. Eppure sono domande urgenti, alle quali le famiglie, la Chiesa, le istituzioni non devono rispondere. Se le devono fare. Senza fare gli esperti, senza scappare. Sono i ragazzi, semmai, che dovrebbero rispondere. Se si creassero insieme a loro le condizioni e se si aprissero dei nuovi spazi. Fare domande a volte sconcerta, perché se l'altro percepisce che c'è interesse e non pura curiosità, spesso risponde, si racconta, e questo crea intesa, comprensione, scioglie pregiudizi e malintesi e talvolta suggerisce strade nuove. Mi stupisce sempre tanto quanto la gente oggi, e forse è sempre stato così, abbia voglia e bisogno di parlare di sé. Il nostro dolore non ha bisogno di pastiglie, ma di parole, recitava il sottotitolo di un convegno di psichiatria di qualche anno fa, di cui potei leggere gli atti. Ho sempre benedetto quei medici, quegli educatori, quei genitori che non suggeriscono calmanti, che non usano anestesie, ma che invitano a parlare. Anche un regalo può essere un'anestesia. Anche offrire una montagna di consigli può servire per tappare la bocca. E così anche avere le risposte pronte. Mi è capitato un sacco di volte di raccogliere i racconti di alcuni giovani che mi confidavano di detestare l'alcol. O lo sballo. Poi, parlando, cominciavano a rendersi conto che in fondo avevano cominciato a bere per la difficoltà di dire «sto male». E questo anche rafforzato dal fatto di non sentire vicino nessuno a cui poterlo dire. Se è così, mi sono detto più volte, non è un problema solo di quei ragazzi. Credo che chi non riesce a dire ad un altro come stai, in fondo forse non riesca neppure a chiederlo a se stesso. Ricorderò sempre quel giovane che un giorno, mentre si parlava dei suoi sballi del sabato sera, mi disse: «Faccio il bravo, sopporto, ingollo fino a venerdì, il sabato, per favore, lasciami stare». Allora capì che era inutile mettere a tema il sabato, ma che bisognava parlare di lunedì, martedì, che bisognava recuperare il quotidiano. A volte fatto di vuoti o di cose ingollate per forza, comunque di tante dimenticanze. Il vuoto è una parola magica, evoca le paure, ma anche le possibilità, esprime le mancanze, ma anche i bisogni. Può essere morte e può far scattare la vita. Dipende. Sì, dipende da te. Dipende dalle domande che ti fai.

Avete ascoltato un estratto da Esperienze di volo di Pierluigi Ricci, Romena Editore 2007, letto da Lorenzo Tardì.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

Il dubbio o la fiducia che hai nel prossimo sono strettamente connessi con i dubbi e la fiducia che hai in te stesso. Khalil Gibran.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Buon compleanno, Pinocchio. 140 anni dalla pubblicazione delle avventure del burattino. Dal racconto a puntate alla prima edizione del romanzo nel 1883, storia editoriale del capolavoro di Carlo Collodi e del suo successo internazionale, di Ilaria Giannini. Era il 7 luglio del 1881 quando sul giornale per bambini, uno dei primi periodici settimanali per l'infanzia che usciva in allegato ogni domenica al quotidiano fiorentino Il Fanfulla, apparve la prima puntata di Storia di un burattino, firmata da Carlo Collodi. Era l'inizio di un personaggio che avrebbe segnato la storia della narrativa per ragazzi, diventando famoso in tutto il mondo. Pinocchio. Oggi, 140 anni dopo la prima edizione, Pinocchio è il libro non religioso più tradotto e venduto al mondo, con circa 280 versioni in tutte le lingue e infiniti adattamenti televisivi e cinematografici. Al classico Disney, edulcorato dagli elementi più paurosi della storia, all'indimenticabile sceneggiato di Luigi Comencini del 1972, fino alla pellicola di Guillermo del Toro del 2022, che ha vinto l'Oscar al miglior film d'animazione. Il Pinocchio a puntate e quel finale da cambiare. All'inizio Pinocchio era appunto solo un racconto a puntate che Collodi, pseudonimo dello scrittore e giornalista fiorentino Carlo Lorenzini, un omaggio al borgo vicino Pescia dove aveva trascorso le estati dell'infanzia con la famiglia della madre, aveva scritto per divertimento e per necessità di guadagno, senza aspettarsi chissà quale successo. Come scrisse al direttore del giornale dei bambini, Ferdinando Martini, Pinocchio era una bambinata e chiedeva di essere pagato bene per farmi venire voglia di seguitarla. Ma Pinocchio conquistò subito i lettori, grandi e piccoli. Storia di un burattino andò avanti per 15 capitoli, ma la conclusione che Collodi aveva scelto non piacque a nessuno. La vicenda infatti terminava con Pinocchio che moriva impiccato alla Quercia Grande e scontentava tutti. Dopo le proteste inviate dai lettori, la redazione del giornale dei bambini convinse Collodi a continuare il suo racconto. Questa seconda parte venne intitolata Le avventure di Pinocchio ed uscì dal 1882 al gennaio del 1883. la fata dai capelli turchini salvava il burattino e per lui arrivava il lieto fine. Dopo tutte le peripezie vissute, si trasformava in un bambino per bene, serio e ben educato. Dal racconto al romanzo, nascita di un classico. A quel punto, il libraio fiorentino Felice Paggi, con cui Lorenzini aveva già lavorato per un'edizione delle Fiabe di Perrault tradotte in italiano, gli propose di trasformare il suo racconto a puntate in un romanzo. Uscì così nel febbraio del 1883, esattamente 140 anni fa, per la libreria editrice Felice Paggi, Le avventure di Pinocchio, il cui sottotitolo era Storia di un burattino, per far capire subito ai lettori che si trattava della versione estesa della storia uscita a puntate. Collodi effettuò da solo la revisione, tagliando le ripetizioni necessarie in un racconto che usciva un poco alla volta e aggiungendo piccoli sommari all'inizio di ogni capitolo. Il piccolo volume con la copertina verde era arricchito dalle illustrazioni del disegnatore fiorentino Enrico Mazzanti, amico di Collodi stesso. È lui che per primo creò l'immagine iconica del burattino, che poi sarà un punto di partenza per tutti i successivi illustratori. Il libro ebbe subito successo, ma soltanto nel Novecento diventò un vero e proprio caso editoriale, raggiungendo i 2 milioni di copie vendute. Oggi è impossibile stimarne il numero, anche perché i diritti d'autore di Lorenzini sono decaduti nel 1940, quindi da allora chiunque ha potuto riprodurne l'opera. Chi volesse ripercorrere la storia di questo intramontabile classico per ragazzi e non solo, può visitare la Biblioteca Collodiana della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, che si trova appunto a Collodi, e con oltre 6.000 volumi collegati alle opere e alla vita di Lorenzini, è la più grande raccolta a lui dedicata, con edizioni rare, italiane e straniere, giornali, riviste e saggi.

Amedeo Torti e sua moglie stanno prendendo un caffè in salotto. I bambini sono già andati a letto. I due stanno in silenzio, come succede spesso. All'improvviso lei dice: «Vuoi sapere una cosa? È tutto il giorno che ho una sensazione strana. Sento come se dovesse venire a trovarci a Pacer». «Queste cose non le devi dire neanche per scherzo», risponde il marito infastidito. Tony Ampacher, il suo vecchio e intimo amico violinista, è morto da 20 giorni. «Lo so che è orribile», dice lei, «ma non riesco a togliere dalla mente questo pensiero». «Magari, che bello sarebbe poter rivedere il mio caro vecchio amico», mormora il Torti con un senso di profondo rammarico. Scuote il capo e ritorna in silenzio. Sono le 10:15 e di colpo suona il campanello della porta. Un suono lungo e deciso. «Ma chi è a quest'ora?» dice lei. Si sente il passo strascicato di Ines che va ad aprire la porta. Poi un leggero parlottare. La ragazza si affaccia in salotto pallidissima. «Ines, chi c'è?» domanda la signora. La cameriera inizia a balbettare. «Signor Torti, venga un momento di là. Se sapesse...» «Ma chi c'è? Chi c'è?» chiede rabbiosa la signora. Ines si curva come chi deve dire cose segretissime. Le parole escono come un soffio. «C'è... Signor Torti, venga lei. È tornato il maestro Ampacher». «Che stupidaggine!» dice il Torti infastidito da tutti quei misteri. Poi si rivolge alla moglie. «Vado io, tu resta qui». Esce nel corridoio buio, urta nello spigolo di un mobile e apre la porta che affaccia sull'entrata. E qui vede in piedi, con aria un po' timida, Ampacher. Non è proprio il solito Ampacher, perché ha un aspetto meno sostanzioso, con i contorni vagamente sfumati. Un fantasma? Forse non proprio un fantasma. Forse non si è ancora liberato del tutto della materia. Un fantasma che ha ancora una certa consistenza. Vestito di grigio, come al solito, con la camicia a righe azzurre, la cravatta rossa e blu e il cappello che fa girare nervosamente fra le mani. Ovviamente si tratta di un vestito fantasma, una camicia fantasma, una cravatta fantasma e così via. Il Torti non è un uomo che si impressiona facilmente, eppure rimane senza fiato. Non è uno scherzo vedere comparire in casa il più caro e vecchio amico che aveva accompagnato 20 giorni prima al cimitero. «Amedeo», dice il povero Ampacher sorridendo. Tu qui, dice con un tono di rabbia il Torti, sopraffatto da sentimenti opposti che gli provocano non si sa come una carica di collera. Eppure dovrebbe essere una bellissima sorpresa rivedere il suo più grande amico. Per organizzare questo incontro avrebbe speso chissà quanti milioni. Lo avrebbe fatto volentieri, senza pensarci neanche un attimo. E allora perché adesso non è felice? Anzi, perché prova una certa irritazione? Dopo tanta angoscia, dopo aver pianto tanto e dopo tutte le seccature del funerale, adesso deve ricominciare da capo? Sì, sono qui», risponde Ampacher, giocherellando ancora più nervosamente con il suo cappello tra le mani. «Spero di non averti disturbato». «Disturbo? E lo chiami disturbo?» dice il Torti ormai trasportato dalla rabbia. «Arrivi in casa mia, non voglio sapere neanche da dove, in queste condizioni e parli di disturbo? Certo che hai proprio un bel coraggio». E poi, come parlando con se stesso, del tutto esasperato, «E adesso io che faccio?» «Senti, Amedeo», dice Ampacher, «non arrabbiarti. Dopotutto non è colpa mia. Di là...» fa un gesto vago. «C'è una certa confusione. Hanno problemi. Insomma, mi hanno detto che devo aspettare ancora un mese. E tu sai che la mia casa ormai è abitata da altri inquilini. E allora tu vorresti fermarti qui da me a dormire?» «Dormire? Ma no. Ormai non dormo più. Non si tratta di dormire. Mi basta un angolino. Non darò alcun fastidio. Io non mangio, non bevo e non... Insomma, non ho bisogno del gabinetto. Solo per non dover girare per strada tutta la notte, magari con la pioggia. Ma la pioggia ti bagna?» «Bagnarmi no, naturalmente», dice Ampacher con una risatina. «Però mi dà sempre un fastidio maledetto. E così vorresti passare le notti in casa mia?»
se tu me lo permetti. Se te lo permetto, non capisco, una persona intelligente come te, un vecchio amico, uno che ormai ha perso la vita, come fa a non rendersi conto? Già, tu non hai mai avuto una famiglia. Il povero Apacer va indietro verso la porta. Scusami, io credevo... E poi si tratta di un mese soltanto. Ma allora non vuoi proprio capire, dice il Torti quasi offeso. Non è per me che mi preoccupo. I bambini, ti sembra una cosa bella per i bambini che non hanno neanche 10 anni avere un fantasma che gira per casa? Perdonami, ma io non lascio uno spettro dove ci sono dei bambini, caro mio. E allora niente? E allora, caro mio, non so cosa dir... Non finisce la frase perché Apacer è già sparito. Si sentono solo dei passi veloci giù per le scale. Suona mezzanotte e mezza, quando il maestro Mario Tamburlani, direttore del conservatorio, arriva davanti alla porta del suo appartamento. Mentre gira la chiave nella toppa, sente alle sue spalle un bisbiglio. «Maestro! Maestro!» Si gira di scatto e vede Apacer. Tamburlani è famoso per la sua diplomazia e la sua cortesia, la sua grande abilità nel trattare le persone. Grazie a queste sue qualità, piuttosto che per i suoi meriti musicali, ha raggiunto una posizione di prestigio. In pochi istanti valuta la situazione. «Oh, caro, mio carissimo Apacer!» mormora con tono affettuosissimo e allunga le braccia verso di lui, facendo molta attenzione a mantenere almeno 1 metro di distanza. «Se tu sapessi il vuoto...» «Come? Come?» dice l'altro. «Dovete sapere che i fantasmi hanno i sensi attenuati, per cui Apacer è un po' sordo. Abbi pazienza, ma non ci sento più come una volta», dice il fantasma. «Oh, lo capisco, caro, ma non posso urlare. Di là c'è Ada che dorme. Scusa, ma non potresti farmi entrare 1 momento? Cammino da 8 ore. No, no, per carità, guai se Blitz se ne accorge. Come? Cosa hai detto? Blitz, il mio cane, farebbe un tale chiasso, si sveglierebbe il custode, e poi chissà. E allora non potrei per qualche giorno venire a stare qui da me? Ma certo, mio caro Apacer, certo. Figurati se per un amico come te. Però come facciamo con il cane? L'obiezione lascia Apacer disorientato. Allora tenta la via delle emozioni. Maestro, ti ricordi come piangevi 1 mese fa, al cimitero, quando hai tenuto il discorso prima che mi coprissero di terra? Ti ricordi? Lo sai che io sentivo i tuoi singhiozzi. Oh, caro, non dirmelo. Mi viene ancora l'affanno qui. Si porta una mano sul petto. Aspetta un attimo. Oh mio Dio, mi sembra che Blitz... Dall'interno dell'appartamento arriva un rumore. Aspetta, caro, entro 1 momento per tranquillizzare quella bestia insopportabile. Caro, 1 momento solo. Lesto scivola dentro come un'anguilla e chiude la porta, sprangandola per bene. Poi il silenzio. Apacer aspetta 1 minuto. Poi bisbiglia. Tamburlani! Tamburlani! Dall'altra parte nessuna risposta. Allora batte leggermente alla porta con le nocche. Silenzio assoluto.

0: Gianna è una vecchia prostituta, ma di buon cuore, con la quale a pacere è stato molte volte. Abita in un vecchio palazzo popolare, fuori dalla città. Quando a pacere arriva sotto la sua casa, sono già passate le 3 di notte. Per fortuna, come succede spesso in questi vecchi palazzoni, il portone d'ingresso è socchiuso. Apacer raggiunge il 5° piano con fatica. Ormai è stanco di camminare. Batte più volte alla porta prima di sentire la voce piena di sonno della ragazza. «Chi è? Chi è a quest'ora?» «Sei sola? Apri, sono io, Tony!» «A quest'ora?» ripete lei senza entusiasmo. «Aspetta, adesso vengo!» I passi, lo scatto dell'interruttore della luce, la serratura che gira. «Come mai viene a quest'ora?» dice ritornando verso il letto e lasciando all'uomo il compito di richiudere la porta. Ma all'improvviso la ragazza si ferma, si gira a guardare a pacere e solo in quel momento il ricordo affiora dalla nebbia della sonnolenza.
1: «Ma tu!»
0: vuole dire «Ma tu sei morto, adesso mi ricordo!» «Fuori, fuori, per carità!» supplica con gli occhi spalancati. Poi emette una specie di urlo. E lui: «Ti prego, Gianna, volevo riposarmi solo per un poco.»
1: «No, no, fuori, come vuoi pensare? Mi vuoi fare impazzire? Fuori, fuori!»
0: Siccome Apacer non si muove, la ragazza, continuando a guardarlo fisso, cerca con le mani sopra la credenza. Sotto le dita sente delle forbici. «Vado, vado», dice lui disorientato. Ma la donna, per la disperazione, lo colpisce con le forbici al petto. Le lame penetrano dolcemente nel fantasma, perché non incontrano nessuna resistenza.
1: «No, no, mi fa il solletico», dice lui.
0: «Oh, Tony, perdonami, non volevo», fa la ragazza spaventata. Di fuori, nel cortile, si sente una voce furibonda.
1: «Ma si può sapere che succede? Sono quasi le 4. Volete piantarla o no?»
0: Apacer sparisce come una folata di vento. E adesso? A chi può chiedere ancora? Al viceparroco di San Callisto? Il bravo Don Raimondo, il suo vecchio compagno di ginnasio che sul letto di morte gli aveva dato gli ultimi conforti religiosi? Chi più di un sacerdote può comprendere meglio la sua difficile situazione?
1: «Indietro! Stai indietro, presenza demoniaca!»
0: Questa è l'accoglienza del sacerdote quando vede il fantasma del violinista.
2: «Ma sono Apacer, non mi riconosci?»
0: «Don Raimondo, fammi stare qui da te. Fra poco è l'alba. Nessuno mi vuole. Gli amici mi hanno rinnegato. Almeno tu.»
3: «Non so chi tu sia», risponde il prete con voce solenne. «Potresti essere il demonio o forse un'illusione della mia mente. Ma se sei veramente Apacer, ecco, entra pure, quello è il mio letto, distenditi e riposa.»
2: «Grazie, grazie, Don Raimondo, lo sapevo.»
4: «Non preoccuparti», prosegue il prete, «non preoccuparti se il vescovo già mi guarda con sospetto. Non preoccuparti se la tua presenza può far nascere gravi complicazioni. Insomma, non importa se sei stato mandato per la mia rovina. Sia fatta la volontà di Dio.»
0: «Che fai adesso? Che succede? Te ne vai?» Ed è per questo che gli spiriti, quando per qualche motivo devono rimanere sulla terra, non vogliono vivere con noi, ma si ritirano nelle case abbandonate, tra i ruderi di antiche torri, nelle cappelle sperdute nei boschi, sulle scogliere solitarie che il mare batte, batte e lentamente consuma.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

In qualche punto lungo il tragitto sapevo che ci sarebbero state ragazze, visioni, tutto. In qualche punto lungo il tragitto mi sarebbe stata donata una perla. Jack Kerouac.

0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piè di pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere ogni tanto, galantuomini sempre. Luigi Pirandello.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Airone. Paul Newman. I suoi famosi occhi di ghiaccio erano daltonici. Di Fabio Dal Masso. Per gli appassionati di cinema è sempre stato l'uomo dagli occhi di ghiaccio, uno sguardo magnetico, affascinante, capace di incantare qualunque donna al mondo. Non per niente lo hanno definito l'uomo più bello della storia del cinema. Ma Paul Newman, morto il 26 settembre 2008, era molto più di questo. Un uomo dalle mille vite, molteplici interessi e indiscussa bravura che gli permise di entrare di diritto tra le star immortali di Hollywood. È lui stesso a ripercorrere le tappe della sua esistenza nell'autobiografia Vita straordinaria di un uomo ordinario, Garzanti 2022, in cui l'attore si presenta come un uomo ordinario con un viso straordinario e la fortuna dalla sua, che aveva raggiunto molto più di quello che si era prefissato, come scrive la figlia Melissa nell'introduzione. Aveva sempre pensato che fosse stata la tenacia, non tanto il talento, a spianargli la strada. La biografia alla quale Newman aveva iniziato a lavorare nel 1986 vide la luce solo nel 2022. Molti anni dopo la sua morte. Paul Newman nasce il 26 gennaio 1925 in Ohio, più precisamente a Shaker Heights, il sobborgo di Cleveland che ogni altro sobborgo americano aspirava a diventare. Era lo standard rispetto a cui altri luoghi facoltosi si misuravano, ricorda lui stesso nel libro. La famiglia, composta anche dal fratello maggiore Arthur Jr., ha un alto tenore di vita. Il padre di Paul, Arthur Sr., morto nel 1950, gestisce assieme a suo fratello Joe uno dei più importanti negozi di articoli sportivi degli Stati Uniti. La madre, Teresa Gartz, si occupa invece della casa e dei figli. Una famiglia classica americana, con Paul che va a scuola e svolge nelle vacanze piccoli lavoretti come la consegna dei giornali nelle sontuose case del quartiere. A turbare la loro vita arriva però l'attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941, con il successivo ingresso nella Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti. Newman frequenta le superiori, ma nel 1942, appena ottenuto il diploma, fa domanda per diventare pilota della US Navy Air Corps, l'aviazione della Marina. «Fui chiamato per un esame di idoneità fisica», ricorda l'attore, «e rimasi sbalordito perché non lo passai. I medici esaminatori scoprirono che ero daltonico». Archiviato il sogno di diventare pilota, Newman partecipa comunque al secondo conflitto mondiale come marconista, cioè come addetto alle radiocomunicazioni, e mitragliere a bordo degli aerosiluranti, velivoli addetti all'individuazione e abbattimento dei sottomarini nemici. Conclusa l'esperienza bellica, si iscrive al Kenyon College di Gambler, Ohio. Passa da economia a scienze politiche, ma trascorre la maggior parte del tempo agli allenamenti della squadra di football e in epiche feste che spesso degenerano in risse. È proprio durante una di queste zuffe che viene sospeso dall'università. Ritrovandomi di colpo con tutto quel tempo libero a disposizione, mi recai al dipartimento di teatro e feci il provino per una parte. «Avrei tentato con il palcoscenico», scrive nella sua biografia. Newman si laurea il 13 giugno 1949 e subito si sposta a Williams Bay, nel Wisconsin, per lavorare in una rassegna teatrale estiva. Proprio qui incontra la studentessa di teatro Jackie White. Tra i due è amore a prima vista e dopo pochi mesi convolano a nozze. Dal matrimonio nascono tre figli. Scott Allan, nato nel 1950 e morto a 28 anni per problemi di droga, Susan Kendall, nata nel 1953, e Stephanie, venuta al mondo l'anno successivo. La sua carriera di attore però non decolla e ben presto Newman si trova a lavorare in un'azienda agricola. Dovevo pulire il recinto delle pecore nel fienile e successivamente nell'azienda di famiglia. Ogni tanto ottiene una parte in qualche spot televisivo delle televisioni locali di Cleveland e presenta le previsioni del tempo. Insoddisfatto e irrequieto, prova a tornare sui banchi di scuola alla Yale University, dove recita in molti spettacoli teatrali, per poi passare all'Actor's Studio di New York, dove affina l'arte della recitazione per osmosi e grazie all'attenta osservazione. I risultati non tardano ad arrivare. Nel 1953 ottiene un ruolo nel dramma teatrale di William Inge, Picnic, che va in scena a Broadway. Qui incontra Joanne Woodward, che sposa in seconde nozze il 29 gennaio 1958. Da lei avrà tre figlie, Elinor Teresa, nata nel 1959, Melissa Stewart, 1961, e Claire Olivia, 1965. Nel 1954 Newman ottiene la sua prima parte in un film hollywoodiano, Il calice d'argento, che si rivela però un clamoroso fiasco. La critica non apprezza la sua recitazione e stronca il suo stile, giudicandolo freddo e senza emozioni. Ma Newman non demorde e torna a New York, riprende a recitare in teatro, ottiene una parte in un dramma televisivo, The Butler, e finalmente mette a tacere i critici. Nel 1956 interpreta il pugile Rocky Graziano in Lassù qualcuno mi ama. È la svolta. Nel giro di pochi anni lui e la moglie diventano protagonisti di Hollywood. Nel 1958 Joanne Woodward si aggiudica il premio Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in La donna dai tre volti, mentre Paul diventa una star come protagonista al fianco di Elizabeth Taylor in La gatta sul tetto che scotta, adattamento del dramma teatrale di Tennessee Williams. Da quel momento, per Newman inizia l'ascesa verso le vette più alte del cinema mondiale. Inanella un successo dopo l'altro, con titoli entrati nella storia di Hollywood, come Exodus, 1960, Lo spaccone, 1961, Hood il selvaggio, 1963, Intrigo a Stoccolma, 1963, Il sipario strappato, 1966, Nick Manofredda, 1967, Butch Cassidy, 1969, La stangata, 1973, L'inferno di cristallo, 1974, e Quintet, 1979. Parallelamente, prosegue anche la collaborazione artistica con la moglie Joanne. I due recitano assieme in pellicole come Dalla Terrazza, 1960, Paris Blues, 1961, Il mio amore con Samantha, 1963, Indianapolis, Pista infernale, 1969, Un uomo oggi, 1970, Detective Harper, Acqua alla gola, 1975, e la miniserie televisiva Empire Falls, Le cascate del cuore, 2005. In altri film, invece, Paul è alla regia e dirige la moglie sul set, come in La prima volta di Jennifer, 1968, Gli effetti dei raggi gamma sui fiori di Matilda, 1972, Harry and Son, 1984, Lo zoo di vetro, 1987, e Prima dell'ombra, 1980. Tra film di successo e premi che gli vengono assegnati, Newman coltiva la sua grande passione, quella dell'automobilismo e delle auto da corsa. Non solo. La sua grande generosità e il suo sincero altruismo lo spingono a fondare nel 1982 la Newman's Own, un'azienda alimentare che produce cibi biologici e i cui ricavi vengono utilizzati per scopi umanitari ed educativi. 6 anni più tardi, l'attore dà invece vita all'associazione Hall in the Wall Gang Camp, con l'obiettivo di creare terapie creative per i bambini gravemente malati in America, Asia, Africa ed Europa. L'associazione è attiva anche in Italia. La sua ultima interpretazione cinematografica risale al 2002 con Era mio padre di Sam Mendes. Nel 2007 annuncia l'intenzione di ritirarsi dalle scene, ma un anno dopo viene data pubblicamente la triste notizia. Paul Newman ha un cancro ai polmoni. L'attore muore nella sua casa di Westport in Connecticut il 26 settembre 2008, a 83 anni. Accanto a lui si stringe l'amata famiglia che vede i suoi occhi di ghiaccio chiudersi per sempre.
2: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. Se non ci fossero i colori, avremmo puntato su altri sensi. E vogliamo parlare di quante cose ci perderemmo? I paesaggi, il blu del mare e del cielo, l'arte. Di Elena Meli. Le foto in bianco e nero paiono eleganti anche quando il soggetto è banale. I film in toni di grigio incantano con la loro atmosfera fuori dal tempo. Ma succede perché possiamo girare lo sguardo e riempirci gli occhi dei colori del mondo. Una vita senza colore sarebbe proprio quel che sembra, parecchio monotona e triste, anche al netto di qualche piccolo vantaggio. Vestirsi al mattino sarebbe più facile anche per i meno avvezzi allo stile. Sarà stato forse per sfuggire alla noia che il nostro cervello si è inventato i colori? Già, perché giallo, rosso, blu e tutte le sfumature possibili in realtà non esistono in senso stretto, non sono cioè una caratteristica intrinseca della materia. Il colore è il frutto della percezione, il risultato dell'elaborazione cerebrale della luce che arriva sulla retina. Una nostra sensazione, insomma, tanto che non tutti vedono gli stessi colori. Non solo perché esiste il daltonismo o perché l'occhio invecchiando ne vira alcuni, ma soprattutto perché li definiamo e percepiamo diversi sulla base di influenze sociali, emotive e personali. Così, quello che a me sembra un verde grigiastro, un altro lo definisce blu, e così via. A voler essere precisi, poi, il colore di un oggetto è proprio quello che non ha. La luce, infatti, colpisce le cose venendo in parte assorbita, in parte riflessa, e ciò che percepiamo come colore è proprio l'onda luminosa rimbalzata via da quel che ci circonda. Dovremmo perciò semmai chiederci cosa succederebbe se non avessimo sviluppato la capacità di distinguere i colori, se potessimo solo percepire differenze di luminosità e toni di grigio. Se cioè tutti avessimo l'acromatopsia, una malattia genetica rara in cui non funzionano i coni, i recettori retinici che sentono i colori. In Italia si stimano circa 2000 acromati, ma e se fin dalla notte dei tempi questa fosse stata la condizione umana normale? Intanto forse noi stessi saremmo diversi. Succede in tutti gli animali e anche nell'uomo, quando un senso non è il massimo, si potenziano gli altri. Un deficit visivo come l'incapacità di vedere i colori, perciò, ci avrebbe probabilmente portato a sviluppare un super orecchio, o magari avremmo potuto sentire se un frutto è buono da mangiare solo sfiorandolo con un dito. L'abilità umana di discriminare i colori è superiore a quella di qualsiasi altro animale e si è sviluppata perché ci serviva per sopravvivere, come spiega il neuropsicologo britannico Nicholas Humphrey. La Terra è uno dei pianeti più colorati e i pigmenti derivano dalla materia organica, piante e animali. Alcuni elementi, come il sangue rosso o le foglie verdi, erano già casualmente colorati prima che nascesse la visione del colore, che quasi certamente si è evoluta per scoprire e interpretare i messaggi cifrati della natura. I pigmenti di fiori, frutti, piume di uccelli e simili hanno infatti tre funzioni principali: attirare l'attenzione, colpire le emozioni o dare informazioni. È improbabile però che la capacità di vedere a colori sia nata per riconoscere l'erba o la carne come cibi. Gli animali solo erbivori o carnivori non sempre vedono in Technicolor. Capacità invece parecchio utile a un animale onnivoro come l'uomo, che doveva capire di che cosa nutrirsi senza correre rischi e come schivare i pericoli presenti in un ambiente molto più variegato rispetto a quello di gran parte delle altre specie. Lo ha confermato uno studio della Sissa di Trieste, secondo cui è proprio il colore dei cibi a guidarci nella scelta di cosa mangiare. Il rosso, per esempio, ci piace perché si associa a cibi nutrienti. Con il verde, invece, pensiamo ad alimenti poco calorici. Senza la visione a colori, quindi, il nostro percorso nel mondo sarebbe stato molto più accidentato perché ci saremmo avvelenati assai più spesso e saremmo stati meno in grado di scorgere le minacce. Si stima che l'uomo possa distinguere milioni di colori, ma solo poche decine di toni di grigio, e così, anche se forse saremmo diventati abilissimi a riconoscere le sfumature cineree, avremmo perso un bel po' della capacità di discernimento fine dell'ambiente circostante, cacciandoci in parecchi guai. Supponiamo però che fossimo riusciti lo stesso a cavarcela. Vivere in bianco e nero ci avrebbe resi più simili fra noi e anche più tristi. Il rischio di depressione, malattia che in alcune forme stagionali si può affrontare anche con terapie basate sulla luce, sarebbe più alto e non vivremmo forse allo stesso modo le emozioni che associamo ai colori in maniera quasi inestricabile. Stando a studi condotti su dipinti, per esempio, la percezione dei contenuti emotivi di un'opera dipende molto dalle sue caratteristiche cromatiche. Colori brillanti evocano emozioni positive, tinte scure ne inducono di negative. Un'associazione fra colore ed emozioni che potrebbe dipendere da connessioni specifiche nel cervello, spiega Vittorio Gallese, neuroscienziato dell'Università di Parma. Il verde ci calma, Il rosso ci agita. Se vedessimo in una scala di grigi, forse saremmo più abulici. Inoltre, la vita sociale sarebbe meno decifrabile, perché il colore ha significati simbolici precisi, anche se diversi nelle varie culture, che usiamo per dare messaggi agli altri, come il rosso per segnalare autorità o il bianco quando vogliamo indicare purezza. Saremo forse anche meno empatici, perché, come osserva Gallese, un'ipotesi suggerisce che la sensibilità ai colori si sia evoluta per percepire al meglio il colore della pelle altrui e di conseguenza il grado di eccitamento, di salute e così via. Vedere a colori servirebbe a una miglior lettura implicita degli altri e quindi a una regolazione automatica delle relazioni sociali. Di sicuro, come esseri umani in colori, avremmo meno mezzi per essere creativi e avremmo costruito un mondo parecchio diverso. Come sottolinea Humphrey, l'uomo è l'unico animale che applica il colore in posti dove non si sviluppa, per adornarsi, per caratterizzare gli oggetti. L'uso del colore è quasi un marchio della specie umana. Senza non ci sarebbero l'arte e la fotografia come le conosciamo. Yves Klein non avrebbe inventato il suo blu, né Tiziano avrebbe dipinto con il suo rosso. E avrebbe poco senso il turismo. In assenza di luoghi e paesaggi variopinti, tanto varrebbe far vacanza nelle strade di città. Gioielli e vestiti, se esistessero, dovrebbero puntare tutto su forme e consistenze, perché altrimenti non li distingueremmo, né avremmo bisogno di gran parte dei cosmetici. Pure per i parrucchieri calerebbe il fatturato, visto che tingersi unghie, labbra, capelli sarebbe inutile. Gran parte del marketing si basa sui colori e le emozioni che evocano, è stato dimostrato, che fino al 90% del giudizio che diamo ad un prodotto in una reclame dipende dai colori, per cui pure la pubblicità dovrebbe reinventarsi. E molti oggetti non esisterebbero. Dai pastelli ai semafori, dai segnali stradali ai test medici basati sul cambiamento di colore di reagenti chimici. Altri, come i giocattoli, potrebbero distinguersi solo per forma, materiali, suono. Proprio delle sensazioni in arrivo da altri organi, forse, potremmo avere più soddisfazioni, perché se avessimo sviluppato un udito sopraffino, saremmo magari tutti fini musicisti. Oppure buongustai se avessimo super papille gustative. Ma chissà cosa cucinerebbero gli chef senza poter distinguere i cibi dai colori. Oppure, chissà, capiremmo che ci manca qualcosa e cercheremmo il modo di vivere comunque i colori, come ha fatto Neil Harbison, un acromata che si è impiantato in testa una sorta di antenna con cui percepisce le onde elettromagnetiche dello spettro visibile, infrarosso e ultravioletto, finendo così per vedere perfino più di chiunque altro umano. Anche gli animali sarebbero almeno in parte diversi se non vedessimo i colori. Abbiamo selezionato molte specie domestiche per il loro manto o piumaggio. Cani, gatti, cavalli e galline forse non sarebbero proprio come li conosciamo. E seppure gli animali non percepissero i colori? Andrebbe male soprattutto

0: per la sopravvivenza. Gli ultravioletti nel caso di molti insetti, gli infrarossi per i rettili, mentre i gatti, per esempio, hanno ceduto la possibilità di distinguere bene i colori per avere una visione migliore di notte. Basterebbe però a cambiare il mondo. I fiori e gli insetti, per dire, si sono evoluti assieme in modo che le corolle policrome attraessero alcune specie e non altre, così da garantire la sopravvivenza reciproca. Perciò forse gli insetti sarebbero diventati nasi eccellenti per sentire i profumi e i fiori avrebbero dovuto puntare sui petali o forme ancora più eterogenee. Lo stesso sarebbe probabilmente successo a tantissimi animali che, non avendo più a disposizione piume o manti variegati per attrarre i partner, avrebbero forse uno sfoggio ben più cospicuo di palchi di corna, code dalla forma fantasiosa e chissà che altro. Di certo non ci sarebbero le barriere coralline, dove migliaia di tinte servono per riconoscersi e garantire il successo riproduttivo di innumerevoli pesci e coralli, né gli uccelli variopinti. E non esisterebbe il camaleonte. Se nessuno potesse vedere i suoi colori, che senso avrebbe mimetizzarsi?
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Bell'Italia. Vercelli, chiesa di San Cristoforo. Il gran teatro della fede. Eretta dagli umiliati, la chiesa è una galleria di capolavori di Gaudenzio Ferrari. Il pittore cinquecentesco valsesiano realizzò gli affreschi di due cappelle e la pala d'altare. Di Elena Magni. Arrivando dall'autostrada A26, sulla piatta campagna, dove si alternano fabbriche, case coloniche e campi coltivati, Vercelli spunta con le sue torri civili di origine medievale, che, come in una Bologna tutta piemontese, raccontano di antiche famiglie gentilizie che manifestavano così la loro nobiltà, ricchezza e potere. A questi pinnacoli si aggiungono la torre comunale dell'antico Broletto, il campanile del Duomo di Sant'Eusebio, le torrette gemelle della facciata e l'alto Tiburio dell'Abbazia di Sant'Andrea. Tutti monumenti che si preannunciano già a distanza. La chiesa di San Cristoforo, invece, non si vede da lontano. Bisogna cercarla nell'omonima via, dove appare all'improvviso con una sobria facciata settecentesca contenuta, quasi costretta tra due palazzi, con le sole paraste a movimentare un po' la superficie. Varcata la soglia, però, lo stupore è immediato. In contrasto col neoclassicismo minimalista della facciata, l'interno è completamente dipinto dalla volta alle pareti, in un tripudio di finte architetture, cornici, loggiati e medaglioni, con cieli e paesaggi a trom d'œil, tutti affollati di personaggi, putti, santi, angioletti dai colori delicati o a monocromo. È il barocchetto dei fratelli Giovannini, i quadraturisti Giacomo Antonio e Francesco Antonio, attivi nei primi 60 anni del Settecento, coadiuvati dal figurista Francesco Maria Bianchi. Questi artisti, negli anni 1752-56, si occuparono della decorazione interna di tutta la chiesa. Tutta fino a un certo punto, in verità, perché si fermarono, rispettosi e ammirati, come se fossero al cospetto di reliquie, davanti agli affreschi cinquecenteschi del transetto e alla pala dell'altare maggiore, capolavori di Gaudenzio Ferrari, 1475-80-1546. Le opere realizzate dal pittore originario di Valduggia, in Valsesia, nascevano in concomitanza con la nuova chiesa, fatta erigere da Nicolino Corradi di Lignana nel 1515-26, al posto di un precedente edificio medievale. Costui, un nobile vercellese preposito dell'ordine degli umiliati, aveva voluto un edificio a 3 navate con tiburio alla crociera e un transetto non sporgente rispetto al perimetro della chiesa. Al 1529 risale la commissione da parte di Giovanni Angelo Corradi di Lignana a Gaudenzio Ferrari della pala d'altare, la Madonna degli Aranci. L'opera è un olio su tavola.

0: appesa alla parete di fondo del presbiterio, la cui ampia tavolozza di colori contrasta con le quadrature monocrome settecentesche nelle quali è stata poi incastonata. Protagonista è una Madonna leonardesca che tiene a bada un paffuto bambino, mentre questo guarda con aria birichina un gigantesco San Cristoforo che regge un bastone fiorito, tipico attributo iconografico del santo. Sopra le figure, in un turbinio di puttini alati, alcuni rami carichi di frutti dorati hanno innescato l'equivoco del titolo. Potrebbero far pensare a delle arance, in realtà sono mele cotogne, tipiche della Valsesia, la terra natia di Gaudenzio. Il 1532 è la data attestata della conclusione degli affreschi nella cosiddetta Cappella della Maddalena, formata dalle due pareti perpendicolari del transetto sud. In quella di destra, in riquadri che si leggono dall'alto a sinistra, sono narrate le storie della Maddalena, secondo racconto che ne danno sia i Vangeli sia Jacopo da Varagine nella sua Leggenda Aurea. A scanso di equivoci interpretativi, gli episodi dipinti sono esplicitati in una targa, una vera e propria didascalia sorretta da un angelo ritratto sotto la finestra. In un riquadro è dipinta la conversione dei principi di Marsiglia. Secondo la credenza che attribuisce alla Maddalena, insieme a Marte e a Lazzaro, l'evangelizzazione della Provenza, con una inusuale rappresentazione del porto della città francese. Nel riquadro accanto, una Maddalena rivestita solo dei suoi lunghi capelli ascende al cielo. Sono affreschi strepitosi per composizione e colori, a cui non sono state risparmiate le ferite della storia. Ampie porzioni di pittura sono cadute in seguito a guerre nel 1638 e nel 1704. Ma in segno di rispetto per l'autore e con una lungimiranza assolutamente moderna per i tempi, non si pensò mai a un ripristino. Completa la cappella la grande crocifissione, gremita di figure, con la Maddalena a braccia aperte alla base della croce, la Vergine svenuta, sorretta dalle pie donne, cavalli e soldati. Alcuni di loro, indifferenti rispetto al tragico evento che si consuma alle loro spalle, si giocano le vesti del Cristo. È una realtà di carne, per riprendere le parole che Giovanni Testori usò nel suo libro Il Gran Teatro Montano, 1965, riferendosi alla cappella del Sacro Monte di Varallo, con il gruppo plastico della Crocifissione, realizzato proprio da Gaudenzio Ferrari nel 1521. L'artista non fu solo pittore, ma anche un abile plastificatore, ossia un modellatore di figure in terracotta e in legno, assecondando un talento espressivo tridimensionale evidente anche nelle rappresentazioni dipinte. Simmetrica a quella della Maddalena, la Cappella dell'Assunta, nel transetto sinistro, venne affrescata nel 1533. Riproponendo la medesima composizione a riquadri usata per le storie della Maddalena, anche le storie della Vergine sono rappresentate in sequenza temporale, dalla nascita di Maria all'adorazione dei magi, per concludersi poi con la scena dell'Assunzione della Vergine sulla parete di fondo. Quest'ultima, che è l'intervento finale del pittore in San Cristoforo, riprende lo schema della crocifissione, con una sorta di divisione tra spazio terreno e spazio celeste. Nel primo si affollano gli apostoli, ognuno con la propria espressione, che va dalla meraviglia all'incredulità, dallo sconcerto alla preghiera, in un repertorio di visi di ispirazione leonardesca che esprimono i diversi moti dell'animo. Formidabile il gesticolare di mani che tendono verso l'alto, dove Maria, trasportata da uno spumeggiare di nubi e accompagnata da un corteo di angioletti, viene incoronata da Dio Padre. Avanzando lungo la navata verso la crociera, si percepisce la profonda unitarietà degli affreschi nei due bracci del transetto. Voluta e progettata fin dall'inizio dei lavori, conferisce un ulteriore valore all'opera. Nel corso del tempo sono stati in tanti a riconoscere la grandezza di Gaudenzio Ferrari, a partire da Giorgio Vasari, che lo definì pittore eccellentissimo, pratico ed espedito, per proseguire poi con il trattatista Giovanni Paolo Lomazzo, che accanto a Mantegna, Michelangelo, Polidoro da Caravaggio, Leonardo, Raffaello e Tiziano lo ritenne uno dei sette governatori nel Tempio della Pittura. Tra tutte le opere dell'artista valsesiano, quelle in San Cristoforo furono considerate il capodopera di quelle che ci rimangono dallo storico dell'arte Luigi Lanzi in visita a Vercelli nel 1793. In tempi più recenti, il 2018 è stato l'anno della grande esposizione Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari, una mostra diffusa tra Varallo Sesia, Vercelli e Novara. All'evento va il merito di aver suggellato l'esperienza vercellese come la stagione della maturità del grande maestro di Valduggia.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Avvenire, il carteggio inedito del Piccolo Principe. Spuntano le missive dello scrittore e aviatore francese, uno degli ultimi eroi romantici, morto in volo il 31 luglio 1944, a Italo Balbo, allora governatore della Libia, di Vincenzo Grienti. Un'impresa aviatoria che doveva diventare un reportage da scrivere lungo la rotta Parigi-Le Bourget-Saigon per conto del quotidiano L'Intransigeant, e Antoine de Saint-Exupéry, l'inviato pronto a raccontare una nuova avventura. Tutto sulla scia delle grandi trasvolate degli anni 20 e 30, quando italiani, francesi, britannici e statunitensi si sfidavano nei cieli del mondo per dimostrare il coraggio dei piloti e le capacità dei velivoli, espressione diretta dell'ingegneria e dell'industria aeronautica del tempo. Il successo del volo Roma a Centocelle Tokyo nel 1920 aveva celebrato Arturo Ferrarin e Guido Masiero, assieme ai due giovani motoristi Gino Cappanini e Roberto Maretto. Nel 1925 era stata la volta di Francesco De Pinedo e il motorista Ernesto Campanelli, volando per 55.000 chilometri, da Sesto Calende a Melbourne, Tokyo e Roma. Il 20 e 21 maggio 1927 Charles Lindbergh decollò da Roosevelt Field, vicino New York, per atterrare a Le Bourget, in Francia, compiendo la prima traversata aerea dell'Oceano Atlantico senza scalo. Poi il cambio di passo. Chiusa la parentesi dei voli in solitaria, si aprì quella delle crociere collettive organizzate da Italo Balbo. La prima fu quella del Mediterraneo occidentale, 26 maggio 2 giugno 1928, compiuta da una formazione di 61 idrovolanti, da Orbetello alla penisola iberica e ritorno. L'anno seguente, dal 5 al 19 giugno, quella del Mediterraneo orientale, con 35 idrovolanti, passando per Taranto, Atene, Istanbul, Varna, Odessa, Costanza e rientro a Orbetello. Dall'idroscalo toscano nel 1930 ebbero inizio i preparativi per la prima traversata dell'Atlantico in formazione fino al Brasile. Dal 17 dicembre 1930 al 15 gennaio 1931, giorno in cui i trasvolatori arrivarono a Rio de Janeiro. Il successo ottenuto lanciò il progetto della crociera del decennale della costituzione della Regia Aeronautica il 28 marzo 1923, la trasvolata dell'Atlantico fino agli Stati Uniti. Il 1 luglio 1933 una formazione di 24 idrovolanti S.55X, comandata da Balbo, decollò da Orbetello per raggiungere New York 18 giorni più tardi. Due anni dopo, in nome della comune passione per il volo, Antoine de Saint-Exupéry si rivolse a Balbo, nel frattempo diventato governatore della Libia. «Ho l'onore di sottoporre alla vostra alta gentilezza il mio progetto di realizzare un giro del Mediterraneo a bordo di un aereo Cotron Simoun». Viaggio motivato da conferenze e articoli di propaganda aerea. Scrisse in francese Saint-Exupéry il 10 ottobre 1935 per chiedere l'autorizzazione a presentarmi a lei a Tripoli. L'ora più bella di questo volo intorno alle terre che l'Italia ha tanto segnato con il suo genio sarebbe quella in cui potrei, signor maresciallo, esprimerle la mia ammirazione per l'aviazione italiana. Lo scrittore ed aviatore francese, nella lettera contenuta nel fondo Balbo, donato dalla famiglia all'archivio centrale dello Stato di Roma e disponibile tra le corrispondenze del trasvolatore atlantico. Il futuro autore del Piccolo Principe, nella missiva spiegava il tragitto che avrebbe compiuto. Da Parigi via Algeri. E aggiungeva: spero di poter restare in Libia dal 3 al 7 novembre 1935. Immediata la risposta di Balbo. Caro amico, sarò ben lieto di vedervi a Tripoli nei prossimi giorni di novembre. Ho dato senz'altro disposizioni al comando dell'aviazione della Libia circa il vostro arrivo. Ed aggiungeva: i campi d'atterraggio lungo la costa libica sono tutti in buone condizioni, augurando infine buon viaggio. Erano in volo nei cieli dell'Africa del Nord quando il 29 dicembre 1935, da una stanza dell'ufficio addestramento del comando aviazione della Cirenaica dell'aeronautica della Libia, una telescrivente batteva il messaggio: apparecchio francese, pilota de Saint-Exupéry, ride Parigi-Saigon. 24 ore dopo, Saint-Exupéry e il suo meccanico precipitarono a 150 chilometri dal Cairo dopo aver urtato la cima di un altopiano nel deserto egiziano. Fu un dramma non solo per i due francesi che sopravvissero camminando per 3 giorni nel deserto, ma per tutto il mondo della cultura e dell'aviazione. L'intransigeant diede per primo la notizia dell'accaduto. La contessa Saint-Exupéry, così come emerge dai documenti d'archivio, scrisse un telegramma a Balbo, ansiosa per suo marito. La contessa chiese di fare tutto ciò che era in suo potere per le ricerche, si legge nel telegramma. L'epilogo della vicenda lo raccontò per primo l'Express del 3 gennaio 1936, con un resoconto di quanto accaduto a De Saint-Exupéry e Prévost. Infine, André de Lamoy, corrispondente de Le Figaro al Cairo, raggiunse i due aviatori all'Hotel Continental e raccolse le loro testimonianze dopo i 3 giorni drammatici nel deserto. Momenti in cui Saint-Exupéry conobbe l'esperienza della solitudine, la vera essenza della vita, i valori dell'amicizia e l'autentico significato di libertà e di rispetto reciproco. Tutte chiavi di lettura che porteranno il trasvolatore a scrivere e a pubblicare la sua opera più famosa, Il Piccolo Principe, pubblicato nel 1943 e destinato a diventare uno dei libri più letti e tradotti al mondo. Più di un anno dopo, il 31 luglio 1944, alle 8:35, Saint-Exupéry, membro del gruppo da ricognizione aerea francese 2/33, decollò dalla base di Borgo in Corsica per la sua 10ª missione. Aveva ricevuto l'ordine di fotografare obiettivi militari nella zona di Grenoble-Annecy, ma il Piccolo Principe non fece più ritorno.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Star Bene. Il potere delle cose lasciate a metà, di Paola Rinaldi. Ti è mai capitato di lasciare un lavoro a metà, magari perché devi uscire di corsa e poi ritrovarti ore dopo a pensarci, anche se stai facendo tutt'altro? E quando finalmente torni alla scrivania, riprendi esattamente da dove avevi lasciato, con una chiarezza sorprendente. È come se quel compito fosse rimasto in sospeso, aperto da qualche parte nella memoria, in attesa di essere chiuso. Non è un'impressione, ma il meccanismo alla base di quello che la psicologia chiama effetto Zeigarnik. Una scoperta nata per caso. Il nome di questo particolare fenomeno deriva dalla psicologa sovietica Bluma Zygarnik, che negli anni 20 notò un dettaglio curioso in un ristorante berlinese, racconta il professor Jumbi Abutalebi, neurologo cognitivo dell'ospedale San Raffaele e professore associato in neuropsicologia all'Università Vita e Salute San Raffaele di Milano. I camerieri ricordavano meglio gli ordini non ancora completati, mentre dimenticavano facilmente quelli già serviti. Da quell'intuizione nacquero i primi esperimenti. Ai partecipanti venivano proposti puzzle, esercizi aritmetici o disegni. Alcuni compiti potevano essere portati a termine, altri invece venivano interrotti mentre la persona era ancora immersa nell'attività, spiega l'esperto. Alla fine, quelli incompiuti venivano ricordati molto meglio, confermando che la mente resta agganciata a ciò che non è concluso. All'epoca si parlò di una tensione psicologica generata dai bisogni non soddisfatti. Oggi invece il modello è quello della memoria di lavoro, sintetizza Abutalebi. Ciò che è concluso viene archiviato in profondità, mentre un compito interrotto resta attivo e facilmente accessibile, un po' come un computer che riapre le finestre lasciate aperte il giorno prima. Dalle serie TV alla pubblicità. Non è un caso se le puntate delle serie televisive finiscono spesso con un colpo di scena, il cosiddetto cliffhanger. Una scena interrotta nel momento di massima tensione sfrutta alla perfezione l'effetto Zygarnik. La storia resta sospesa e la nostra mente continua a pensarci, spingendoci a guardare subito l'episodio successivo. Lo stesso principio si ritrova nei trailer cinematografici, che mostrano solo frammenti delle scene clou, nei titoli di giornale che promettono rivelazioni sorprendenti, il trucco che nessuno ti ha mai rivelato, nelle notifiche non lette che ci inseguono finché non le apriamo e nei feed dei social progettati per non avere mai un vero punto di arrivo. Come sfruttare il meccanismo per imparare? Se c'è un ambito in cui questo effetto può diventare un superpotere, è l'apprendimento, assicura il neurologo cognitivo. Interrompere volontariamente lo studio, lasciando un argomento a metà, può migliorare la memorizzazione. Il cervello continua a elaborare anche durante le pause, perfino nel sonno. Ecco come applicarlo in modo concreto. Spezza lo studio in microsessioni, 20 minuti di lettura, pausa, poi riprendi. La mente resta agganciata al contenuto. Interrompi nel momento giusto, non quando avverti stanchezza, ma quando sei dentro l'argomento. È lì che l'effetto è più forte. Lascia una domanda aperta. Perché questa cosa avviene così? E chiudi il libro. La curiosità farà il resto. Usalo per preparare esami o presentazioni. Finisci la giornata lasciando l'ultima slide incompleta. Il giorno dopo ripartirai con una chiarezza sorprendente. Applica la tecnica anche alle lingue straniere. Interrompi un esercizio di grammatica a metà frase. Quando tornerai, la memoria sarà più reattiva. L'arte di lasciare in sospeso. Attenzione però, la grande lezione dell'effetto Zygarnik non è non finire mai ciò che inizi, ma imparare a gestire l'incompletezza in modo intelligente. Per esempio, può diventare un alleato prezioso quando serve costanza. Se fai fatica a mantenere una routine, leggere ogni giorno, allenarti, portare avanti un progetto personale, prova a chiudere ogni sessione lasciando un micro compito già impostato per la volta successiva. Un segnalibro nel punto in cui la trama sta per cambiare, le scarpe da ginnastica già vicino alla porta, la pagina del quaderno aperta con il titolo del prossimo capitolo. Piccoli gesti che creano un'attrazione mentale, una promessa silenziosa che ti richiama indietro. Lo stesso vale per le relazioni. Una conversazione lasciata aperta non per conflitto, ma per curiosità, può diventare un invito naturale a riprendere il dialogo. Una domanda ancora da esplorare, un dettaglio che promette un seguito, o me lo racconti la prossima volta. Piccoli ganci che mantengono vivo il filo tra due persone. E c'è anche la gestione dell'energia mentale. Invece di chiudere la giornata svuotando ogni compito, può essere più efficace terminarla lasciando un punto chiaro da cui ripartire, suggerisce l'esperto in neuropsicologia. Non una lista infinita, ma un'unica priorità già definita, un modo per evitare la sensazione di atterrare nel vuoto il mattino dopo. Infine, la creatività. Vive più di aperture che di chiusure. Lasciare un'idea a metà, un appunto incompleto, una frase ancora in cerca della sua forma, può permettere all'immaginazione di lavorare mentre fai altro, conclude Abu Talebi. Molti scrittori, musicisti e designer lo fanno istintivamente. Sanno che le soluzioni migliori arrivano spesso quando non le stai cercando.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

Ho imparato che un uomo ha il diritto di guardare dall'alto in basso un altro uomo solo per aiutarlo a rimettersi in piedi. Gabriel García Márquez.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
2: Racconti di viaggio, il travel podcast di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. La puntata numero 24 vi metterà fame. Con Emanuele e Silvia, blogger di foodtripandmore.com, faremo un viaggio di gusto tra le prelibatezze della Puglia. Tra panzerottini, burratine, bombette, scopriremo un sacco di indirizzi assolutamente imperdibili. Buon ascolto e buon appetito!
3: Emanuele, ciao Silvia, benvenuti a Racconti di Viaggio.
4: Ciao Nadia.
5: Ciao Nadia, grazie.
3: Allora, con voi oggi andremo alla scoperta della Puglia, una località, una regione che amo tanto, anche perché poi sono tornata proprio da pochissimi giorni da un bellissimo viaggio in Puglia. Quello che vi vorrei chiedere è di raccontarvi un po' questa terra che conoscete molto bene, poi diremo anche perché, e di raccontarla come fate, come vi piace fare sul vostro blog, soprattutto dal punto di vista enogastronomico. E credo proprio che in Puglia di cose buone da mangiare e da bere ce ne siano abbastanza.
4: Esatto Nadia, infatti non sarà semplicissimo andarle a scoprire proprio tutte, però oggi sicuramente qualche chicchetta, qualcosa poco conosciuta o che si conosce un po' meno dalle solite rotte enogastronomiche pugliesi la tireremo sicuramente fuori. Quindi siamo pronti a partire con te in questo viaggio in Puglia.
3: Però prima di partire in questo viaggio molto gustoso, voi siete due ragazzi che abitate nelle Marche, noi ci conosciamo, ci vediamo anche spesso per tanti eventi qui nelle Marche, ma ci volete raccontare perché conoscete così bene la Puglia?
4: Sì, allora, io in realtà sono pugliese, quindi sono di Brindisi, ho vissuto fino a 19 anni in Puglia, poi un po' sono venuto a studiare nelle Marche, a Urbino. Da lì mi sono un po' spostato Milano, Spagna, Olanda e poi sono ritornato nelle Marche perché appunto ho conosciuto a Milano Silvia e quindi è iniziata questa...
5: Sì, io sono appunto molto marchigiana e ora viviamo qua, ma ogni anno andiamo in Puglia 2 o 3 volte perché ovviamente è un po' per andare a trovare la famiglia di Emanuele, un po' per fare i nostri giri alla scoperta delle varie specialità pugliesi.
3: Perché, diciamolo un attimo velocemente a chi ci ascolta, nel vostro blog Food, Trip and More voi raccontate ovviamente i viaggi ma con un occhio molto attento alla parte enogastronomica. Da dove è nata questa passione per il cibo?
4: Ma guarda, è una passione, il progetto Food, Trip and More è nato quando lavoravamo in un'agenzia di comunicazione a Milano. E io e Silvia da sempre abbiamo avuto questa super passione per perderci un po' tra i vicoli della città, cercare qualcosa di diverso, magari senza andare nemmeno girando con le solite guide, quindi cercavamo sempre in base a quello che ci ispirava di più in giro a trovare insomma l'alimentare giusto, il ristorantino giusto, il posto dove fare l'aperitivo, e da lì abbiamo detto perché non mettiamo insieme insomma questa passione in un blog. Da lì insomma è iniziata
5: l'avventura Food, Trip and More, che poi adesso portiamo avanti diciamo raccontando un po' tutti i nostri viaggi, no? Che siano in Italia o ecco fino a poco tempo fa anche ovviamente in Europa e nel mondo, sia per un weekend o per magari una settimana o più giorni, insomma non perdiamo mai occasione di andare alla scoperta e trovare appunto qualche chicca enogastronomica.
4: Diciamo che poi soprattutto i nostri viaggi quasi sempre sono organizzati. Diciamo che partiamo prima da quello che dobbiamo mangiare bene.
5: E poi costruiamo l'itinerario, quindi diciamo che funziona un po' così.
3: E mi sembra un buon modo per organizzare il viaggio. Poi ovviamente ricordiamo che tutti, sia i link del vostro sito e dei vostri canali social, poi di anche alcuni articoli di cui probabilmente parleremo, li trovate tutti quanti nelle note per approfondire nel dettaglio quello di cui parliamo. Però veniamo ora alla Puglia, perché di cose da dire ce ne sono veramente veramente tante. Prima di parlare subito dell'aspetto però enogastronomico, vorrei chiedervi quali sono le cose che secondo voi sono imperdibili in Puglia. So che è una domanda difficilissima.
4: È difficilissima, infatti, ma super difficile. Allora, le cose da non perdere in Puglia,
3: cioè quelle che amate di più ogni volta che tornate, che vi fa stare a casa, dai, mettiamola così.
5: Iniziamo bene, una cosa che va al di là del lato enogastronomico, ovviamente le spiagge e il mare, no? Perché là ovviamente c'è questo mare bellissimo e in più si può anche scegliere tra spiaggia, quindi sabbia o scogli. Quindi c'è chi è appassionato dell'uno e chi dell'altro.
3: Ma voi siete più ionio o più adriatico?
4: Allora, io sono di Brindisi, quindi sono adriatico, però devi sapere che i pugliesi si muovono e vanno al mare in base al vento. Quindi quando c'è sirocco si va sull'Adriatico, quando sull'Adriatico c'è tramontana si va sullo Ionio, quindi ci muoviamo col vento per andare al mare.
5: E proprio sullo Ionio, visto che stiamo parlando di questo, abbiamo scoperto una spiaggia, ormai è una delle spiagge che preferiamo, che è quella delle dune di Campomarino, quindi abbiamo queste spiagge di sabbia finissima e poi tutti i cespugli di origano profumati. Quindi è molto molto bella, l'acqua bellissima e siamo nella zona di Taranto, quindi se capitate da quelle parti segnatela perché è da non perdere.
3: Ci volete dire un'altra cosa che assolutamente non deve mancare in un viaggio in Puglia, poi andiamo a parlare di cibo?
4: Allora, sicuramente i borghi sul mare, quindi dei borghi sul mare come Polignano a Mare, come Trani, come Otranto, che sono appunto delle perle della Puglia. E poi ci possiamo mettere tutta la parte anche della Valle d'Itria, il Salento, quindi due zone completamente diverse. La Valle d'Itria, diciamo, con un piccolo pianura e piccoli promontori che poi danno ovviamente sul mare. E il Salento invece la terra, diciamo, quella un po' più viva, con tradizioni ancora fortissime, dove possiamo trovare sicuramente dei bellissimi borghi barocchi e poi insomma queste spiagge stupende sia dal lato dell'Adriatico che dal lato del Mar Ionio.
3: Io prima di partire per la Puglia, e come dicevo sono tornata da poco e vi avevo chiesto ovviamente dei consigli, e confermo tutte le cose che state dicendo, sono bellissimi. Il Salento l'ho visto poco, però mi dicevi prima che sul Salento avete scritto, se non sbaglio, una guida molto interessante.
4: Esatto, abbiamo pubblicato proprio in questi giorni una guida dove abbiamo raccolto, l'abbiamo chiamata una piccola guida per viaggiatori affamati e curiosi, quindi ci sono ben 40, diciamo, indirizzi e anche che continueremo ad aggiornare poi nel corso del tempo, suddivisi per diciamo delle categorie, quindi dove mangiare, dove bere dei cocktail o fare degli aperitivi insomma particolari, le gite fuori porta e le cantine da non perdere, tutta la parte dedicata alle pasticcerie, ai caffè, alle gelaterie in Salento e anche delle botteghe tipiche dove fare shopping, insomma tornare con qualche souvenir interessante salentino.
5: Ad esempio, tra questi indirizzi delle botteghe per fare un po' di shopping salentino, abbiamo inserito anche i produttori delle luminarie della sfilata di Dior, no? Che è appena stata fatta, perché siamo andati proprio a conoscerli poi l'anno scorso, quindi in tempi ancora non sospetti. È una realtà bellissima di artigiana e siamo stati nel loro laboratorio dove appunto realizzano queste tutte le luminarie che vediamo sia nelle feste pugliesi sia ormai anche appunto ad eventi o anche addirittura come complementi d'arredo della casa, perché ormai si utilizzano un po' anche così e sono molto belle.
3: Sì, anche poi l'ho visto io a forma di fico d'India, molto carino.
5: Esatto,
3: no?
5: Esatto. Sì, carinissime, sì, sì.
3: Si può devo dire che hai toccato un tasto un po' dolente, perché mi hai parlato della sfilata di Dior e io ero lì due giorni prima e quindi la piazza del Duomo di Lecce non l'ho potuta vedere perché era tutto quanto blindato. Strano, tutto perché c'era la Ferragni entrata e a me non mi hanno fatto entrare. Cosa? Vabbè, esatto. Me la segnerò.
4: Va bene.
3: Quindi poi ovviamente il link anche di questa guida assolutamente imperdibile con tutti gli indirizzi la mettiamo nelle note. Prima di partire, quando avevo chiesto di darmi qualche indirizzo, la cosa che più mi ha incuriosito era la questione dei fornelli dei macellai, perché da marchigiana questa cosa è un po' dissonante, no Silvia? Da noi non, cioè, il macellaio fa il macellaio.
4: Esatto, il fornello,
3: ecco,
4: il fornello,
3: spiegaci,
4: diciamo,
3: un attimo,
4: è uno...
3: questa cosa fantastica.
4: Guarda, tu solamente quando dici fornello mi viene la pelle d'oca, perché mi ricordo i profumi, insomma, dei fornelli. I fornelli, diciamo, sono un modo, un rito della bassa Murgia pugliese, quindi parliamo della zona, soprattutto il territorio che va da Bari, prende parte della provincia di Taranto e la Valle d'Itria. La carne del fornello fondamentalmente è un modo di cuocere la carne, quindi nel passato, diciamo, le macellerie, non appena hanno aperto, diciamo, i supermercati, hanno sofferto un po', no? La crisi dei grandi supermercati. Quindi che cosa hanno pensato questi macellai qui? Hanno pensato di adibire le loro macellerie a ristorante, quindi tu praticamente entri in una macelleria e puoi scegliere la carne
5: di bancone, esatto. No? Con tutte le carni, eccetera.
4: Puoi scegliere da questo bancone le loro carni, che soprattutto in alcuni posti che poi vi consiglieremo provengono da masserie locali, quindi carne prodotta lì vicino. Puoi scegliere la carne e fartela cuocere appunto in questi fornelli, che sono appunto un metodo di cottura, sono dei forni prodotti molto spesso con della pietra leccese, che proviene soprattutto da Maglie, dove la carne viene appunto cotta in verticale, quindi viene infilata in questi spiedi e viene fatta una cottura indiretta. In questo modo, diciamo, i grassi della carne non vanno, diciamo, a bruciarsi, e quindi la carne rimane molto più profumata, molto più morbida, e c'ha poi questa crosticina sopra che è una meraviglia.
5: Oh. E da mangiare assolutamente, i fornelli sono le bombette.
3: Sì, è vero.
4: Esatto.
3: Però aspetta,
4: quindi diciamo che
3: diteci un attimo cosa sono le bombette, perché quando io poi ho postato la foto di un panino con le bombette, qualcuno mi ha chiesto: ma cosa sono le bombette? Non so poi se lo spiegate bene. Quindi
4: le bombette sono delle fettine praticamente di carne di maiale arrotolate in pancetta o capocollo, con all'interno della provola o del caciocavallo pugliese, insomma, quindi come se fossero dei piccoli involtini. Poi all'esterno c'è chi mette anche del pane grattugiato, quindi quando vanno in cottura all'interno di questi fornelli diventano croccantissime, e c'è invece chi non mette nulla. Cioè, questi sono quelli originali, poi sono nate migliaia di versioni delle bombette, però diciamo queste sono di origine le bombette.
3: E dov'è il posto migliore dove assaggiarle?
4: Allora, il posto migliore dove assaggiarle, ce ne sono diverse. Noi ovviamente diamo quelle dove noi le abbiamo assaggiate, dove noi ci sono piaciute di più, e sicuramente sono a Cisternino. C'è un posto a cui siamo molto legati, io anche personalmente, perché sono andato fin da quando sono piccolo, che è questa macelleria che si trova proprio al centro di Cisternino, sotto un arco, in una piazza centrale.
3: L'ho
4: di Cisternino.
3: L'ho fotografata, chiama... non ci sono potuta andare perché non ci stavamo coi tempi del pranzo, ma l'ho fotografata e mi ho pensato.
4: Esatto, questa si chiama Zio Pietro. Per me ancora oggi rimane uno dei migliori fornelli dove poter andare, nato negli anni 50, si tramandano ancora la tradizione di famiglia in famiglia, e la carne è ancora locale, quindi certificata di super qualità.
3: Ok, quindi a Cisternino ci andiamo a prendere le bollette e le bombette, scusate, andiamo da Zio Pietro. Nelle zone vicine invece, esatto, che cos'altro si consigliate nei paesi della Valle d'Itria?
4: Allora, Valle d'Itria ovviamente si può andare tutta nella parte, insomma, Locorotondo, Martina Franca, Fasano,
3: bellissime.
4: Quindi, esatto, tutti i paesini veramente, veramente bellissimi, e imperdibili sia insomma da visitare, da perdersi nelle viuzze, che insomma da dove andare a mangiare. Ci sono diversi posti.
5: Abbiamo anche un indirizzo molto interessante proprio a Fasano per i panzerotti, che non si può non andare in Puglia senza fare il pieno, no? Una serata dedicata ai panzerotti. Si chiama il bar Tony Bar, anzi, scusatemi, e si trova proprio a Fasano.
4: Sì, speciale di Fasano, un paesino lì vicino. È un baretto, fondamentalmente un bar piccolino con una parte esterna molto ampia, e la specialità, loro fanno solo ed esclusivamente panzerotti. Quindi vai lì,
3: che bello,
4: e mangi il panzerotto. Loro lo fanno nella versione, diciamo così, come si fa in quella parte lì della Puglia, perché poi ci sono diverse, c'è una differenza tra panzerotti e fritte, poi magari dopo, se abbiamo tempo, ne parliamo. È un panzerotto piccolino di forma non molto grande, con questa pasta molto fine. All'interno c'è insomma mozzarella e pomodoro, una versione classica. C'è chi ci mette anche un'olio verde oppure del prosciutto, però questo è assolutamente consigliato. Poi di ristoranti ce ne sono veramente talmente tanti che adesso non mi soffermerei a raccontarli tutti.
3: Abbiamo parlato allora delle macellerie. Quando sono stata in zona, io poi ho dormito proprio a Martina Franca, un'altra cosa che ci hanno consigliato e che mi sono riportata è stato il capocollo, che
4: esatto.
3: È un po' diverso rispetto alle Marche, nel senso che noi forse la chiamiamo in un'altra maniera, la chiamiamo lonza, lonzino.
4: Sì,
3: forse...
4: sì, qual è la
3: differenza?
4: La lonza. Allora sì, il capocollo è un salume tipico appunto della parte della Valle d'Itria, soprattutto la zona di Martina Franca. E lo chiamano, molti lo chiamano sua maestà, il capocollo di Martina Franca, perché effettivamente è un salume pregiato. Sì, è un salume pregiato, soprattutto per il metodo in cui viene realizzato. Io adesso, vivendo nelle Marche, ovviamente sono una terra di super salumi. La Puglia, diciamo che questo è il salume principale, no? che viene realizzato, forse è l'unico di cui vale veramente la pena raccontare. La differenza tra ad esempio una lonza marchigiana e il processo di affumicatura e il processo di marinatura, perché il capocollo di Martina Franca viene affumicato con la corteccia di fragno e il mallo di mandorla, quindi proprio per essere proprio precisi, e invece viene marinato con il vino cotto che si usa poi anche nelle Marche tantissimo, quindi viene preso questo pezzo di carne, viene marinato nel vino cotto e poi lasciato insomma ad affumicare, poi
5: a stagionare
4: insomma, per un determinato periodo.
5: Qua abbiamo anche un altro super indirizzo da consigliare,
3: vai.
5: Quello del salumificio Santoro. Se siete a Cisternino non potete non passare nella macelleria Santoro, che è appunto di proprietà del salumificio Santoro, che preparano questo capocollo che è spaziale davvero.
4: Sì, super, veramente, ce ne sono varie versioni, è veramente da provare. Poi in macelleria, anche se andate direttamente in macelleria o un'azienda in macelleria, potete trovare anche le bombette, gli New Marietti, che sono un'altra specialità di quella zona, e tante altre carni insomma locali.
3: Allora, il nostro menù, in realtà la lista del nostro menù è ancora molto lunga, perché abbiamo parlato un po' dei panzerotti, e quindi mi volevo legare un po' alla parte dei farinacei, chiamiamoli così, perché dobbiamo parlare poi anche del pane e della focaccia.
4: Pane e la focaccia.
3: Siamo un po' più a nord, vero?
4: Esatto. Sì, ma diciamo che tradizioni del pane e della focaccia ce l'abbiamo un po' in tutta la Puglia, ovviamente ognuno in maniera differente. Si parte magari dalla zona di Bari, dove c'è questa focaccia barese super croccante, alta, con questi pomodorini freschi direttamente messi dentro. E un super indirizzo in questo caso è il panificio Fiore di Bari, un panificio storico bellissimo anche da vedere, perché c'hanno questi forni antichissimi e la focaccia è qualcosa di spettacolare, è veramente da togliere.
5: Si trova poi a Bari Vecchia, che merita sicuramente una visita perché è molto caratteristica. se, soprattutto se si va quando il sole non è più molto forte, no? E quindi verso tardo pomeriggio, e le signore che vivono a Bari Vecchia escono fuori lungo la strada e si mettono a preparare le orecchiette piuttosto che magari a friggere qualcosa. È davvero davvero bellissimo.
4: Le case ovviamente sono aperte, quindi magari puoi entri, scambi due chiacchiere, ti mangi il panzerotto e poi insomma vai
5: via. Acquistare le orecchiette, insomma, è molto carino.
3: Ospitalità proprio ai massimi livelli, veramente.
4: Esatto. E poi invece, sempre per la focaccia, vabbè, poi andiamo sempre su nella parte invece più giù della Puglia, ma anche comunque nel Barese abbiamo queste focacce ripiene, quindi la focaccia con la cipolla che è il mio chiodo fisso quando torno in Puglia, quindi viene fatta con le cipolle rosse o anche bianche, lasciata macerare, poi si mette il cappero, magari meglio se raccolto direttamente a mare, l'olivetta nera, un po' di pomodoro, ed è spaziale. E noi pugliesi ci abbiamo un problema con i farinati, perché Silvia questo lo può confermare, quando andiamo al mare, prima di andare al mare c'è tappa fissa al forno, si fa il rifornimento e poi si va.
5: Questa secondo me ormai è una delle, diciamo, tradizioni che preferisco della Puglia, cioè per lo più si va al mare in spiagge non organizzate, no? Quindi queste spiagge libere è abbastanza selvagge e lontano da quindi bar o altro, e quindi bisogna partire ovviamente ben organizzati con tutto il necessario per il mangiare e le provviste per la giornata. E quindi prima di partire si passa in un forno e si fa scorta, di solito si parte almeno con una ruota di focaccia, quindi una focaccia intera, no? Che ha la forma di ruota, e quindi giù da loro si chiama ruota di focaccia. E poi si possono prendere ovviamente queste focacce ripiene, sempre per rimanere molto leggeri, no?
3: Dai, giusto, infatti al mare è l'ideale.
4: Esatto. E poi c'è un'altra cosa importante, sempre la parte di farinaci, abbiamo le frise che ormai sono conosciute in tutta Italia, quindi questi pezzi di pane tostati di orzo, possono essere di orzo o di grano, che sono abbastanza secchi, e poi noi utilizziamo il termine sponzare nel mio dialetto, quindi si prende la frisa, si bagna un po' nell'acqua in modo da ammorbidirla, e poi sopra insomma la si condisce un po' come si vuole. Adesso ovviamente sono venute fuori anche queste versioni gourmet delle frise, quindi col pesce crudo e quant'altro, però inizialmente si condivano semplicemente con dei pomodorini, dell'olio extravergine pugliese, un po' di origano, e insomma la mangiavi così in maniera semplice.
5: E questo, il gesto di sponzare la frisa, no? Quindi di prepararla, di bagnarla così, è talmente importante in Puglia che hanno creato addirittura una ceramica proprio dedicata a farlo, e che si trova nel quartiere delle ceramiche di Grottaglie, che è bellissimo, anche là è una tappa che consigliamo a tutti di fare, che sei stata, secondo me è uno dei posti che preferisco sicuramente della Puglia, perché ha questo fascino così artistico anche, no? È colorato, perché ovviamente sono tutti i colori delle ceramiche, molto bello, e là si può trovare proprio questa ceramica che
4: si chiama sponza frisa, tra l'altro.
3: È bellissimo,
5: è troppo carina, perché è composta da due parti, una su quella superiore, su cui con dei fori, quindi su cui appoggiare poi la frisa bagnata a scolare, no? Perché bisogna ovviamente, deve avere la giusta quantità di acqua, no?
4: E invece per il pane, sponda frisa è tanta roba. Invece per il pane, diciamo, i due, vabbè, ci sono tantissime versioni di pane, come un po' in tutta Italia, però le due tipologie di pane magari un po' più tipiche sono queste. Andiamo più nel Salento, abbiamo la puccia salentina, che può essere fatta o diciamo con le olive o senza olive, e si usa da noi l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, si fanno queste pucce super farcite dentro. Ci abbiamo sempre noi in Salento soprattutto questo abbinamento tra salumi, pesce e formaggio, che molti può sembrare
3: maremonti, quindi
4: sì, e molti può sembrare un'eresia. Silvia infatti quando l'assaggiati per la prima volta diceva: ma che voi mangiate?
5: Invece le prime volte gli devo dire che sarà
4: invece diciamo super super utilizzato, quindi si fa questo panino con il tonno, con i capperi, il formaggio e diverse altre cose, ma ognuno ha la sua versione. E un altro invece pane tipico sono i pizzi, in dialetto

0: veramente tutti da scoprire.
1: C'è una cosa di cui ancora non abbiamo parlato, la burrata.
0: È là un delirio. Sì, la burrata, diciamo, noi pugliesi abbiamo anche lì diverse tipologie di formaggio, molto spesso soprattutto freschi rispetto a quelli stagionati. Quelli stagionati lascio a voi marchigiani, insomma, sempre il primato. E su quelli diciamo freschi, la burrata è la regina, no? E noi la versione che amiamo di più è la burrata affumicata, che è qualcosa di sempre la forma della burrata, insomma, questo involucro in cui all'interno c'è la stracciatella, poi fondamentalmente stracciata, oppure la ricotta, c'è chi quindi all'interno la riempie con la ricotta fresca e poi viene insomma affumicata. Anche questa qui ed è qualcosa di
2: molto buona,
0: qualcosa di straordinario. Indirizzo per in questo caso mangiare della buona burrata, in questo caso andiamo a Ceglie Messapica, un altro comune insomma molto carino della provincia di Brindisi, interno, molto bello da visitare, dove c'è questa masseria insomma che ha questo allevamento di mucche, insomma, e produce poi i formaggi, ed è la masseria Seppunnisi, molto carina, anche perché insomma è composta da diversi coni, quindi diversi trulli. All'interno potete andare a degustare insomma i loro formaggi, e la burrata insomma è uno dei loro topic, quindi assolutamente da non perdere. Poi ci saranno troverete mozzarelline, stracciatella, il caciocavallo insomma che fanno, e anche un altro formaggio molto interessante che è difficile da trovare anche in altre zone, e questo noi lo chiamiamo formaggio ricotta perché è un misto tra un formaggio e una ricotta fresca, è leggermente stagionata, si trova soprattutto nel periodo primaverile estivo insomma, e noi la utilizziamo per la diciamo per condirci le orecchiette col pomodoro fresco. Quindi l'estate il piatto tipico è orecchietta pomodoro fresco e questa spruzzata insomma sopra di ricotta, di formaggio ricotta, esatto,
1: e magari un po' di olio extravergine d'oliva.
0: Sì, ma quello lo metti magari nel sughetto, poi sopra noi già esageriamo con l'olio.
1: Vabbè, se ce n'è tanto è buono. Allora, il nostro menù sta arrivando un pochino alla fine, quindi abbiamo il dolce, ma anche lì bisogna tenersi un po' di spazio per i dolci, mi sa.
0: Sì, dolce, soprattutto nella colazione, soprattutto alla colazione.
2: Allora, per iniziare la giornata, qua intervengo io perché sono una fan proprio sfegatata del caffè con latte di mandorla. Quindi è tradizione iniziare la giornata magari con un caffè freddo, viste anche le alte temperature, no? Che di solito ci sono in Puglia ovviamente d'estate, e quindi si versa il caffè nel ghiaccio e poi si aggiunge il latte di mandorla.
0: Questa è errore, ricominciamo.
2: Ah, ricominciamo.
1: Quindi allora, prima il caffè o prima il latte di mandorla?
2: Prima va il latte di mandorla, sì. E poi dopo si aggiunge, ovviamente aggiunto quindi al ghiaccio, ai cubetti di ghiaccio, e poi si aggiunge il caffè.
1: Perfetto.
2: E poi ovviamente bisogna girare prima di berlo, ma è buonissimo perché in pratica il latte di mandorla fa un po' da sostituto allo zucchero, ma diventa proprio quindi un caffè profumato, è davvero buono.
0: E ci abbiamo anche un indirizzo qua per un vero latte di mandorla, perché molto spesso in giro si trovano surrogati, sciroppi, cose insomma un po' strane che non sono. Quindi se siete in Puglia, qua andiamo in provincia di Brindisi, San Vito dei Norbanni, c'è questa piccola azienda agricola che si chiama Scarafile, che fa dei prodotti assolutamente straordinari con le loro mandorle, e li potete trovare anche se siete in Puglia nel mercatino del gusto di Maglie, che si tiene quasi sempre ad agosto, il mercatino del gusto di Slow Food, e questa azienda è quasi sempre presente, quindi vi consigliamo assolutamente di provare il loro latte di mandorle perché è tanta roba.
2: E magari poi oltre al latte di mandorla per la colazione, un altro pezzo forte è il cornetto crema amarena, quindi doppia farcitura, e la particolarità è che questo cornetto si mangia, si prende caldo insomma, perché loro hanno queste vetrine riscaldate, no? Quindi si mangia direttamente caldo, oppure il mitico pasticciotto.
1: Sì, che ha un peso specifico più o meno del piombo,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto,
1: perché sì,
0: esatto.
2: Bello, è per iniziare la giornata in leggerezza anche questo.
0: E poi anche sul dolce, vabbè, tutta la parte della pasta.

0: di mandorle ovviamente che viene fatta in Puglia, però c'è un, diciamo, possiamo chiamarlo fratello o cugino del pasticciotto, non lo conoscono in tantissimi, però noi salentini ne andiamo abbastanza pazzi, che è il fruttone, si chiama il fruttone salentino, quindi è simile esternamente al pasticciotto, però poi all'interno, invece di avere la crema, abbiamo della marmellata, molto spesso una marmellata di amarene oppure una marmellata di anche di altri frutti. La particolarità però è che nella parte superiore questo fruttone viene immerso nel cioccolato, una cioccolata fondente, quindi si avrà questo nella parte sopra questo cioccolato diciamo croccante, e poi l'impasto come quello del pasticciotto e all'interno, diciamo, la freschezza della marmellata, soprattutto di frutta, quindi è da provare.
1: Assolutamente, mi avete fatto venire una fame, ragazzi, guarda, quindi ok. Allora, noi siamo giunti un po' alla fine del nostro menù, ovviamente vi ringrazio per tutte le cose che ci avete raccontato e sicuramente ci avete fatto venire una fame indicibile. La domanda che faccio sempre a chi passa da questo podcast è che sono comunque viaggiatori e quindi anche voi in quanto viaggiatori, che cosa non manca mai nella vostra valigia?
0: Che bella domanda.
1: Che tipo di valigia avete? Piccola oppure non vi regolate?
2: Allora, no, viaggiamo sempre con una valigia piccola. Diciamo che siamo molto anche pratici di solito. Quello che non manca mai è sicuramente la guida Slow Wine, che sarebbe la guida di Slow Food dedicata al vino, perché quello ci permette sempre di trovare delle piccole cantine, no, che da passare a trovare, quelle magari meno conosciute, no, e quindi di scoprire, di fare sempre delle scoperte nuove.
1: Ottimo consiglio, vedi, questa non la conoscevo, sai, conoscevo ovviamente la più famosa di Slow Food e non quella delle piccole cantine.
2: Questa è molto, sì, questa è molto interessante, perché poi raccontano proprio bene ogni cantina, quindi simpatica.
1: Non abbiamo parlato del vino, ok,
0: esatto,
1: anche lì.
0: Esatto.
1: Dai, concludiamo con
2: una bella parentesi,
1: Concludiamo con un vino che assolutamente va assaggiato. Lo so che è difficile perché uno solo è possibile, però...
0: Allora, la Puglia, esatto, fino adesso finalmente riesce ad esprimere un po' la qualità dei vini. Prima facevamo vini per arricchire i vini della Toscana, quindi producevamo uva da tavola e uva per i grandi vini toscani. Adesso finalmente sono 15-20 anni che la Puglia ha iniziato un percorso di qualità anche sui vini. Terra ovviamente di rossi importanti, quindi Primitivo, Negramaro, terra di bianchi interessanti tipo la Verdega o il Bombino Bianco, che sono due vitigni diciamo autoctoni molto interessanti, ma per me la Puglia rimane sempre una terra di rosati, quindi...
2: Anche per me ormai,
1: guarda, vi lo confermo... Che anche noi l'abbiamo assaggiati un po' così a sorpresa, perché appunto pensavamo che ci proponesse dei grandi rossi, invece siamo andati molto con i rosati e devo dire che è stata veramente una bella scoperta, quindi siamo stati sorpresi.
0: I rosati sicuramente sono il punto forte dei vini, insomma, dei vini pugliesi. Per una cantina da consigliarvi, qua anche questa è una cantina del cuore di cui io sono innamorato. È una piccola cantina che si trova proprio in pieno Salento, si chiama Michele Calò e Figli, loro sono a Tuglie, un paese veramente nell'interno della provincia di Lecce. È un'azienda particolare, la storia è anche molto particolare, perché Tuglia è un paese della provincia di Lecce dove, se tu giri ancora oggi, c'è gente che ha l'accento milanese. Ed è una roba stranissima, dici, come in pieno Salento trova questi qua che parlano l'accento milanese? Però è una storia particolare, perché appunto ci fu un dopoguerra dove diciamo molti degli abitanti di questo paese partirono tutti quanti in massa in Lombardia per andare a lavorare. E poi sono ritornati diciamo negli anni 80-90 in Puglia, hanno ripreso insomma le terre che avevano, hanno iniziato a coltivarlo, a trovare,
1: e riportandosi l'accento quindi milanese,
0: riportandosi l'accento milanese, ed è una cosa che voi noterete anche quando andate insomma in questa cantina dove trovate il signor Giovanni, che conosco personalmente, che, insomma,
2: che
0: salutiamo anche in questo podcast se ci ascolterà, che insomma ha questo accento del nord Italia molto molto strano. Il vino che vi consiglio assolutamente di bere, anzi i due vini che sono i due rosati insomma di questa cantina, sono il Cerasa e il Miere. Il Cerasa in particolar modo è veramente una super
2: già
0: una
2: il
0: super
2: nome
0: chicca.
2: La dice lunga, no? Perché Cerasa in dialetto salentino, correggimi se sbaglio, Emanuele, sì, significa ciliegia, quindi ha questo colore proprio
0: intenso. Colore delle ciliegie, proviene da uve negromaro, quindi una raccolta fatta a mano, e viene presa solo la parte migliore appunto dell'uve, e poi viene fatta, insomma, viene trasferito 5-6 mesi per un 20% in piccole botti di rovere francese, quindi è un rosato anche abbastanza intenso, da accompagnare con piatti di pesce comunque belli importanti, la cucina mediterranea, piatti dove ci sono insomma acciughe, peperoni, capperi, olive, proprio un rosato importante, quindi che è una specie di rosso, però rimane comunque molto fresco, che vi consiglio di provare.
1: Ragazzi, io non so come ringraziarvi per il bellissimo viaggio di intenso livello di sapori, ma soprattutto anche di profumi, perché immagino che chi ci sta ascoltando avrà avuto la testa piena di immagini visive ma anche olfattive di quello che ci avete raccontato, e questo è stato proprio il bello di questo viaggio che abbiamo fatto con voi in Puglia.
0: Sì, non è stato semplicissimo, però speriamo insomma di avervi dato qualche consiglio. La Puglia è lunga, grossa.
2: Sì, tante cose da raccontare, ma abbiamo fatto un bel riassunto che per una vacanza insomma danno diversi spunti interessanti.
1: E speriamo che possa essere utile per riscoprirla anche in quest'estate, ma anche per i prossimi mesi. Io, Emanuele e Silvia, vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti.
0: Ciao, grazie a te,
2: grazie
0: Nadia.
2: Grazie a te, Nadia, è stato un piacere.
1: Ringrazio voi che ci avete ascoltati e vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è quella che si è vissuta, ma quella che si ricorda e come la si ricorda per raccontarla. Gabriel García Márquez.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo, l'oceano avrebbe una goccia in meno. Madre Teresa di Calcutta.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Cerca di recuperare, recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea,

0: Come non ricordare, con le parole indimenticabili di Paolo Rosi, l'epilogo di una delle più grandi prestazioni dell'atletica leggera. Un successo diventato storia, che ancora oggi rimane scolpito non solo nella memoria di chi poté assistere alla prima Olimpiade in mondovisione, ma anche in quella di tutti coloro che nel corso degli anni hanno potuto rivedere quelle immagini epiche. Questa è la storia di una delle più grandi imprese dello sport italiano, ma soprattutto è la storia di un atleta che con perseveranza e voglia di vincere, tra grandi sacrifici ed allenamenti durissimi, ha toccato il cielo con un dito, con quel suo indice diventato leggenda. Pietro Mennea nacque in una modesta famiglia di Barletta. Il padre era sarto e la mamma casalinga. Aveva tre fratelli e una sorella. Dopo le medie si iscrisse a ragioneria. Suo padre gli creò i suoi primi pantaloncini da corsa e gli comprò le scarpe da gara di una misura superiore, perché allora non esisteva né la posturologia e né la riflessologia plantare, e comprare un paio di scarpe chiodate costava notevoli sacrifici e soprattutto dovevano durare. Ma lui, Pietro Mennea, era un campione. E come un campione usava presentarsi al traguardo con quella espressione di rabbia, forza e decisione espressi così bene dai muscoli del collo, tesi come elastici, da quegli occhi sgranati quasi a voler incenerire quel traguardo e con quel braccio ed indice sollevato come a brandire una spada. Chi si intende di medicina applicata allo sport avrebbe sentenziato che quello smilzo ragazzo del profondo sud era, per obiettive carenze ereditarie di radice morfologica, condannato a restare dietro le quinte del grande palcoscenico dello sport. Dice Giuseppe Pulvirenti, fisiatra e amico di Mennea.
1: Si presentava male, sgraziato, la prima volta che l'ho visto. Io ho detto, forse anche i piedi piatti. Ma lo dovevi vedere poi in pista. Non era quello che sembrava. Le qualità neurofisiologiche non sono solo legate all'aspetto puramente organico, cioè, voglio dire, la qualità muscolare non basta. Il muscolo, per poter esplodere, ci deve essere un qualcosa che innesca la miccia e lui ha un sistema nervoso esplosivo.
0: In realtà sembrava impossibile che il ragazzino notato dall'insegnante di educazione fisica, il professor Mascolo, per gli scatti che faceva durante le ore di un intervallo in quel cortile di una scuola di Barletta, potesse aspirare a qualcosa di più che una modesta gloria regionale. Dal punto di vista tecnico, Mennea, come in seguito Carl Lewis, aveva una partenza dei blocchi relativamente lenta, ma progressivamente accelerava, riuscendo a raggiungere velocità di punta superiori a qualunque atleta. Questa partenza lenta ha relativamente penalizzato le sue prestazioni sui 100 metri, dove comunque ha primeggiato a livello europeo, mentre le gare sui 200 si concludevano spesso con rimonte ai limiti del prodigioso, come la finale delle Olimpiadi di Mosca. Sempre grazie alla sua eccezionale velocità di punta, le ultime frazioni e le relative rimonte di Mennea nella 4%, nelle quali partiva lanciato, erano impressionanti per la superiorità sugli altri atleti. Un curioso aneddoto racconta che all'età di 15 anni, su uno stradone di Barletta, sfidò in velocità una Porsche e un Alfa Romeo 1750 a motore spento e chiavi nel cruscotto sui 50 metri, battendo entrambe e guadagnando le 500 lire per pagarsi un biglietto d'ingresso al cinema o un panino. Successivamente proseguì gli studi all'ISEF di Cassino, provincia di Frosinone. Si laureò a Bari una prima volta in scienze politiche, conseguì poi anche le lauree in giurisprudenza, scienze motorie e sportive e lettere.

0: Pietro Mennea iniziò la sua carriera sportiva con l'Avis Barletta, seguito dal professor Franco Mascolo, prima di approdare a Formia nel 1971, dove con Carlo Vittori costruirà un legame indissolubile. Dice Mennea: «Io non credo nella predestinazione. I risultati si ottengono solo con molto lavoro. Nella mia carriera sportiva mi sono allenato 5-6 ore al giorno, tutti i giorni, per 365 giorni l'anno, tra gare e allenamenti per quasi 20 anni». Nello stesso anno fece il suo debutto internazionale agli Europei di Helsinki, conquistando una medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 metri, ma soprattutto il sesto posto nei 200 metri, la disciplina che lo renderà grande tra i grandi. La sua prima Olimpiade, delle 5 disputate, che rappresentano un record per un velocista con 4 finali consecutive dal 1972 al 1984, è quella di Monaco, appunto, del 72. Il ventenne barlettano vinse il bronzo dietro al fortissimo sovietico Valery Borzov, che si era aggiudicato anche i 100 metri, e allo statunitense Larry Black. Il primo grande successo, quindi, lo conquista nel 1974 agli Europei di Roma, titolo che confermerà 4 anni dopo, a Praga, nel 1978.
1: Ed ecco il via, in questo momento sono scattati. Ecco Mennea prodursi in un allungo in curva. Lo vediamo correre davanti in seconda corsia. Sulla diretta d'arrivo si presenta in testa Ommer. Si distende Mennea in una magnifica galoppata. Una galoppata rampante che gli dà la vittoria. Mennea vince davanti a Ommer, terzo, e Bombach. 20-6 risultato, magnifica vittoria, mentre esplode lo stadio per questo successo che il giovane velocista di Barletta, la Freccia del Sud, ha voluto regalarci con autorevolezza. Avete visto una...
0: Alla vigilia della sua seconda Olimpiade, nel 1976 a Montreal, dopo alcuni risultati non all'altezza delle sue aspettative, decise di non partecipare, ma la spinta dell'opinione pubblica lo convinse a cambiare idea. Fu una delusione. Quarto posto ad 11 centesimi dal podio. Il titolo olimpico andò al giamaicano Don Quarry, che precedette gli statunitensi Millard Hampton e Dwayne Evans. 3 anni dopo, però, la grande svolta. Mennea partecipa alle Universiadi di Città del Messico del 1979, in quanto iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche, e c'entra la finale senza troppi patemi. Pietro Mennea racconta la storia del suo record del mondo. Era l'anno in cui Iannacci cantava «Messico e nuvole». Mennea allora aveva 27 anni. Per la sua gara, i 200 metri, gli era stata assegnata la corsia 4. La pista era vecchia e consumata. Inoltre, nei giorni precedenti, era comparsa nei tabelloni la scritta «Petro Mennea», il suo nome storpiato. Errata anche la nazionalità, francese. Pietro racconta:
2: ero alla ricerca di un tempo troppe volte perduto. Pensai fosse la volta buona. Remai un po' in curva, controllai la sbandata all'entrata del rettilineo, non smisi di spingere, stavo andando a 36 km all'ora con le mie gambe. Corsi i primi 100 in 10:34 e i secondi in 9:38. Arrivai con 6 metri di vantaggio, il pubblico urlò, ma io non ero sicuro della vittoria, ero confuso. Non c'erano tabelloni elettrici allora. Mi girai, l'unico cronometro era la partenza, guardai le cifre, 19:72, e subito pensai che forse avevano sbagliato l'anno. Eravamo nel 79, non nel 72, mi vennero tutti addosso. Ci fu una gran confusione, non riuscivo più a respirare. La gioia fu immensa.
0: Ascoltiamo la voce di Mennea dopo questo straordinario record.
3: Sono 11 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona in cui, a cui non volevo toglierlo, cioè a favoloso Tommy Smith, il quale ha detto che questo sport è umile. E io sono partito con umiltà e è venuto fuori sto re.
0: Mennea si laureò l'uomo più veloce del mondo, infrangendo quel monopolio che voleva solo gli atleti di colore americani, grazie alla loro altezza e prestanza muscolare, realizzare al meglio questa tipologia di performance. Ricorda Pietro Mennea: ero in forma, affrontavo tutti, battevo gli americani, che fisicamente erano il doppio di me. Una prestazione incredibile, che resisterà per 16 anni e 324 giorni. Fino ai trials americani del 1996, quando Michael Johnson fermò il cronometro a 19:66. Alla sua terza Olimpiade, invece, raggiunse il culmine di una carriera a cui mancava solo il sigillo olimpico. Il suo carattere e il peso della tensione, che lo vedeva tra i favoriti, ad un certo punto rischiarono di mandarlo in cortocircuito. Il suo vero nemico, come diceva Vittori, il suo allenatore, era se stesso. Il 25 luglio 1980, stadio Lenin di Mosca, giochi della 22esima Olimpiade. Venne eliminato a sorpresa nella semifinale dei 100 metri. Un colpo durissimo, che la stampa ebbe modo di criticare. Il suo grande avversario, lo scozzese Alan Wells, vinse la medaglia d'oro. A quel punto Mennea mise in dubbio la sua partecipazione ai 200 metri, ma Vittori lo spronò, cercando di liberarlo da quella responsabilità che lo sovrastava. La prova dei 200 metri si svolse in due giornate. Nella prima i 63 partecipanti affrontarono le batterie eliminatorie e successivamente i quarti di finale. Mennea si impose in entrambe superando rispettivamente l'ungherese Ferenc Kiss e il sovietico Nikolaj Sidorov. Il giorno seguente, nelle semifinali che qualificavano gli 8 candidati alle medaglie, Mennea con il tempo di 20:70 sopravanzò il campione uscente Quarry. Di lì la grande attesa. L'immagine che resta e che resterà per sempre scolpita nella memoria è quella del 28 luglio 1980. Arrivò la sera in quella interminabile giornata, mentre gli atleti, intorno alle ore 20, iniziavano ad avvicinarsi ai blocchi di partenza. La temperatura era di 23 gradi, con assenza di vento e con una umidità superiore al 50%. A pochi attimi dalla partenza i cubani Silvio Leonard ed Osvaldo Lara, i polacchi Voronin e Danetz, il tedesco orientale Hoff e il giamaicano Quarry erano alla ricerca della massima concentrazione. Mennea, cui la sorte non regalò nulla, partiva dall'ottava corsia, quella che di solito viene riservata alle lepri, ma soprattutto senza punti di riferimento. Wells invece era in settima. L'azzurro era tiratissimo, il suo corpo avvolto da un fascio di nervi. Si posizionò ai blocchi, mentre un giudice di gara, con giacca gialla e guanti neri, gli sussurrò qualcosa. La tensione era alle stelle. Il colpo dello starter decretò la partenza. All'imbocco della curva Mennea e Wells erano appaiati, ma poi lo scozzese allungò e sembrò quasi imprendibile, mentre Leonard e Quarry avevano almeno 2 metri di vantaggio. Nel rettilineo l'azzurro sembrava cedere, ma proprio in quel momento di difficoltà, quando tutto sembrava perduto, iniziò una progressione incredibile. Una reazione rabbiosa che lo portò a recuperare metro dopo metro, fino a vincere con 2 centesimi di vantaggio sul grande rivale britannico e con 10 su Quarry, che precedette Leonard. Ascoltiamo il commento di Paolo Rosi durante questa meravigliosa impresa.
4: E Pietro Mennea ora sembra più consapevole della responsabilità di questa prova. E in questi 20 secondi è racchiusa appunto la risposta a speranza e timore coltivate in tanti anni di durissimi sacrifici. È un discorso che vale per Mennea, ma che probabilmente vale per tutti gli altri concorrenti. Ed eccoci alla prova più attesa di questa giornata, perlomeno per quanto ci riguarda. Mennea in ottava corsia. Ecco, buono l'avvio. Parte più svelto Wells nei confronti di Mennea, che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta a lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea. È al comando attualmente l'inglese, poi ci distendente Quarry. Mennea cerca di recuperare, recupera. Ha vinto! Straordinaria impresa di Mennea, che sembrava battuto sui 100 metri, ha recuperato prodigiosamente in una gara vibrante, straordinaria, stupenda gara, con un tempo anche di grande valore, 20:19. Ed ecco, vediamo sollevare il braccio tradizionalmente in segno di giubilo da parte dell'atleta barlettano, e sembra giungerci qui a tanti chilometri, a migliaia di chilometri di distanza, l'eco, l'esplosione di gioia che avrà accompagnato sicuramente questa stupenda, straordinaria impresa del più grande atleta, forse dell'atletica.
0: Pietro il Grande conquistò Mosca, ma soprattutto il cuore degli sportivi, con una rimonta incredibile, quella della resistenza alla velocità, la sua grande dote. E quell'indice al cielo, in segno di vittoria, si trasformò in oro, come il ricordo di un campione inimitabile, unico e straordinariamente vero. A Formia era sempre il primo ad arrivare e l'ultimo a lasciare il centro. Ed a proposito del doping, lui stesso racconta che, invitato ad un convegno in Germania e parlando dei suoi carichi di lavoro, indicò le serie della sua preparazione giornaliera. 25 volte i 60 metri, 10 volte i 150 metri. I tecnici presenti, sbigottiti, dissero che al massimo i loro atleti facevano 6 volte i 150 metri. E lì, per Pietro Mennea, ci fu la conferma che il doping aveva vinto. Non riusciva a capire per quale motivo quegli atleti riuscivano ad ottenere prestazioni migliori delle sue, allenandosi 3 volte meno di lui. E quando il professor Vittori, grande preparatore atletico, descriveva nei convegni i programmi di lavoro giornalieri e i tecnici gli chiedevano: «Scusi professore, ma chi ha fatto queste cose poi è morto?» Ma ritorniamo alla sua carriera. Nel 1981 annunciò il suo ritiro concedendosi più tempo per lo studio. Successivamente ritornò sui suoi passi e l'anno dopo prese parte agli europei, gareggiando però solo nella 4x100 metri, in cui arrivò quarto. Successivamente partecipò alla prima edizione dei campionati mondiali di atletica leggera del 1983, che si svolse ad Helsinki, dove vinse la medaglia di bronzo nei 200 metri e quella d'argento con la staffetta 4x100. Un anno dopo scese in pista nella sua quarta finale olimpica consecutiva dei 200 metri piani, primo atleta al mondo a compiere tale impresa. In questa occasione terminò al 7° posto e a fine stagione si ritirò dalle competizioni per la seconda volta. Mennea fece il suo ritorno alle gare e gareggiò nelle sue quinte Olimpiadi a Seul nel 1988, sempre nei 200 metri, dove si ritirò dopo aver superato il primo turno delle batterie. In questa edizione dei giochi fu alfiere portabandiera della squadra azzurra durante la cerimonia di apertura. In un'intervista al quotidiano italiano La Repubblica del 1987, ha detto che durante i Giochi Olimpici di Los Angeles 1984, un fisioterapista americano, il professor Kerr, gli propose un trattamento di doping. tornato in Italia, si sottopose a 2 iniezioni di ormoni della crescita umana, ma la crisi di coscienza che ne scaturì fu tale da indurlo a ritirarsi dall'attività agonistica. Dice Mennea: «Ho capito che nella mia vita stavo cercando tutto tranne che quello». Sia chiaro, anche se l'uso di tale sostanza è vietato nelle competizioni odierne, non lo era all'epoca per i regolamenti della Federazione Mondiale di Atletica Leggera. 2 aneddoti sull'uomo Mennea. L'incontro con Muhammad Ali, che lo vede e gli dice: «Sei tu Mennea?» «Ah, ma non sei nero?» E lui gli rispose: «Sì, sono nero dentro». Bello il parallelo con il velocista e primatista di colore Tommy Schmidt, ma lui, l'eroe del Messico 68, lo incontrò veramente. E ancora, quando Pertini disse: «Facciamolo commendatore», «Ma, presidente, Mennea non ha ancora 30 anni». «E allora cambiamo le regole», disse Pertini. Ma Pietro Mennea non era solo un uomo di sport, era anche uomo di cultura. Ha conseguito 5 lauree: ISEF, scienze motorie, giurisprudenza, scienze politiche e lettere. Ha scritto molti saggi e libri, tra i quali La corsa non finisce mai e Inseguendo Bolt lungo un percorso che conosco, scritti insieme al giornalista Daniele Menarini. Nella sua vita ha lavorato come avvocato,

rispondere. Ho già fatto 5.482 giorni di allenamento, 528 gare, un oro e due bronzi olimpici, più il resto che è tanto. Dice Mennea: a 60 anni non ho rimpianti, rifarei tutto, anzi, di più, e mi allenerei 8 ore al giorno. La fatica non è mai sprecata. Soffri, ma sogni.

Pietro Mennea è morto il 21 marzo 2013, a 60 anni e 9 mesi, in una clinica di Roma, per un male incurabile. È la constatazione razionale, ma venata di amarezza, che un'epoca è finita, e con essa la vita concessa al nostro Mercurio di Puglia, sempre in corsa tra tormento ed estasi.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
4: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
5: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
6: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Un sognatore è colui che può trovare la sua strada al chiaro di luna e vedere l'alba prima del resto del mondo. Oscar Wilde.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries, con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare da gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista F. La dieta dà i numeri. Smetti di contare i grammi e le calorie di ciò che mangi. Per essere in forma, è più importante calcolare la proporzione di grassi e proteine o cronometrare colazione, pranzo, cena, anche il singolo boccone. Ecco in che modo. Di Claudia Bortolato. Dammi il 5, ma anche il 30. 5 al giorno, 2 di frutta e 3 di verdura, sono le porzioni di vegetali consigliate per assicurarsi adeguate quantità di fibre, vitamine e minerali e per idratarsi in modo ottimale. Ma stando ad alcune ricerche, in particolare una condotta dal British and American Gut Project, per garantirsi una buona varietà di fibre e antiossidanti e mantenere in equilibrio il microbiota intestinale, a vantaggio di tutto l'organismo, è importante anche diversificare i vegetali nell'arco della settimana, in modo da arrivare a 30 diversi tipi e colori di frutta, verdura, legumi e cereali, per esempio pomodori, datterini rossi e gialli, broccoli e cavolo viola. Formule vincenti. Per dare sprint al metabolismo è importante distribuire correttamente l'apporto dei nutrienti ed energie durante la giornata. Il 40% circa andrebbe introdotto a colazione, l'altro 40% a pranzo e solo il 20% a cena. Un altro metodo che aiuta a bruciare più grassi e mantenere elevato il metabolismo è aumentare leggermente la quota di proteine. Sono tra i costituenti della massa muscolare e aumentano il tasso metabolico del 15-30% circa rispetto al 5-10% dei carboidrati e allo 0-3% dei grassi. È una variazione della dieta da introdurre occasionalmente e per non più di 2 settimane consecutive per non danneggiare i reni. Si può arrivare a un massimo di 1,4 grammi di proteine al giorno per ogni chilo di peso corporeo rispetto agli 0,8 consigliati normalmente, pari a 84 grammi di proteine per chi pesa 60 kg. I cibi più proteici sono i formaggi, il grana padano con 33,9 grammi di proteine ogni etto, la fontina con 24,5, le carni, anche bianche, il tacchino svetta con 24 grammi, i legumi secchi 22,7 grammi per le lenticchie, 20,9 per i ceci, 20,2 per i fagioli borlotti, il pesce 21,5 grammi nel tonno, 18,4 nel salmone. Legumi a ogni pasto. Mangiando anche solo un cucchiaino di fagioli, ceci o altri legumi a ogni pasto, ti assicuri una buona quantità di fitoestrogeni e abbassi l'indice glicemico dell'intero pranzo o cena, a parità di carboidrati assunti. In questo modo dai più tempo all'organismo per utilizzare l'energia, evitando che si depositi come grasso corporeo. Se soffri di sensibilità intestinale, meglio i legumi decorticati come le lenticchie. Conta i bicchieri. Bere 2 bicchieri d'acqua pari a 500 ml prima dei pasti aumenta del 30% il dispendio di energie e l'effetto si amplifica se la si beve fredda. Con 8-10 bicchieri al giorno ci si idrata correttamente e si ha il miglior rendimento metabolico nell'arco della giornata. E il vino? Non più di 1 bicchiere di rosso a pasto, meglio se novello, per il resveratrolo, antiossidante che anche se in quantità modeste trasforma il grasso bianco in bruno che brucia le calorie anziché immagazzinarle. Ottimo e senza limite del bicchiere a pasto anche il centrifugato di uva rossa fresca, meglio se biologica, è privo di alcol. Tabellina del 3. Gli acidi grassi omega 3, 6, 9 servono a produrre ormoni ed energia, sono antinfiammatori e formano le membrane cellulari. Gli omega 3, presenti principalmente nel pesce, e gli omega 6 nei semi oleosi, sono detti anche essenziali perché il corpo non li produce da solo e dunque vanno assunti con la dieta. Occorrono 6-10 grammi di omega 6 e 2-4 grammi di omega 3 al giorno, nel rapporto ottimale di circa 4 porzioni di omega 6 per ogni porzione di omega 3. Per esempio, circa 2 etti di sgombro o salmone con un cucchiaio di olio extravergine di oliva, oppure 2 cucchiaini di olio di germe di grano e 4-5 noci. Gli omega 9, utili per funzioni cerebrali e umore, invece, sono elementi che il nostro organismo può produrre a partire da altri grassi. Il più importante è l'acido oleico, salutare per il cuore, contenuto soprattutto nell'olio extravergine d'oliva. Altri omega 9 si trovano nell'olio e nel frutto dell'avocado, nell'olio di borragine, nei semi di zucca e sesamo, nelle nocciole, nelle mandorle e nel cacao. Guarda le lancette. I pasti sbrigativi fanno mangiare di più perché non permettono la corretta produzione di ormoni e neurotrasmettitori che regolano la sazietà, la glicemia, la concentrazione di glucosio nel sangue e lo svuotamento dello stomaco. Il consiglio è di seguire il più possibile la regola 30-60-60, dove i numeri indicano i minuti che andrebbero dedicati, rispettivamente, a colazione, pranzo e cena. E per facilitare la masticazione, che dovrebbe durare almeno 20-30 secondi per ogni boccone, posa lo smartphone, spegni PC o TV e prova a poggiare le posate sul piatto a ogni forchettata.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, un giorno da pecora. Paurosi, un po' stupidi, capaci solo di seguire il gregge? Niente affatto. La scienza mostra le capacità degli ovini, più smart di come li consideriamo. Di Giovanna Camardo. Il soggetto dello studio si muove placido nel laboratorio. Non è uno di quegli animali che in genere si vedono alle prese con contenitori da aprire, labirinti e test. Non è un brillante scimpanzé, né un abile corvo e nemmeno il solito topolino. È una pecora. Si avvicina agli schermi che mostrano le foto di due donne. Per ottenere uno snack deve avvicinare il muso al viso, che in precedenza aveva imparato ad associare al cibo. E riconosce il volto giusto. Per la cronaca, è quello dell'attrice Emma Watson. In altri casi, l'ovino doveva riconoscere Barack Obama. Il test mostra che le pecore sanno distinguere i volti anche da una fotografia e senza la persona presente. Abbiamo mostrato loro anche immagini con il volto di profilo e hanno comunque riconosciuto il viso familiare, pur se le scelte giuste sono passate dall'80% al 66%. È segno che capiscono che si tratta della stessa persona e non si limitano a individuare la forma della foto originaria, ci spiega la neurobiologa Jerry Morton, che ha condotto lo studio all'Università di Cambridge alcuni anni fa. Al di là della capacità di riconoscere il presidente Obama, per cui lo studio si era fatto notare, anche se sono state usate persone famose, perché così avevamo molte foto diverse disponibili, puntualizza Morton. Le ricerche stanno mostrando che le pecore sono ben più smart di come le consideriamo, ovvero un po' stupide, paurose e abituate a seguire il gregge. Dare a qualcuno del pecorone non è certo una lode per la sua indipendenza di pensiero. Questi giudizi poco lusinghieri in realtà nascono dalla nostra visione antropocentrica di quelle che per loro sono tecniche di sopravvivenza. Le pecore sono prede e mangiando erba si muovono in prati aperti dove non ci si può nascondere. Non possono contare sulla protezione dei boschi, come accade per esempio ai caprioli che si nutrono di foglie e gemme. La loro strategia per sopravvivere è fare gruppo e sincronizzare le attività. Mangiano, riposano e scappano insieme. I cani da pastore riescono a radunare e a spostare gli ovini proprio sfruttando il fatto che di fronte a una minaccia si compattano e scattano in gruppo. L'isolamento è, non a caso, ciò che più fa agitare una pecora, spiega Silvana Mattiello, docente di biodiversità e agrosistemi zootecnici al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. I gruppi di pecore non hanno vedette che avvisino dell'arrivo di un predatore, come accade per esempio tra le marmotte. Sfruttano l'attenzione del gruppo. Se sei solo, quando mangi, devi anche fare attenzione ai predatori, mentre se sei con altri, dividi questo compito con loro. C'è sempre qualcuno che controlla e hai più tempo per nutrirti, spiega Maurizio Casiraghi, docente di zoologia ed evoluzione all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Inoltre, le pecore sono prede piccole e poco armate. Non sferrano i calci dei cavalli e non hanno le dimensioni dei bovini. Senza capacità di difesa, devono rispondere prima a un pericolo e quindi hanno una immediata reazione di fuga. Ma per questo noi le etichettiamo come paurose e poco intelligenti. Non a caso facciamo lo stesso con conigli e galline, altre specie con poche difese. Peraltro sono animali da reddito, che mangiamo e anche per questo manteniamo le distanze. Le ricerche rivelano invece diverse abilità. Sono animali sociali e come tali devono avere le capacità necessarie per stare con gli altri, spiega Casiraghi. Come appunto riconoscere i volti, a maggior ragione quelli delle loro compagne. Si è visto infatti che distinguono le facce di 50 altre pecore e le ricordano per 2 anni, spiega Monica Battini, docente di etologia e benessere animale al Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell'Università degli Studi di Milano. Devono riconoscere i membri del gruppo e hanno anche compagne preferite con cui stare. A noi sembrano tutte uguali, ma hanno una propria personalità. Ci sono pecore più timide, più testarde o più estroverse, e questo si riflette anche sul loro comportamento. Per esempio, è più facile che un individuo meno timido formi un proprio sottogruppo nel gregge. Uno studio ha mostrato che la presenza di pecore intraprendenti influenza le decisioni del gruppo sugli spostamenti per brucare e gli individui più coraggiosi fanno da leader. E gli ovini sanno imparare. Da animali sociali apprendono per esempio per imitazione. È il meccanismo con cui un agnello impara dalla madre, dice Mattiello. Sono animali gentili e, non ho dubbi, intelligenti. Chiunque abbia a che fare con le pecore sa che riconoscono le persone. Per esempio, non amano il veterinario. E infatti, nel test con i volti, hanno identificato anche la foto della persona che si occupava di loro. O imparano e ricordano come scappare da un recinto. Trovo che il loro comportamento sia piuttosto simile a quello dei cani. Ti riconoscono e vengono da te, se si fidano. Riprende Jenny Morton. La neuroscienziata è specializzata nelle malattie degenerative e le sue ricerche si focalizzano sulla malattia di Huntington, patologia ereditaria che porta a un declino cognitivo. Ho iniziato a lavorare con pecore transgeniche, con il gene che causa la malattia di Huntington. Possono essere un modello migliore dei topi, perché vivono più a lungo e hanno un cervello più simile a quello dell'uomo, nella corteccia e anche nei gangli della base, che degenerano nella malattia di Huntington. Ma per studiare gli effetti della patologia negli animali transgenici, il declino mentale o, al contrario, l'efficacia di un trattamento, dovevo prima misurare le funzioni cognitive delle pecore. Così Morton ha sviluppato un set sperimentale, con computer che mostravano agli animali le immagini e diversi test.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dal sito scienzenotizie.it. La sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. scoperta la sequenza di eventi che porta alla morte cerebrale e potenziali interventi medici per invertire il processo. A cura della redazione. Un gruppo di ricercatori ha identificato la sequenza di eventi che porta alla cessazione permanente dell'attività neurale nel cervello dopo la morte. Questa scoperta potrebbe non solo spiegare i fenomeni riportati dalle persone che hanno avuto esperienze di quasi morte, ma potrebbe anche aprire la strada a nuovi interventi medici per invertire il processo di morte cerebrale. Finora gli scienziati hanno avuto difficoltà nel determinare il momento esatto in cui avviene la morte cerebrale, poiché, a differenza del corpo, il cervello non smette di funzionare istantaneamente. Quando le riserve di ossigeno si esauriscono, i neuroni consumano rapidamente il loro carburante cellulare, noto come ATP, e diventano instabili. Questo provoca una grande liberazione del neurotrasmettitore eccitatorio glutammato, che porta a una raffica di attività neurale durante il processo di morte. Successivamente si osserva un aumento dell'attività cerebrale, in particolare delle onde gamma e beta che sono associate all'esperienza cosciente. Queste onde potrebbero essere coinvolte nelle esperienze di quasi morte riportate dalle persone che hanno avuto un arresto cardiorespiratorio. Dopo un breve periodo di tempo, questa attività neurale scompare e viene sostituita da un'onda ad alta ampiezza che si diffonde nel cervello, causando cambiamenti funzionali e strutturali permanenti. Questo fenomeno, noto come onda della morte, è causato dalla depolarizzazione dei neuroni nei loro ultimi momenti, portando alla morte neuronale in tutto il cervello. Fortunatamente, tutto questo processo può essere invertito se il cervello viene riossigenato prima che l'onda della morte completi il suo lavoro. Tuttavia, fino ad ora i ricercatori non sapevano dove nel cervello iniziava questa onda mortale o come si diffonde. Per rispondere a queste domande, gli autori dello studio hanno misurato l'attività elettrica nei cervelli dei ratti durante l'onda della morte. Hanno scoperto che l'onda inizia nei neuroni eccitatori all'interno dei livelli corticali più profondi, probabilmente perché queste cellule nervose hanno un elevato fabbisogno energetico. L'onda della morte si propaga poi in direzione ascendente e discendente attraverso i diversi livelli corticali. Quando i ricercatori hanno riossigenato i cervelli dei ratti, l'intero processo è stato invertito, poiché le scorte di ATP sono state ripristinate e i neuroni si sono ripolarizzati. Questa dinamica è stata osservata in diverse condizioni sperimentali e potrebbe essere presente anche negli esseri umani. La scoperta di questa sequenza di eventi che avviene nel cervello nei suoi ultimi momenti dimostra che la morte non è un taglio netto e che una persona potrebbe potenzialmente essere riportata indietro anche dopo che le letture dell'attività cerebrale sono piatte. Inoltre, questa ricerca fornisce nuove intuizioni su come proteggere meglio i cervelli dei pazienti che subiscono un arresto cardiorespiratorio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone, Amico Sole. Abbronzarsi abbassa la pressione, rafforza le ossa e aiuta il sistema immunitario. Non solo, ci mette di buon umore, stimolando la produzione degli ormoni della felicità. In più, ci protegge dalla miopia. Attenzione però, le radiazioni solari possono anche avere effetti negativi sul nostro organismo. Per questo l'esposizione non deve essere eccessiva e sempre protetta. Di Barbara Merlo. Con un soleggiamento che raggiunge in media 1900 ore annuali nelle regioni del nord e 2500 nelle aree più calde del sud, l'Italia è davvero il paese del sole. Un vantaggio sotto molti aspetti, primo dei quali la salute. Il sole fa bene non solo alle ossa e all'umore, come dimostrato ormai da numerosissimi studi, ma anche al sistema cardiocircolatorio e a quello immunitario. L'esposizione al sole, anche breve, riduce la pressione sanguigna, secondo recenti studi, Una ricerca condotta nelle università di Southampton, Inghilterra, e di Edimburgo, Scozia, ha fornito una possibile spiegazione. I raggi ultravioletti del sole avrebbero la capacità di agire sui nitriti e sui nitrati contenuti nella pelle, trasformandoli in ossido nitrico, un potente vasodilatatore il cui incremento nel sangue contribuisce ad abbassare la pressione. Si stima che con l'esposizione ai raggi solari la pressione sanguigna possa diminuire anche di 10-20 mm di mercurio, che è un dato molto significativo dal punto di vista della riduzione del rischio cardiovascolare, commenta Antonio Costanzo, responsabile di dermatologia all'Istituto Clinico Humanitas e professore ordinario di dermatologia all'Humanitas University di Milano. Il metabolismo del calcio nelle ossa e la corretta mineralizzazione dello scheletro avvengono con l'aiuto della vitamina D, quella contenuta negli alimenti, latticini, tuorlo d'uovo, pesce azzurro, ma soprattutto olio di fegato di merluzzo assunto come integratore, è però scarsa, mentre, secondo le stime dell'Istituto Superiore di Sanità, il 90% circa del fabbisogno di questa vitamina si ottiene grazie all'esposizione al sole. I raggi ultravioletti di tipo B, UVB, trasformano infatti una parte del colesterolo della nostra pelle in precursori della vitamina D, che poi il fegato e i reni convertono in una forma attiva. Ma se ci esponiamo al sole protetti dalla crema solare, raccomandata per prevenire i tumori della pelle, riusciamo a sintetizzare sufficiente vitamina D? Sì, risponde Costanzo. Perché in realtà applichiamo sul corpo circa la metà della crema solare necessaria a garantire il livello di protezione indicato sulle confezioni dei prodotti solari. Un livello che sulla base dei test di laboratorio potremmo raggiungere solo se ci ricoprissimo di uno strato visibile di crema. Quasi nessuno lo fa. Basta pertanto un'esposizione al sole di pochi minuti al giorno, anche con la crema protettiva nelle modalità con cui mediamente la si applica, per assorbire la quantità di radiazioni solari sufficiente a coprire il fabbisogno di vitamina D. Eppure, 120 milioni di europei e statunitensi soffrono di carenza di vitamina D. Molto spesso è un problema di dosaggio errato nel sangue, sottolinea l'esperto. In provetta, infatti, dove è contenuto il campione di sangue da analizzare, la vitamina D si degrada velocemente e se il campione non è analizzato in tempi brevissimi e costanti, i livelli di vitamina risultano più bassi di quelli attesi, inducendo spesso i medici in valutazioni errate. Il sole favorisce la produzione di endorfine, ormoni del benessere con proprietà analgesiche ed eccitanti. I raggi del sole danneggiano il DNA della pelle, continua Costanzo. Se l'esposizione non è eccessiva, cioè non condotta nelle ore di soleggiamento più intenso, in estate tra le 11 e le 16, e senza un'adeguata protezione solare, questi danni sono lievi e riparabili, ma sufficiente a innescare la produzione di una sostanza chiamata pro-opiomelanocortina, che a sua volta induce la produzione di ormoni come l'ACTH, da cui deriva il cortisone, le endorfine e l'ormone MSH responsabile dell'abbronzatura. Pertanto l'abbronzatura non è solo una naturale protezione delle cellule della pelle esposte al sole, ma è anche legata a benefici sul cervello grazie alle endorfine. Il benessere psicologico che ci regala il sole è dovuto anche al fatto che, esponendoci alla sua luce, in particolare grazie alla produzione di vitamina

0: e di conseguenza le prestazioni cognitive. Bassi livelli di vitamina D sono anche correlati a un maggior rischio di depressione. Nei paesi del nord, per esempio, dove è più scarso il soleggiamento, gli stati depressivi sono più diffusi, come emerge da dati statistici. Prendere il sole, purché senza eccessi, ci rende più resistenti alle malattie e può aiutarci anche a prevenire alcuni tipi di tumori. I raggi ultravioletti inducono la migrazione verso i linfonodi delle cellule che presentano gli antigeni, cioè di cellule capaci di stimolare il sistema immunitario e istruirlo a rispondere alle infezioni, all'attacco di sostanze mutagene e cancerogene, spiega Costanzo. Entra poi ancora in gioco la vitamina D. Questa vitamina induce la produzione di piccole proteine, peptidi, di elevato potere antibatterico, che aiutano a riequilibrare il microbiota intestinale e a potenziare le difese immunitarie, conclude lo scienziato.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Freedom. Il fascino eterno del Pantheon di Massimo Fraticelli. Da circa 2000 anni esiste un edificio che sembra collegare il cielo e la terra. Il fascio che penetra dal grande foro al centro della sua cupola traccia qualcosa di misterioso e solenne. Un'apertura dove la luce vince sull'oscurità per scandire i giorni più sacri. Gli antichi lo chiamavano l'occhio degli dèi e ancora oggi apre il suo sguardo nel cuore di Roma. Il suo effetto magnetico ha incantato anche la troupe di Freedom. Il Pantheon è un vero capolavoro del passato. È uno dei pochi monumenti dell'antichità che si è giunto sino a noi, pressoché integro in tutta la sua bellezza, e oggi è nelle primissime posizioni dei luoghi di cultura più visitati a Roma e in Italia. Sono passati circa 2000 anni. Ed è ancora lì, maestoso, imponente, un'opera magnifica che esprime tutta la gloria e la sapienza costruttiva dell'impero romano. Basti osservare la perfezione delle sue proporzioni, ma di questo parleremo ampiamente più avanti. Il Pantheon ci accoglie con la magnificenza delle 16 colonne del suo pronao, alte ben 14 metri. Dietro l'enorme portale monumentale di bronzo è alto più di 7 metri, con ante che pesano circa 7 tonnellate e mezzo ciascuna. Si tratta di uno dei tre portoni originali romani ancora esistenti e tuttora funzionante. In origine il frontone del Pantheon era abbellito con diversi altorilievi raffiguranti scene mitologiche e un'enorme aquila ad ali spiegate, tutti ornamenti realizzati completamente in bronzo. Nella prima metà del 1600, sotto Papa Urbano VIII Barberini, molto di questo materiale, circa 200 tonnellate, l'equivalente di 5 autotreni di oggi, venne rimosso e riciclato, soprattutto per la realizzazione dei cannoni di Castel Sant'Angelo. Come usava all'epoca, anche in questa occasione il popolo romano si fece sentire con quella che è divenuta la pasquinata più famosa di tutte. Quod non fecerunt barbari, fecerunt barberini. Quello che non fecero i barbari, lo fecero i barberini. Secondo la tradizione, il grande Gian Lorenzo Bernini si servì di parte del bronzo di questo monumento per costruire il baldacchino di San Pietro. Ma cosa c'è di vero in questa storia? In realtà, da recentissime indagini, pare che i barberini, per non avere l'opinione pubblica completamente contro di loro, dissero che tutto quel bronzo serviva anche a qualcosa di più nobile, oltre che la guerra. La costruzione di quell'opera per l'altare principale della basilica, simbolo della cristianità. Il Pantheon è sempre stato considerato perfetto nelle sue forme, ma ci fu anche

0: chi provò a modificarne l'aspetto. Non si tratta di un personaggio qualsiasi, ma ancora una volta del Bernini, che a metà del 600 introdusse due campanili ai lati. Non fu uno dei risultati più apprezzati dal popolo romano, che, come sempre molto spontaneo e genuino, li etichettò come due orecchie d'asino. I campanili furono poi rimossi in seguito all'Unità d'Italia nel 1883. Di queste strutture rimangono le basi da cui è possibile accedere per arrivare alla cupola. Le telecamere di Freedom hanno avuto un eccezionale permesso speciale per effettuare le riprese all'interno del Pantheon in perfetta solitudine. È stata un'emozione unica per tutta la squadra. Così come sapere che, entrando in questo tempio 2000 anni fa, avremmo ammirato lo stesso pavimento su cui si cammina oggi. Una cosa rara, perché il pavimento, sebbene restaurato nel 1873, conserva i disegni e molti marmi originali dell'epoca romana. La sua geometria è molto particolare ed esercita un forte fascino, oltre a essere ricca di simbologia. Come già detto, il Pantheon è l'edificio meglio conservato dell'antica Roma. Questo perché, da tempio pagano, è divenuto molto presto un luogo di culto cristiano, da tempio dedicato a tutti gli dèi, che è la traduzione del termine greco Pantheon, a una chiesa dedicata a tutti i martiri. Se a noi già sembra magnifico così com'è oggi, possiamo solo immaginare cosa doveva essere all'epoca, quando anche la parte superiore risultava completamente rivestita e abbellita di marmi e le statue delle divinità dominavano l'interno delle nicchie. Un permesso ancora più speciale è stato quello di poter salire sul cornicione esterno della cupola ed effettuare le riprese da una posizione davvero straordinaria, al cospetto di quell'enorme struttura che rappresenta un vero e proprio gioiello mondiale di architettura. Per Roberto Giacobbo e la squadra di Freedom è stata un'emozione unica poter toccare la cupola, che per secoli è stata considerata una sfida impossibile. Con il suo diametro di 43,95 metri è la cupola in calcestruzzo romano più grande del mondo e per di più di 1300 anni è stata la più grande mai realizzata. È persino più larga di quella di San Pietro, che ha un diametro di poco superiore ai 42 metri. La sua forma è perfettamente emisferica, come si apprezza bene dall'interno. Nel Pantheon, poi, sarebbe possibile inserire perfettamente una sfera. Questo grazie al fatto che il diametro dell'aula, che è ovviamente anche quello della cupola, è esattamente pari alla sua altezza. 43 metri e 95 centimetri, equivalente a 150 piedi romani. Chi è stato in grado di concepire un'architettura così eccelsa? Sarebbe difficilissima da realizzare anche ai nostri giorni. Sono passati 2000 anni in cui si sono succeduti terremoti, inondazioni e guerre, ma lei è ancora in piedi a sfidare il tempo. Ma un segreto ce l'ha ed è tutto merito dell'ingegno umano. L'architetto del Pantheon, o meglio della ricostruzione adrianea, è tradizionalmente ritenuto Apollodoro di Damasco, 50-60-130 d.C. Il celebre maestro, che solo per citare le opere realizzate nell'urbe, progettò il foro di Traiano con gli omonimi mercati e la colonna e il porto di Traiano presso Ostia. Insomma, una vera archistar dell'epoca. Riuscì ad annullare la tendenza della cupola a collassare con un abile stratagemma. L'impiego di materiali sempre più leggeri man mano che si procedeva verso l'alto, Il calcestruzzo era mescolato con scaglie di mattoni nelle fasce più basse, con scaglie di tufo e mattoni nella parte intermedia, mentre per il resto della volta con scaglie di tufo e scorie vulcaniche, ovvero pomice, notoriamente leggerissima e resistente. La cupola venne ulteriormente alleggerita internamente dai lacunari, 5 ordini da 28 elementi, nicchie quadrate che le conferivano anche una particolare bellezza geometrica, il tutto lasciando lo splendido oculo centrale da dove passa la luce e a volte anche l'acqua. Una delle domande più frequenti a tale proposito è: che cosa succede quando piove? Si dice che l'acqua non entri all'interno per via di un gioco di correnti ascensionali, ma è solo una leggenda, perché quando piove in maniera consistente l'acqua entra senz'altro. Il pavimento, infatti, risulta leggermente inclinato per far defluire l'acqua attraverso 22 fori che fanno parte di un complicato sistema di fognature sotterranee. Chi ha progettato il Pantheon ha sicuramente tenuto presente un esplicito legame con il cielo e la luce. La geometria del pavimento marmoreo, che alterna cerchi e quadrati, in qualche modo ce lo suggerisce. Il quadrato è simbolo della terra, mentre il cerchio è simbolo del cielo. Il Pantheon è stato progettato come un grande calendario di pietra per scandire i giorni più solenni dell'antica Roma. La luce, penetrando nel foro della cupola, oggi come allora, va a illuminare punti particolari del tempio. Durante l'inverno il fascio di luce colpisce la cupola, ma col procedere dei mesi si orienta verso il basso, e a mezzogiorno degli equinozi è sul cornicione, fino ad arrivare al solstizio d'estate, quando un grande cerchio di luce appare sul pavimento. Ma il 21 aprile, il Dies Natalis di Roma, ossia il giorno della nascita della città eterna, il raggio solare illuminava il portone, creando un effetto stupefacente, quasi sovrannaturale, per celebrare l'ingresso dell'imperatore nel Pantheon. Già Augusto, a cui si fa riferimento per la prima costruzione, aveva sperimentato monumenti astronomici come l'obelisco di Monte Citorio, che era stato progettato come elemento di una gigantesca meridiana solare. Alcuni ricercatori, Marina De Franceschini e Giuseppe Veneziano, hanno notato che in due momenti specifici dell'anno, tra il 4 e il 6 settembre e tra il 7 e il 10 di aprile alle ore 13, mezzogiorno solare, il sole disegna un arco di luce che collima perfettamente con l'arco del corridoio d'ingresso. A tale proposito è interessante sottolineare che il diametro di 9 metri dell'oculo ha una perfetta corrispondenza con la larghezza di quell'arco. Ci si è sempre chiesti il perché di questo arco così particolare con quell'insolita forma a ferro di cavallo. Una risposta potrebbe venire fuori proprio da questa ipotesi, perché risulta perfettamente sovrapponibile con la deformazione del raggio solare che passa attraverso l'oculo in quei giorni specifici. Inoltre, in quei due momenti, il fascio di luce attraversa il portale d'ingresso e disegna un quadrato luminoso che combacia col grande quadrato in marmo del pavimento, al centro del quale c'è un cerchio di granito. Questo poteva creare un effetto scenico veramente suggestivo. L'imperatore che officiava il culto era inondato da una luce vivida e splendente, un effetto che sottolineava simbolicamente e visivamente la manifestazione del sacro, del divino in questo mondo. L'imperatore faceva il suo ingresso trionfale proprio in quel momento, investito dalla luce e consacrato divinamente agli occhi del popolo. Per gli architetti Il Pantheon ha rappresentato e rappresenta un modello assoluto di perfezione e di armonia, dove progettazione tecnica e abilità costruttiva riescono a creare geometrie dal forte valore simbolico. Ancora non sappiamo quale mente fu capace di realizzare questo capolavoro di ingegneria e bellezza, che fu un modello di riferimento insuperato per molti altri architetti in tutto il mondo. Ritroviamo la sua inconfondibile forma nella rotonda, la villa progettata da Andrea Palladio a Vicenza, nella chiesa della Gran Madre di Dio a Torino, ma anche nella rotonda del British Museum e in molti altri monumenti celebri, strutture che sono sicuramente riuscite a coglierne l'estetica, ma non il segreto più profondo, che è ancora oggi custodito al suo interno.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista History. Atmosfere nordiche in riva all'Ario, la chiesa di Santa Maria del Tiglio a Gravedona. Con i suoi marmi bicolori e la torre campanaria centrale alta 35 metri, l'edificio ricorda le basiliche dell'area renana e borgognona. Al suo interno, invece, si respira un'aria composta e raccolta. Il suo aspetto è decisamente originale e inconsueto. La pianta, rettangolare e con vestibolo di ingresso, è mossa da due absidi laterali e una posteriore, a sua volta suddivisa internamente in tre. Mentre l'esterno, realizzato in blocchi di pietra locale posati a fasce dicrome, il marmo bianco è di Musso e la pietra nera di Olcio, frazione di Mandello sull'Ario, presenta incastonata al centro della facciata un'alta torre campanaria, 35 metri, alla cui base si apre anche l'unico accesso all'edificio. Le strane forme della chiesa di Santa Maria del Tiglio di Gravedona sono un retaggio delle contaminazioni tipiche dell'arte romanica. Il campanile aggettante deriva da modelli renani e borgognoni, ma anche della sua storia e dei suoi cambi d'uso. Ma per comprenderne vicende e vicissitudini, dobbiamo tornare indietro di 2 millenni, quando l'area su cui sorge il monumento, affacciata sul lago, possedeva già un'importante funzione sacrale. I numerosi rimaneggiamenti subiti da Santa Maria del Tiglio nel corso dei secoli, così come gli interventi sulla vicinissima chiesa parrocchiale di San Vincenzo, ristrutturata nel 600 in forme barocche, ma un tempo anch'essa romanica, hanno infatti riportato alla luce via via i frammenti di un capitello del I-II secolo, alcune aree pagane, una sepoltura di epoca romana e una lapide funeraria che eterna la memoria delle giovani Agnella e Onoria, morte all'inizio del VI secolo. Tutti questi preziosi reperti, insieme alle tracce di pavimentazione in mosaico ritrovate in occasione dei restauri del 1953, hanno permesso di appurare che le due chiese attuali sorgevano su altrettanti edifici paleocristiani fortemente correlati fra loro. Una basilica, quella di San Vincenzo e il suo battistero, in origine dedicato al Battista e poi reintitolato al momento della ristrutturazione romanica dell'intero complesso avvenuta nell'XI secolo a Santa Maria, ma conservando le proprie funzioni battesimali. Del volto romanico di San Vincenzo, consacrato nel 1072, dopo la ristrutturazione barocca non rimane più molto, a eccezioni di parti di muratura esterne, delle absidi e della cripta dedicata a Sant'Antonio, forse coincidente con l'originaria zona del presbiterio, poi innalzata a causa delle frequenti inondazioni. Molto meglio conservata è invece proprio Santa Maria, il cui appellativo del Tiglio, attestato nelle visite pastorali cinquecentesche, parrebbe derivare dalla presenza di un albero secolare di Tiglio, appunto, che sorgeva nelle vicinanze. Oltre all'assetto esterno, eccezion fatta per la torre campanaria più volte rimaneggiata e completata nella parte alta nel corso del XVI secolo, l'interno mantiene intatto il proprio impianto romanico centrale e con varie absidi e regala un momento altamente suggestivo grazie al crocifisso del XII secolo in legno di pioppo e ontano, accostabile a opere analoghe di scuola tedesca, uno squisito gusto nordico che conferma il legame culturale dell'area comasca con gli ambienti d'Oltralpe. Poco è rimasto invece della decorazione delle pareti, che doveva essere imponente, e quel che è attualmente visibile risale in larga parte al XIV-XV secolo. Si tratta di alcuni frammenti delle storie di San Giovanni Battista da correlare con l'utilizzo originario dell'edificio come battistero e delle figure dei santi Anna Metterza, Susanna, Giuliano Ospitaliere, Stefano, Lucio, Cristoforo e Gottardo. Questi ultimi due, in particolare, essendo patroni rispettivamente dei viandanti e dei passi alpini, rimarcano ancora una volta il ruolo chiave di Gravedona come snodo cruciale dei traffici commerciali e di pellegrinaggio da e per l'area transalpina. Nell'abside centrale si conserva anche un affresco, forse quattrocentesco, che raffigura l'adorazione dei magi. Si tratta del rifacimento posteriore, forse quattrocentesco, di un'opera più antica, realizzata quando Santa Maria era ancora battistero e protagonista nell'823, secondo gli Annali di Fulda e le Gesta Francorum, di un evento miracoloso. L'affresco splendette infatti per due giorni consecutivi di luce propria. La fama del prodigio dovette portare a Gravedona un notevole flusso di pellegrini anche illustri. Si dice che tra i tanti arrivò anche l'imperatore Ludovico il Pio, gettando le basi per l'ingrandimento del complesso realizzato appunto in epoca romanica. La decorazione murale più importante e suggestiva è però senza dubbio il Giudizio Universale, tema come di consueto esposto in controfacciata, che vede il Cristo circondato dalle schiere dei beati e dei dannati, con sullo sfondo una Gerusalemme celeste che ricorda, per il profilo delle sue chiese, proprio il borgo di Gravedona. Tornando all'esterno, qualche curiosità. Se si osserva bene l'unica finestra monofora presente in facciata, si noterà al di sopra di essa una protome, cioè una testa umana che funge da chiave di volta, probabile reimpiego da una stele funeraria romana. La stessa finestra monofora ha incastonati alla base alcuni conci in marmo scolpiti a bassorilievo, anch'essi di reimpiego, rappresentanti motivi cari all'immaginario alto medioevale. Tra loro un centauro con l'arco, un cervo trafitto da una freccia e un nodo di Salomone. Un altro bassorilievo, più curioso, è costituito da due sporgenze tondeggianti. La tradizione locale le ha battezzate le mammelle di Teodolinda, a testimonianza della popolarità indiscussa della regina dei Longobardi, il cui passaggio o la cui presenza viene rivendicata da molte località, quasi sempre a discapito dei reali riscontri storici, così come del retaggio di antiche credenze legate alla fertilità.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La solitudine è indispensabile per l'uomo, perché acutizza la sensibilità ed amplifica le emozioni. Walter Bonatti.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Esperienze di volo di Pierluigi Ricci, Romena Editore 2007, letto da Lorenzo Tardì. I grandi temi del nostro quotidiano, rappresentati con l'occhio sensibile e intuitivo di un educatore di lunga data, estremamente attento ai rapporti umani, al loro bisogno di svilupparsi e di evolversi. Le sue esperienze di volo sono legate a tante questioni che riguardano il nostro quotidiano, le relazioni familiari, le crisi, i cambiamenti, gli atteggiamenti nei confronti della vita. Il suo modo di affrontarle non è quello del maestro, ma del compagno di viaggio che mette a disposizione il suo bagaglio di esperienze e di incontri.

0: Buon ascolto.
1: Quando hai degli amici che appena ti vedono ti chiedono di fare una cosa, hai solo due scelte. Potresti cercare di evitarli, sapendo che sarà vano ogni tentativo di negarti alla loro richiesta, oppure sapendo già dentro di te che prima o poi capitolerai, puoi cercare di far finta di non capire e provare a rimandare il più possibile. Così ho fatto per quasi 2 anni, perché l'idea di scrivere un libro mi appariva come scalare una montagna. All'inizio mi preoccupava davvero il pensiero di cimentarmi in questa avventura, ed ero come preso dall'idea che forse avrei potuto correre il rischio di trasmettere in queste pagine lo stato d'animo che stavo provando. E non c'è niente di peggio, pensavo, di colui che magari per dare una mano a qualcuno ti trasferisce pesantezza e tanto senso del dovere. Quindi ho atteso il giorno in cui, dalla testa ai piedi, mi fossi sentito preso dal vortice del piacere. E quel giorno è arrivato. E vi racconto com'è. La cosa che mi preoccupava, forse più di quella che vi ho appena descritto, era questa. Io non ho un pensiero mio da rappresentare. Non sono un fondatore di una scuola filosofica, un ricercatore o che altro, tale da permettermi il lusso di dire: Signori, ecco il frutto delle mie ricerche. Sono un educatore. Ho sempre lavorato tanto e soprattutto con i ragazzi. M'ho imparato tutto dagli altri, cercando il meglio di ciò che c'era ed approfondendo quello che mi piaceva di più. E lo uso nei seminari, nei corsi, nelle giornate di approfondimento. Spesso sento come la necessità di citare da chi l'ho preso. Mi pare giusto e corretto dire che l'ho imparato da qualcun altro. Ho avuto dei maestri fantastici e ho sempre pensato che loro dovrebbero scrivere libri, non io. Qualcuno lo fa, ma non tutti. E davvero vorrei che lo facessero. Guardando la fila di block notice di tutti gli appunti che prendo alle lezioni e ai corsi che frequento, aumentava in me quel senso di illegittimità di questa operazione che mi era proposta. Un giorno però ebbi modo di scorgere in mezzo a tutto quel materiale due foglietti staccati. Contenevano delle osservazioni che avevo scritto all'indomani di una lezione. Pensai che forse ce ne potessero essere degli altri. Cercando ed esplorando, anche all'interno dei miei libri, potei però recuperarne solo altri 3 o 4, ed erano davvero pochi. Ma quelli fecero scattare una molla. Ho un'infinità di foglietti sparsi, pensai. So bene di averli. Sono i miei appunti di viaggio, piccoli racconti delle mie esperienze. Appunti non presi sul banco di scuola, ma creati così, di getto, durante le mie giornate, mentre guido e sono solo, oppure la sera, quando tutto tace in casa mia. Ma non ne ho scritti altri, a parte quei 3 o 4. Non scrivo mai niente, e questo me lo sono rimproverato un sacco di volte. E sono anche di scarsa memoria. Ma ci sono tutti, anche quelli che non ricordo, perché ognuno masticato forse ha contribuito alla nascita dell'altro. Quindi eccomi qua, con piacere, per questa opera di assemblaggio degli appunti di viaggio. Sono le mie esperienze. Sono anche il mio modo di masticare i pensieri degli altri. quelli che mi sono piaciuti e che mi hanno toccato in qualche modo, per farli diventare miei. Forse è il mio modo di imparare e devo dire che mi piace davvero sorprendermi, a volte, magari durante una giornata abitudinaria, ad osservare, collegare, riascoltare, o a ripensare ad una situazione, ad una lezione, ad un libro. In quel momento è come se scrivessi un foglietto. Poi lo leggo a qualcuno e lo butto via. Purtroppo è così. È per questo che le esperienze di cui vi parlo sono tutte abbastanza recenti, anche se tra le righe forse ci sono ancora tante cose che la memoria non ha trattenuto, ma che hanno lasciato in me un segno. I piccoli episodi che racconto sono tutti veri, e veri sono anche i nomi. Tanto, ho pensato, non dico niente di offensivo per nessuno. Sono grato alle persone che hanno stimolato, in un modo o nell'altro, qualche riflessione in me, e li rammento proprio per gratitudine. La stesura, vedrete, è fatta così, di getto, ma riflette il modo con cui parlo a me stesso, con cui cioè accumulo i miei appunti di viaggio. Mi sono accorto che spesso ci sono spazi vuoti, cioè pensieri e considerazioni non concluse, ed ho preferito lasciarle così, perché lo spazio vuoto stimola una riflessione in chi ascolta o legge. È come se, per disegnare un ponte, uno ne traccia solo mezzo. A chi osserva viene la voglia di disegnare la parte mancante. Mi piacerebbe davvero ottenere questo effetto, che la lettura di questi appunti potesse davvero suscitare qualche riflessione in più, e in qualcuno la voglia di scrivere i propri appunti di viaggio. Così, al prossimo giro, il libro toccherà scriverlo a qualcun altro. Sei vivo finché chiedi. Ricordo ancora gli occhi vivi di quel ragazzo, che sembravano trascinare un corpo ormai andato e una mente con la quale non riuscivo quasi più a trovare contatto. Lo avevo portato il giorno prima dallo psichiatra che seguiva i ragazzi della comunità in cui lavoravo, pensando che ormai per lui non ci fosse quasi più niente da fare. L'uso di sostanze, unito al disturbo mentale, spegne ogni vitalità e sembra creare un percorso senza ritorno. Continuai a pensare queste cose di lui fino alla telefonata del medico il giorno dopo. «Ti ho visto un po' scoraggiato», mi disse. «Stai più tranquillo. Ancora c'è tanta vita in lui. Si fa molte domande e fin tanto che continuerà ad interrogarsi e ad interrogare, c'è speranza». Avevo sempre pensato che nella vita contassero le risposte, non le domande. E quell'episodio mi fece pensare molto. Volevo rendermi conto di quanto fosse vera questa cosa, se poteva nascondere un'illusione, o se davvero rappresentava. Notavo che nel tempo le sue domande cambiavano. Cambiavano intensità e mutavano direzione. Dai primi sospirati «Non riesco a capire perché», passava più spesso a dire «Che ne dici se io...» Poi «Puoi darmi... Forse ho bisogno di...» Non so oggi se quel ragazzo abbia trovato le sue risposte, ma so che sta meglio, che si è ripreso. E mi rendo conto anche che di risposte compiute alla sua vicenda umana, forse non ce ne sono e non ce ne saranno mai. Ma resterà vivo, almeno fin tanto che in lui ci saranno domande. Nella mia vita non ero mai stato abituato a pormi questo dilemma, se contassero più le domande o le risposte. Perché era chiaro, le risposte contano e le domande servono per averle. E ricordo anche di aver pensato come ad una disgrazia il fatto che di fronte ai grandi dilemmi della vita risposta non ci sia. Credo che sia per la paura dell'insicurezza e della fragilità che l'essere umano voglia risposte, spesso tenendosi aggrappato a quelle poche che ha, ed altre volte pretendendole, arrabbiandosi se non arrivano. Ma è paura. In fondo è sempre per quella incancellabile paura della morte, della solitudine e dell'ignoto che si cerca stabilità e sicurezza, che si vorrebbero sempre le idee chiare, le certezze e che si elaborano i manuali. Ognuno di noi, quando è in difficoltà, sa che non esiste un manuale per uscirne, eppure lo cerca, lo inventa, lo pretende. Ma nella risposta a volte c'è una cosa che inganna: l'appagamento. Che spesso però sancisce la fine di un discorso, di una ricerca. E forse illude, assicurandosi quel riposo che sa di abitudine e di morte. Nella domanda, invece, c'è quello che cerchi. Ci sono i tuoi orientamenti, le tue aspettative. C'è tutto uno spazio per l'opportunità, che magari non conosci ancora, ma di cui già immagini i contorni. Ed è in questa perenne incompiutezza che l'essere umano comincia a vivere, a realizzarsi. La domanda ti obbliga a guardare avanti, a cercare oltre, ed è come riconoscere che la realtà non è data dal presente, ma dal divenire. L'essere umano ha bisogno di significati per vivere, ma questi non stanno nelle risposte che uno si dà. La conoscenza non è statica. Il significato sta nella domanda, in ciò che chiedi, nel come lo chiedi. Ciò che salva è la relazione. Mi ha sempre colpito un aspetto della cultura ebraica, così come la narrazione biblica ce la rappresenta. Ed è il suo aspetto peculiare che la differenzia, per esempio, dalla cultura greca, così fortemente connotata da grandi sistemi di pensiero, si potrebbe dire da grandi manuali di risposte. Nella cultura ebraica non esistono risposte. Esiste una storia, la narrazione di una storia, che ti lascia a volte a bocca aperta, perché non c'è mai terreno sicuro sotto i piedi. Non si sa dove si va a finire. Ci sono più domande che sicurezze. Uno dei personaggi che meglio ne interpreta lo spirito è Abramo. Lui parte e non sa per dove. E non sa se ci arriverà mai. E infatti non ci arriva, ma non è importante. La sua vita e la sua grandezza staranno infatti tutte in quel suo partire e cercare, nel suo interrogarsi ed interrogare. Non è che la cultura greca non abbia prodotto storia, ma è un'altra storia, un altro tipo di vita e di rapporti. C'è una bellezza statica che sa a volte di appagamento. C'è la solitudine dell'uomo di fronte al proprio destino. Il racconto biblico appare sconcertante se lo leggi non come libro religioso, ma come chiave di vita per l'essere umano. Non ci sono risposte compiute e spiegazioni, o meglio, poi una risposta appare ed arriva chiara, anche se non sembra tale. E la risposta è un'alleanza, dice la Bibbia, un rapporto, un'amicizia. Oggi la psicologia moderna direbbe la relazione, che non è di fatto la risposta razionale alle tue domande, ma è la condizione che risolve. Nella relazione magari le risposte che tu cercavi non ci sono. Tu continui a saperne quanto prima, ma non ti interessa più, perché hai già quello che ti serve. Sembra un paradosso, ma non lo è affatto. Oggi più che mai, infatti, questa verità appare con un'evidenza così sconcertante ed inconfutabile, come non lo era mai stata in nessun'altra epoca. Ogni sistema di riferimento, infatti, è andato in crisi. Sembra che non ci siano più strade sicure ed uguali per tutti. E questo potrebbe non essere una disgrazia, perché ci obbliga a riflettere, a farci domande, a cercare nuove soluzioni e nuove forme di relazione. Questa prospettiva appare carica di importanti implicazioni, sia a livello personale che sociale. Ripenso ad una coppia di genitori che ho incontrato qualche mese fa. Erano alle prese con l'ingarbugliata situazione riguardante il loro figlio sedicenne. Un momento così difficile per lui ed anche per loro, che non sapevano più che fare. Avevano già provato di tutto. Le maniere forti, come si dice, poi le regole. Poi il cercare di alleggerire la situazione, poi i sensi di colpa. Il manuale sembrava già terminato e loro in procinto di rinunciare a tutto. Assestandosi dietro al convincimento che si trattasse di cose normali a 16 anni e che col tempo, forse, tutto sarebbe passato. Feci loro notare che con tutto il loro darsi da fare, si erano comunque resi più vicini al loro figlio. Erano davvero lì con lui, anche in quel momento, e che forse questa cosa andava esplicitata, resa più chiara, a loro stessi e al loro ragazzo. Si trattava forse di abbattere delle barriere, non di innalzarle, rendendo possibile un contatto tra di loro. Forse questa era la strada, la soluzione. Fategli delle domande. Chiedetegli come sta, suggerii loro. Ma mi raccomando, non rispondete niente quando deciderà di aprirsi, altrimenti non lo farà più. Basta un cenno di affetto. Sapevo che avrebbe funzionato. Mi sono capitate tante volte situazioni così. La relazione a volte risolve tante cose, scioglie tanti nodi, ma è difficile. È un'arte che va imparata. Non puoi starci dentro con le frasi fatte, impartendo rimproveri, insegnamenti e raccomandazioni. Puoi parlare di te, aprirti, in maniera sincera, ma non tanto di più. Penso che con i nostri figli si possa fare molto, soprattutto suscitando domande ed imparando ad ascoltarli. E questo può davvero essere tutto. Mi stupisce sempre tanto questa cosa. Anche perché leggo libri, articoli, vado ai convegni, ascolto gli esperti e tutti ritornano lì. Ciò che salva è la relazione. Questa però non la inneschi con le risposte, ma con le domande. Perché la relazione è ricerca, desiderio dell'altro. Dell'altro che non conosci, di cui sai poco, anche se è con te da una vita. Perché l'altro o l'altra cambia di giorno in giorno, e tu non puoi saperlo, se non glielo chiedi, se non ci parli. Ed è una dimensione reciproca. Gli altri possono non sapere come stai, cosa ti serve. Cosa ti aspetti? Se non glielo dici e se non impari a chiedere. Occorre creare degli spazi aperti. Le più belle domande sono quelle semplici, quelle per cui non occorre aver studiato. Vengono da sé, se si desidera incontrare l'altro. Eppure spesso sono proprio

e qualcuno che si interroghi sulle cause. E questo è già diverso che parlare di colpe. Qualcuno che parli di come percepisce il problema, che indaghi sul da farsi. Eppure, queste sono le domande giuste. A volte, forse ingenuamente, ancora mi stupisco del perché di fronte, per esempio, al disagio giovanile, non si riesca a chiedersi che cosa ci stanno dicendo i nostri ragazzi, del perché fanno tanto caos e cosa stiano cercando. Eppure sono domande urgenti, alle quali le famiglie, la Chiesa, le istituzioni non devono rispondere. Se le devono fare. Senza fare gli esperti, senza scappare. Sono i ragazzi, semmai, che dovrebbero rispondere. Se si creassero insieme a loro le condizioni e se si aprissero dei nuovi spazi. Fare domande a volte sconcerta, perché se l'altro percepisce che c'è interesse e non pura curiosità, spesso risponde, si racconta, e questo crea intesa, comprensione, scioglie pregiudizi e malintesi e talvolta suggerisce strade nuove. Mi stupisce sempre tanto quanto la gente oggi, e forse è sempre stato così, abbia voglia e bisogno di parlare di sé. Il nostro dolore non ha bisogno di pastiglie, ma di parole, recitava il sottotitolo di un convegno di psichiatria di qualche anno fa, di cui potei leggere gli atti. Ho sempre benedetto quei medici, quegli educatori, quei genitori che non suggeriscono calmanti, che non usano anestesie, ma che invitano a parlare. Anche un regalo può essere un'anestesia. Anche offrire una montagna di consigli può servire per tappare la bocca. E così anche avere le risposte pronte. Mi è capitato un sacco di volte di raccogliere i racconti di alcuni giovani che mi confidavano di detestare l'alcol. O lo sballo. Poi, parlando, cominciavano a rendersi conto che in fondo avevano cominciato a bere per la difficoltà di dire «sto male». E questo anche rafforzato dal fatto di non sentire vicino nessuno a cui poterlo dire. E se è così, mi sono detto più volte, non è un problema solo di quei ragazzi. Credo che chi non riesce a dire ad un altro come stai, in fondo forse non riesca neppure a chiederlo a se stesso. Ricorderò sempre quel giovane che un giorno, mentre si parlava dei suoi sballi del sabato sera, mi disse «Faccio il bravo, sopporto, ingollo fino a venerdì, il sabato per favore, lasciami stare». Allora capì che era inutile mettere a tema il sabato, ma che bisognava parlare di lunedì, martedì, che bisognava recuperare il quotidiano. A volte fatto di vuoti o di cose ingollate per forza, comunque di tante dimenticanze. Il vuoto è una parola magica. Evoca le paure, ma anche le possibilità. Esprime le mancanze, ma anche i bisogni. Può essere morte e può far scattare la vita. Dipende. Sì, dipende da te. Dipende dalle domande che ti fai.

Avete ascoltato un estratto da Esperienze di volo di Pierluigi Ricci, Romena Editore 2007, letto da

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita non è trovare te stesso. La vita è creare te stesso. George Bernard Shaw.

0: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico in formato radio.
1: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti chi parla.
2: Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Buon compleanno, Pinocchio. 140 anni dalla pubblicazione delle avventure del burattino. Dal racconto a puntate alla prima edizione del romanzo nel 1883, storia editoriale del capolavoro di Carlo Collodi e del suo successo internazionale. Di Ilaria Giannini. Era il 7 luglio del 1881 quando sul giornale per bambini, uno dei primi periodici settimanali per l'infanzia che usciva in allegato ogni domenica al quotidiano fiorentino Il Fanfulla, apparve la prima puntata di Storia di un burattino, firmata da Carlo Collodi. Era l'inizio di un personaggio che avrebbe segnato la storia della narrativa per ragazzi, diventando famoso in tutto il mondo. Pinocchio. Oggi, 140 anni dopo la prima edizione, Pinocchio è il libro non religioso più tradotto e venduto al mondo, con circa 280 versioni in tutte le lingue e infiniti adattamenti televisivi e cinematografici. Dal classico Disney, edulcorato dagli elementi più paurosi della storia, all'indimenticabile sceneggiato di Luigi Comencini del 1972, fino alla pellicola di Guillermo del Toro del 2022, che ha vinto l'Oscar al miglior film d'animazione. Il Pinocchio a puntate e quel finale da cambiare. All'inizio Pinocchio era appunto solo un racconto a puntate che Collodi, pseudonimo dello scrittore e giornalista fiorentino Carlo Lorenzini, un omaggio al borgo vicino Pescia dove aveva trascorso le estati dell'infanzia con la famiglia della madre, aveva scritto per divertimento e per necessità di guadagno, senza aspettarsi chissà quale successo. Come scrisse al direttore del giornale dei bambini, Ferdinando Martini, Pinocchio era una bambinata e chiedeva di essere pagato bene per farmi venire voglia di seguitarla. Ma Pinocchio conquistò subito i lettori, grandi e piccoli. Storia di un burattino andò avanti per 15 capitoli, ma la conclusione che Collodi aveva scelto non piacque a nessuno. La vicenda infatti terminava con Pinocchio che moriva impiccato alla Quercia Grande e scontentava tutti. Dopo le proteste inviate dai lettori, la redazione del giornale dei bambini convinse Collodi a continuare il suo racconto. Questa seconda parte venne intitolata Le avventure di Pinocchio ed uscì dal 1882 al gennaio del 1883. La fata dai capelli turchini salvava il burattino e per lui arrivava il lieto fine. Dopo tutte le peripezie vissute, si trasformava in un bambino per bene, serio e ben educato. Dal racconto al romanzo, nascita di un classico. A quel punto, il libraio fiorentino Felice Paggi, con cui Lorenzini aveva già lavorato per un'edizione delle fiabe di Perrault tradotte in italiano, gli propose di trasformare il suo racconto a puntate in un romanzo. Uscì così nel febbraio del 1883, esattamente 140 anni fa, per la libreria editrice Felice Paggi, Le avventure di Pinocchio, il cui sottotitolo era Storia di un burattino, per far capire subito ai lettori che si trattava della versione estesa della storia uscita a puntate. Collodi effettuò da solo la revisione, tagliando le ripetizioni necessarie in un racconto che usciva un poco alla volta e aggiungendo piccoli sommari all'inizio di ogni capitolo. Il piccolo volume con la copertina verde era arricchito dalle illustrazioni del disegnatore fiorentino Enrico Mazzanti, amico di Collodi stesso. È lui che per primo creò l'immagine iconica del burattino, che poi sarà un punto di partenza per tutti i successivi illustratori. Il libro ebbe subito successo, ma soltanto nel Novecento diventò un vero e proprio caso editoriale, raggiungendo i 2 milioni di copie vendute. Oggi è impossibile stimarne il numero, anche perché i diritti d'autore di Lorenzini sono decaduti nel 1940, quindi da allora chiunque ha potuto riprodurne l'opera. Chi volesse ripercorrere la storia di questo intramontabile classico per ragazzi e non solo, può visitare la Biblioteca Collodiana della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, che si trova appunto a Collodi, e con oltre 6.000 volumi collegati alle opere e alla vita di Lorenzini, è la più grande raccolta a lui dedicata, con edizioni rare, italiane e straniere, giornali, riviste e saggi.

Amedeo Torti e sua moglie stanno prendendo un caffè in salotto. I bambini sono già andati a letto. I due stanno in silenzio, come succede spesso. All'improvviso lei dice: «Vuoi sapere una cosa? È tutto il giorno che ho una sensazione strana. Sento come se dovesse venire a trovarci a Pacer». «Queste cose non le devi dire neanche per scherzo», risponde il marito infastidito. Tony Ampacher, il suo vecchio e intimo amico violinista, è morto da 20 giorni. «Lo so che è orribile», dice lei, «ma non riesco a togliere dalla mente questo pensiero». «Magari, che bello sarebbe poter rivedere il mio caro vecchio amico», mormora il Torti con un senso di profondo rammarico. Scuote il capo e ritorna in silenzio. Sono le 10:15 e di colpo suona il campanello della porta. Un suono lungo e deciso. «Ma chi è a quest'ora?» dice lei. Si sente il passo strascicato di Ines che va ad aprire la porta. Poi un leggero parlottare. La ragazza si affaccia in salotto pallidissima. «Ines, chi c'è?» domanda la signora. La cameriera inizia a balbettare. «Signor Torti, venga un momento di là. Se sapesse...» «Ma chi c'è? Chi c'è?» chiede rabbiosa la signora. Ines si curva come chi deve dire cose segretissime. Le parole escono come un soffio. «C'è... Signor Torti, venga lei. È tornato il maestro Ampacher». «Che stupidaggine!» dice il Torti infastidito da tutti quei misteri. Poi si rivolge alla moglie. «Vado io, tu resta qui». Esce nel corridoio buio, urta nello spigolo di un mobile e apre la porta che affaccia sull'entrata. E qui vede, in piedi, con aria un po' timida, Ampacher. Non è proprio il solito Ampacher, perché ha un aspetto meno sostanzioso, con i contorni vagamente sfumati. Un fantasma? Forse non proprio un fantasma. Forse non si è ancora liberato del tutto della materia. Un fantasma che ha ancora una certa consistenza. Vestito di grigio, come al solito, con la camicia a righe azzurre, la cravatta rossa e blu e il cappello che fa girare nervosamente fra le mani. Ovviamente si tratta di un vestito fantasma, una camicia fantasma, una cravatta fantasma e così via. Il Torti non è un uomo che si impressiona facilmente, eppure rimane senza fiato. Non è uno scherzo vedere comparire in casa il più caro e vecchio amico che aveva accompagnato 20 giorni prima al cimitero. «Amedeo», dice il povero Ampacher sorridendo. Tu qui, dice con un tono di rabbia il Torti, sopraffatto da sentimenti opposti che gli provocano, non si sa come, una carica di collera. Eppure dovrebbe essere una bellissima sorpresa rivedere il suo più grande amico. Per organizzare questo incontro avrebbe speso chissà quanti milioni. Lo avrebbe fatto volentieri, senza pensarci neanche un attimo. E allora, perché adesso non è felice? Anzi, perché prova una certa irritazione? Dopo tanta angoscia, dopo aver pianto tanto, e dopo tutte le seccature del funerale, adesso deve ricominciare da capo? Sì, sono qui», risponde Ampacher, giocherellando ancora più nervosamente con il suo cappello tra le mani. «Spero di non averti disturbato». «Disturbo? E lo chiami disturbo?» dice il Torti ormai trasportato dalla rabbia. «Arrivi in casa mia, non voglio sapere neanche da dove, in queste condizioni e parli di disturbo? Certo che hai proprio un bel coraggio!» E poi, come parlando con se stesso, del tutto esasperato, «E adesso io che faccio?» «Senti, Amedeo», dice Ampacher, «non arrabbiarti. Dopotutto non è colpa mia. Di là...» fa un gesto vago. «C'è una certa confusione. Hanno problemi. Insomma, mi hanno detto che devo aspettare ancora un mese. E tu sai che la mia casa ormai è abitata da altri inquilini. E allora tu vorresti fermarti qui da me a dormire?» «Dormire? Ma no. Ormai non dormo più. Non si tratta di dormire. Mi basta un angolino. Non darò alcun fastidio. Io non mangio, non bevo e non... Insomma, non ho bisogno del gabinetto. Solo per non dover girare per strada tutta la notte, magari con la pioggia. Ma la pioggia ti bagna?» «Bagnarmi no, naturalmente», dice Ampacher con una risatina. «Però mi dà sempre un fastidio maledetto. E così vorresti passare le notti in casa mia?»
se tu me lo permetti. Se te lo permetto, non capisco, una persona intelligente come te, un vecchio amico, uno che ormai ha perso la vita, come fa a non rendersi conto? Già, tu non hai mai avuto una famiglia. Il povero Apache va indietro verso la porta. Scusami, io credevo... E poi si tratta di un mese soltanto. Ma allora non vuoi proprio capire, dice il Torti quasi offeso. Non è per me che mi preoccupo. I bambini, ti sembra una cosa bella per i bambini che non hanno neanche 10 anni avere un fantasma che gira per casa? Perdonami, ma io non lascio uno spettro dove ci sono dei bambini, caro mio. E allora niente? E allora, caro mio, non so cosa dire. Non finisce la frase perché Apache è già sparito. Si sentono solo dei passi veloci giù per le scale. Suona mezzanotte e mezza, quando il maestro Mario Tamburlani, direttore del conservatorio, arriva davanti alla porta del suo appartamento. Mentre gira la chiave nella toppa, sente alle sue spalle un bisbiglio. «Maestro! Maestro!» Si gira di scatto e vede Apache. Tamburlani è famoso per la sua diplomazia e la sua cortesia, la sua grande abilità nel trattare le persone. Grazie a queste sue qualità, piuttosto che per i suoi meriti musicali, ha raggiunto una posizione di prestigio. In pochi istanti valuta la situazione. «Oh, caro, mio carissimo Apache!» mormora con tono affettuosissimo e allunga le braccia verso di lui, facendo molta attenzione a mantenere almeno 1 metro di distanza. «Se tu sapessi il vuoto!» «Come? Come?» dice l'altro. «Dovete sapere che i fantasmi hanno i sensi attenuati, per cui Apache è un po' sordo. Abbi pazienza, ma non ci sento più come una volta», dice il fantasma. «Oh, lo capisco, caro, ma non posso urlare. Di là c'è Ada che dorme. Scusa, ma non potresti farmi entrare un momento? Cammino da molte ore». «No, no, per carità, guai se Blitz se ne accorge». «Come? Cosa hai detto?» «Blitz, il mio cane, farebbe un tale chiasso, si sveglierebbe il custode, e poi chissà». «E allora... non potrei per qualche giorno venire a stare qui da me? Ma certo, mio caro Apache, certo, figurati se per un amico come te. Però come facciamo con il cane?» L'obiezione lascia Apache disorientato. Allora tenta la via delle emozioni. «Maestro, ti ricordi come piangevi 1 mese fa al cimitero, quando hai tenuto il discorso prima che mi coprissero di terra? Ti ricordi? Lo sai che io sentivo i tuoi singhiozzi?» «Oh, caro, non dirmelo. Mi viene ancora l'affanno qui». Si porta una mano sul petto. «Aspetta un attimo. Oh, mio Dio, mi sembra che Blitz...» Dall'interno dell'appartamento arriva un rumore. «Aspetta, caro, entro un momento per tranquillizzare quella bestia insopportabile. Caro, un momento solo». Lesto scivola dentro come un'anguilla e chiude la porta, sprangandola per bene. Poi il silenzio. Apache aspetta qualche minuto, poi bisbiglia. «Tamburlani! Tamburlani!» Dall'altra parte nessuna risposta, allora batte leggermente alla porta con le nocche. Silenzio assoluto.

0: Gianna è una vecchia prostituta, ma di buon cuore, con la quale a pace è stato molte volte. Abita in un vecchio palazzo popolare, fuori dalla città. Quando a pace arriva sotto la sua casa, sono già passate le 3 di notte. Per fortuna, come succede spesso in questi vecchi palazzoni, il portone di ingresso è socchiuso. Apacher raggiunge il 5° piano con fatica. Ormai è stanco di camminare. Batte più volte alla porta prima di sentire la voce piena di sonno della ragazza. «Chi è? Chi è a quest'ora?»
1: «Sei sola? Apri, sono io, Tony!»
0: «A quest'ora?» ripete lei senza entusiasmo. «Aspetta, adesso vengo!»
2: I passi, lo scatto dell'interruttore della luce, la serratura che gira.
0: «Come mai viene a quest'ora?»
2: dice ritornando verso il letto e lasciando all'uomo il compito di richiudere la porta. Ma all'improvviso la ragazza si ferma, si gira a guardare a Pacere e solo in quel momento il ricordo affiora dalla nebbia della sonnolenza.
0: «Ma tu!»
2: vuole dire «Ma tu sei morto, adesso mi ricordo!»
0: «Fuori, fuori, per carità!»
2: supplica con gli occhi spalancati. Poi emette una specie di urlo. E lui:
1: «Ti prego, Gianna, volevo riposarmi solo per un poco.»
0: «No, no, fuori, come vuoi pensare? Mi vuoi fare impazzire? Fuori, fuori!»
2: Siccome Apacher non si muove, la ragazza, continuando a guardarlo fisso, cerca con le mani sopra la credenza. Sotto le dita sente delle forbici. «Vado, vado», dice lui disorientato. Ma la donna, per la disperazione, lo colpisce con le forbici al petto. Le lame penetrano dolcemente nel fantasma, perché non incontrano nessuna resistenza.
1: «No, no, mi fa il solletico», dice lui.
0: «Oh, Tony, perdonami, non volevo», fa la ragazza spaventata.
2: Di fuori, nel cortile, si sente una voce furibonda.
0: «Ma si può sapere che succede? Sono quasi le 4. Volete piantarla o no?»
2: Apacher sparisce come una folata di vento. E adesso? A chi può chiedere ancora? Al viceparroco di San Callisto? Il bravo Don Raimondo, il suo vecchio compagno di ginnasio che sul letto di morte gli aveva dato gli ultimi conforti religiosi? Chi più di un sacerdote può comprendere meglio la sua difficile situazione?
0: «Indietro! Stai indietro, presenza demoniaca!»
2: Questa è l'accoglienza del sacerdote quando vede il fantasma del violinista.
1: «Ma sono Apacher, non mi riconosci!»
2: «Don Raimondo, fammi stare qui da te. Fra poco è l'alba. Nessuno mi vuole. Gli amici mi hanno rinnegato. Almeno tu!»
0: «Non so chi tu sia», risponde il prete con voce solenne. «Potresti essere il demonio o forse un'illusione della mia mente. Ma se sei veramente Apacher, ecco, entra pure, quello è il mio letto, distenditi e riposa.»
1: «Grazie, grazie, Don Raimondo, lo sapevo.»
3: «Non preoccuparti», prosegue il prete, «non preoccuparti se il vescovo già mi guarda con sospetto. Non preoccuparti se la tua presenza può far nascere gravi complicazioni. Insomma, non importa se sei stato mandato per la mia rovina. Sia fatta la volontà di Dio.»
2: «Che fai adesso? Che succede? Te ne vai?» Ed è per questo che gli spiriti, quando per qualche motivo devono rimanere sulla terra, non vogliono vivere con noi, ma si ritirano nelle case abbandonate, tra i ruderi di antiche torri, nelle cappelle sperdute nei boschi, sulle scogliere solitarie che il mare batte e lentamente consuma.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: La filosofia non serve a nulla, dirai, ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù è il sapere più nobile. Aristotele.

0: per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: La storia di Firenze. Dalle origini all'inizio del XIX secolo. Un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30, 23.30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

avremmo bisogno di tre vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori, una per riassaporare il tutto. Alberto Jess.

0: for paradise.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Notiamo facilmente i difetti altrui e non ci accorgiamo dei nostri. Luigi Pirandello.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Focus Storia. Strage in famiglia. Costantino fece uccidere moglie e figlio per un incesto, come si è sempre pensato, o esistevano altre ragioni? Di Massimo Manzo. Roma, anno 326. Dopo un lungo viaggio verso occidente, l'imperatore Costantino è giunto nell'urbe per concludere le celebrazioni dei suoi 20 anni di regno. Ma c'è poco da festeggiare. A corte l'aria è pesante e le accuse contro di lui sono gravissime. Per suo esplicito ordine, infatti, sono stati appena commessi 2 omicidi eccellenti. Prima è toccato al figlio prediletto, Crispo, e poco dopo alla sua seconda moglie, l'imperatrice Fausta. Per entrambi Costantino ha ordinato la damnatio memoriae, ordinando che i loro nomi fossero cancellati per sempre dai monumenti pubblici, quindi dalla storia. La scia di sangue di quei delitti continua a macchiare ancora oggi la sua reputazione. Perché quelle esecuzioni tanto spietate? La risposta rimane un enigma irrisolto. Si sa solo che ebbero a che fare con un mix di sesso e potere, un cocktail micidiale. Proclamato imperatore nel 306, nel giro di un ventennio Costantino era diventato il padrone assoluto dell'impero, fino ad allora diviso. I posteri cristiani lo ricorderanno come il primo sovrano ad abbracciare la nuova fede, conferendogli la santità, ma oggi gli storici dicono che fu più che altro un opportunismo politico. Del resto, quando si era trattato di scalare le vette del potere, il suo atteggiamento era stato tutt'altro che caritatevole. Nel corso degli anni, chi si oppose alla sua ascesa fece una brutta fine. Il duplice omicidio di Crispo e Fausta, tuttavia, non colpiva i soliti rivali. Prima di finire travolti dalle sue ire, i due erano stati tra i suoi più fedeli alleati e non soltanto per ragioni di famiglia. Il 24enne Flavio Giulio Crispo, primogenito concepito forse con una concubina quando Costantino non era ancora imperatore, nel 317 era stato addirittura nominato Cesare, un titolo che lo rendeva il candidato più probabile alla successione. L'imperatore sembrava avere un debole per lui, e il giovane ne aveva sempre ricambiato la fiducia, coprendosi di gloria sul campo di battaglia e riuscendo ad acquisire grande popolarità tra i romani. Anche Fausta Massima Flavia, di soli 10 anni più anziana di Crispo, aveva a lungo goduto dei favori di Costantino. L'imperatore l'aveva sposata nel 307 per consolidare l'alleanza con il potente suocero Massimiano. Fausta fu la madre di 5 dei suoi figli, 3 maschi e 2 femmine, e una compagna fedelissima. Fedeltà che dimostrò nel 310, quando, dovendo scegliere tra il padre e il coniuge, non esitò a sostenere quest'ultimo, arrivando a denunciare un complotto guidato da Massimiano che fece così condannare a morte. Ma nella primavera di quel 326 le cose in famiglia cambiarono di colpo e partì una spirale incontrollata di violenza. Mentre viaggiava verso Roma, Costantino sostò ad Aquileia, nell'attuale Friuli, dove incontrò Crispo, che lo aveva raggiunto da Treviri, nella Gallia Belgica. Il piano era probabilmente quello di proseguire insieme verso l'Urbe, ma le cose andarono diversamente. Poco dopo quel faccia a faccia, il figlio fu trasferito a Pola, Croazia, dove fu imprigionato e condannato a morte per avvelenamento, una pena riservata agli adulteri. Su quella tragica fine cominciò a circolare un racconto scandaloso che le fonti riportano in diverse versioni e che ispirò in seguito drammaturghi e romanzieri. Stando a una delle ipotesi più diffuse, Fausta avrebbe perso la testa per il giovane e Aitante figliastro, ricevendo in cambio uno sdegnato rifiuto. Presa da una furia incontrollabile, per vendicarsi dell'affronto, avrebbe accusato ingiustamente Crispo di stupro, scatenando le ire di Costantino. Accecato dalla gelosia, si dice che l'imperatore, noto per la sua impulsività, avesse condannato a morte il primogenito. Altri sostengono invece che Fausta ebbe realmente una relazione con Crispo, rimanendo incinta. In ogni caso, il destino di Fausta non fu migliore di quello del presunto amante. Scoperta la verità, grazie all'intervento della madre Elena, Costantino avrebbe scatenato la propria furia contro la moglie, riservandole una fine orribile. Fu soffocata nella vasca da bagno o, secondo altri, denudata e divorata viva dalle belve. L'intera vicenda, dunque, sarebbe da ricondurre a una storiaccia di sesso, gelosie e tradimenti incestuosi. Ma andò davvero così? Nessuno lo sa con certezza, e questa pruriginosa ricostruzione dei fatti non convince del tutto gli studiosi, che la ritengono in parte romanzata. Dietro gli omicidi di Crispo e Fausta c'è però anche chi ha rintracciato un movente diverso da quello passionale, legato a trame di potere e agli odi che in quel momento covavano a corte. Stando ad alcuni storici antichi, tra cui Eutropio, IV secolo, la moglie e il figlio non furono infatti gli unici a essere giustiziati in quel maledetto anno, il 326. A subire una sorte analoga, nello stesso periodo, narra Eutropio, furono numerosi amici di Costantino, tra cui personalità di spicco come Liciniano, figlio dell'ex imperatore Licinio. Secondo i sostenitori della pista politica, proprio in quell'anno Crispo ebbe numerosi dissidi con il padre. Il figlio prediletto, che si aspettava dall'imperatore una promozione e ambiva al governo della parte occidentale dell'impero, avrebbe stretto a tal fine legami con alcuni pezzi grossi della corte. Accortasi della tensione tra padre e figlio, Fausta avrebbe colto la palla al balzo per accusare Crispo di congiurare contro l'imperatore, congiura di cui però non è rimasta traccia. Il movente di Fausta? Crispo era un pericoloso ostacolo alla successione imperiale che lei voleva riservare ai propri figli ancora bambini e quindi andava eliminato. Costantino, fidandosi ciecamente della moglie, dopotutto 15 anni prima fu lei a metterlo in guardia sul suocero Massimiano, cadde nella trappola e senza pensarci due volte eliminò il figlio, commettendo un tragico errore. Il piano di Fausta poco dopo fu scoperto da Elena, che lo svelò al figlio imperatore, il quale solo a quel punto si accorse di essersi sbagliato. Oltre a essere sinceramente affezionata al nipote Crispo, la madre dell'imperatore era una donna di grande carisma e una delle pochissime persone in grado di influenzare le decisioni imperiali. La sua denuncia fu presa molto sul serio da Costantino e una tremenda vendetta si scatenò contro la moglie che aveva tradito la sua fiducia. Ironia della sorte, molti anni dopo le mire di Fausta si avvereranno comunque. Tre dei suoi figli vestiranno la porpora imperiale. L'ipotesi di un movente politico appare tutto sommato convincente, ma lascia aperto un interrogativo. Se la morte di Crispo e Fausta fu davvero collegata a uno scontro latente tra diverse fazioni di corte, com'è nata la storia del rapporto incestuoso tra i due? Secondo alcuni, dietro la narrazione dello scandalo ci sarebbe lo stesso Costantino. L'imperatore avrebbe fatto girare la voce del presunto adulterio per insabbiare le vere cause di quell'efferata strage. Non c'è da stupirsi, perché se così fosse, non sarebbe nemmeno una trovata tanto originale. In passato altri regnanti avevano coperto i propri misfatti con giustificazioni di tipo moralistico. E che cosa c'era di meglio di un comportamento come l'incesto per rendere più digeribile quella rabbia placata solo dall'estrema punizione, ovvero l'assassinio? La ricostruzione è certamente inquietante, ma non per questo inverosimile. A prescindere dal vero movente dei delitti, le fonti concordano sul fatto che le morti di Crispo e Fausta, così come il successivo intervento di Elena, fossero in qualche modo legati da un filo comune. Tuttavia, ancora oggi la vicenda rimane uno degli episodi più oscuri della storia romana nell'ultimo scorcio dell'antichità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus. L'equilibrio passa dall'intestino. Nuovi studi collegano lo squilibrio della flora batterica a epilessia infantile e danni all'udito e aprono la strada a nuove terapie basate anche su dieta, prebiotici e probiotici. Il cervello è un po' come un manager molto attento. Ama che tutto funzioni in equilibrio e detesta i cambiamenti bruschi. Per mantenere questo equilibrio, che i medici chiamano omeostasi, deve però continuamente adattarsi a quello che succede intorno a noi. Ma cosa succede quando questo delicato meccanismo si inceppa? Le ricerche del programma Amnesis, coordinate da Maurizio Tagliatela, farmacologo dell'Università Federico II di Napoli, puntano proprio a comprendere i meccanismi con cui viene mantenuto l'equilibrio, ma anche che cosa lo turba, e come a volte, alla base di malattie e disturbi, ci sia proprio un mancato adattamento a condizioni ambientali difficili. In molte condizioni, ciò che altera la tranquillità del cervello sono, per esempio, i segnali che arrivano da una flora intestinale anomala. Il microbiota, la popolazione di batteri che vive nel nostro intestino, si sta dimostrando uno degli elementi più decisivi per il benessere del cervello, perché con l'intestino c'è un dialogo costante in entrambe le direzioni. Gli studi Amnesis lo stanno confermando, per esempio, nell'epilessia, sotto la lente dei ricercatori del Dipartimento di Neuroscienze, Riabilitazione, Oftalmologia, Genetica e Scienze Materno-Infantili dell'Università di Genova. È emerso con chiarezza che nei bambini con epilessia la comunicazione cervello-intestino è alterata e che un microbiota anomalo, la cosiddetta disbiosi, uno squilibrio tra specie batteriche, si associa a una maggiore suscettibilità alle crisi, con possibili effetti sugli esiti della malattia e soprattutto sulla risposta alle cure. Confrontando il microbiota di bambini con epilessia e coetanei sani, per esempio, si è osservato che nel microbiota dei malati c'è una firma caratteristica, ovvero un significativo aumento della quantità di batteri del genere Ungatella, e che nei piccoli con malattia resistente agli antiepilettici cambia la quantità del batterio Eubacterium sireum. Come osserva Pasquale Striano, coordinatore degli studi sull'epilessia infantile, interventi mirati per modificare il microbiota, come la dieta chetogenica, la somministrazione di probiotici, microorganismi che possono apportare benefici, e o prebiotici, fibre, o il trapianto fecale, possono rappresentare strategie efficaci per migliorare l'epilessia resistente nei bambini e probabilmente anche nell'adulto. Da Amnesis stanno emergendo anche novità inattese in merito all'importanza dell'asse cervello-intestino per il corretto funzionamento del sistema nervoso periferico. Il team di Annarita Fetoni, otorinolaringoiatra, audiologa dell'Università Federico II di Napoli, ha scoperto in animali da esperimento che le alterazioni del microbiota che aumentano l'infiammazione intestinale si associano ad anomalie nella forma e nella funzione della coclea, una parte dell'orecchio fondamentale per l'udito. Spiega Fetoni che tali anomalie aumentano per esempio lo stress ossidativo, il danno infiammatorio e l'attivazione immunitaria. La modulazione del microbiota, al contrario, potrebbe far regredire i danni cocleari.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone, Pietro Mascagni trasformò in musica la vita del popolo italiano. Persone comuni che lavoravano, combattevano e tiravano avanti come potevano. Furono loro la fonte di ispirazione di questo grande compositore, autore della famosa Cavalleria Rusticana. Genio ribelle e celebrità acclamata anche in America, non aveva finito gli studi in conservatorio. Cade quest'anno il 160° anniversario della sua nascita. Di Valeria Fernbach. Era bello, atletico, con chioma fluente e ciuffo ribelle. Il popolo lo amava e conosceva le sue melodie, che cantava nelle case e nei caffè. La sua è stata una vita piena, con amori, successi e riconoscimenti, ma anche con momenti bui ed enormi dolori. In tarda età dirà di sé: «Tutti credono che io sia fatto solo per lo spirito e per l'allegria, ma non è così. Sono piuttosto malinconico e ho sempre fatto uno sforzo enorme per non mostrarmi quello che sono veramente». L'infanzia. Nasce a Livorno il 7 dicembre 1863. Il padre è Domenico, è proprietario del forno sotto casa. Pietro è un bambino precoce, con due intensi occhi chiari che scrutano tutto, anche se spesso è immerso nei suoi pensieri. A 11 anni perde la mamma Emilia, portata via dalla tisi, a cui è profondamente legato. Come racconta Francesca Albertini Petroni nel suo libro Le donne di Pietro Mascagni, è l'unica alla quale il figlio ha confessato di avere acquistato per pochi spiccioli un piccolo pianoforte a cristalli in un mercatino delle Pulci e di tenerlo nascosto sotto il letto. Quando tutti escono di casa, lo tira fuori e prova a suonare qualcosa. Pietro è un ragazzino diligente che ama studiare e infatti frequenta brillantemente il ginnasio. A 14 anni, grazie all'aiuto economico della zia Maria e di nascosto dal padre, inizia a frequentare l'Istituto Musicale Livornese, fondato da Alfredo Soffredini, che si era formato al Conservatorio di Milano, e intuisce subito le grandi potenzialità del ragazzo. Studia violino, contrabbasso e alcuni strumenti a fiato. Con lo stesso Soffredini approfondisce armonia e contrappunto. Componeva in ogni momento una pagina di musica. Appena finita una lezione teorica o letto un saggio, scriveva un brano per dimostrare di avere capito e appreso. Scrive Albertini Petroni: «Un giorno Soffredini fa eseguire una composizione del giovane in una chiesa livornese, accolta da uno scrosciante applauso. Tra i fedeli c'è Florestano dell'Arderel, una personalità di spicco a Livorno, che vuole conoscere il ragazzo. A Milano. Siamo nel 1882. Soffredini spedisce le composizioni di Pietro Mascagni ad Amilcare Ponchielli, che insegna a Milano e che ne resta colpito. Poi vince le ultime resistenze del padre Domenico e chiede a Florestano di Larderel di finanziare gli studi del giovane ammesso al Conservatorio di Milano. 150 lire al mese. Pietro prende una stanza in affitto con Giacomo Puccini, più anziano di lui di 5 anni. Dopo il primo anno, però, va in crisi. Si scontra con la disciplina ferrea del conservatorio, con lo studio incessante della tecnica e invece il poco ascolto della musica. Teme di perdere lo slancio creativo. La sua vita diventò allora una ricerca affannosa. Doveva trovare qualcosa, una storia, un soggetto, un libro che gli desse la possibilità di coltivare la sua idea di musica, viva, evocativa e coinvolgente, popolare ed elegante insieme, fondata sì sulla tradizione e sulle famose regole, ma affine anche ai sentimenti del popolo, alle sue passioni, ai suoi valori. Si legge ancora nel libro di Albertini Petroni. Nel 1885 Mascagni lascia il conservatorio senza terminare gli studi. Quindi si unisce a compagnie d'operetta come direttore d'orchestra e l'anno successivo fa tappa a Cerignola, in provincia di Foggia, dove decide di fermarsi. Il sindaco lo assume come precettore del figlio e docente della nascente orchestra giovanile locale. La cavalleria rusticana. Un giorno Mascagni legge sul giornale il concorso per giovani compositori indetto dalla casa editrice milanese Sonsogno. Si ricorda di una novella di Giovanni Verga, La cavalleria rusticana, e chiede a Giovanni Tangioni Tozzetti, poeta scapigliato, di ricavarne un libretto d'opera. Volle mettere in scena la vita vera dei personaggi, i loro problemi di fatica quotidiana, di amore non corrisposto, di codici sociali opprimenti e pericolosi. Dirà molto tempo dopo sua figlia Amy: di 73 compositori in gara è proprio lui a vincere. Il 17 maggio 1890 la cavalleria rusticana viene per la prima volta rappresentata al celebre Teatro Costanzi di Roma alla presenza della regina. Già il preludio conquista il pubblico, che chiederà molti bis e a fine spettacolo chiamerà alla ribalta per ben 60 volte Mascagni e gli artisti in un delirio di applausi e ovazioni. Un trionfo assoluto. Un sogno inseguito per anni che diventa realtà. E in una sola notte il compositore dall'indubbio talento, ma ancora sconosciuto, diventa una celebrità. Un successo dietro l'altro. Con i soldi del premio, Mascagni fa chiudere il forno al papà e inizia a viaggiare. Un anno dopo arriva la sua seconda opera, L'amico Fritz, dove cambia aria per non ricalcare lo stile della cavalleria e protagonisti sulla scena, ma sceglie ancora il lato umano della vita vera. Il mondo intero lo acclama. A questo punto Mascagni riprende un suo vecchio sogno, il Guglielmo Radcliffe, nel quale ricerca nuovi mondi sonori ed esplora la psicologia umana. La prima alla Scala di Milano ha un successo clamoroso con l'intermezzo strumentale Il Sogno, applaudito a scena aperta. Francesca Albertini Petroni racconta che il giorno dopo il famoso editore musicale Giulio Ricordi andò a trovarlo nella sua camera d'albergo e gli presentò Giuseppe Verdi. Quando ricevette da lui un telegramma in cui lo definiva portabandiera della musica nostra, si commosse. Aveva la conferma che la sua ispirazione aveva radici antiche e sorgeva insieme dal nuovo, da qualcosa che non avrebbe seguito nessuna regola, codice o moda. La carriera di Mascagni è ormai inarrestabile. Dopo qualche mese porta in scena Iris. Poi, al ritorno dalla lunga tournée, accetta la carica di direttore del Conservatorio di Pesaro Gioacchino Rossini. E lo fa con entusiasmo, perché ha sperimentato su di sé i limiti dell'insegnamento tradizionale e vuole stimolare nei suoi allievi la loro creatività. In classe si rivela geniale, brillante e fantasioso, entusiasmando i suoi studenti che ormai arrivano da tutta Europa per ascoltarlo. Ma nella vita di Mascagni ci sono anche dolori e insuccessi. Nel 1899 muore il padre, con cui aveva ricucito un buon rapporto, e 2 anni dopo incassa il fiasco dell'opera Le Maschere. I tour mondiali. Nel 1902, convinto da un impresario americano, Aubrey Mittenthal, Mascagni parte per un tour oltreoceano di 15 settimane con un mega contratto di $6.000. La compagnia gira senza sosta, da New York a Baltimora a Montreal, e ovunque viene accolta da migliaia di persone, cosa che sorprende lo stesso

Ora può tornare in Italia. In Sud America e al cinema. Nel 1910 Mascagni inizia ad avere qualche difficoltà economica, avendo acquistato un villino per la sua famiglia, un appartamento per l'amante Anna e perso la direzione del Teatro Costanzi. Anche i cartelloni languono per mancanza di finanziamenti. Ma la fortuna gira ancora una volta e un impresario gli propone una lunga tournée in Sud America. A Buenos Aires, dove è accolto da 50.000 persone e dalla banda municipale che suona l'inno del sole con cui apre l'Iris, trascorre mesi frenetici tra prove, rappresentazioni, orchestre, inaugurazioni di bande, comitati, scuole, eppure un ristorante Mascagni e un salone da barbiere Mascagni. Al ritorno in Europa, porta in giro l'opera Isabeau. Poi inizia a lavorare alla tragedia parigina di Gabriele D'Annunzio, in programma alla Scala di Milano nel dicembre 1913. Un'opera mastodontica che finirà con il deteriorare i rapporti con il poeta e che lo sfiancherà nel corpo e nello spirito. Per qualche mese si sente come svuotato, finché a risvegliare la sua ispirazione arriva un'arte nuova, il cinema. Gli viene chiesto di realizzare la colonna sonora del film Rapsodia Satanica, diretto da Nino Auxilia, e lui ci si butta a capofitto. Lavora per mesi con una piccola moviola e un cronometro per sincronizzare i fotogrammi con la musica. Il risultato sarà straordinario. Lina e Anna, la moglie e l'amante di Mascagni, sapevano l'una dell'altra. Mascagni aveva 23 anni quando, durante un viaggio in treno, conobbe Argenide Marcellina, detta Lina, Carbognani, salita alla stazione di Fidenza e diretta a Parma per fare la comparsa in un'operetta diretta proprio da Mascagni. Si innamorarono subito e dopo qualche giorno Pietro le chiese di seguirlo. Si sposarono nel 1887. Dopo la nascita del loro primo figlio, che morì a soli 4 mesi, cui ne seguirono altri tre: Domenico, Edoardo, detto Dino, ed Emilia. Lina fu una moglie presente, concreta ed equilibrata, che non fece mai mancare il suo appoggio al marito e non perse la testa quando divenne celebre e ricco. Sapeva bene che piaceva alle donne e che loro piacevano a lui, e ogni tanto gli faceva tremende scenate di gelosia, anche se finiva sempre per perdonarlo. Dovette però accettare la relazione del marito con Anna Lolli, un'affascinante corista conosciuta nel 1910. Lui aveva 47 anni, lei 22. Discreta e riservata, Anna si trasferì a Roma per stargli vicina e condusse una vita appartata, in attesa di una lettera o di una visita del maestro. Era attenta, amorevole, studiava le composizioni, gli dava dei suggerimenti e parlavano di tutto. Fu la sua vera fonte di ispirazione. Riuscirono a vivere insieme solo durante la preparazione di Parisina, da luglio al dicembre 1912, in Francia, assieme a Gabriele D'Annunzio e alla figlia del musicista Amy, che non ne fece cenno mai con la madre. E così, per 35 anni, fino alla sua morte, il compositore ebbe di fatto due famiglie, ognuna delle quali sapeva dell'esistenza dell'altra. Le guerre e gli ultimi anni. Negli anni della Grande Guerra, Mascagni organizza concerti per le truppe, ma inizia a essere stanco. Durante il ventennio fascista non è amato dalla classe dirigente, anche se nel 1927 Benito Mussolini lo incarica di rappresentare il paese a Vienna alle celebrazioni per il centenario della morte di Ludwig van Beethoven. 2 anni dopo gli viene riconosciuto il titolo di Accademico d'Italia, insieme a Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi ed Enrico Fermi. Nel 1932 si iscrive al Partito Nazionale Fascista. Negli anni successivi il panorama musicale cambia, con una nuova generazione di musicisti.

0: come Malipiero, Casella, Respighi, che prende il sopravvento sulla precedente. Conduceva ancora una vita pubblica piena di allori e onori, ma era di fatto tenuto ai margini, come una sorta di monumento nazionale, un'antica gloria italica da sfoggiare nelle occasioni solenni, scrive Francesca Albertini Petroni. Tra il 1943 e il 1944, ormai ottantenne, termina la sua carriera al Teatro Adriano di Roma. Il 2 agosto 1945, Mascagni muore nel suo appartamento al Grand Hotel Plaza di Roma. Viene allestita la camera ardente e la gente arriva a rendergli omaggio, ma è così numerosa che bisogna chiudere le porte. Non ci sono rappresentanti dello Stato o delle istituzioni. Il corpo di Mascagni viene portato via da un modesto carro funebre, trainato da quattro cavalli. E oggi le sue spoglie sono al cimitero della Misericordia di Livorno.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Star Bene, Adolescenza, una tappa da esplorare. C'è una generazione di ragazzi che fa fatica a orientarsi nella vita e una schiera di genitori che ha paura di lasciarli andare per la propria strada. Conoscere cosa succede nella loro testa aiuta, però, a superare le difficoltà. Di Antonella Paglicci. Il titolo Adolescence è di successo, una miniserie prodotta da Netflix tra le più seguite della stagione. Il messaggio, seppure estremo e drammatico, che mandano le quattro puntate, storia di un omicidio di una quattordicenne a opera di un coetaneo, è un viatico educativo che costringe i genitori a guardare dentro la testa dei loro figli. Per capire che cosa succede ai ragazzi in crescita verso l'età adulta, in una fase che è sempre stata delicata in ogni epoca, ma che oggi è quanto mai tortuosa, danneggiata da fragilità e inquietudine. Tanto che, secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tra il 10 e il 20% dei ragazzi ha sofferenze psichiche, la metà di essi presenta sintomi d'ansia e disturbi del comportamento e il 75% delle patologie insorge prima dei 25 anni. Ma anche al di fuori delle disfunzioni, ora l'adolescenza è uno spartiacque complicato che vede da una parte genitori impauriti e disorientati, dall'altra giovanissimi problematici e distanti. A 15 anni il picco dei conflitti. Le risposte più aggiornate sul grande spavento che gli adulti provano di fronte alla pubertà dei figli arrivano da Alvaro Bilbao, neuropsicologo e psicoterapeuta spagnolo, con il testo appena pubblicato da Salani Editori, Come funziona il cervello di un adolescente. Parlano di un cambiamento biologico, prima di tutto. L'adolescenza, che significa poi crescita, inizia attorno a 11 anni, con lo sviluppo degli ormoni sessuali che inondano l'encefalo e danno avvio a una trasformazione e si prolunga fino a 17-18 anni. Arriva al suo apice di complessità verso 14-15 anni, quando iniziano i conflitti con i genitori. Il mutamento, infatti, non è solo fisico, ma pure sociale e mentale. Dall'età delle medie in avanti, la mente si programma per staccarsi dalla protezione familiare e si orienta verso l'esplorazione e a cercare il mondo fuori, dettaglia Alberto Pellai, psicoterapeuta e autore di bestseller di successo sull'età evolutiva. E i genitori di oggi, che sono stati amorevoli, accudenti e simbiotici con il proprio figlio da quando è nato, non vorrebbero mai tagliare il cordone ombelicale. Perciò il cambio di passo che il cervello degli adolescenti impone al padre e alla madre è vissuto come uno strappo più doloroso rispetto al passato. Un tempo, infatti, si dedicava alla prole meno affetto, ma tante regole. Magari i ragazzini potevano avere problemi di autostima, ma imparavano in fretta a cavarsela da soli nella vita. Ora invece c'è la tendenza a insegnargli l'incapacità di essere tristi, nervosi, anche agitati o frustrati in certi periodi, riprende Bilbao. Nel mio studio arrivano genitori che mi chiedono un ansiolitico o antidepressivo perché il loro ragazzo è in crisi davanti a un esame o prostrato dal primo amore mancato. Ma sono emozioni normali che noi adulti non dobbiamo cercare di evitare loro. Altrimenti avremo giovani senza capacità, senza strumenti per affrontare problematiche ricorrenti nella vita. I danni così si moltiplicano, anche perché l'adulto spaventato diventa un adulto spaventante. A quel punto trasmette per contagio emotivo la percezione della vulnerabilità e della costante precarietà della vita, commenta Pellai. Il fatto è che ora abbiamo una generazione ansiosa di adolescenti che è figlia a sua volta di genitori ansiosi, iperinvestiti nei successi dei loro ragazzi, terrorizzati che non raggiungano quei traguardi ritenuti indispensabili dagli adulti stessi, che si tratti della carriera scolastica o di uno sbocco professionale giusto, di relazioni sociali gratificanti, di un'immagine vincente. È il periodo, il nostro, in cui il genitore va in crisi per tutto. E a quel punto il figlio non ha più un paracadute a cui aggrapparsi. Che stress crescere così. Ma cercando di proteggerli da tutto e tutti, dicono gli addetti ai lavori, non si fa l'interesse formativo dei giovanissimi. Anzi, così facendo, li rendiamo ancora più inabili ad affrontare una società complessa come quella attuale. Il cervello degli adolescenti impiega sempre più tempo per maturare, dice il neuropsicologo. In quest'epoca crescere è molto stressante. Ai ragazzi si chiedono sempre maggiori competenze. Spesso l'università non basta, ci vogliono anche il master e i corsi di perfezionamento. Devono sapere più lingue, riuscire a usare bene un PC e ora anche l'intelligenza artificiale, avere un network ampio di contatti sociali, stare più a lungo in casa con i genitori. Su di loro grava una grande fatica e una pressione forte, per non dire fortissima, che allunga i tempi dell'emancipazione e della conquista dell'equilibrio e della fiducia in se stessi. A 22-23 anni un giovane è ancora nella fascia dell'adolescenza. Poi, tra le fonti di malessere giovanile, come non citare la super esposizione ai social network? A parte le ore di sonno perse, il tempo sottratto a studio o altro, il web è il regno, ingiusto e devastante, di continui confronti con gli altri, chiarisce Bilbao. I liceali non si guardano più tra loro, cosa normale, ma si confrontano con Taylor Swift, Ronaldo e Messi, personaggi famosi che sembrano avere una vita dorata, ma che magari non è reale. Questi paragoni li portano a provare un continuo sentimento di insoddisfazione e a identificare la felicità nel possesso di uno status o nella fama planetaria. A tutto c'è un limite. Se la fanno perenne, la dipendenza dagli schermi, il senso di manchevolezza e la mania di piacere a tutti caratterizza la generazione Z, solo una piccola percentuale, per fortuna, sviluppa problemi gravi, comportamentali e di salute psichica, puntualizza Bilbao. Nel complesso, i minorenni versione 2025 mi piacciono molto. Il loro cervello è particolarmente sviluppato dal punto di vista emotivo, quindi ci troviamo davanti a giovani con una grande carica emotiva, collaborativi, creativi e spesso anche sensibili nei confronti delle diversità e dei bisogni degli altri. Il nodo critico da sciogliere è una capacità ridotta di gestire le emozioni e di risolvere i problemi. Aggiungendo che il compito degli adulti sarebbe andare proprio in questa direzione. Invece di sostituirli facendo questo o quello, bisognerebbe rassicurarli sul fatto che la vita è un cambiamento continuo, fin dal momento in cui si nasce, e anche un incessante cammino in cui conosceranno situazioni e persone diverse e incontreranno mille ostacoli e difficoltà, suggerisce Alvaro Bilbao. Ma come fronteggiarlo? Con le regole o lasciando la briglia sciolta? Gli under 18 sono continuamente in preda alle emozioni. Per aiutarli a gestirle sono essenziali due cose. La prima, servono precisi limiti esterni, perché il miglior modo per distruggere un ragazzino è quello di non dare confini, a casa, scuola, nelle relazioni. C'è un tempo per poter stare davanti al tablet, uno per dormire, un altro ancora per studiare o uscire, e va rispettato, suggerisce il neuropsicologo. La seconda è che i figli vanno abituati dalle elementari in avanti ad avere disciplina, delegando loro piccoli compiti come rifarsi il letto prima di andare a scuola. Questo gesto, banale in apparenza, li facilita a iniziare la giornata in modo ordinato, mandando al cervello un messaggio significativo: sono capace di portare a termine le mie mansioni. Senza contare che allenare un bambino ad assumersi progressivamente certi incarichi agevola la sua crescita, dentro e fuori le mura domestiche. A 8-10 anni può andare a comprare il pane sotto casa, a scuola da solo o con gli amici se è vicina, organizzare il suo gruppo sportivo, afferma Pellai. In questo modo comincia ad assumersi le prime responsabilità, ma anche il rischio di essere libero di sondare il mondo e cogliere le sue minacce, un passaggio necessario per confrontarsi con le proprie capacità di problem solving. Una libertà ponderata per evitare che la prima giovinezza, con le sue richieste di autonomia e il contatto diretto con la realtà, diventi un terreno di scontro, di ostacoli, di minacce che espongono a un'improvvisa e perenne paura per tutti.
1: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Freedom, Giuseppe Panini, il re delle figurine, di Angelica Giacobbo. La cercan qui, la cercan là, dove si trovi nessuno lo sa. Da La Primula Rossa, baronessa Emma Orzi. Che la figurina del mitico portiere dell'Atalanta Pierluigi Pizzaballa fosse rara e introvabile è una leggenda dura a morire nel mondo dei collezionisti. Senza quella, l'album Calciatori Panini 1963-1964 non poteva essere completato. C'è chi arrivò a scambiarla con 1000 doppie, si narra, e ancora oggi online è valutata almeno 300 euro. Qualcuno sospettava che si trattasse di pura strategia commerciale. Ma non è vero, commenta indignato Antonio Panini, figlio di Giuseppe, fondatore della storica casa editrice modenese. Tutte le figurine erano stampate in ugual numero. Abbiamo sempre lavorato con la massima correttezza e trasparenza perché sapevamo che il bambino lo freghi una volta, ma se perde la fiducia in te, poi non la recuperi più. Avevamo perfino creato il servizio figurine mancanti per aiutare chi proprio non riusciva a finire l'album. In realtà Pizzaballa, infortunato, era assente il giorno in cui si facevano le foto dell'Atalanta, per cui la sua figurina fu semplicemente stampata e distribuita in ritardo. Dietro queste piccole icone del Made in Italy c'è una classica storia di sacrificio, genialità e impegno. Tutto comincia con Antonio Panini, classe 1897, originario di Pozza di Maranello. Dopo aver combattuto nella guerra 1915-18, in tasca un brevetto di pilota mai utilizzato, nel 1920 aveva sposato Olga Cuoghi. In 10 anni la coppia aveva messo al mondo 8 figli, 4 maschi, fra cui Giuseppe, e 4 femmine. Nel 1934 la famiglia si trasferisce a Modena, dove Antonio, abbandonati il sogno di volare e la sua piccola officina, ha ottenuto un impiego come tuttofare presso l'Accademia Militare. Affitta un mezzo appartamento in città, mentendo sul numero dei figli. Sebbene il regime fascista incoraggi le famiglie numerose, il padrone di casa si infuria quando scopre che i bambini scendono in cortile a turno per non farsi riconoscere e vuole cacciarli. Così mio nonno gli disse: «Va bene, vado su e ne uccido 4, così i conti tornano», racconta divertito Antonio. A quel punto l'avvocato Ramazzini si accontentò di aumentare l'affitto. Ma nonno Antonio, poco più che quarantenne, muore di cancro nel 1941, raccontando ai figli: «Usate sempre la testa e non sarete mai servi di nessuno». E a Giuseppe, detto il Vecio, perché è il maggiore dei maschi, era nato il 9 novembre 1925 e proprio quel giorno compiva 16 anni, ordina: «Da stasera a cena ti siedi a capotavola». Le spese del funerale Giuseppe le paga col suo primo salario da apprendista meccanico, ma non è che l'inizio di un nuovo calvario. Con una diagnosi di tubercolosi ossea grave che lo costringe a portare un busto metallico, accetta di sottoporsi a un trapianto sperimentale di midollo osseo da vitello. Su 3 interventi eseguiti è l'unico a sopravvivere e guarisce. Alla fine del 1944, mamma Olga, vera colonna della famiglia, decide di acquistare a rate un'edicola in Corso Duomo, nel centro storico di Modena, e convince i figli riluttanti a fare nuovi sacrifici. Ma era sicura che la guerra sarebbe finita presto, ricorda Antonio, e la gente avrebbe avuto fame di notizie e libertà. Modena è bombardata ancora il 18 aprile 1945, ma quattro giorni dopo è liberata. L'edicola Panini, l'unica a vendere giornali di ogni tendenza politica, anche Candido, l'uomo qualunque, diventa presto un punto di ritrovo, dove la gente parla di tutto, anche dei parenti emigrati nelle Americhe. E Olga ha un'altra idea. Si fa portare le buste delle lettere ricevute da oltreoceano. Recupera i francobolli, ricordate, con il vapore, e li rivende in bustine da 4-5 pezzi a 10 lire. Grandi e piccoli si appassionano al collezionismo filatelico, sognando terre lontane. Nel 1956 Giuseppe sposa Maria Maddalena Schiavi, dalla quale avrà quattro figli, Tiziana, Antonio, Anna Maria e Francesco, e apre con il fratello Benito un'agenzia di distribuzione di giornali, prima la Gazzetta dello Sport e poi i fumetti gialli, fotoromanzi. Intanto in Italia cresce la passione per il calcio, ma è ancora calcio parlato, seguito alla radio. I tifosi non hanno molte occasioni di vedere in faccia i loro beniamini. Così, quando nel 1960 Giuseppe e Benito possono acquistare a prezzo stracciato una partita invenduta di figurine di calciatori di Serie A dell'editrice milanese Nannina, non ci pensano due volte. Preparano nuove bustine bianche con la cornice rossa, mettono al lavoro tutta la famiglia e vendono quattro figurine per 10 lire. Il successo è travolgente. Ne vendono 3 milioni. In Italia collezionare figurine non era una novità. Una moda, cominciata a fine 800 con le famose figurine Liebig, regalate con l'estratto di carne. Nel 1934 era arrivato il concorso nazionale a premi dell'EIAR, con la raccolta abbinata al programma radiofonico I Quattro Moschettieri e la caccia alla figurina del feroce Saladino. Forte del risultato, Giuseppe propone ai fratelli di diventare editori e di creare il primo album Panini con le foto dei calciatori di tutte le squadre del campionato italiano di Serie A 1961-1962. Persino Umberto, emigrato in Venezuela, dove ha fatto fortuna con l'industria meccanica, è richiamato in patria per dare una mano. La prima figurina realizzata in proprio è quella di Bruno Bolchi, mediano dell'Inter. Si testano colori, dimensioni, metodi di stampa. Una volta stampate in fogli e tagliate, le diverse figurine venivano ammucchiate in un angolo del magazzino e mescolate nella zangola per il burro o con il badile, ricorda Antonio. Poi si distribuivano per l'imbustamento a tutti i parenti e alle famiglie del centro storico. Ma presto si dovette passare a metodi industriali grazie alla macchina imbustatrice ideata da Umberto. Per logo si sceglierà la sagoma di una rovesciata di Carlo Parola, riprodotta dalla figurina in bronzo collocata nel punto dove sorgeva l'edicola, ora scomparsa. Presto la rete dei rivenditori tocca le grandi città italiane e nel 1969 si apre all'estero. I bambini imparavano molte cose, ricorda Antonio con una punta d'orgoglio. Completare un album richiedeva impegno, pazienza, ordine e strategia. Bisognava risparmiare i soldini, saper aspettare, riuscire a superare le delusioni, godersi le sorprese, imparare a incollare con cura, a trattare con gli altri e a scambiare. Per oltre 25 anni l'azienda cresce, mantenendo a Modena la sua sede in un grande complesso che ospita pure gli appartamenti privati dei Panini. I quattro fratelli la guidano insieme, dividendosi i compiti, mentre gli interessi si allargano ad altri sport e settori. Giuseppe ha molte passioni: la fisarmonica, l'enigmistica, le foto d'epoca, la pallavolo. Nel 1966 fonda il gruppo sportivo Panini, che diventerà una delle più importanti società di pallavolo maschile al mondo. Nei 27 anni di gestione Panini, il club vince 8 campionati italiani, 6 Coppe Italia, una Coppa dei Campioni, 2 Coppe delle Coppe e 3 Coppe Confederali. Nel 1985 arruola il mitico allenatore argentino Julio Velasco, che vince 4 campionati consecutivi. Nel 1973 Giuseppe è tra i fondatori della Lega Italiana Pallavolo, che presiede per 8 anni. Ma nel 1986 Benito muore, seguito l'anno successivo da mamma Olga, e Giuseppe capisce che è arrivato il momento di fermarsi. Nel 1988 l'azienda familiare viene ceduta e vivrà alcune traversie societarie prima di prendere il suo posto nel cuore di nuove generazioni di appassionati. Giuseppe muore a Modena, città che non ha mai lasciato, il 18 ottobre 1996. Poco prima aveva donato alla città la sua collezione di figurine storiche. Il figlio Antonio oggi fa il nonno a tempo pieno, in omaggio alla più autentica tradizione di casa Panini. Siamo sempre stati una grande famiglia, proprio in senso numerico. Pensi che quando ci ritroviamo per le feste siamo un centinaio.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: La storia del caffè in 6 puntate, a cura di Augusta Casagrande. Dalle origini al ruolo nella letteratura, nella musica, nel cinema. L'impatto culturale e ideologico dal 700 al 900. La storia del caffè. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro specializzata nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Il travel podcast con tanti ospiti, dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio.
3: Racconti di viaggio, il travel podcast di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo. Dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. La puntata numero 24 vi metterà fame. Con Emanuele Silvia, blogger di foodtripandmore.com, faremo un viaggio di gusto tra le prelibatezze della Puglia. Tra panzerottini, burratine, bombette, scopriremo un sacco di indirizzi assolutamente imperdibili. Buon ascolto e buon appetito!
4: Emanuele, ciao Silvia, benvenuti a Racconti di Viaggio.
5: Ciao Nadia.
6: Ciao Nadia, grazie.
4: Allora, con voi oggi andremo alla scoperta della Puglia, una località, una regione che amo tanto, anche perché poi sono tornata proprio da pochissimi giorni da un bellissimo viaggio in Puglia. Quello che vi vorrei chiedere è di raccontarvi un po' questa terra che conoscete molto bene, poi diremo anche perché, e di raccontarla come fate, come vi piace fare sul vostro blog, soprattutto dal punto di vista enogastronomico. E credo proprio che in Puglia di cose buone da mangiare e da bere ce ne siano abbastanza.
5: Esatto Nadia, infatti non sarà semplicissimo andarle a scoprire proprio tutte, però oggi sicuramente qualche chicchetta, qualcosa poco conosciuta o che si conosce un po' meno dalle solite rotte enogastronomiche pugliesi la tireremo sicuramente fuori. Quindi siamo pronti a partire con te in questo viaggio in Puglia.
4: Però prima di partire in questo viaggio molto gustoso, voi siete due ragazzi che abitate nelle Marche, noi ci conosciamo, ci vediamo anche spesso per tanti eventi qui nelle Marche, ma ci volete raccontare perché conoscete così bene la Puglia?
5: Sì, allora, io in realtà sono pugliese, quindi sono di Brindisi, ho vissuto fino a 19 anni in Puglia, poi un po' sono venuto a studiare nelle Marche, a Urbino. Da lì mi sono un po' spostato Milano, Spagna, Olanda e poi sono ritornato nelle Marche perché appunto ho conosciuto a Milano Silvia e quindi è iniziata questa
6: che io sono appunto molto marchigiana e ora viviamo qua, ma ogni anno andiamo in Puglia 2 o 3 volte perché ovviamente è un po' per andare a trovare la famiglia di Emanuele, un po' per fare i nostri giri alla scoperta delle varie specialità pugliesi.
4: Perché, diciamolo un attimo velocemente a chi ci ascolta, nel vostro blog Food, Trip and More voi raccontate ovviamente i viaggi ma con un occhio molto attento alla parte enogastronomica. Da dove è nata questa passione per il cibo?
5: Ma guarda, è una passione. Il progetto Food, Trip and More è nato quando lavoravamo in un'agenzia di comunicazione a Milano. E io e Silvia da sempre abbiamo avuto questa super passione per perderci un po' tra i vicoli della città, cercare qualcosa di diverso, magari senza andare nemmeno girando con le solite guide. Quindi cercavamo sempre, in base a quello che ci ispirava di più in giro, a trovare insomma l'alimentare il giusto, il ristorantino giusto, il posto dove fare l'aperitivo, e da lì abbiamo detto perché non mettiamo insieme insomma questa passione in un blog. Da lì insomma è nato
6: l'avventura Food, Trip and More. che poi adesso portiamo avanti, diciamo, raccontando un po' tutti i nostri viaggi, no? Che siano in Italia o, ecco, fino a poco tempo fa anche ovviamente in Europa e nel mondo, sia per un weekend o per magari una settimana o più giorni, insomma, non perdiamo mai occasione di andare alla scoperta e trovare appunto qualche chicca enogastronomica.
5: Diciamo che poi soprattutto i nostri viaggi quasi sempre sono organizzati. Diciamo che partiamo prima da quello che dobbiamo mangiare bene.
6: E poi costruiamo l'itinerario, quindi diciamo che funziona un po' così.
4: E mi sembra un buon modo per organizzare il viaggio. Poi ovviamente ricordiamo che tutti, sia i link del vostro sito e dei vostri canali social, poi di anche alcuni articoli di cui probabilmente parleremo, li trovate tutti quanti nelle note per approfondire nel dettaglio quello di cui parliamo. Però veniamo ora alla Puglia, perché di cose da dire ce ne sono veramente veramente tante. Prima di parlare subito dell'aspetto però enogastronomico, vorrei chiedervi quali sono le cose che secondo voi sono imperdibili in Puglia. So che è una domanda difficilissima.
5: È difficilissima, infatti, ma super difficile. Allora, le cose da non perdere in Puglia,
4: cioè quelle che amate di più ogni volta che tornate, che vi fa stare a casa, dai, mettiamola così.
6: Vabbè, iniziamo bene, una cosa che va al di là dell'enogastronomico, ovviamente le spiagge e il mare, no? Perché là ovviamente c'è questo mare bellissimo e in più si può anche scegliere tra spiaggia, quindi sabbia o scogli. Quindi c'è chi è appassionato dell'uno e chi dell'altro.
4: Ma voi siete più ionio o più adriatico?
5: Allora, io sono di Brindisi, quindi sono adriatico, però devi sapere che i pugliesi si muovono e vanno al mare in base al vento. Quindi quando c'è scirocco si va sull'Adriatico, quando sull'Adriatico c'è tramontana si va sullo Ionio, quindi ci muoviamo col vento per andare al mare.
6: E proprio sullo Ionio, visto che stiamo parlando di questo, abbiamo scoperto una spiaggia, ormai è una delle spiagge che preferiamo, che è quella delle dune di Campomarino, quindi abbiamo queste spiagge di sabbia finissima e poi tutti i cespugli di origano profumati. Quindi è molto molto bella, l'acqua bellissima e siamo nella zona di Taranto, quindi se capitate da quelle parti segnatela perché è da non perdere.
4: Ci volete dire un'altra cosa che assolutamente non deve mancare in un viaggio in Puglia, poi andiamo a parlare di cibo?
5: Allora, sicuramente i borghi sul mare, quindi dei borghi sul mare come Polignano a Mare, come Trani, come Otranto, che sono appunto delle perle della Puglia. E poi ci possiamo mettere tutta la parte anche della Valle d'Itria, il Salento, quindi due zone completamente diverse, la Valle d'Itria diciamo con un piccolo pianura e piccoli promontori che poi danno ovviamente sul mare, e il Salento invece la terra diciamo quella un po' più viva, con tradizioni ancora fortissime, dove possiamo trovare sicuramente dei bellissimi borghi barocchi e poi insomma queste spiagge stupende sia dal lato dell'Adriatico che dal lato del Mar Ionio.
4: Io prima di partire per la Puglia, e come dicevo sono tornata da poco e vi avevo chiesto ovviamente dei consigli, e confermo tutte le cose che state dicendo, sono bellissimi. Il Salento l'ho visto poco, però mi dicevi prima che sul Salento avete scritto, se non sbaglio, una guida molto interessante.
5: Esatto, abbiamo pubblicato proprio in questi giorni una guida dove abbiamo raccolto, l'abbiamo chiamata una piccola guida per viaggiatori affamati e curiosi, quindi ci sono ben 40 diciamo indirizzi e anche che continueremo ad aggiornare poi nel corso del tempo, suddivisi per diciamo delle categorie, quindi dove mangiare, dove bere dei cocktail o fare degli aperitivi insomma particolari, le gite fuori porta e le cantine da non perdere, tutta la parte dedicata alle pasticcerie, ai caffè, alle gelaterie in Salento e anche delle botteghe tipiche dove fare shopping, insomma tornare con qualche souvenir interessante salentino.
6: Ad esempio tra questi indirizzi delle botteghe per fare un po' di shopping salentino abbiamo inserito anche i produttori delle luminarie della sfilata di Dior, no? Che è appena stata fatta, perché siamo andati proprio a conoscerli poi l'anno scorso, quindi in tempi ancora non sospetti, Napoli è una realtà bellissima di artigiana. E siamo stati nel loro laboratorio dove appunto realizzano queste tutte le luminarie che vediamo sia nelle feste pugliesi, sia ormai anche appunto ad eventi o anche addirittura come complementi d'arredo della casa, perché ormai si utilizzano un po' anche così e sono molto belle.
4: Sì, anche poi l'ho visto io a forma di fico d'India, molto carino.
5: Esatto, esatto.
6: Sì, carinissime, sì.
4: Si può. Devo dire che hai toccato un tasto un po' dolente, perché mi hai parlato della sfilata di Dior e io ero lì 2 giorni prima e quindi la piazza del Duomo di Lecce non l'ho potuta vedere perché era tutto quanto blindato. Strano, perché c'era la Ferragni entrata e a me non mi hanno fatto entrare. Cosa? Vabbè,
5: esatto.
4: Me la segnerò. Quindi poi ovviamente il link anche di questa guida assolutamente imperdibile con tutti gli indirizzi la mettiamo nelle note. Prima di partire, quando vi ho chiesto di darmi qualche indirizzo, la cosa che più mi ha incuriosito era la questione dei fornelli dei macellai, perché da marchigiana questa cosa è un po' dissonante, no Silvia? Da noi cioè, il macellaio fa il macellaio.
5: Esatto, il fornello
4: spiegaci un attimo questa cosa fantastica.
5: Guarda, tu solamente quando dici fornello mi viene la pelle d'oca, perché mi ricordo i profumi, insomma, dei fornelli. I fornelli, diciamo, sono un modo, un rito della bassa Murgia pugliese, quindi parliamo della zona, soprattutto il territorio che va da Bari, prende parte della provincia di Taranto e la Valle d'Itria. La carne del fornello fondamentalmente è un modo di cuocere la carne, quindi nel passato, diciamo, le macellerie, non appena hanno aperto, diciamo, i supermercati, hanno sofferto un po', no? La crisi dei grandi supermercati. Quindi che cosa hanno pensato questi macellai qui? Hanno pensato di adibire le loro macellerie a ristorante, quindi tu praticamente entri in una macelleria e puoi scegliere la carne
6: di bancone, esatto. No? Con tutte le carni, eccetera.
5: Puoi scegliere da questo bancone le loro carni, che soprattutto in alcuni posti che poi vi consiglieremo provengono da masserie locali, quindi carne prodotta lì vicino. Puoi scegliere la carne e fartela cuocere appunto in questi fornelli, che sono appunto un metodo di cottura, sono dei forni prodotti molto spesso con della pietra leccese, che proviene soprattutto da Maglie, dove la carne viene appunto cotta in verticale, quindi viene infilata in questi spiedi e viene fatta una cottura indiretta. In questo modo, diciamo, i grassi della carne non vanno, diciamo, a bruciarsi, e quindi la carne rimane molto più profumata, molto più morbida, e c'ha poi questa crosticina sopra che è una meraviglia.
6: E da mangiare assolutamente i fornelli sono le bombette.
4: Sì, è vero.
5: Esatto.
4: Però aspetta, quindi diciamo che diteci un attimo cosa sono le bombette, perché quando io poi ho postato la foto di un panino con le bombette, qualcuno mi ha chiesto: ma cosa sono le bombette? Non so poi se lo spiegate bene. Quindi
5: le bombette sono delle fettine praticamente di carne di maiale arrotolate in pancetta o capocollo, con all'interno della provola o del caciocavallo pugliese, insomma, quindi come se fossero dei piccoli involtini. Poi all'esterno c'è chi mette anche del pane grattugiato, quindi quando vanno in cottura all'interno di questi fornelli diventano croccantissime, e c'è invece chi non mette nulla. Cioè, questi sono quelli originali, poi sono nate migliaia di versioni delle bombette, però diciamo queste sono di original bombette.
4: E dov'è il posto migliore dove assaggiarle?
5: Allora, il posto migliore dove assaggiarle ce ne sono diverse. Noi ovviamente diamo quelle dove noi le abbiamo assaggiate, dove noi ci sono piaciute di più, e sicuramente sono a Cisternino. C'è un posto a cui siamo molto legati, io anche personalmente, perché sono nato fin da quando sono piccolo, che è questa macelleria che si trova proprio al centro di Cisternino, sotto un arco in una piazza centrale di Cisternino.
4: L'ho fotografata, non ci sono potuta andare perché non ci stavamo coi tempi del pranzo, ma l'ho fotografata e mi ho pensato.
5: Esatto, questa si chiama Zio Pietro. Per me ancora oggi rimane uno dei migliori fornelli dove poter andare. Nato negli anni 50, si tramandano ancora la tradizione di famiglia in famiglia, e la carne è ancora locale, quindi certificata di super qualità.
4: Ok, quindi a Cisternino ci andiamo a prendere le bollette e le bombette, scusate, andiamo verso Pietro. Nelle zone vicine invece, esatto, che cos'altro si consigliate nei paesi della Valle d'Itria?
5: Allora, Valle d'Itria ovviamente si può andare tutta nella parte, insomma, Loco Rotondo, Martina Franca, Fasano,
4: bellissime,
5: quindi, esatto, tutti i paesini veramente, veramente bellissimi e imperdibili, sia insomma da visitare, da perdersi nelle viuzze, che insomma da dove andare a mangiare. Ci sono diversi posti,
6: abbiamo anche un indirizzo molto interessante proprio a Fasano per i panzerotti, che non si può non andare in Puglia senza fare il pieno, no? Una serata dedicata ai panzerotti, si chiama il bar Tony Barranti, scusatemi, e si trova proprio a Fasano.
5: Sì, speciale di Fasano, un paesino lì vicino. È un baretto, fondamentalmente un bar piccolino, con una parte esterna molto ampia, e la specialità, loro fanno solo ed esclusivamente panzerotti. Quindi vai lì,
4: che bello,
5: e mangi il panzerotto. Loro lo fanno nella versione, diciamo così, come si fa in quella parte lì della Puglia, perché poi ci sono diverse, c'è una differenza tra panzerotti e fritte, poi magari dopo, se abbiamo tempo, ne parliamo. È un panzerotto piccolino di forma non molto grande, con questa pasta molto fine, all'interno c'è insomma mozzarella e pomodoro, una versione classica, c'è chi ci mette anche un'olio verde oppure del prosciutto, però questo è assolutamente consigliato. Poi di ristoranti ce ne sono veramente talmente tanti che adesso non mi soffermerei a raccontarli tutti.
4: Abbiamo parlato allora delle macellerie. Quando sono stata in zona, io poi ho dormito proprio a Martina Franca, un'altra cosa che ci hanno consigliato e che mi sono riportata è stato il capocollo, che
5: esatto,
4: è un po' diverso rispetto alle Marche, nel senso che noi forse la chiamiamo in un'altra maniera, la chiamiamo lonza, lonzino,
6: sì, forse.
5: Sì, è la
4: qual
5: più,
4: è la differenza?
5: La lonza. Allora sì, il capocollo è un salume tipico appunto della parte della Valle d'Itria, soprattutto la zona di Martina Franca. E lo chiamano, molti lo chiamano sua maestà, il capocollo di Martina Franca, perché effettivamente è un salume pregiato. Sì, è un salume pregiato, soprattutto per il metodo in cui viene realizzato. Da io adesso, vivendo nelle Marche, ovviamente sono una terra di super salumi. La Puglia, diciamo che questo è il salume principale, no? che viene realizzato, forse è l'unico di cui vale veramente la pena raccontare. La differenza tra tra ad esempio una lonza marchigiana e il processo di affumicatura e il processo di marinatura, perché il capocollo di Martina Franca viene affumicato con la corteccia di fragno e il mallo di mandorla, quindi proprio per essere proprio precisi, e invece viene marinato con il vino cotto che si usa poi anche nelle Marche tantissimo, quindi viene preso questo pezzo di carne, viene marinato nel vino cotto e poi lasciato insomma ad affumicare, poi a stagionare insomma per un determinato periodo.
6: Qua abbiamo anche un altro super indirizzo da consigliare, che è quello del salumificio Santoro. Se siete a Cisternino non potete non passare nella macelleria Santoro, che è appunto di proprietà del salumificio Santoro, che preparano questo capocollo che è spaziale davvero.
5: Sì, super, veramente, ce ne sono varie versioni, è veramente da provare. Poi in macelleria, anche se andate direttamente in macelleria o un'azienda, in macelleria potete trovare anche le bombette, gli gnummarietti, che sono un'altra specialità di quella zona, e tante altre carni insomma locali.
4: Allora, il nostro menù, in realtà la lista del nostro menù è ancora molto lunga, perché abbiamo parlato un po' dei panzerotti, e quindi mi volevo legare un po' alla parte dei farinacei, chiamiamoli così, perché dobbiamo parlare poi anche del pane e della focaccia.
5: Pane e la focaccia,
4: un po' più a nord, vero?
5: Esatto. Sì, ma diciamo che tradizioni del pane e della focaccia ce l'abbiamo un po' in tutta la Puglia, ovviamente ognuno in maniera differente. Si parte magari dalla zona di Bari, dove c'è questa focaccia barese super croccante, alta, con questi pomodorini freschi direttamente messi dentro. È un super indirizzo, in questo caso il panificio Fiore di Bari, un panificio storico bellissimo anche da vedere, perché c'hanno questi forni antichissimi e la focaccia è qualcosa di spettacolare, veramente da togliere.
6: Si trova poi a Bari Vecchia, che merita sicuramente una visita perché è molto caratteristica, soprattutto se si va quando il sole non è più molto forte, no? E quindi verso tardo pomeriggio, e le signore che vivono a Bari Vecchia escono fuori lungo la strada e si mettono a preparare le orecchiette piuttosto che magari a friggere qualcosa. È davvero davvero bellissimo.
5: Le case ovviamente sono aperte, quindi magari vuoi entri, scambi due chiacchiere, ti mangi il panzerotto e poi insomma vai
6: via. Acquistare le orecchiette, insomma, è molto carino.
4: Ospitalità proprio ai massimi livelli, veramente.
5: Esatto. E poi invece, sempre per la focaccia, vabbè, poi andiamo sempre su nella parte invece più giù della Puglia, ma anche comunque nel Barese abbiamo queste focacce ripiene, quindi la focaccia con la cipolla che è il mio chiodo fisso quando torno in Puglia, quindi viene fatta con le cipolle rosse o anche bianche, lasciata macerare, poi si mette il cappero, magari meglio se raccolto direttamente a mare, l'olivetta nera, un po' di pomodoro, ed è spaziale. E noi pugliesi ci abbiamo un problema con i farinati, perché Silvia questo lo può confermare, quando andiamo al mare, prima di andare al mare c'è tappa fissa al forno, si fa il rifornimento e poi si va.
6: Questa secondo me ormai è una delle, diciamo, tradizioni che preferisco della Puglia, cioè per lo più si va al mare in spiagge non organizzate, no? Quindi queste spiagge libere è abbastanza selvagge e lontano da quindi bar o altro, e quindi bisogna partire ovviamente ben organizzati con tutto il necessario per il mangiare, le provviste per la giornata. E quindi prima di partire si passa in un forno e si fa scorta, di solito si parte almeno con una ruota di focaccia, quindi una focaccia intera, no? Che ha la forma di ruota, e quindi giù da loro si chiama ruota di focaccia. E poi si possono prendere ovviamente queste focacce ripiene, sempre per rimanere molto leggeri, no?
4: Sai, giusto, infatti al mare è l'ideale.
5: Esatto. E poi c'è un'altra cosa importante, sempre la parte di farinaci, abbiamo belle frise che ormai sono conosciute in tutta Italia, quindi questi pezzi di pane tostati di orzo, possono essere di orzo o di grano, che sono abbastanza secchi, e poi noi utilizziamo il termine sponzare nel mio dialetto, quindi si prende la frisa, si bagna un po' nell'acqua in modo da ammorbidirla, e poi sopra insomma la si condisce un po' come si vuole. Adesso ovviamente sono venute fuori anche queste versioni gourmet delle frise, quindi col pesce crudo e quant'altro, però inizialmente si condivano semplicemente con dei pomodorini, dell'olio extravergine pugliese, un po' di origano, e insomma la mangiavi così in maniera semplice.
6: E questo, il gesto di sponzare la frisa, no? Quindi di prepararla, di bagnarla così, è talmente importante in Puglia che hanno creato addirittura una ceramica proprio dedicata a farlo, e che si trova nel quartiere delle ceramiche di Grottaglie, che è bellissimo, anche là è una tappa che consigliamo a tutti di fare, che sei stata, secondo me è uno dei posti che preferisco sicuramente della Puglia, perché ha questo fascino così artistico anche, no? È colorato, perché ovviamente sono tutti i colori delle ceramiche, è molto bello, e là si può trovare proprio questa ceramica che
5: si chiama sponza frisa, tra l'altro.
4: È bellissimo,
6: è troppo carina, perché è composta da due parti, una su quella superiore, su cui con dei fori, quindi su cui appoggiare poi la frisa bagnata a scolare, no? Perché bisogna ovviamente, deve avere la giusta quantità di acqua, no?
5: E invece per il pane, sponda frisa è tanta carino. Roba. Invece per il pane, diciamo, vabbè, ci sono tantissime versioni di pane, come un po' in tutta Italia, però le due tipologie di pane magari un po' più tipiche sono queste. Andiamo più nel Salento, abbiamo la puccia salentina, che può essere fatta o diciamo con le olive o senza olive, si usa da noi l'8 dicembre, il giorno dell'Immacolata, si fanno queste pucce super farcite dentro. Ci abbiamo sempre noi in Salento soprattutto questo abbinamento abbinamento tra salumi, pesce e formaggio, che molti vero, può sembrare molti
4: mare monti sembrare, quindi
5: sì, e molti può sembrare un'eresia. Silvia infatti quando l'ha assaggiato per la prima volta diceva: ma che voi mangiate?
6: Invece le prime volte gli devo dire che sarà
5: invece diciamo super super utilizzato, quindi si fa questa, questo panino con il tonno, con i capperi, il formaggio e diverse altre cose, poi ognuno c'ha la sua versione. E un altro invece pane tipico sono i pizzi, in dialetto si chiamano i pizzi leccesi, che sono, è questo panino dove all'interno c'è il pomodoro, c'è la zucchina, c'è la cipolla, e sono così un po' da spezzafame, quindi si portano anche al mare, noi intanto li compriamo per portarli al mare e sono molto molto buoni.
6: E poi i tarallini, non possiamo un attimo non citare i tarallini, perché ovviamente sono questi anelli croccanti, no? Che penso ormai tutti conoscono e sono molto buoni.
4: Si trovano anche da noi, ma non sono buoni come quelli che mangiamo ovviamente.
5: No. E poi di tarallini pure là ce ne stanno 8000 versioni differenti, quindi veramente tutti da scoprire.
4: C'è una cosa di cui ancora non abbiamo parlato, la burrata.
5: È là un delirio. Sì, la burrata, diciamo, noi pugliesi abbiamo anche lì diverse tipologie di formaggio, molto spesso, soprattutto freschi rispetto a quelli stagionati. Quelli stagionati lascio a voi marchigiani, insomma, sempre il primato. E su quelli, diciamo, freschi, la burrata è la regina, no? E noi la versione che amiamo di più è la burrata affumicata, che è qualcosa di sempre la forma della burrata, insomma, questo involucro in cui all'interno c'è la stracciatella, poi fondamentalmente stracciata, oppure la ricotta, c'è chi quindi all'interno la riempie con la ricotta fresca e poi viene insomma affumicata anche questa qui, ed è qualcosa di
6: molto buona,
5: qualcosa di straordinario. Indirizzo per in questo caso mangiare della buona burrata, in questo caso andiamo a Ceglie, Ceglie Messapica, un altro comune insomma molto carino della provincia di Brindisi, interno molto bello da visitare, dove c'è questa masseria insomma che ha questo allevamento di mucche insomma e produce poi i formaggi, ed è la masseria Seppunnisi, molto carina anche perché insomma è composta da diversi coni, quindi diversi trulli, all'interno potete andare a degustare insomma i loro formaggi, e la burrata insomma è uno dei loro topic, quindi assolutamente da non perdere. Poi ci saranno troverete mozzarelline, stracciatella, il caciocavallo insomma che fanno, e anche un altro formaggio molto interessante che è difficile da trovare anche in altre zone, e questo noi lo chiamiamo formaggio ricotta perché è un misto tra un formaggio e una ricotta fresca, è leggermente stagionata, si trova soprattutto nel periodo primaverile estivo insomma, e noi la utilizziamo per la diciamo per condirci le orecchiette col pomodoro fresco, quindi l'estate il piatto tipico è orecchietta pomodoro fresco e questa spruzzata insomma sopra di ricotta, di formaggio ricotta, esatto.
4: E magari un po' di olio extravergine d'oliva.
5: Sì, ma quello lo metti magari nel sughetto, poi sopra noi già esageriamo con l'olio.
4: Vabbè, se ce n'è tanto è buono. Allora, il nostro menù sta arrivando un pochino alla fine, quindi abbiamo il dolce, ma anche lì bisogna tenersi un po' di spazio per i dolci, mi sa.
5: Sì, dolce, soprattutto nella colazione, soprattutto alla colazione.
6: Allora, per iniziare la giornata, poi intervengo io perché sono una fan proprio sfegatata del caffè con latte di mandorla. Quindi è tradizione iniziare la giornata magari con un caffè freddo, viste anche le alte temperature, no? Che di solito ci sono in Puglia ovviamente d'estate, e quindi si versa il caffè nel ghiaccio e poi si aggiunge il latte di mandorla.
5: Questa è errore, ricominciamo.
6: Ah, ricominciamo.
4: Quindi allora, prima il caffè o prima il latte di mandorla?
6: Prima va il latte di mandorla, sì. E poi dopo si aggiunge, ovviamente aggiunto quindi al ghiaccio, ai cubetti di ghiaccio, e poi si aggiunge il caffè.
4: Perfetto.
6: E poi ovviamente bisogna girare prima di berlo, ma è buonissimo perché in pratica il latte di mandorla fa un po' da sostituto allo zucchero, ma diventa proprio quindi un caffè profumato, è davvero buono.
5: E ci abbiamo anche un indirizzo qua per un vero latte di mandorla, perché molto spesso in giro si trovano surrogati, sciroppi, cose insomma un po' strane che non sono. Quindi se siete in Puglia, qua andiamo in provincia di Brindisi, San Vito dei Norbanni, c'è questa piccola azienda agricola che si chiama Scarafina.

0: particolarità è che questo cornetto si mangia, si prende caldo, insomma, perché loro hanno questi queste vetrine riscaldate, no? Quindi si mangia direttamente caldo, oppure il mitico pasticciotto.
1: Sì, che ha un peso specifico più o meno del fiumo, no?
0: Esatto, ok, esatto, sì. Esatto. Bello, è per iniziare la giornata in leggerezza anche questo.
2: E poi anche sul dolce, vabbè, tutta la parte della pasta di mandorle, ovviamente, che viene fatta in Puglia. Però c'è un, diciamo, possiamo chiamarlo fratello o cugino del pasticciotto. Non lo conoscono in tantissimi, però noi salentini ne andiamo abbastanza pazzi, che è il fruttone, si chiama il fruttone salentino, quindi è simile esternamente al pasticciotto, però poi all'interno, invece di avere la crema, abbiamo della marmellata, molto spesso una marmellata di amarene oppure una marmellata di anche di altri frutti. La particolarità però è che nella parte superiore questo fruttone viene immerso nel cioccolato, una cioccolata fondente, quindi si avrà questo nella parte sopra questo cioccolato diciamo croccante, e poi l'impasto come quello del pasticciotto e all'interno, diciamo, la freschezza della marmellata, soprattutto di frutta, quindi è da provare.
1: Assolutamente, mi avete fatto venire a fame, ragazzi, guarda, quindi okay. Allora, noi siamo giunti un po' alla fine del nostro menù. Ovviamente vi ringrazio per tutte le cose che ci avete raccontato, e sicuramente ci avete fatto venire una fame indicibile. La domanda che faccio sempre a chi passa da questo podcast è: che cosa, che sono comunque viaggiatori e quindi anche voi in quanto viaggiatori, che cosa non manca mai nella vostra valigia?
2: Che bella domanda.
1: Che tipo di valigia avete? Piccola oppure non vi regolate?
0: Allora, no, viaggiamo sempre con una valigia piccola. Diciamo che siamo molto anche pratici di solito. Quello che non manca mai è sicuramente la guida Slow Wine, che sarebbe la guida di Slow Food dedicata al vino, perché quello ci permette sempre di trovare delle piccole cantine, no, che da passare a trovare, quelle magari meno conosciute, no, e quindi di scoprire, di fare sempre delle scoperte nuove.
1: Ottimo consiglio, vedi, questa non la conoscevo, sai, conoscevo ovviamente la più famosa di Slow Food e non quella delle piccole cantine.
0: Questa è molto, sì, questa è molto interessante, perché poi raccontano proprio bene ogni cantina, quindi simpatica.
1: Non abbiamo parlato del vino, ok,
2: esatto,
1: anche lì.
2: Esatto.
1: Dai, concludiamo con
0: una parentesi,
1: Concludiamo con un vino che assolutamente va assaggiato. Lo so che è difficile perché uno solo è possibile, però...
2: Allora, la Puglia, esatto, fino adesso finalmente riesce ad esprimere un po' la qualità dei vini. Prima facevamo vini per arricchire i vini della Toscana, quindi producevamo uva da tavola e uva per i grandi vini toscani. Adesso finalmente sono 15-20 anni che la Puglia ha iniziato un percorso di qualità anche sui vini. Terra ovviamente di rossi importanti, quindi Primitivo, Negramaro, terra di bianchi interessanti tipo la Verdega o il Bombino Bianco, che sono due vitigni diciamo autoctoni molto interessanti, ma per me la Puglia rimane sempre una terra di rosati, quindi...
0: Anche per me ormai,
1: guarda, ve lo confermo che anche noi l'abbiamo assaggiati un po' così a sorpresa, perché appunto pensavamo che ci proponesse dei grandi rossi, invece siamo andati molto con i rosati e devo dire che è stata veramente una bella scoperta, quindi siamo stati sorpresi.
2: I rosati sicuramente sono il punto forte dei vini, insomma, dei vini pugliesi. Per una cantina da consigliarvi, qua anche questa è una cantina del cuore di cui io sono innamorato. È una piccola cantina che si trova proprio in pieno Salento, si chiama Michele Calò e Figli, loro sono a Tuglie, un paese veramente nell'interno della provincia di Lecce. È un'azienda particolare, la storia è anche molto particolare, perché Tuglie è un paese della provincia di Lecce dove se tu giri ancora oggi c'è gente che ha l'accento milanese. Ed è una roba stranissima, dici, come in pieno Salento trovare questi qua che parlano l'accento milanese. Però è una storia particolare, perché appunto ci fu un dopoguerra dove diciamo molti degli abitanti di questo paese partirono tutti quanti in massa in Lombardia per andare a lavorare, e poi

0: E poi sono ritornati, diciamo, negli anni 80-90 in Puglia, hanno ripreso insomma le terre che avevano, hanno iniziato a coltivarlo, a trovare.
1: E riportandosi l'accento quindi milanese.
0: Riportandosi l'accento milanese, ed è una cosa che voi noterete anche quando andate insomma in questa cantina dove trovate il signor Giovanni, che conosco personalmente, che salutiamo anche in questo podcast se ci ascolterà, che insomma ha questo accento del nord Italia molto molto strano. Il vino che vi consiglio assolutamente di bere, anzi i due vini che sono i due rosati insomma di questa cantina, sono il Cerasa e il Miere. Il Cerasa in particolar modo è veramente una super
2: la dice lunga, no? Perché Cerasa in dialetto salentino, correggimi se sbaglio, Emanuele, significa ciliegia, quindi ha questo colore proprio intenso.
0: Colore delle ciliegie, proviene da uve negro amaro, quindi una raccolta fatta a mano, e viene presa solo la parte migliore appunto dell'uve, e poi viene fatta insomma, viene trasferito 5-6 mesi per un 20% in piccole botti di rovere francese, quindi è un rosato anche abbastanza intenso, da accompagnare con piatti di pesce comunque belli importanti, la cucina mediterranea, piatti dove ci sono insomma acciughe, peperoni, capperi, olive, proprio un rosato importante, quindi che è una specie di rosso, però rimane comunque molto fresco, che vi consiglio di provare.
1: Ragazzi, io non so come ringraziarvi per il bellissimo viaggio di intenso livello di sapori, ma soprattutto anche di profumi, perché immagino chi ci sta ascoltando avrà avuto la testa piena di immagini visive ma anche olfattive di quello che ci avete raccontato, e questo è stato proprio il bello di questo viaggio che abbiamo fatto con voi in Puglia.
0: Sì, non è stato semplicissimo, però speriamo insomma di avervi dato qualche consiglio. La Puglia è lunga, è grossa.
2: Sì, tante cose da raccontare, ma abbiamo fatto un bel riassunto che per una vacanza insomma ti hanno diversi spunti interessanti.
1: E speriamo che possa essere utile per riscoprirla anche in quest'estate, ma anche per i prossimi mesi. Io, Emanuele e Silvia, vi ringrazio per essere stati i nostri ospiti.
0: Ciao, grazie a te,
2: grazie
0: Nadia.
2: Grazie a te, Nadia, è stato un piacere.
1: Ringrazio voi che ci avete ascoltati e vi do appuntamento al prossimo episodio e al prossimo viaggio.
3: Magazine Night. Magazine Night. L'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza, dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità, un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Cerca di recuperare, recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea,

0: Come non ricordare, con le parole indimenticabili di Paolo Rosi, l'epilogo di una delle più grandi prestazioni dell'atletica leggera. Un successo diventato storia, che ancora oggi rimane scolpito non solo nella memoria di chi poté assistere alla prima Olimpiade in mondovisione, ma anche in quella di tutti coloro che nel corso degli anni hanno potuto rivedere quelle immagini epiche. Questa è la storia di una delle più grandi imprese dello sport italiano, ma soprattutto è la storia di un atleta che con perseveranza e voglia di vincere, tra grandi sacrifici ed allenamenti durissimi, ha toccato il cielo con un dito, con quel suo indice diventato leggenda. Pietro Mennea nacque in una modesta famiglia di Barletta. Il padre era sarto e la mamma casalinga. Aveva tre fratelli e una sorella. Dopo le medie si iscrisse a ragioneria. Suo padre gli creò i suoi primi pantaloncini da corsa e gli comprò le scarpe da gara di una misura superiore, perché allora non esisteva né la posturologia e né la riflessologia plantare, e comprare un paio di scarpe chiodate costava notevoli sacrifici e soprattutto dovevano durare. Ma lui, Pietro Mennea, era un campione. E come un campione usava presentarsi al traguardo con quella espressione di rabbia, forza e decisione espressi così bene dai muscoli del collo, tesi come elastici, da quegli occhi sgranati quasi a voler incenerire quel traguardo e con quel braccio ed indice sollevato come a brandire una spada. Chi si intende di medicina applicata allo sport avrebbe sentenziato che quello smilzo ragazzo del profondo sud era, per obiettive carenze ereditarie di radice morfologica, condannato a restare dietro le quinte del grande palcoscenico dello sport. Dice Giuseppe Pulvirenti, fisiatra e amico di Mennea.
1: Si presentava male, sgraziato, la prima volta che l'ho visto. Io ho detto, forse anche i piedi piatti. Ma lo dovevi vedere poi in pista. Non era quello che sembrava. Le qualità neurofisiologiche non sono solo legate all'aspetto puramente organico, cioè, voglio dire, la qualità muscolare non basta. Il muscolo, per poter esplodere, ci deve essere un qualcosa che innesca la miccia e lui ha un sistema nervoso esplosivo.
0: In realtà sembrava impossibile che il ragazzino notato dall'insegnante di educazione fisica, il professor Mascolo, per gli scatti che faceva durante le ore di un intervallo in quel cortile di una scuola di Barletta, potesse aspirare a qualcosa di più che una modesta gloria regionale. Dal punto di vista tecnico, Mennea, come in seguito Carl Lewis, aveva una partenza dei blocchi relativamente lenta, ma progressivamente accelerava, riuscendo a raggiungere velocità di punta superiori a qualunque atleta. Questa partenza lenta ha relativamente penalizzato le sue prestazioni sui 100 metri, dove comunque ha primeggiato a livello europeo, mentre le gare sui 200 si concludevano spesso con rimonte ai limiti del prodigioso, come la finale delle Olimpiadi di Mosca. Sempre grazie alla sua eccezionale velocità di punta, le ultime frazioni e le relative rimonte di Mennea nella 4%, nelle quali partiva lanciato, erano impressionanti per la superiorità sugli altri atleti. Un curioso aneddoto racconta che all'età di 15 anni, su uno stradone di Barletta, sfidò in velocità una Porsche e un Alfa Romeo 1750 a motore spento e chiavi nel cruscotto sui 50 metri, battendo entrambe e guadagnando le 500 lire per pagarsi un biglietto d'ingresso al cinema o un panino. Successivamente proseguì gli studi all'ISEF di Cassino, provincia di Frosinone. Si laureò a Bari una prima volta in scienze politiche, conseguì poi anche le lauree in giurisprudenza, scienze motorie e sportive e lettere.

0: Pietro Mennea iniziò la sua carriera sportiva con l'Avis Barletta, seguito dal professor Franco Mascolo, prima di approdare a Formia nel 1971, dove con Carlo Vittori costruirà un legame indissolubile. Dice Mennea: «Io non credo nella predestinazione. I risultati si ottengono solo con molto lavoro. Nella mia carriera sportiva mi sono allenato 5-6 ore al giorno, tutti i giorni, per 365 giorni l'anno, tra gare e allenamenti per quasi 20 anni. Nello stesso anno fece il suo debutto internazionale agli Europei di Helsinki, conquistando una medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 metri, ma soprattutto il sesto posto nei 200 metri. La disciplina che lo renderà grande tra i grandi. La sua prima Olimpiade, delle 5 disputate, che rappresentano un record per un velocista con 4 finali consecutive dal 1972 al 1984, è quella di Monaco, appunto, del 72. Il ventenne barlettano vinse il bronzo dietro al fortissimo sovietico Valery Borzov, che si era aggiudicato anche i 100 metri, e allo statunitense Larry Black. Il primo grande successo, quindi, lo conquista nel 1974 agli Europei di Roma, titolo che confermerà 4 anni dopo, a Praga, nel 1978.
1: Ed ecco il via, in questo momento sono scattati. Ecco Mennea prodursi in un allungo in curva. Lo vediamo correre davanti in seconda corsia, sulla diretta d'arrivo si presenta in testa Ommer, si distende Mennea in una magnifica galoppata, una galoppata rampante che gli dà la vittoria. Mennea vince davanti a Ommer, terzo e Bombac, 20-6 il risultato, magnifica vittoria, mentre esplode lo stadio per questo successo che il giovane velocista di Barletta, la Freccia del Sud, ha voluto regalarci con autorevolezza. Avete visto una vittoria.
0: Alla vigilia della sua seconda Olimpiade, nel 1976 a Montreal, dopo alcuni risultati non all'altezza delle sue aspettative, decise di non partecipare, ma la spinta dell'opinione pubblica lo convinse a cambiare idea. Fu una delusione. Quarto posto ad 11 centesimi dal podio. Il titolo olimpico andò al giamaicano Don Quarry, che precedette gli statunitensi Millard Hampton e Dwayne Evans. 3 anni dopo, però, la grande svolta. Mennea partecipa alle Universiadi di Città del Messico del 1979, in quanto iscritto alla Facoltà di Scienze Politiche e c'entra la finale senza troppi patemi. Pietro Mennea racconta la storia del suo record del mondo. Era l'anno in cui Iannacci cantava Messico e nuvole. Mennea allora aveva 27 anni. Per la sua gara, i 200 metri, gli era stata assegnata la corsia 4. La pista era vecchia e consumata. Inoltre, nei giorni precedenti, era comparsa nei tabelloni la scritta Petro Mennea, il suo nome storpiato. Errata anche la nazionalità, francese. Pietro racconta:
2: ero alla ricerca di un tempo troppe volte perduto. Pensai fosse la volta buona. Remai un po' in curva, controllai la sbandata all'entrata del rettilineo, non smisi di spingere, stavo andando a 36 km all'ora con le mie gambe. Corsi i primi 100 in 10:34 e i secondi in 9:38. Arrivai con 6 metri di vantaggio, il pubblico urlò, ma io non ero sicuro della vittoria, ero confuso. Non c'erano tabelloni elettrici allora. Mi girai, l'unico cronometro era la partenza, guardai le cifre, 19:72, e subito pensai che forse avevano sbagliato l'anno. Eravamo nel 79, non nel 72, mi vennero tutti addosso. Ci fu una gran confusione, non riuscivo più a respirare. La gioia fu immensa.
0: Ascoltiamo la voce di Mennea dopo questo straordinario record.
3: Sono 11 anni che vado alla ricerca di un risultato del genere e che finalmente adesso sono riuscito a trovarlo. Adesso anch'io sono primatista del mondo. Ragazzo del sud, senza pista, oggi è riuscito a fare il record del mondo. È riuscito a fare il record del mondo, forse alla persona in cui, a cui non volevo toglierlo, cioè a favore di Tommy Smith, il quale ha detto che questo sport è umile. E io sono partito con umiltà e è venuto fuori sto re.
0: Mennea si laureò l'uomo più veloce del mondo, infrangendo quel monopolio che voleva solo gli atleti di colore americani, grazie alla loro altezza e prestanza muscolare, realizzare al meglio questa tipologia di performance. Ricorda Pietro Mennea: ero in forma, affrontavo tutti, battevo gli americani, che fisicamente erano il doppio di me. Una prestazione incredibile, che resisterà per 16 anni e 324 giorni. Fino ai trials americani del 1996, quando Michael Johnson fermò il cronometro a 19:66. Alla sua terza Olimpiade, invece, raggiunse il culmine di una carriera a cui mancava solo il sigillo olimpico. Il suo carattere e il peso della tensione, che lo vedeva tra i favoriti, ad un certo punto rischiarono di mandarlo in cortocircuito. Il suo vero nemico, come diceva Vittori, il suo allenatore, era se stesso. Il 25 luglio 1980, stadio Lenin di Mosca, giochi della 22esima Olimpiade. Venne eliminato a sorpresa nella semifinale dei 100 metri. Un colpo durissimo, che la stampa ebbe modo di criticare. Il suo grande avversario, lo scozzese Alan Wells, vinse la medaglia d'oro. A quel punto Mennea mise in dubbio la sua partecipazione ai 200 metri, ma Vittori lo spronò, cercando di liberarlo da quella responsabilità che lo sovrastava. La prova dei 200 metri si svolse in due giornate. Nella prima i 63 partecipanti affrontarono le batterie eliminatorie e successivamente i quarti di finale. Mennea si impose in entrambe superando rispettivamente l'ungherese Ferenc Kiss e il sovietico Nikolaj Sidorov. Il giorno seguente, nelle semifinali che qualificavano gli otto candidati alle medaglie, Mennea con il tempo di 20:70 sopravanzò il campione uscente Quarry. Di lì la grande attesa. L'immagine che resta e che resterà per sempre scolpita nella memoria è quella del 28 luglio 1980. Arrivò la sera in quella interminabile giornata, mentre gli atleti, intorno alle ore 20, iniziavano ad avvicinarsi ai blocchi di partenza. La temperatura era di 23 gradi, con assenza di vento e con una umidità superiore al 50%. A pochi attimi dalla partenza, i cubani Silvio Leonard ed Osvaldo Lara, i polacchi Voronin e Danetz, il tedesco orientale Hoff e il giamaicano Quarry erano alla ricerca della massima concentrazione. Mennea, cui la sorte non regalò nulla, partiva dall'ottava corsia, quella che di solito viene riservata alle lepri, ma soprattutto senza punti di riferimento. Wells, invece, era in settima. L'azzurro era tiratissimo, il suo corpo avvolto da un fascio di nervi. Si posizionò ai blocchi, mentre un giudice di gara, con giacca gialla e guanti neri, gli sussurrò qualcosa. La tensione era alle stelle. Il colpo dello starter decretò la partenza. All'imbocco della curva Mennea e Wells erano appaiati, ma poi lo scozzese allungò e sembrò quasi imprendibile, mentre Leonard e Quarry avevano almeno 2 metri di vantaggio. Nel rettilineo l'azzurro sembrava cedere, ma proprio in quel momento di difficoltà, quando tutto sembrava perduto, iniziò una progressione incredibile. Una reazione rabbiosa che lo portò a recuperare metro dopo metro, fino a vincere con 2 centesimi di vantaggio sul grande rivale britannico e con 10 su Quarry, che precedette Leonard. Ascoltiamo il commento di Paolo Rosi durante questa meravigliosa impresa.
4: E Pietro Mennea ora sembra più consapevole della responsabilità di questa prova. E in questi 20 secondi è racchiusa appunto la risposta a speranza e timore coltivate in tanti anni di durissimi sacrifici. È un discorso che vale per Mennea, ma che probabilmente vale per tutti gli altri concorrenti. Ed eccoci alla prova più attesa di questa giornata, perlomeno per quanto ci riguarda. Mennea in ottava corsia. Ecco, buono l'avvio. Parte più svelto Wells nei confronti di Mennea, che lo supera subito. Ecco, vediamo lotta a lotta, spalla a spalla tra Wells e Mennea. È al comando attualmente l'inglese, poi si distendente Quarry. Mennea cerca di recuperare, recupera, ha vinto! Straordinaria impresa di Mennea, che sembrava battuto sui 100 metri, ha recuperato prodigiosamente in una gara vibrante, straordinaria, stupenda gara, con un tempo anche di grande valore, 20:19. Ed ecco, vediamo sollevare il braccio tradizionalmente in segno di giubilo da parte dell'atleta Barlettano, e sembra giungerci qui a tanti chilometri, a migliaia di chilometri di distanza, l'eco, l'esplosione di gioia che avrà accompagnato sicuramente questa stupenda, straordinaria impresa del più grande atleta, forse dell'atletica.
0: Pietro il Grande conquistò Mosca, ma soprattutto il cuore degli sportivi, con una rimonta incredibile, quella della resistenza alla velocità, la sua grande dote. E quell'indice al cielo, in segno di vittoria, si trasformò in oro, come il ricordo di un campione inimitabile, unico e straordinariamente vero. A Formi era sempre il primo ad arrivare e l'ultimo a lasciare il centro. Ed a proposito del doping, lui stesso racconta che, invitato ad un convegno in Germania e parlando dei suoi carichi di lavoro, indicò le serie della sua preparazione giornaliera. 25 volte i 60 metri, 10 volte i 150 metri. I tecnici presenti, sbigottiti, dissero che al massimo i loro atleti facevano 6 volte i 150 metri. E lì, per Pietro Mennea, ci fu la conferma che il doping aveva vinto. Non riusciva a capire per quale motivo quegli atleti riuscivano ad ottenere prestazioni migliori delle sue, allenandosi 3 volte meno di lui. E quando il professor Vittori, grande preparatore atletico, descriveva nei convegni i programmi di lavoro giornalieri e i tecnici gli chiedevano: «Scusi professore, ma chi ha fatto queste cose poi è morto?» Ma ritorniamo alla sua carriera. Nel 1981 annunciò il suo ritiro concedendosi più tempo per lo studio. Successivamente ritornò sui suoi passi e l'anno dopo prese parte agli europei, gareggiando però solo nella 4x100 metri, in cui arrivò quarto. Successivamente partecipò alla prima edizione dei campionati mondiali di atletica leggera del 1983, che si svolse ad Helsinki, dove vinse la medaglia di bronzo nei 200 metri e quella d'argento con la staffetta 4x100. Un anno dopo scese in pista nella sua quarta finale olimpica consecutiva dei 200 metri piani, primo atleta al mondo a compiere tale impresa. In questa occasione terminò al 7° posto e a fine stagione si ritirò dalle competizioni per la seconda volta. Mennea fece il suo ritorno alle gare e gareggiò nelle sue quinte Olimpiadi a Seul nel 1988, sempre nei 200 metri, dove si ritirò dopo aver superato il primo turno delle batterie. In questa edizione dei giochi fu alfiere portabandiera della squadra azzurra durante la cerimonia di apertura. In un'intervista al quotidiano italiano La Repubblica del 1987, ha detto che durante i giochi olimpici di Los Angeles 1984, un fisioterapista americano, il professor Kerr, gli propose un trattamento di doping. tornato in Italia, si sottopose a due iniezioni di ormone della crescita umana, ma la crisi di coscienza che ne scaturì fu tale da indurlo a ritirarsi dall'attività agonistica. Dice Mennea: «Ho capito che nella mia vita stavo cercando tutto tranne che quello». Sia chiaro, anche se l'uso di tale sostanza è vietato nelle competizioni odierne, non lo era all'epoca per i regolamenti della Federazione Mondiale di Atletica Leggera. Due aneddoti sull'uomo Mennea. L'incontro con Mohamed Ali, che lo vede e gli dice: «Sei tu Mennea?» «Ah, ma non sei nero?» E lui gli rispose: «Sì, sono nero dentro». Bello il parallelo con il velocista e primatista di colore Tommy Schmidt, ma lui, l'eroe del Messico 68, lo incontrò veramente. E ancora, quando Pertini disse: «Facciamolo commendatore», «Ma, presidente, Mennea non ha ancora 30 anni». «E allora cambiamo le regole», disse Pertini. Ma Pietro Mennea non era solo un uomo di sport, era anche uomo di cultura. Ha conseguito 5 lauree: ISEF, Scienze Motorie, Giurisprudenza, Scienze Politiche e Lettere. Ha scritto molti saggi e libri, tra i quali La corsa non finisce mai e Inseguendo Bolt lungo un percorso che conosco, scritti insieme al giornalista Daniele Menarini. Nella sua vita ha lavorato come avvocato, commercialista, revisore contabile, agente di calciatori, giornalista pubblicista, insegnante universitario. Inoltre è stato deputato al Parlamento europeo dal 1999 al 2004. È stato insignito del titolo di cavaliere e di grande ufficiale della Repubblica Italiana per meriti sportivi. E dal termine della sua carriera e della sua vita racconta questo aneddoto. «Ogni tanto c'è qualcuno nel parco che mi chiede: "E tu che fai?" Vorrei avere abbastanza fiato per rispondere. Ho già fatto 5.482 giorni di allenamento, 528 gare, un oro e 2 bronzi olimpici, più il resto che è tanto». Dice Mennea: «A 60 anni non ho rimpianti, rifarei tutto, anzi, di più, e mi allenerei 8 ore al giorno. La fatica non è mai sprecata. Soffri, ma sogni».

Pietro Mennea è morto il 21 marzo 2013, a 60 anni e 9 mesi, in una clinica di Roma, per un male incurabile. È la constatazione razionale, ma venata di amarezza, che un'epoca è finita, e con essa la vita concessa al nostro Mercurio di Puglia, sempre in corsa tra tormento ed estasi.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Vivo per dominare la vita, non per essere schiavo. Jim Morrison.

0: Avete ascoltato Dark Diaries, scritto, diretto e prodotto da Carlotta Toschi. Ogni sabato alle 5.30, 11.30, 17.30 e 23.30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, cerca Dark Diaries su Spreaker, Spotify e YouTube.
1: Dark Diaries vi aspetta sabato prossimo.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

È necessario che i cani e i gatti siano i padroni dei loro padroni, perché talvolta coloro che hanno delle bestie sono davvero più bestie di loro. George Courtline.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Panorama. Il valore aggiunto delle start-up al femminile, di Emanuela Meucci. In pochi mesi gli scenari politici e geopolitici, economici e sociali ci hanno restituito realtà e prospettive radicalmente mutate, come se il mondo, l'Europa, l'Italia che conoscevamo fossero implosi. E nella tempesta perfetta in cui ci siamo svegliati, le donne si sono ritrovate al timone. Il loro sguardo, da sempre rivolto al futuro, è il metro su cui misurare le scelte di un presente complesso che ha dettato le linee guida dei nostri tavoli di lavoro. Così Lella Golfo, presidente della Fondazione Bellisario, ha presentato la 22esima edizione di Donna, Economia e Potere, il seminario annuale che si tiene con il sostegno di Intesa San Paolo e la Società di Servizi per il Lavoro EI. I temi scelti, ha aggiunto Golfo, sono le sfide su cui si misurerà lo sviluppo futuro. Le proposte che ne emergeranno saranno il filo rosso del nostro impegno per una società, un'economia, una politica in cui l'intelligenza creativa non abbia genere né età, meritocratica e ambiziosa, coraggiosa e fiduciosa nelle proprie enormi potenzialità. Da Bologna parte il nostro appello all'unità della politica ed economia italiane, ma anche ad una pace necessaria che la forza delle donne e del mondo può trasformare in possibile. L'evento, che si è tenuto il 14 e il 15 ottobre scorsi a Bologna, ha avuto come tema Donne sull'orlo di un nuovo equilibrio e ha ospitato 8 tavoli tematici. 2 giornate di dibattito cui hanno partecipato oltre 250 imprenditrici, aperte dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, dalla responsabile Emilia Romagna della Fondazione Marisa Bellisario, Susanna Zucchelli, e da una relazione introduttiva di Golfo. Tra i titoli dei forum ci sono PNRR e transizioni, ecologica, digitale, demografica, imprese italiane tra globalizzazione e deglobalizzazione, l'Italia diseguale, donne, giovani e sud, social network, una generazione da salvare, per una nuova leadership, donne in guerra, la politica che vogliamo e l'economia della bellezza. Molti i relatori di settori importanti, fra cui Anna Masutti, presidente di RFI, Veronica Squinzi, AD di Mapei e Paola Angeletti, Chief Operating Officer di Intesa San Paolo. L'incontro è stato anche l'occasione per lanciare la seconda edizione B-Factor. Fattore Bellisario, il contest organizzato dalla Fondazione in collaborazione con CadeSAS, dedicato alle start-up innovative femminili, che si sono sfidate di fronte ad una giuria composta da Elena Bonetti, ex ministro delle pari opportunità, Federica Garbolino, responsabile sviluppo mercato e servizi di Invitalia, Anna Roscio, executive director della direzione Sales and Marketing Imprese di Intesa San Paolo, Patrizia Rutigliano, executive vice president Institutional Affairs, ESG Communication e Marketing di SNAM, Valeria Sandei, CEO di Alma Wave, e Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza. Le imprese in gara erano 12. Take My Home, un'app per prenotare coiffure e servizi benessere a domicilio. Prometheus, MedTech che sviluppa soluzioni per la medicina rigenerativa e la terapia cellulare avanzata. Oltre i, che propone prodotti di bellezza sostenibili. Mara Ismara, che produce gioielli in oro certificato Fair Trade. Intribe, piattaforma di data intelligence, Frida, che realizza busti ortopedici all'avanguardia. Doorway, attiva nel Venture Capital. Connecting Talents, piattaforma per far incontrare talenti creativi ed imprese. City Open Source, attiva nelle mappe collaborative. Blue Eat, che vuole incentivare pesca e consumo di animali alieni che minacciano i nostri mari. E ABC Qualità Italiana, che promuove le eccellenze agroalimentari. I riconoscimenti sono stati assegnati a Blue Eat, Frida, Prometheus, Take My Home e Doorway. L'impegno verso gli obiettivi ESG, ha commentato Anna Roscio, rappresenta un elemento portante del piano d'impresa del nostro gruppo e la parità di genere ne costituisce un elemento centrale nell'ambito della sostenibilità sociale. Da un lato siamo concentrati nella valorizzazione delle imprese che si distinguono in tema di parità di genere attraverso il premio Women Value Company, realizzato proprio in collaborazione con la Fondazione Belisario e nell'ambito dei nostri laboratori ESG, che si occupano appunto di sostenibilità. Dall'altro abbiamo creato una linea di finanziamenti specifica, S-Loan Diversity, che ha al suo interno elementi di premialità se l'impresa pone in essere investimenti volti a promuovere la valorizzazione delle figure femminili al proprio interno e rispetto ai propri stakeholders. Il tutto senza dimenticare le iniziative di welfare e formazione che mettiamo a disposizione delle aziende, anche per promuovere una parità di genere matura e consapevole.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista enigmistica In Uno sgombero faraonico di Chiara Dall'Armellina. Uno dei momenti cruciali della storia dell'archeologia avviene intorno al 1950, quando l'esigenza di creare una gigantesca diga ad Aswan in Egitto si scontra con la millenaria esistenza del santuario rupestre di Abu Simbel. La realizzazione di un immenso bacino idrografico sembra essere l'unica soluzione utile per risolvere la crisi di siccità che affligge costantemente il paese, implementando la fertilità di vasti territori. Il piano di deviazione del corso del Nilo e la superficie prevista per il nuovo lago mettono a repentaglio diverse testimonianze antiche della Nubia, tra cui questo grandioso complesso monumentale, simbolo del paese. Sepolto per secoli nella sabbia e riscoperto nella seconda decade dell'Ottocento, si identifica in breve come una delle massime espressioni dell'architettura culturale ramesside. Ramesse II, commissionandone la costruzione, databile intorno al 1260 avanti Cristo, dimostra un acume creativo e una grandiosità di intenti davvero eccezionali. In questa località periferica del regno decide di lasciare un simbolo eclatante del suo potere che impone un ordine universale e ammonisce i popoli vicini ricordando battaglie vittoriose come quella del faraone a Kadesh contro gli Ittiti. Il santuario viene costruito sfruttando i pendii collinari e ricavandovi all'interno gli edifici di culto principali. Un grande tempio che celebra le tre divinità più importanti del Pantheon egizio, insieme al re divinizzato, e un piccolo tempio dedicato al culto di Nefertari, moglie di Ramesse II, e ad altre divinità femminili. Per accedere al grande tempio si deve passare sotto le enormi statue ieratiche scolpite ad alto rilievo sulla facciata in arenaria, larga 38 metri e alta 33. Raffigurano quattro versioni alte 20 metri del faraone in trono e ognuna ha dei titoli. A sud Ramesse, sole dei sovrani, e sovrano delle due terre. a nord, Ramesse amato da Amon e Ramesse amato da Atun. C'è una piccola raffigurazione del faraone anche sopra l'ingresso, ritratto stante mentre porta offerte votive al dio Ra. All'interno l'imponente sala dei pilastri, con statue colossali ad accompagnare il percorso di chi si addentra, conduce ad un ambiente più piccolo, detto sala dei nobili, che a sua volta rappresenta l'anticamera al vero Sancta Sanctorum. Qui, nel cuore più raccolto e intimo dell'edificio sacro, sono disposte le statue degli dei. Amon Ra, Ra Arakti, Ramesse II e Ptah. La loro collocazione era stata studiata in modo che in due giorni particolari dell'anno, il 19 o 20 febbraio e il 20 o 21 ottobre, il volto del faraone venisse illuminato direttamente dal primo raggio di sole del giorno per ridargli nuova energia. Assieme a lui risplendevano anche i volti degli dei vicini, ma non quello di Ptah, che in quanto dio dell'oscurità restava nell'ombra. A un centinaio di metri di distanza si trova anche il piccolo tempio, distinto da una facciata, dove si alternano statue alte una decina di metri del faraone e della regina, accompagnate da figure di dimensioni inferiori che rappresentano i loro figli. È chiaro che spostare questo articolato sito rupestre, peraltro anche sontuosamente decorato, non è cosa facile. Il governo egiziano coinvolge l'UNESCO, che a sua volta mette in campo un team internazionale, sotto l'occhio vigile degli archeologi. Vengono fatte diverse proposte per traslocare il sito e alla fine prevale il suggerimento svedese di tagliare a pezzi le facciate, numerare ogni blocco e ricostruirlo nel sito prescelto a debita distanza dalle nuove rive previste per il lago Nasser. Nel giro di 4 anni, dal 1964 al 1968, si compie una delle operazioni più sorprendenti della storia dell'archeologia. Il cantiere è un concentrato di abilità professionali e artigianali, archeologi, ingegneri, architetti, esperti cavatori, per lo più italiani, conducono un trasferimento colossale con l'aiuto di migliaia di persone. Prima si effettua una serie di operazioni preliminari per salvaguardare le sculture ricoprendole di sabbia ed evitare crolli all'interno del tempio. Si prepara anche la nuova sede creando una collina artificiale per ospitare il santuario, realizzando contrafforti e pareti in calcestruzzo, in modo da sostenere il carico della facciata. La ricostruzione prevede di ristabilire anche l'orientamento astronomico per poter replicare il fenomeno solare tanto voluto da Ramesse II. Le operazioni si concludono in tempo, un paio di mesi prima di procedere all'invaso di una superficie pari a quella della regione Liguria, per un costo complessivo che si aggira intorno ai 40 milioni di dollari. Il risultato è accettabile, ma non perfetto. Il nuovo orientamento implica lo slittamento di un giorno rispetto alla posizione originaria, cosicché il sole illumina il sacello con le statue divine il 22 febbraio e il 22 ottobre. L'invaso del lago ha avuto, tra le sue conseguenze negative, anche la distruzione dell'affascinante ambiente nilotico, mentre alcuni templi minori, che altrimenti sarebbero stati sommersi, sono stati smontati e trasferiti in diversi musei. Il 22 settembre del 1968 si inaugura finalmente il nuovo sito, inserito nel 1979 nel Patrimonio dell'Umanità dell'UNESCO, che ha permesso di esaudire il desiderio di Ramesse II di rendere il suo santuario immortale.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Airone. Felicità, un traguardo che tutti possiamo raggiungere. Conoscersi, perdonarsi, fissare degli obiettivi possibili, praticare la gentilezza, ridere di se stessi. Sono tutti i segreti studiati dalla scienza per essere felici. Adesso, nella vita che viviamo, nel posto in cui ci troviamo. Di Paola Scaccabarozzi. Nonostante il periodo storico inquietante e i cupi scenari che si profilano all'orizzonte del mondo, i corsi universitari di psicologia positiva sono sempre più frequentati. Per esempio, nella prestigiosa Università di Yale, l'insegnamento online, fondato dalla psicologa Lori Santos, dal titolo La scienza del benessere, conta oggi 3,8 milioni di iscritti ed è il corso più seguito nei 319 anni di storia dell'Ateneo. Il relativo podcast Laboratorio della Felicità conta 65 milioni di download. Nell'altrettanto prestigiosa Università di Howard, il corso Leadership and Happiness esaurisce regolarmente i 180 posti disponibili, ma offre lezioni virtuali agli esclusi. Alla Stanford University, un corso di intelligenza emotiva incentrato sulla psicologia positiva viene seguito dal 95% degli studenti di economia e finanza, anche se è solo opzionale. L'obiettivo di tutti questi corsi è quello di migliorare la vita individuale. Come ha sottolineato Bruce Wood, docente di psicologia cognitiva all'Università di Bristol, teniamo da 2 anni un corso di psicologia positiva modellato su quello realizzato a Yale, in presenza e online, e i nostri studenti sono tenuti a registrare il loro livello di benessere mentale in vari momenti dell'anno. Questo ci ha dato modo di valutarli durante i mesi di lockdown. Il corso è stato per loro di enorme aiuto per far fronte a un periodo così complesso. Se ne occupa la scienza. A occuparsi da quasi un secolo, 75 anni per essere più precisi, di che cosa ci permetta di condurre un'esistenza felice è proprio l'Università statunitense di Howard. Si chiama Grand Study. Lo studio è iniziato nel 1938 e tuttora in corso all'interno del progetto Study of Adult Development della Facoltà di Medicina. Lo studio, il cui obiettivo originario era quello di identificare gli elementi in grado di predire un invecchiamento in buona salute, ha permesso agli scienziati di raccogliere un'enorme mole di dati che ha evidenziato che cosa renda, oltre che durature, felici le nostre esistenze. Prima di tutto, le relazioni. Sono proprio i rapporti interpersonali, più del denaro o della fama a rendere felici. Solidi legami affettivi proteggono infatti le persone dalle difficoltà della vita, contrastano il declino cognitivo e fisico e costituiscono i più validi elementi fondanti per una vita lunga e serena. Molto più importante rispetto alla classe sociale, al quoziente intellettivo e persino al patrimonio genetico, le relazioni sarebbero dunque fonte di gioia. Questa scoperta, concordano molti studi che si sono susseguiti nel corso dei decenni fino ai giorni nostri, si è rivelata valida per tutta la popolazione nordamericana, indipendentemente dal livello socioculturale. Si va dagli studenti di Howard alle categorie socialmente ed economicamente più disagiate. Ciò significa che coltivare vere amicizie e stabilire relazioni salde e sincere è fondamentale, a patto che ognuno di noi stia, prima di tutto, bene con se stesso, spiega Lucio Bonafiglia, psicoterapeuta e sessuologo di Roma. È questa infatti la condizio sine qua non per stabilire rapporti profondi e duraturi con gli altri e non stabilire dannosi legami di dipendenza. Questo vale sia per le amicizie sia per le coppie. Focalizzarsi sui traguardi. Per essere felici è fondamentale anche darsi degli obiettivi, a patto che siano raggiungibili, prosegue Bonafiglia. Porsi traguardi al di là delle proprie effettive possibilità genera infatti ansia e frustrazione, ossia l'antitesi della felicità. Ciò non significa che non si debba essere ambiziosi, ma che non bisogna esagerare con richieste eccessive agli altri e a se stessi. Fissare piccoli traguardi, quindi, è un modo per essere più appagati, per non sentirci inadeguati e per avere la percezione che stiamo andando nella direzione giusta, verso serenità e appagamento. Un esempio? Il dimagrimento. Se perdere 4 kg ci sembra impossibile, perdere 200 grammi a settimana fa tutto un altro effetto. Piccoli piaceri quotidiani. Focalizzare l'attenzione sui piccoli piaceri quotidiani può essere utile. Come ha dichiarato in più occasioni Paul Dolan, professore della London School of Economics e consulente del governo britannico, basterebbero stratagemmi semplici da attuare, come ascoltare il proprio brano musicale preferito. Anche trascorrere del tempo all'aria aperta può giovare, soprattutto se in mezzo alla natura. Il verde, infatti, permette di recuperare energia dallo stress, dall'affaticamento generato dall'eccessiva stimolazione di tutti i nostri sensi. Nei quartieri in cui la natura è maggiormente presente, si riducono infatti le emozioni negative, come rabbia, frustrazione, aggressività, ansia e tristezza, a vantaggio di quelle positive. Franz Kuo, studiosa dell'Università dell'Illinois, delle relazioni fra la qualità del paesaggio e la salute, ha evidenziato come il verde migliori anche i rapporti di vicinato. Le persone tendono a essere più aperte e socievoli. Anche aiutare qualcuno può portarci felicità. Il volontariato, infatti, è prima di tutto un atto egoistico, che dà piacere e felicità a chi lo mette in atto, sostiene la studiosa. Un po' di autoironia. L'invito a sorridere di se stessi è un altro modo per imparare a coltivare la felicità. Lo spunto arriva anche dalla scienza, e in particolare da uno studio dell'Università di Granada, in Spagna, pubblicato nel 2018 sulla rivista Personality and Individual Differences. L'analisi dei dati ha portato i ricercatori guidati da George Torres-Marin a evidenziare che ridere di noi stessi non solo aiuta a sopprimere la rabbia, ma ha un impatto significativo sul proprio benessere psicologico. Lo studio ha analizzato un totale di 1.068 adulti di età compresa tra i 18 e i 65 anni che hanno preso parte a diversi test, alcuni dei quali mirati a rilevare il tipo di umorismo e a metterlo in relazione col benessere, personalità e gestione della rabbia. Per i ricercatori, chi riesce a ridere di sé non soffre di bassa autostima né è incline alla depressione. Anzi, si tratta in genere di persone serene e felici. Conoscersi e perdonarsi. Questi sono tasselli fondamentali, se non i veri e propri presupposti per tendere alla felicità, spiega ancora Bonafiglia. Ma se non ci conosciamo e non sappiamo che cosa ci piace e ci dà gioia, fatichiamo a muoverci nella direzione corretta. Così, se non rispettiamo i nostri limiti e non accettiamo le nostre debolezze, le nostre aspettative saranno sempre eccessive e fuori misura. Non avere consapevolezza di ciò che siamo crea ansia e confusione, e la mancanza di accettazione genera inevitabilmente frustrazione. L'elaborazione del lutto, che significa non solo fare i conti con la scomparsa delle persone care, ma anche affrontare delusioni e la fine di legami affettivi importanti, è un altro nodo fondamentale alla base della nostra serenità. In questa ottica è fondamentale il perdono che ci riconcilia con gli altri, ma prima di tutto con noi stessi.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Focus. Siete pronti per la pizza con la farina di grilli e per gli snack alle cavallette? Gli insetti saranno l'alternativa all'hamburger? Davvero avremo pizze prodotte con farina di grilli? Un giorno, forse. Sicuramente non a breve e non per tutti. Di Rebecca Mantovani. Gli insetti, nel giro di qualche anno, potrebbero diventare una rilevante fonte di proteine, sia per noi umani sia per gli animali. Allevare i grilli, vermi e cavallette costa il giusto, richiede poche risorse, in termini di acqua e terreno, e non comporta le rilevanti emissioni di metano e anidride carbonica prodotte dall'allevamento tradizionale. Gli insetti sembrano insomma essere sulla buona strada per diventare, anche in Occidente, un'alternativa sostenibile ad hamburger e salamelle. C'è però chi brucia i tempi e già oggi utilizza le farine a base di insetti per una rivisitazione in chiave creativa dei piatti della tradizione. Tra questi, Tiziana Di Costanzo, italiana di origine e cofondatrice di Horizon Insect, startup londinese attiva nell'allevamento di insetti commestibili. La sua casa nel West End è in parte adibita a fattoria umana, dove alleva grilli e cavallette destinati all'alimentazione umana, e in parte a scuola di cucina, dove insegna a utilizzare questi insoliti ingredienti per grandi classici come la pizza o la pasta. Secondo quanto dichiarato dall'imprenditrice in una intervista a Fizz.org, l'impasto della pizza arricchito con farina di grilli, oltre che più equilibrato dal punto di vista nutrizionale grazie all'importante apporto proteico, è anche più gustoso e saporito. Ma non finisce qui. Ci sono pure gli snack, dai falafel con farina di cavallette alle barriere.

0: La buona notizia è che gran parte di questa produzione verrà utilizzata per l'alimentazione degli animali. Le farine e gli oli a base di insetti vengono infatti già impiegati, per esempio nell'allevamento dei pesci, e in Europa saranno autorizzate per l'alimentazione dei polli, probabilmente entro la fine di quest'anno. Come dire, indirettamente le stiamo consumando anche noi. Secondo le ricerche, gli insetti vengono regolarmente consumati in 130 paesi del mondo. Ma negli altri stati? Si riusciranno mai a vincere le resistenze dei consumatori? Il fattore culturale giocherà un ruolo fondamentale nell'affermazione di questo mercato e sarà difficilissimo da scardinare. Dal punto di vista sanitario, gli insetti sono un alimento sicuro. L'unico rischio è quello derivante dalle allergie in soggetti predisposti, esattamente come i crostacei e per tutti gli altri alimenti, spiega Arnold van Huys, entomologo presso un'università olandese. Beverone alle cavallette. Ma davvero dovremmo fare i conti con questo nuovo tipo di alimentazione? Gli imprenditori stessi non ci credono più di tanto. Il grillo, insomma, non è destinato a sostituire a breve la fiorentina, ma si affermerà in ben definite nicchie di mercato. Per esempio nell'alimentazione e nell'integrazione sportiva, tipicamente ricca di proteine nobili. Nel frattempo, una delle più grandi fattorie verticali per l'allevamento di insetti sta per nascere appena fuori da Parigi. Si tratta di una grande struttura, all'interno della quale vengono impilati i box di plastica che ospitano gli insetti. L'impianto, dal costo complessivo di oltre 150 milioni di euro, è stato interamente finanziato da privati e produrrà oltre 100.000 tonnellate l'anno di insetti ad uso alimentare.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Natural Style. Il tuo viso racconta chi sei, di Claudia Bortolato. Scopri te stessa con la morfopsicologia. Viso largo e bocca grande? Sei ottimista e generosa. Narici strette, labbra sottili, osservatrice, critica, sei un po' difficile in amore. Francesco Padrini, psicoterapeuta, spiega come incrociare la lettura di tratti fisici e carattere per capirsi e amarsi di più. La grande avventura è veder sorgere qualcosa di sconosciuto ogni giorno sullo stesso viso. È più avvincente di un viaggio intorno al mondo. È un pensiero tratto dai quaderni dello scultore e pittore svizzero Alberto Giacometti, vissuto il secolo scorso e ancora attuale, pensando a quanto il viso possa rivelare sempre qualcosa di nuovo di noi. L'analisi di lineamenti, espressività e struttura ossea del volto per trarre di primo acchito indicazioni sul carattere della persona che ti sta di fronte o per portare alla luce lati inediti della tua personalità, è infatti l'intrigante campo di studio della morfopsicologia. morfopsicologia.net morfopsicologiaitalia.it. Nata dagli studi condotti tra gli anni 30 e 40 dallo psichiatra francese Louis Cormon, insegnata a livello universitario in Francia, è una sorta di sintesi della psicologia con l'antica fisionomica, che vanta padri storici come Aristotele, Pitagora e Cesare Lombroso, il medico e antropologo padre della moderna criminologia. C'è anche una versione della morfopsicologia leggermente riveduta e corretta e utilizzata dagli psicoterapeuti corporei. La psicofisionomia integrata, viso, corpo e carattere, che è stata perfezionata.

0: dallo psicologo e psicoterapeuta bioenergetico Francesco Padrini, bioenergetica.eu, l'esperto che ti guiderà nelle pagine seguenti alla scoperta di questa affascinante disciplina. Ma in che cosa differiscono le due discipline? Mentre la fisiognomica era dogmatica e formulava giudizi statici, spesso ingiusti e contraddittori, sezionando il volto senza considerarne l'insieme, la morfopsicologia prende in esame l'insieme del viso in un'ottica dinamica di evoluzione nel tempo. Ogni giudizio, infatti, non è tassativo, ma riferito al periodo in cui viene espresso, perché anche il volto cambia con il passare degli anni e con le esperienze vissute, precisa Padrini. Si tratta dunque di una disciplina che richiede una buona capacità di sintesi e di apertura mentale per non rischiare di dare giudizi falsati o scivolare nei pregiudizi. Di più, qualsiasi interpretazione va considerata come un'indicazione di massima, anche perché, sottolinea Padrini, non esistono tipologie pure, esistono più spesso le tipologie miste, con la prevalenza più spiccata di un tipo o dell'altro. Il volto umano è sempre stato il mio grande paesaggio, scrisse Colette, un principio che ben si sposa allo spirito della moderna morfopsicologia, perché come il paesaggio è uno sguardo d'insieme che dà un'idea della bellezza e delle caratteristiche di un luogo, così la forma del viso è il punto di partenza per carpire le sfumature caratteriali di una persona. Il primo screening è osservare se il viso è rotondo o allungato per cogliere l'eventuale estroversione o introversione della persona. Una delle teorie cardine della morfopsicologia si basa infatti sulla legge di ritrazione e dilatazione. Secondo Corman, all'espandersi, al dilatarsi delle forme di quelli che in gergo morfopsicologico si chiamano ricettori sensoriali, ossia occhi, naso, bocca, corrisponde un movimento di apertura anche a livello comportamentale e psichico. Al contrario, alle forme contenute, sottili, e all'eventuale chiusura dei ricettori corrisponde un movimento di introversione, di chiusura e di difesa nei confronti dell'ambiente, spiega Padrini. Morale: i visi tondeggianti, come quelli dell'attrice Emma Stone e delle top Miranda Kerr e Kylie Jenner, sono in linea di massima tipici delle personalità estroverse, accomodanti, empatiche e sentimentali. I volti più scarni e lunghi come quelli di Liv Tyler, Alessandra Ambrosio e Blake Lively appartengono più spesso ai caratteri introspettivi e riflessivi, controllati e creativi, dice Padrini. Dopo la prima scrematura tra viso tondeggiante o lungo, il secondo passo è analizzare più dettagliatamente l'ovale del viso, rifacendosi alle quattro tipologie fondamentali individuate da Corman: la dilatata, la contratta, la reagente e la concentrata. Così, il tipo dilatato ha il viso decisamente rotondeggiante, gli occhi grandi e la bocca carnosa, come l'attrice Mila Kunis e la top Gigi Hadid. Tutti tratti che rivelano un carattere molto estroverso, fiducia nelle proprie potenzialità, ottimismo e una certa influenzabilità. Nel tipo contratto, il viso è stretto e scarno, gli occhi piccoli e leggermente infossati, come quelli delle attrici Jennifer Garner e Sarah Jessica Parker e della cantante Celine Dion. Spesso il naso ha narici strette, la bocca è sottile e incassata rispetto al mento e al naso. Secondo la morfopsicologia, questi tratti sono possibili indicatori di una vitalità un po' controllata, di riflessività e di una capacità critica accentuata che limita un po' nelle amicizie. La contratta ha anche una vita interiore molto intensa ed è tendenzialmente individualista. Il viso reagente, come quelli di Julia Roberts e di Emily Ratajkowski, ha l'ossatura facciale contenuta e una intensa vivacità espressiva dovuta agli occhi grandi, alle labbra piene, al sorriso aperto, alle narici larghe. Le peculiarità caratteriali, sensibilità, emotività, impressionabilità, senso estetico, buona empatia nei rapporti interpersonali e una certa indolenza. Infine, il viso concentrato ricorda quelli delle attrici Michelle Williams e Demi Moore e della supertop Kate Moss. È largo o con la mascella un po' squadrata. Il naso e la bocca sono piccoli, gli occhi espressivi. Il concentrato è un tipo calmo, poco sensibile alle influenze dell'ambiente esterno. Pragmatismo, perseveranza, controllo, ostinazione, ambizione sono le altre peculiarità caratteriali. Dopo aver tratto le tue prime fondamentali considerazioni dalla forma del viso, puoi arricchire la tua analisi osservando i tre piani del viso: mandibola, mento e bocca, piano inferiore. Sono collegati agli istinti. L'area centrale, naso e zigomi, è connessa alla sfera affettiva e sociale, mentre la zona che racchiude occhi, sopracciglia e fronte è correlata alla cerebralità. Anche questi indicatori vanno valutati nel contesto delle altre informazioni trasmesse dal viso, avverte Padrini.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Da Che Bella Età, rivista dell'Università della Terza Età, Uni 3, Elena Koenig-Scavini, una torinese geniale, di Giulietta Rovera. Elena Koenig-Scavini è di origine tedesca, ma nasce a Torino, dove il padre dirige la stazione agraria dell'università. Ludus est nobis constanter industria. Il gioco è per noi un lavoro costante, suol dirle scherzosamente papà, perché lei pensa soltanto a giocare. Ma il tempo dell'infanzia è breve. Nel 1891, all'età di 6 anni, Elena si ritrova orfana, con una caterva di fratelli e sorelle. La madre, pianista e poliglotta, per tirare avanti dà lezioni di piano e di lingue. Nel 1898, con la sorella Herda, Elena entra nel circo di Madame Newman Hawa. L'esperienza durerà solo 5 mesi, ma lascerà il segno. Nel 1902 raggiunge la madre, che fa l'interprete in un albergo a Losanna. Per un po' dipinge camicette nella boutique della zia, poi si sposta a Düsseldorf, dove si iscrive all'Accademia di Belle Arti e si diploma in fotografia. Apre uno studio di fotografia e stampa a mano su tessuto, conduce vita bohémienne, frequenta giovani artisti. Nel 1915 sposa Enrico Scavini e fa ritorno nella sua città natale, Torino. È un periodo non facile per la giovane sposa. La guerra, il marito al fronte, la perdita di 2 figlioletti. Per hobby, per evadere dalla depressione, prende a fabbricare bambole. Un materiale facilmente reperibile è il feltro, quello usato dai cappelli borsalino. Elena ha poco più di 20 anni, ma un'esperienza dell'arte che molti le invidiano. Tutto ciò che ha imparato le viene in aiuto: scultura, stampa su tessuto, pittura. In particolare il trattamento del feltro. Lo riduce in membrane sottili, lo applica con colle speciali sugli stampi realizzati da lei, pressa, imbottisce, dipinge. Ed ecco sbocciare volti sorridenti, imbronciati, arrabbiati, ridenti, ammiccanti. Ogni bambola richiede un lavoro di oltre 2 mesi, ma ogni bambola è un capolavoro e una rivoluzione. La porcellana, la ceramica, il biscuit. I materiali prediletti fino ad allora davano ai volti la levigata lucentezza del marmo e a tutte la stessa espressione imbambolata. Il metodo di produzione ideato da questa donna geniale rende viceversa possibile dotarle di espressioni umane, con quello sguardo un qua, di lato, mentre la grana dei volti ha la setosa opacità della pelle. I primi esemplari li mostra ad una festa organizzata dagli amici per il ritorno di Enrico dalla guerra. È presente un americano che li acquista in blocco per portarli negli Stati Uniti. Negli USA non ne arriverà nessuno. Saranno tutti venduti nel corso del viaggio. Spinta dal marito, nel 1919 Elena fonda la ditta e la battezza con il nome che soleva darle il padre quando lei si ribellava allo studio e voleva giocare. LENCI, acronimo di Ludus Est Nobis Constanter Industria. Nel 1921 è depositato il primo marchio con il brevetto per il procedimento di pressatura a caldo del panno per la realizzazione di bambole da collezione. Nel 1923 le sue creazioni, in 100 differenti modelli per bambini, sono presentate ad una mostra itinerante a Roma, Milano, la Biennale di Monza, e poi Parigi, la Germania, il Giappone, che la invita a trasferirvisi. La gamma degli articoli prodotti aumenta: cappelli, cinture, tende, pantofole, cuscini, scarpe, mobili in legno. Ormai lavorano per la sua ditta 600 dipendenti. Per quanto riguarda i modelli, si affida alla creatività di artisti: il cartellonista e illustratore Marcello Dudovic, Bacchetta, Sturani, Riva e Gigi Chessa. Le bambole LENCI diventano uno status symbol, e non solo per l'infanzia. I collezionisti perdono letteralmente la testa di fronte a questi esemplari straordinari. Dai capelli di mohair, gli abiti di feltro, la biancheria in organza e lo sguardo seduttore. Un boom clamoroso. In Giappone, Europa, Sud America, Stati Uniti, si fa a gara per aggiudicarsi i modelli riprodotti in pochissimi esemplari. La recessione del 29 porta la compagnia sull'orlo della bancarotta. Quando la situazione economica migliora, si riconquistano i mercati e la compagnia prende a produrre bambole per collezionisti in edizioni limitate e numerate, costruite una alla volta, con abiti cuciti a mano da donne che lavorano solo per LENCI. Fra i collezionisti disposti a spendere qualsiasi cifra per entrare in possesso dei minuscoli capolavori, Rodolfo Valentino, Josephine Baker, Shirley Temple, i regnanti di Monaco e Gran Bretagna. Modelli rari possono essere ammirati nei musei di New York, Chicago, Parigi, San Francisco, Tokyo. Dal 1974 Elena Conish Scavini non c'è più. E dal 2002 la LENCI ha cessato la produzione, ma la sua straordinaria creazione continua ad essere ricercata dai collezionisti, nonostante cifre da capogiro.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da Un'eredità di Avorio ed Ambra di Edmond de Waal, traduzione di Carlo Prosperi, Bollati Boringhieri 2011, letto da Daniela Bovi. Un'elegante vetrina nella casa londinese di Edmond de Waal contiene 264 sculture giapponesi di avorio o legno, raffiguranti divinità, personaggi di ogni tipo, animali, piante. La vetrina è aperta e i bambini di de Waal possono giocarci, come facevano, ha scoperto l'autore, i figli di Victor e Emmy, von e Prussi, suoi bisnonni, nel boudoir della madre, in un fastoso palazzo viennese della Ringstrasse, un secolo fa, prima che Hitler entrasse in trionfo a Vienna e avessero inizio le persecuzioni e i saccheggi nelle case degli ebrei. Buon ascolto.
3: Nel 1991 ricevetti una borsa di studio di 2 anni da una fondazione nipponica che aveva deciso di offrire a 7 giovani inglesi con interessi professionali diversi, ingegneria, giornalismo, impresa, ceramica, un corso di lingua giapponese presso una università dell'Inghilterra, seguito da un soggiorno di 1 anno a Tokyo. Negli obiettivi della fondazione, la conoscenza della lingua avrebbe contribuito a inaugurare una nuova epoca di contatti fra i 2 paesi e io facevo parte dei 7 prescelti come pionieri dell'iniziativa. Le aspettative erano enormi. Durante l'anno di soggiorno a Tokyo trascorrevamo la mattina in una scuola di lingua nel quartiere di Shibuya, su un'altura che domina una distesa di fast food e megastore di elettronica. La città si stava riprendendo dal crollo seguito alla bolla speculativa degli anni Ottanta e i pendolari si soffermavano in prossimità del celebre attraversamento pedonale, il più affollato del mondo, per osservare dai maxischermi l'ascesa inarrestabile degli indici di borsa. Per evitare la calca dell'ora di punta in metropolitana, uscivo con 1 ora di anticipo e, in compagnia di un borsista più anziano, un archeologo, facevo colazione con caffè e girelle alla cannella prima delle lezioni. Era dai tempi della scuola che non avevo l'assillo dei compiti a casa. 150 kanji, gli ideogrammi giapponesi, da imparare ogni settimana. Analisi grammaticale di un articolo di giornale, decine di espressioni colloquiali da ripetere tutti i giorni. Niente mi era parso mai più spaventoso, mentre i borsisti più giovani conversavano tranquillamente in giapponese con gli insegnanti, scambiandosi battute sui programmi televisivi o sugli scandali politici del momento. Ricordo che un giorno sferrai un calcio alla cancellata verde oltre la quale sorgeva il nostro istituto, pensando che avevo 28 anni e stavo prendendo a calci il cancello di una scuola. I pomeriggi però erano tutti per me. 2 alla settimana li passavo in un laboratorio di ceramica frequentato sia da imprenditori in pensione che si dilettavano con le shawan, le tradizionali tazze per la cerimonia del tè, sia da giovani studenti impegnati in creazioni sperimentali, realizzate con l'impiego di maglia metallica e terracotta grezza rossa. Pagata la quota mensile, avevi accesso a uno dei banchi o dei torni del laboratorio e potevi sbizzarrirti a piacimento. Non era un ambiente chiassoso, ma non mancava mai un vivace brusio di chiacchiere. Fu allora che iniziai a lavorare la porcellana, staccando i vasetti e le teiere dalla ruota e premendone delicatamente i fianchi. La passione per la ceramica era sbocciata in me da ragazzino, quando avevo assillato mio padre perché mi accompagnasse a un corso serale. La mia prima opera era stata una ciotola invetriata di bianco opalescente con un tocco di cobalto. Da allora avevo trascorso in un laboratorio da vasaio la maggior parte dei miei pomeriggi, finché a 17 anni incominciai l'apprendistato presso un austero seguace del ceramista inglese Bernard Leach, che mi insegnò il rispetto per il materiale e l'obbedienza alla funzione. Nel suo atelier, oltre a spazzare il pavimento, plasmavo centinaia di scodelle e barattoli per il miele in ceramica grigia. Lo aiutavo anche a realizzare le sue invetriature, meticolose ricalibrature di colori orientali. Non era mai stato in Giappone, ma aveva interi scaffali di libri dedicati alla ceramica di quel paese, e mi capitava spesso di discutere con il mio maestro davanti a una tazza di caffè latte le caratteristiche e i pregi di determinate chawan. «Guardati sempre», mi diceva dal gesto gratuito. «Less is more», bando al superfluo. Lavoravamo in silenzio o con musica classica in sottofondo. Durante l'apprendistato trascorsi una lunga estate in Giappone, incontrando maestri altrettanto rigorosi nelle antiche manifatture ceramiche sparse in tutto il paese. Mashiko, Bisen, Tamba. Ogni fruscio di paravento, ogni mormorio d'acqua che scorreva sulle pietre nel giardino di una casa da tè era un'epifania. Allo stesso modo, ogni insegna al neon di Dunkin' Donuts mi trasmetteva una vaga sensazione di disagio. La profondità della mia devozione è testimoniata da un articolo che scrissi per una rivista al mio ritorno. Il Giappone e l'etica del vasaio, ossequio per i materiali e i segni del tempo. Dopo aver portato a termine l'apprendistato e studiato letteratura inglese all'università, lavorai da solo per 7 anni in laboratori silenziosi e ordinati, prima al confine con il Galles e poi in un degradato quartiere metropolitano. Eravamo estremamente concentrati, io e le mie creazioni. Poi, d'un tratto, rieccomi in Giappone, in un laboratorio che era un porto di mare, seduto accanto a un tizio che, chiacchierando di baseball, plasmava un vasetto di porcellana dai fianchi incavati, gestuali. Mi divertivo molto. Qualcosa stava andando per il verso giusto. Altri 2 pomeriggi alla settimana li trascorrevo nell'archivio del Nihon Minjei Kan, il museo dell'artigianato giapponese, dove mi dedicavo a un libro che intendevo scrivere su Leach. Il museo, ospitato in una casa di campagna restaurata, conserva la collezione di artigianato giapponese e coreano del filosofo, poeta e storico dell'arte Yanagi Soetsu. Secondo Yanagi, la bellezza inconsapevole di determinati oggetti, vasi, ceste, tessuti realizzati da artigiani sconosciuti, è dovuta al numero degli esemplari prodotti, talmente elevato da liberare l'autore della propria individualità. Da giovani, nella Tokyo del primo Novecento, Yanagi e Leach avevano stretto una grande amicizia, di cui rimane un vivace carteggio a proposito delle rispettive appassionate letture di Black, Whitman, Ruskin. I 2 avevano persino fondato una colonia per artisti in un piccolissimo villaggio a opportuna distanza dalla capitale, dove Leach realizzava le sue ceramiche con l'aiuto dei ragazzi del posto e Yanagi discuteva di Rodin e di bellezza con la sua cerchia di bohemien. L'archivio del filosofo era ubicato in fondo a un corridoio laterale del museo, dietro una porta oltre la quale il pavimento in pietra cedeva il passo a un dozzinale linoleum da ufficio. Lo stanzino di 3,5 metri per 2 conteneva scaffali alti fino al soffitto, pieni dei suoi libri e di cartelline con i diari e la corrispondenza, una scrivania e un'unica lampadina. Mi piacciono gli archivi. In questo, molto, molto silenzioso e particolarmente tetro, Studiavo, annotavo e immaginavo la mia biografia revisionista di Leach, quello che in realtà avrebbe dovuto essere, tra le righe, un libro sul giapponismo, ossia sui 100 anni e più in cui l'Occidente ha, con grande passione e creatività, travisato questo paese. Mi interessava scoprire quali aspetti del Giappone avevano scatenato un tale fervore ed entusiasmo negli artisti dell'epoca, oltre alle ire degli accademici che dei primi sottolineavano i continui abbagli interpretativi. Speravo anche che la stesura del libro mi liberasse dalla profonda e convulsa infatuazione che mi legava alla terra del Sol Levante. Un pomeriggio alla settimana, infine, lo trascorrevo con mio prozio Iggy. Uscivo dalla metropolitana e imboccavo la salita, lasciandomi alle spalle gli scintillanti distributori di lattine di birra, il tempio di Sengakuji, dove sono sepolti i 47 Ronin, la curiosa sala riunioni di una setta shintoista e il sushi bar del burbero Mr. X, e svoltavo a destra in corrispondenza dei giardini del principe Takamatsu, con le chiome dei pini che si innalzavano oltre il muro di cinta. Entrato nel palazzo, prendevo l'ascensore fino al 6° piano e trovavo Iggy assorto nella lettura, sulla poltrona accanto alla finestra. Elmore Leonaro Le Carré, in genere, oppure biografie in francese. «È strano», diceva, «che certe lingue siano più calde di altre». Mi chinavo e lo zio mi dava un bacio. Anche se Iggy non scriveva più, sulla scrivania c'erano un tampone di carta assorbente, un fascio di fogli intestati e penne pronte all'uso. La finestra alle sue spalle incorniciava un paesaggio di gru meccaniche e la baia di Tokyo, che cominciava a scomparire dietro i condomini di 40 piani in costruzione. Pranzavamo insieme, mangiando quello che ci aveva preparato la sua domestica, la signora Nakano, o lasciato il suo compagno, Hiro, che abitava nell'appartamento comunicante. Omelette e insalata. Il pane tostato di una delle eccellenti panetterie francesi dei grandi magazzini di Ginza. Un bicchiere di vino bianco freddo, Sancerre o Pouilly Fumé. Una pesca, del formaggio e un ottimo caffè. Caffè nero. Iggy aveva 84 anni ed era leggermente ingobbito. Vestiva in maniera impeccabile, sempre bellissimo con le sue giacche sfigate e il fazzoletto nel taschino, le camicie chiare e l'ascot al collo. Si era fatto crescere un paio di baffetti bianchi. Dopo pranzo apriva l'anta scorrevole della lunga bacheca che occupava quasi per intero una parete del salotto ed estraeva i netsuko a uno. La lepre dagli occhi d'ambra, il bambino con l'elmo e la spada da samurai, la tigre tutta spalla e zampe che si volta di scatto digrignando i denti. Me ne passava uno e lo studiavamo insieme prima di riporlo con cura tra le decine di figurine umane e animali sistemate sui ripiani di vetro. Poi riempivo d'acqua i piccoli contenitori che Iggy teneva nel mobile per umidificare l'aria e impedire che l'avorio si incrinasse. «Ti ho mai raccontato», mi diceva, «quanto ci piacevano questi oggetti da bambini, che furono regalati a mia madre e a mio padre da un cugino di Parigi? E ti ho mai raccontato la storia della tasca di Anna?» Zio Iggy saltava spesso di palo in frasca. Poteva, per esempio, raccontare del Kaiserschmarren che la cuoca, nella loro casa di Vienna, preparava per colazione il giorno del compleanno del papà, un dolce composto da diversi strati di crepe spolverati di zucchero a velo, che il maggiordomo Josef portava in pompa magna nella sala da pranzo e tagliava con un lungo coltello, e che faceva dire al loro padre che nemmeno l'imperatore avrebbe potuto sperare di iniziare in modo migliore il giorno del proprio compleanno. E un attimo dopo passare al secondo matrimonio di Lilly. E adesso da dove salta fuori questa Lilly? Anche se non avevo idea di chi potesse essere Lilly, Grazie a Dio conoscevo quantomeno l'ambientazione di molte di queste storie. Badischl, Kövesche, Vienna. Al crepuscolo, quando uno dopo l'altro si accendevano i fari sulle gru dei cantieri in direzione della baia, mi sentivo pronto a trasformarmi in una sorta di amanuense. Pensavo che forse avrei dovuto sedermi accanto a Iggy con un taccuino e registrare quello che mi diceva della Vienna prima della Grande Guerra. Ma non lo feci mai. Mi sarebbe sembrato un atteggiamento formale e scortese, oltre che opportunista. Toh, una bella storia, quasi quasi me ne approprio. A ogni modo, il bello della ripetizione è che leviga le cose e i racconti di Iggy somigliavano ai sassi di un fiume. Nel corso di quei pomeriggi sentii parlare dell'orgoglio del loro padre per l'intelligenza della primogenita Elizabeth, a cui la mamma rimproverava invece il linguaggio troppo ricercato. «Parla come si deve!» Con ancora un po' di batticuore, Iggy citava spesso un gioco che faceva con l'altra sorella, Gisela, e che consisteva nel prendere un piccolo oggetto dal salotto, scendere da basso, attraversare il cortile evitando gli stallieri, imboccare le scale che portavano alle cantine dalle volte a botte e lì nascondere l'oggetto per poi sfidarsi a ritrovarlo. Un giorno, al buio, Iggy aveva finito per smarrire qualcosa, ma era un ricordo incompiuto, sfocato. Molti racconti ruotavano attorno a Kövesche, la casa di campagna nella futura Cecoslovacchia, come quello del giorno in cui fu svegliato prima dell'alba dalla madre, Emmy, perché uscisse insieme a un guardiacaccia con il fucile per la prima volta senza i genitori. Avrebbe dovuto sparare alle lepri fra le stoppie, ma non riusciva mai a premere il grilletto quando vedeva le loro orecchie che tremavano appena nell'aria fresca del mattino. In un altro ricordo, Iggy e Gisela si imbattono in un gruppo di zingari con un orso danzante al guinzaglio, accampati ai margini della tenuta presso il fiume, e se la danno a gambe spaventati. E poi c'è l'Orient Express, che si ferma nella loro stazioncina privata, e la nonna, vestita di bianco, che viene aiutata a scendere dal capostazione. I nipoti le corrono incontro per darle il benvenuto e prendere la confezione verde con i dolcetti che ha comprato apposta per loro da Demel a Vienna. E, ancora, Emmy che trascina il piccolo Iggy alla finestra della sala da pranzo, a colazione, per mostrargli un albero che l'autunno ha spogliato delle foglie, ma che ha i rami completamente ricoperti di cardellini. Iggy picchia sul vetro e gli uccelli volano via, ma l'albero continua a risplendere di un alone dorato. Dopo pranzo lavavo i piatti mentre mio zio schiacciava il suo pisolino, poi cercavo di studiare i miei kanji, riempiendo di scarabocchi un foglio a quadretti dietro l'altro. Mi trattenevo finché Hiro non tornava dal lavoro con i giornali della sera, giapponesi e inglesi, e i croissant per la colazione dell'indomani. Hiro metteva sul piatto un disco di Schubert o di jazz, bevevamo qualcosa, poi li lasciavo in pace. Avevo preso in affitto un bel monolocale a Mehiro, affacciato su un piccolo giardino pieno di azalee. Ero munito di una piastra elettrica e bollitore e non me la passavo male, ma la sera c'erano soltanto i noodles a tenermi compagnia. Due volte al mese Hiro e Iggy mi portavano fuori a cena o a un concerto. Mi offrivano prima un aperitivo all'Imperial, poi favolosi sushi o tartar o, in omaggio ai nostri antenati banchieri, bœuf à la financière. Non prendevo mai il foie gras, il piatto preferito di mio zio. Quell'estate l'ambasciata britannica organizzò un ricevimento per i borsisti. Avevo provato e riprovato fino alla nausea il mio discorso in giapponese, nel quale esponevo quanto avevo imparato nel corso dell'anno e individuavo nella cultura il possibile ponte fra i nostri due paesi insulari. Erano presenti anche Iggy e Hiro. Li vedevo, incoraggianti, dietro le coppe di champagne. Dopo il discorso ricevetti una pacca sulla spalla da Hiro e un bacio dallo zio Iggy. Con un sorriso d'intesa mi dissero che il mio giapponese era Yosu Desune, fluente, ricercato e impareggiabile. Si erano sistemati bene quei due. Una stanza dell'appartamento di Hiro era arredata alla giapponese. Oltre ai tatami aveva un altarino con le fotografie di sua madre e della madre di Iggy, davanti al quale venivano recitate le preghiere e suonata la campana buddista. Sulla scrivania dell'appartamento di Iggy, separato da una porta, c'era una foto di loro due insieme su una barca nel mare interno, un'altura coperta di pini alle spalle, chiazze di sole sull'acqua. È il gennaio del 1960. Hiro, così elegante con i capelli lisciati all'indietro, tiene una mano sulla spalla di Iggy. In un'altra fotografia, risalente agli anni Ottanta, sono a braccetto su una nave da crociera al largo delle Hawaii, entrambi in abito da sera. Sopravvivere agli altri è dura, dice Iggy a mezza bocca. Ma invecchiare in Giappone è fantastico, aggiunge a voce più alta. Ho trascorso qui più di metà della mia vita. Ti manca qualcosa di Vienna? Perché non chiedergli chiaro e tondo, dimmi un po' cosa ti manca ora che sei anziano e non abiti più nel paese dove sei nato? No, ci sono tornato solo nel 1973. Era una città soffocante, opprimente. Ti conoscevano tutti. Andavi a comprare un romanzo in Kärntnerstrasse e ti chiedevano se il raffreddore di tua madre era guarito. Non ti potevi muovere. E tutti quei marmi e quelle dorature nella casa buia. L'hai mai vista, la nostra vecchia casa sulla Ringstrasse? Lo sai, mi chiede di punto in bianco, che i fagottini alle prugne qui in Giappone sono più buoni di quelli viennesi? Per la verità, riprende dopo una pausa, papà mi ripeteva in continuazione che mi avrebbe proposto come membro del suo club quando fossi stato abbastanza grande. Si riunivano il giovedì nella sede dei dintorni dell'opera, lui e tutti i suoi amici ebrei. Il giovedì tornava a casa sempre di buon umore. Il Wiener Club si chiamava. Mi sarebbe tanto piaciuto accompagnarlo, ma non mi ci portava mai. Poi mi sono trasferito a Parigi e di lì a New York. E alla fine scoppiò la guerra. Ecco cosa mi manca, cosa mi mancava. Iggy morì nel 1994, subito dopo il mio ritorno in Inghilterra. Ricevetti la notizia da Hiro per telefono. Aveva passato solo 3 giorni in ospedale. La morte era stata una liberazione. Tornai a Tokyo per il funerale. Eravamo una ventina, i suoi vecchi amici, i familiari di Hiro, la signora Nakano e sua figlia, in lacrime. Ci raccogliamo in silenzio per la cerimonia della cremazione. Le ceneri vengono portate fuori e 2 di noi, a turno, prendono un paio di lunghe bacchette nere e depongono dentro un'urna i frammenti di ossa non bruciati. Andiamo nel tempio dove Iggy e Hiro, 20 anni prima, avevano riservato uno spazio per i propri resti. Il cimitero sorge su un colle alle spalle del tempio. Ogni tomba è delimitata da bassi muretti in pietra. Accanto alla lapide grigia che porta già i nomi di entrambi, c'è un posto per i fiori. Secchi pieni d'acqua, scope, lunghi listelli di legno con ideogrammi. Si viene qui e si battono 3 volte le mani, si salutano i propri cari chiedendo perdono per il ritardo dall'ultima visita. Poi si dà una rassettata, si buttano via i crisantemi appassiti e se ne mettono di freschi nei vasi. Nel tempio l'urna viene poggiata su una piccola pedana e davanti viene sistemata una fotografia di Iggy, quella sulla nave da crociera, in smoking. Il monaco recita un sutra e mentre spargiamo incenso, Iggy riceve il suo nuovo nome buddista, il suo Kaimyo, che lo aiuterà nella vita ultraterrena. Poi parliamo di lui. Cerco di spiegare, in giapponese, quanto sia importante lo zio per me, ma non ci riesco. Non ci riesco perché sto piangendo e perché, malgrado il costoso biennio da borsista, il mio giapponese non è all'altezza dell'occasione. Allora, nella sala di questo tempio buddista, in questo sobborgo di Tokyo, recito il Kaddish per Ignaz von Efrussi, così lontano da Vienna, per suo padre e sua madre, per suo fratello e le sue sorelle nella diaspora. Dopo il funerale, Hiro mi chiede di aiutarlo a sistemare i vestiti di mio zio. Apro gli armadi dello spogliatoio e vedo le camicie suddivise per colore. Mentre impacchetto le cravatte, mi rendo conto che sono souvenir delle sue vacanze con Hiro a Londra e Parigi, a Honolulu e New York. Dopo aver finito, davanti a un bicchiere di vino, Hiro estrae inchiostro e pennino, scrive un documento e lo sigilla. Ora che Iggy è morto, mi dice, tocca a me occuparmi dei Netsuke. Ha scritto questo. Dunque, il prossimo sono io.

0: Avete ascoltato un estratto da Un'eredità di Avorio ed Ambra di Edmond de Waal, traduzione di Carlo Prosperi, Bollati Boringhieri 2011, letto da Daniela Bovi.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine Night. Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine Night. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine Night va in onda ogni giorno da mezzanotte alle 4 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

di dirti che non sai fare qualcosa. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai e inseguila. Punto. Dal film La ricerca della felicità.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Quando camminerete sulla terra, dopo aver volato, guarderete il cielo, perché là siete stati e là vorrete tornare. Leonardo da Vinci.

0: Comprendere l'origine e l'evoluzione dell'umanità è una delle sfide più affascinanti della scienza. Dalle prime scimmie antropomorfe bipedi ai nostri antenati sapiens. Un viaggio straordinario, lungo il complesso percorso evolutivo che sfocerà nella nostra specie. L'alba dell'umanità. Un ciclo di puntate curato da Ferruccio Francescotti. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 92183120283 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: La storia di Firenze, dalle origini all'inizio del XIX secolo, un millennio di eventi che hanno plasmato non solo una città, ma l'intera cultura europea. La storia di Firenze, ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22, su Radio Senti Chi Parla.
1: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
2: Va ora in onda il racconto.
3: Ambrose Bierce, il filantropo. Affondando avventurosamente gli stinchi nella neve alta, caduta durante la notte, incoraggiato dai gridolini di gioia della sorellina che lo seguiva nel solco da lui aperto camminando, un robusto ragazzino, figlio del più eminente